0: milioni al giorno, sì. Abbiamo fatto un balzo in avanti notevole, sì. Ma la cosa più importante, ed è questo il pippone che vi facciamo, che invece nel famoso
1: pippone, cosa intendi? Che ne parliamo tanto,
0: un discorso un po' complesso ma che secondo me serve,
1: no, perché sembra negativa la cosa,
0: perché è un po' un pipponcello,
2: è un po' scaccia,
0: perché la gente dice ma io non capisco, ci sono 28 classifiche, ogni radio dice che come alle elezioni,
1: ma
0: no,
1: perché una deve parlare così, una che non capisce potrebbe parlare benissimo,
0: poto, non capisco,
1: ma perché potrebbe dire sa, non ho capito.
0: Ah, fra sicura, non capisco.
1: No, ma perché devi farlo sempre con un dialetto, no?
0: Venga, non capisco.
2: Vabbè, ma perché così fidelizza? Ma che te frega? Ma oggi no, che dialetto era, scusa, marchigiano?
0: No, l'ultimo forse era mezzo calabrese. Però, cioè, spesso quando escono i dati sembra come dopo le elezioni, che tutti i partiti hanno vinto, no? Tu hai mai
1: sì,
0: visto?
1: Sembra.
0: È
1: così.
0: Quindi allora, perché diciamo che siamo primi? Perché nel dato dell'EI QH, che vuol dire average quarter hour, cioè
2: dillo
0: quarto
2: italiano,
0: d'ora medio, con 579.000 siamo primi. Che cosa vuol dire questo? Maestro Severo.
1: No, io sapevo, sapevo.
0: io lo so spiegare.
1: Allora, spiegalo tu perché
2: non capisco perché non l'abbia chiesto a me.
0: Il giorno medio indica il totale dei contatti che una radio ha registrato, anche solo per un minuto. Quindi cosa vuol dire? Che se tu sei in un bar e tengono una radio, quando quelli poi ti chiamano, tu dici sì sì, cosa hai ascoltato ieri? Quella lì, perché era nel bar o sul taxi, cioè non è necessariamente un voto convinto. Se invece ti chiedo quanto a lungo hai ascoltato,
1: esatto,
0: questa radio,
1: cosa stai ascoltando?
0: Esatto, ti faccio delle altre domande, viene fuori un voto più convinto. È come la differenza tra la sciura che va a votare in cabina quello che gli ha detto il figlio è quello che c'ha la tessera di partito.
2: Tra l'altro il quarto d'ora medio è molto importante per le radio, perché è tutto un discorso commerciale dietro che sostiene appunto la radio stessa, quindi gli sponsor spesso e volentieri, lo possiamo dire, basano sul quarto
0: più
2: d'ora
0: su
2: medio,
0: quello,
2: diciamo
0: più
2: sull'investimento del quarto d'ora medio.
1: Certo, perché è uno dei dati più fedeli.
0: Sì, cioè, perché se io ho lo spot in 15 minuti è più facile che il mio messaggio ti raggiunga.
1: Sì, però intendo dire, rispetto a tutti gli altri che possono essere minimamente compromessi, viziati, non in maniera brutale, ma perché è brutta, negativa, ma perché le persone sono fatte così. Da quanto lo vedi Mario? Da un sacco di tempo, cioè l'altro ieri. Da quanto lo vedi Mario, lo chiedi a un altro,
0: c'è vaghezza,
1: dice, l'ho,
0: no?
1: l'ho visto proprio da poco, un mese fa,
0: c'è un po',
1: quindi
0: di
1: è molto soggettiva la cosa, quindi quando uno gli chiedi che radio ascolti normalmente, magari ti risponde con l'ultimo cartellone pubblicitario che ha visto, con lo spot TV o con quella che segue il figlio, perché non sa che risposta darti, quindi è un po' vaga, è diciamo un margine di errore
0: la
1: maggiore.
0: La nostra radio è
1: quello, cosa stai ascoltando non ha quasi margine d'errore.
0: La nostra radio, per questo ovviamente vi ringraziamo sempre, per sempre, come diceva De Gregori, è proprio scelta dagli ascoltatori, cioè voi ci volete bene, incredibilmente, incomprensibilmente, certo, per certi versi.
2: È la sindrome di Stoccolma.
0: Quindi è una radio che uno sceglie.
1: Non avrei usato quel termine.
0: È come la squadra di calcio. Tu non è che tifi un po' Inter, un po' Milan, un po'. Tu ti butteresti nel fuoco per la tua squadra. È così anche per la tua radio.
1: Poi il quarto d'ora è importante perché l'ascolto della radio è differente da quello della TV, cioè un programma televisivo, cioè è abbastanza, come posso dire, delimitato da dei paletti, l'inizio e la fine, mentre la radio puoi ascoltare, per esempio l'ascolto 3 ore, quindi ti becchi 2 programmi, ti becchi 3 programmi,
2: certo,
1: delle volte, quindi è più importante il quarto d'ora, perché le radio normalmente vengono seguiti per un arco di tempo, non solamente per un programma, cioè per esempio chi ascolta lo Zoo ascolta anche prima, anche dopo, chi ascolta 105, chi ascolta Tutto Esaurito arriva anche da noi, chi ascolta noi arriva anche, cioè
3: C'è una spiegazione logica comunque.
1: Sentiamo, perché comunque c'è da mettere a posto le cose.
3: Senti.
1: Perché la questura ha detto 1 milione.
4: Ragazzi, da quando c'è Manola e si parla di sesso, tutti.
2: Ti ringrazio per averlo detto.
4: Riescono anche gli ascolti. Brava Manola.
1: Brava Manola.
2: Grazie. Infatti, quindi i dati sono relativi al primo trimestre, giusto?
1: Sì.
2: Allora non ringraziatemi, ringraziatemi.
0: Ma adesso
1: avremo Jake la Furia che ti concia per le feste. Stai tranquilla.
0: Non sono ancora quelli della fascia. Sono quelli generali questi.
1: Sono quelli della fascia.
2: Ah, quando vedremo quelli della fascia, ci sarà da ridere.
0: Per dire che il quarto d'ora indica anche che le radio che hanno quel primato, nella fattispecie noi, appunto con 579.000, hanno dei programmi a cui le persone sono molto affezionate. No, quindi noi ne abbiamo un
1: Quella
0: po'.
1: Quella è la durata d'ascolto, l'affezione ai programmi. E c'è anche quel dato lì, quanto è e non li ho
0: però
1: non
0: quello
1: ho
0: in genere è buono anche il quarto d'ora medio,
1: cioè,
0: quindi per dire grazie, cioè tutto qua era solo per dirvi grazie,
2: solo per dirvi questo,
1: pensate che la radio ha anche quel dato lì, cioè quanto tempo l'ascolti. perché vuol dire la fedeltà, quanto quella radio rompe poco le balle o rompe tanto le balle. Ci sono delle radio che hanno una fedeltà lunghissima di ascolto, altre che l'hanno in maniera molto breve. C'è un sacco di cose che vengono viste dai centri media, dagli sponsor, per vedere se stanno pianificando bene, per finire il pippone, stanno pianificando bene i vostri soldi. Questo per dirvi che dietro queste voci che sentite, i quattro pirla che siamo, lavorano almeno, secondo me, 25 persone
2: ma
1: per
2: sì,
1: ogni pirla di noi.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: 4 di noi equivalgono almeno a 100, ok? Sì, quindi sì, se noi siamo una ventina in onda, una trentina di persone, dietro la nostra radio lavoreranno 400. No, non parlo solo di questi, del nostro building, non parlo
2: in
1: soltanto
2: dei
0: quelli che portano in giro il prodotto.
1: No, ma
0: diciamo,
1: sì, dei venditori, di quelli che stanno studiando, del marketing.
0: Quindi, cioè, tornando al segretario di partito che va in TV a dire abbiamo vinto. Non è che se vedete altri che dicono, cioè altri hanno, magari hanno vinto in altre classifiche, in questa che è ritenuta, come diceva Manola, quella più importante, cioè quella del quarto d'ora medio, 105 è ampiamente proprio, cioè ha vinto lo scudetto con 20 punti perché siamo a 579 e quella che c'è dietro, che credo sia quella lì, il nostro competitor principale,
1: sì, sai che i dati non li ho visti,
0: credo sia Radio DJ, è tipo a 518, quindi è tanto no, credo che sia,
2: è l'altra, vero?
0: Non è... credo che sia DJ, mi pare.
1: Ah, vedi, ho risposto al sondaggio,
0: sì, è DJ.
1: Ho risposto al sondaggio 2 settimane fa, ero a casa del mio papà e fortunatamente ho risposto io.
2: Ah, meno male,
1: Cristina. E ha detto ascolto 105 dalle 7:15 alle 20. Ora non so se questo tipo di risposta, io non ne so tanto,
0: mia madre era stata chiamata una volta,
1: però non sì, so se questo tipo di risposta 7:15 alle 20 vale l'ascolto 7:15, l'ascolto 20, o hanno messo la X
0: su tutti
1: ogni quarto d'ora tra le 7:15 e le 20, non lo so, però effettivamente sono contento che esista questa cosa.
0: Insomma, il pippone era per dirvi grazie, perché noi facciamo un prodotto, lo facciamo da anni.
1: Comunque sappiate che per la questura noi abbiamo soltanto 2 milioni di ascolto, per quelli che hanno manifestato in piazza ne abbiamo 10 milioni come al solito. E
0: cioè, poi per noi, posso dire una cosa, non è brutta, non è che sto dicendo
2: chissà che. Hai fatto la premessa, mi preoccupo.
0: No, noi che eravamo qua da prima, cioè la radio è anche passata di proprietà, no? Quindi per noi aver mantenuto, conservato una certa libertà editoriale, espressiva.
1: Ma tu hai una speranza.
0: Per il momento è così, che
2: speriamo. Cioè, nel senso, auspichio.
0: No, noi siamo qui da tanti anni, abbiamo visto succedere tante cose. Quindi l'idea che ancora questo prodotto funzioni così bene, così
1: quindi
0: tanto.
1: Quindi
0: per
1: cambia
0: noi
1: i dischi oggi, mettiamo altri dischi.
2: Vabbè, vogliamo finirla qui, andiamo a festeggiare.
0: Sì.
2: Va?
0: Musica fino alle 12.
1: Come si dice, piove, ma non la ladra.
0: Ma non la ladra.
2: Beh, lo so, ragazzi, oggi non ruberò niente, nemmeno l'acqua italico. Me la compro.
1: Comunque, a proposito dell'acqua rubata, hanno detto che l'acqua, questa è una bella soluzione, perdonate se mi riaggancio a ieri, e perdonate, dice che costa 4 euro nei cosi perché 3 su 4 la rubano.
0: Lo scrivevano ieri.
1: Quindi,
2: alla fine è colpa mia, capito?
0: Certo, è come noi che paghiamo le tasse pure per quelli che non le pagano.
1: Bravo,
0: è uguale, lo stesso concetto.
1: Vabbè, e adesso apriamo un pippone sulle tasse.
3: C'è un messaggio, poi
1: sentiamo,
3: andiamo.
1: Sentiamo e poi andiamo.
5: Ma mi è che siete bugiardi,
2: Perché?
5: Secondo i miei dati siamo primi noi di Radio Basilico e Mugugno.
0: Radio Basilico e Mugugno. Io la fondo oggi e gli rubo l'idea.
1: Si chiama Radio Super Pra.
0: Va bene, grazie ascoltatori, ascoltatrici, grazie elettori, tesserati.
3: Grazie a tutti.
0: Qualunque mente.
2: Questa è per voi.
1: Comunque Cristina ha detto che è stata 20 minuti al telefono e gli hanno fatto domande specifiche su ogni orario.
0: Sono fidanzati.
1: Brava Cristina.

0: cioè scritto cabana, ma è cavana. Cavana, perché sapete che loro,
1: gabbana.
0: Loro, gli amici sudamericani, dicono la B come V e la V come B, cioè sì, invertono precisamente ma queste due.
1: Scusa, soprattutto visto, però Colombia, quella zona lì,
2: sì, ma visto che lo sanno, perché non.
0: Ma è
2: non,
0: bellissimo così.
2: Così c'è.
0: Sì, è come. È come, come si dice Lidia, che salutiamo, che sta a casa
1: ciao
0: oggi, che dice maione. E ieri cosa ha detto? Ho mangiato il.
2: Ma
0: kebab.
2: Aspetta, ma
1: il kebab, ah, perché quelle sono reminiscenze del dialetto, del dialetto campano.
2: Ma lì è diverso, lei la gli non riesce proprio
1: no,
2: a dirla,
1: no,
2: mentre
1: no, no,
2: loro
1: no
2: leggono e quindi parlano in quel modo, la B la leggono V e la V la B.
0: Beh,
3: la
0: cioè,
3: banana.
0: È la banana.
2: È la banana.
0: Sì, io lo trovo bellissimo.
2: Sì.
0: Bellissimo, lo
2: allora,
0: trovo
2: se,
0: bellissimo.
2: Se la B diventa V è simpatica, se la V diventa B è un casino.
0: È più complicato.
2: Perché dove vai Vicenza? Vicenza e Viella, lo capisci lo stesso, vado a Viella. Ma vado a Vicenza, è un casino.
0: Per esempio, se dici Seivella, sembra sei che stai bella, parlando del famoso brand di
1: sì
0: prodotti
1: se
0: per capelli.
1: Se dici Seivella, sei Belen, te lo dico.
0: È un po', un po'
1: sì, Seivella, oh mio Dio!
0: Va bene, grazie va per bene i complimenti, ma erano complimenti a voi, eh. Cioè, non è che ce li stavamo facendo da soli, stavamo per dire che intanto se ci ascoltate avete degli ottimi gusti, buon gustai. Ma
2: sì.
0: Grazie, no, davvero, grazie. Per noi non è mai
2: grazie
0: scontato.
2: Qualcuno ci dice pure, ma sono un po' ballerini, stico. Un pochino, perché
1: vabbè,
2: vengono fatti,
1: quello è normale però.
2: Vengono fatti, beh, quelli della TV che sono immediati. Sapete come funzionano quelli
0: pure
2: della
0: quelli
2: TV?
0: Quelli sono ballerini, giorno per giorno.
2: No, no, no, quello è pure peggio. E stavo dicendo, perché quelli sono soltanto su un campione di persone, che è pochissimo, mentre quelli della radio sono proprio a caso, fanno delle telefonate o vanno a guardare su internet e chi sta seguendo attraverso i attraverso le varie app, quelli si possono verificare meglio, però con le telefonate tu raggiungi a caso delle persone e poi devi dire ok, visto che dobbiamo prendere 100 persone di questa età, ce ne mancano 40 e le devi cercare, non è che è così facile.
0: Per esempio, io sommessamente,
2: mentre la TV c'ha queste macchinette,
0: cioè
2: per cui tu guardi
0: tipo meter, no?
2: Sì, tu guardi la TV nel momento che accendi la TV. Noi non l'abbiamo, nessuno di noi ce l'ha, e credo che tu firmi anche un NDR della serie che non puoi dire di averlo.
0: Però a un certo punto avevano introdotto nei bar, nei luoghi pubblici, il meter anche per le radio, mi pare,
2: ma c'era questa soluzione,
1: non ne ho idea.
0: A un certo punto mi pare sì,
2: sì, questa soluzione di
0: però io sommessamente mi permetto, e ne parlerò con il nostro capo se mai lo incontreremo nelle prossime settimane. Secondo me uno dei problemi, come se fossimo a un convegno sulla radio, poi parliamo
1: sì,
0: d'altro,
1: tra l'altro,
0: cioè la gente tende a rispondere meno alle telefonate anonime, cioè quelle dove non hai registrato il numero, e quello secondo me per tutti i sondaggi può essere un grande limite, perché tu vedi un numero che non hai e non rispondi.
2: Un grande limite, a me
0: no,
2: ogni volta che chiama il dentista non gli rispondo perché non riconosco il numero tutte le volte. Poi ci sono quelli dei centralini che a te interessano, tipo quelli delle banche, però hanno la bellezza di 40 di 400 interni,
0: cambia l'interno,
2: e quindi ogni volta che cambia l'interno tu non rispondi.
1: Ma dai, ma call center arrivano anche telefonate con un classico, un canonico 349 piuttosto che 3338.
2: Certo. Sì,
1: però
2: sì,
1: tu comunque li eviti.
2: E quelli
1: caso,
2: dall'estero, tutti quelli dall'estero.
1: Sì.
2: Ma sai quanti lavori dall'estero io mi sono perso? Mi cercavano come minatore, come
0: in Germania nel dopoguerra,
2: nel dopoguerra.
0: Sì.
2: E mi sono perso un sacco di lavori perché arrivando dall'estero dico no, è un call center.
1: Miniere di carbone.
2: Miniere
1: dici
2: di carbone.
1: Però,
0: questo
1: cioè,
0: amico
1: ecco
0: che si chiama Gennaro, però lo chiamo sempre con un diminutivo. Lui consegna i pacchi, però è sempre un po' oh, minchia zio, questo è per te. Oh,
2: perché sono pacchi.
0: No, è fattorino.
2: Ah, è fatto.
4: Che ridere.
0: Poi ho un altro amico, questo tre giorni che
1: no,
0: ci chiama,
1: dai,
2: che si chiama Rino proprio,
0: Gennaro
2: e Gennarino, non ce l'ho arrivato.
0: Poi quest'altro amico, sono tre giorni che ce l'ho
2: sì,
0: qua
2: sì,
0: e ve la voglio
2: dai,
0: dare.
1: No, ti prego, guarda,
0: lui è un dietologo, è un dietologo che fa una rubrica in radio, ed è
2: sì
0: uno che proprio quando non ti fa mangiare, ma proprio ti mette proprio. Si chiama Claudio Stecchetto. Lui è un dietologo radiofonico.
2: Vai con la terza, che intanto io mi suicido, perché ci piego un po', non è un suicidio.
1: Io mi metto la giacca e me ne vado. Va bene?
2: La terza qual è? Non se la ricordo.
0: No, ce l'ho due, ho detto due.
2: Ah, avevo capito
3: io ho perso le mani.
0: Addirittura.
1: Oh, ragazzi, buona giornata, eh? Buona
0: ciao
1: giornata, vado
2: allora
1: via.
2: Volevo ringraziare gli ascoltatori che avevamo. Abbiamo ringraziato gli ascoltatori che avevamo. Adesso,
3: infatti,
2: se facessero le indagini oggi, le fanno anche oggi, abbiamo perso.
5: Sì, avevate ragione, è proprio un pippone.
1: Vabbè.
2: Da oggi non si dice più così, si dice baudone.
0: L'ho premesso che era un baudone.
2: Un baudone.
0: Non c'è onestà in me.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Papà,

0: 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Ma Vogue.
1: Signora mia, signora mia, questa è la... Questa, sapete cos'è?
0: Sì. Cosa?
1: Termine napoletano. Ma che sia accuppatura.
2: Cos'è?
1: Neanche tu lo sai.
2: No.
0: C'è una prelibatezza.
1: No, è la selezione, proprio la selezione. Cioè, mio padre lo diceva sempre. Cioè,
2: per dire, cuppatura nel senso che quello di sopra.
1: Probabilmente sì. Cioè, nella frutta perché, è quella, la cosa, la parte migliore.
2: Perché in napoletano quello di sopra si dice a cop.
1: A cop.
2: Sopra a cop, si dice certo. A cop. E sopra a cop.
0: Mentre a rop è dopo.
1: Bravissimo.
2: A rop è dopo, è a sot. A sot e vuol dire sotto.
0: A sotto. Guarda, okay.
2: Miez, miez non è più a, ma miez.
1: Intelligenza artificiale, accuppatura. Magari non mi interessa, però era un ripasso per me. Un termine napoletano che indica la colmatura o la parte superiore di un contenitore, spesso riferito alla frutta ben disposta in cima alla cesta per farla sembrare migliore in realtà.
0: Sì. E poi sotto c'è l'inghippo.
2: Ma infatti loro hanno tutto, ma io credo che sia una cosa in tutto il mondo.
1: Il fior fiore della merce.
2: È una tecnica, quella di mettere sopra la cosa. La tecnica non è mettere solo sopra le cose migliori in modo da attrarti. La tecnica è lasciarle poi dopo e darti quella di mezzo. Se tu nel pesce, per esempio, c'è questa cassetta di alici, metti la mano sotto e prendi le alici da sotto invece di prenderle sopra, come farebbe la signora con le mele al supermercato che sceglie le mele migliori, ma metti sotto la mano e prendi il pesce da sotto e lo sposti verso l'alto, lo porti sopra, quello che è sopra scivola via e tu di fatto stai mettendo nel sacchetto della signora quello che era in mezzo, quello che era sotto.
1: Ma che spiegazione.
0: Ma
1: stamattina.
0: Secondo voi è per questo che noi siamo ripresi solo mezzo busto, perché sotto siamo delle...
2: Perché si vede un pesce?
0: Cioè il pezzo di sopra è quello migliore e poi sotto è un disastro?
2: Che è un disastro.
0: Come funziona? Ah, ok.
2: Perché a cop... Infatti poi c'è quel modo che dici
0: prendeteci
2: tu.
0: Così.
1: Una sotto e macaruna a cop.
2: Esattamente, come per dire...
1: Il mondo va al contrario.
2: Il mondo va al contrario.
1: Mi dispiace citare.
2: E da qui con macaruna sotto... Che doveva uscire così il libro di Vannacci,
1: Poi
2: ci ha pensato, ha detto in napoletano non funziona molto bene,
0: no.
2: E ha fatto il mondo al contrario. Però prima era
1: a carna sotto e macaruna coppa.
2: Esatto.
1: Però la cosa bella è poi che è usato ironicamente sempre in napoletano per dire accuppature mariuola, vuol dire il meglio dei ladri, cioè il peggio del peggio, cioè si dice anche ironicamente.
0: Ah, certo, cioè, tu entri, i migliori fra i ladri.
1: Bravo, tu entri in un posto e c'è della gente che non ti piace, fa mamma mia, c'è sta proprio accuppatura
0: gente. Peggio del peggio.
1: La creme della creme in senso però ironicamente negativo.
2: Sì, però nei ladri non si dice la creme dei ladri, no.
1: Vabbè.
2: Non si usa in italiano.
1: Lei faceva quell'esempio.
2: Si darebbe il peggio, a meno che tu non sei ironico, dici la Milano va bene. E deve essere un commento, dice quelli sono tutti i peggiori. Ah, la Milano va bene. Se no.
1: Ma perché tu dici
2: bene? A bene perché sono napoletano.
1: Milano va bene.
0: Non da bene o da bere.
1: No, io dico bene. La Milano bene,
0: oppure
2: si può dire in tutti e due i modi.
1: Va bene, va bene. Forse è più arcaico, cioè più aulico. Va bene. Va bene, e adesso un'altra spiegazione sull'anestesia dei dentisti.
0: Basta,
1: oggi...
0: che pipponi. Chi è?
3: C'è una battuta riferita a Ross. Senti, pronto?
4: Ross, io ne ho una da venerdì che volevo dirti. Cosa fa un top gigante in palestra?
3: Dimmi una risposta.
2: Cosa fa un topo gigante in palestra? Gatti, c'è qualcosa con i gatti?
1: I manubri, i bilancieri, il topirulan.
2: Il topirulan.
3: Pronti?
2: Sentiamo.
4: Squat.
0: Oddio!
1: Perché squat è il suono onomatopeico.
2: Ah, non capivo. Scusate, ma c'è questo messaggio?
0: È carino.
2: Questo messaggio, però potremmo allargarlo. Sì. In molti al supermercato, quando si prende un prodotto, si va a prendere sempre quello dietro.
0: Perché la scadenza è ancora più in là del tempo dei prodotti dietro.
2: Tu pensi?
0: Io lo penso, però lo vado a vedere.
2: Di più.
1: È come la partenza intelligente.
2: Esatto. Perché una cosa è leggere la scadenza, una cosa è fidarsi di questa cosa. Chi ha composto gli scaffali abbia usato questa tecnica. No.
0: Allora, io nel dubbio lo faccio sempre. Cioè, l'insalata in busta per prima non mi avrà mai.
1: Vado
0: a ritroso.
1: Ma tu
0: l'insalata non la rubo, non la posso rubare, anche perché te l'ho detto, addirittura al mio supermercato. pesano la verdura, sì, che io ho pesato precedentemente per far sì che coincidano
2: perché, ma prima,
0: i
2: prima
0: pesi,
2: non,
0: se no
2: prima non c'era questa tecnica, te lo dico, da quando lo frequenti tu hanno dovuto introdurre.
0: Infatti è il supermercato, ma del mio quartiere.
2: Quali sono le cose che fate al supermercato? Io per esempio non compro, tento di non comprare mai le buste per esempio di insalata già fatta.
0: Io perché, sì, perché è comoda.
2: E ho capito, ma devi rilavarla e lavarla so. Di nuovo.
0: Ah, sì?
2: Un'insalata già
1: rende
2: tagliata.
1: Moscia moscia.
2: No, ma già tagliata. Tu prendi lo sporco dell'insalata comunque e lo fai penetrare nel taglio. Quindi non è fantastica.
0: Mi,
2: come
0: mi,
2: cosa.
0: Mi confermi che va rilavata, quindi.
2: Ma sarebbe meglio, perché io ci ho trovato di tutto.
1: Beh, io due volte.
0: Cioè, io sarei dovuta. No,
1: due volte
0: sarei morta già, perché non la lavo mai.
1: La cavalletta due volte nella vita, due
2: visto
1: volte.
2: Che mia moglie è
0: proteina.
2: Capito, ma mia moglie è vegetariana, non va bene. Vabbè, mi si lamenta.
1: Comunque,
0: hai capito,
1: a proposito di squat, quindi chiudiamo il cerchio delle battute, quelle che piacciono a noi. Ecco. L'altro giorno ho visto un meme molto bello. Foto di ragazza in tenuta alla palestra. A sinistra, quindi tipo split screen. A
0: destra, con top e leggings.
1: Esatto. Stessa persona. Top e leggings con pancione. Didascalia della prima. Squat at gym. Squats at gym. Seconda. Squats on gym.
3: Gym.
1: Di là la palestra. Di là invece ha fatto gli squat su gym. E adesso
0: carina.
2: Povero gym.
0: Povero gym. Carina.
2: Scusa,
0: però,
2: già, carina. Già la goccia. Poverino. Già la goccia.
1: Magari voleva
2: gym.
1: Anche gym. Voleva gym.
3: Okay. Era big gym.
1: Magari era big gym.
0: Già, niente. Dai ragazzi, è grave. Se vi chiedete se va rilavata l'insalata, anche quella in busta. Vabbè, io me ne vado oggi. Dai.
1: Le Iene ci avevano fatto un servizio celeberrimo degli anni 2000.

0: le farfalle nello stomaco.
1: E non è il posto peggiore dove
0: era il salmone, tra l'altro, quelli che sono salmone. Rimaste lì, e poi a un certo punto.
2: Come sei anni 80 con le farfalle al salmone.
0: Le pennette alla vodka.
1: L'ultima volta che ho mangiato le farfalle veramente era negli anni 90, perché non l'ho mai più. Ma esistono ancora?
0: Sì.
2: Come no?
1: Parlando di cose da supermercato. Avremo un ospite più tardi
0: che in qualche modo può avere a che fare col discorso cibo, anche. Il suo libro si intitola Il Tao delle buone maniere. Sì. Lei si chiama Elisa Motterle.
1: E ci spiegherà del bon roll.
0: Che è buonissimo.
1: No, del bon ton.
0: Io ho, e buongiorno ascoltatore che ti lamenti che non ho parlato di mia figlia, a parte
2: no, guarda che ha già scritto, perché ne hai parlato all'inizio.
0: Comunque mia figlia ormai mi ritorce contro le cose che le dico. Ogni tanto le dico, però dai, gomiti sul tavolo, cerca di non metterle, più carino se appoggi le, così, no? Poi io lo faccio, lei i gomiti.
2: Ha ragione, però, scusami, ha ragione.
1: Ecco, ma fa
0: Dimmi fa, però papà, i gomiti sul tavolo, via.
2: I miei genitori, sai come mi rispondevano? Beh, ma tu sei meglio di me. Capito? Cioè, però è tu vero. Fai quella cosa. Sempre mi rispondevano sempre così, perché ogni volta che sbagliavo.
1: Perché è una fregatura, quella è una fregatura. Perché invece mia mamma mi rispondeva: ma io sono la mamma, io dicevo antidemocratica.
0: Parliamo. Così come ti ho fatte di disfo.
1: Mentre tu sei meglio di me, certamente non puoi replicare.
2: Eh no, capito, ragazzi, ti lascia a bocca aperta.
1: Ragazzi, riguardo l'insalata, l'italiano si sta dividendo. C'è gente che non lava niente, non solo l'insalata. Mangia con tutto il pacco ancora chiuso, non lava neanche
3: anche
1: il pacco, non si lava manco le mani. C'è gente che dice: io mangio e senza guardare le date di scadenza e senza lavarlo. Gianni da Genova. Vabbè, Gianni, avrai degli anticorpi a questo punto veramente che ti difendono.
2: Ma poi c'è chi invece addirittura la busta di insalata non solo la apre, ma l'insalata all'interno la lava con bicarbonato, così quindi, come tutte le altre verdure. Cioè, però abbiate pazienza, io non me la sento.
1: Però la maggior parte delle malattie si prendono per contatto, ce l'hanno insegnato durante il Covid. Quando da piccoli la mamma diceva ti sei lavato le mani, non sbagliava. La maggior parte delle robe si prendono perché senza accorgerti ti metti le mani in bocca, le mani sugli occhi, certo. E un attimo prima hai toccato qualcosa senza saperlo che magari aveva toccato comollo. Ti rendi conto, tu ricordati sempre questo. Potrebbe averle toccate comollo. Quindi quello ti
0: questo quindi
2: quello è un monitor.
1: Che cosa dice? I medici ormai lo usano come prassi. I psicanalisti, ricordi, ti fa vedere la foto di Marco Comollo.
3: Che tocca.
1: E dice ricordati che potrebbe averli toccati lui. A parte che rimane questa immagine.
0: Va sempre usato Comollo per esprimere dei concetti negativi. Ma detto ciò, è un pulitone. Se c'è una cosa che non puoi dire, è un pulitone.
1: Mi faceva ridere, perché avere un'immagine di qualcosa di sporco come tu vai, quante volte andiamo in metropolitana sul tram, tocchiamo una maniglia.
0: Beh, il Covid, come dicevamo, ci ha insegnato tanto.
1: Poi uno ti dà un cioccolatino, tu prendi il cioccolatino e te lo mangi.
0: Ma l'antivirus non ne stiamo parlando, abbiamo detto che ne parliamo.
2: No, dai, parliamo con qualcuno che se ne intende.
1: Però è una di quelle cose che si è per contatto, dicono.
0: Scusa, prima di mettere il coso, posso dire una roba? Su aggeggi da cucina, utensili.
2: Su aggeggi ho avuto un attimo di terrore.
0: Poi ce l'avevate quella cacchio di coso, di quella retina dove tu lavi l'insalata, e poi c'è quel coso.
2: Ah certo, è l'asciuga insalata, quello di plastica di solito.
1: Allora, quando qualcuno non sa un termine, ci sono tre metodi. Primo,
0: io faccio
1: usare come nome la descrizione, l'asciuga insalata, come ha fatto Manola. Ci sono quelli che, come me alla napoletana, dicono o fatta apposta, cioè quella cosa che è stata fatta apposta per quello scopo. C'è quello che fa il rumore.
0: Ma qual è la cosa bella? Che tu prendi quel coso, a parte che ti viene un bicipite come, non lo so, come...
1: No, ma fa tanto ridere l'idea.
0: Geso Momoa. Poi che succede? Che tu fai produci una quantità di energia che illumini il quartiere.
1: Sì, illumini il quartiere.
0: E quartiere, boom, e l'insalata dentro è grondante, non è risolto un
2: caso. Sì, comunque non si asciuga. Io non ho smesso di usarlo.
1: Ma scusate, non è vero. Cioè, perché voi sbagliate una cosa.
0: L'ingegnere si è suicidato perché è progettato malissimo.
1: Ma non è vero, perché... Innanzitutto, quando lo fai, ti fa specie, ti fa strano dire: cavolo, faccio un solo giro e dentro sta girando come incredibile.
0: Non funziona.
1: Tu, dopo aver fatto i primi due o tre giri, devi prendere e scolare l'acqua che c'è dentro, perché sennò continui a rimestarlo.
0: Sì, però è progettato male, perché
2: io
0: quando lo faccio mi metto il completino da palestra, l'asciugamani.
1: Ma non sai usarlo.
0: Pronti?
2: E poi bevi 2 litri d'acqua, perché comunque ti sei disidratato.
0: Apri un litro d'acqua. Quindi com'è? C'è una dispersione di energia.
1: È,
0: pi-
1: Io ne ho uno per fare la panna così, che è bellissimo.
2: Che
1: metti
2: bello
1: dentro la panna liquida
2: lì.
1: E allo stesso modo giri e dentro frulla. Che potresti farlo in qualsiasi altro modo, però quella fare lì ti dà la stessa soddisfazione. Adesso vi come si dice quando ti arriva un ricordo?
0: Sblocco un ricordo.
2: Sblocco un ricordo. Sì.
1: A me la nonna mi dava il macinino con dentro i grani di caffè.
0: Che tenerezza.
1: Era una cosa bellissima.
2: Era il 1922.
0: Ma magari un bambino giusto.
1: Magari 1900. Era il 1600. I bersaglieri avevano appena buttato giù la porta via, la breccia. Cioè, macinare quel caffè così, ma era bellissimo.
2: Sento già l'odore.
0: Aspetta prima del disco. Un attimo prima del disco.
1: E la nonna ti diceva ancora un po'. E tu giravi ancora un po'.
0: Tu sai che sono maldestro. Quindi io con quella cosa dell'insalata, dispersione di energia e non risolvo niente. Mia moglie ha un cosino per fare la schiuma. Tu un giorno hai parlato di un cosino elettrico.
1: Sì.
0: Lei ce l'ha manuale. Quindi
1: dove preme e lui gira.
0: No. Mentre io. Quartiere che si illumina, acqua. Mia moglie con questa cosa fa così. Tac, tac. Quattro volte, apre,
1: sì.
0: E la casa è invasa dalla schiuma.
1: Sì, è tipo quello che si usa per fare il caffè
0: manuale.
1: All'americana. Sì,
0: ma proprio fai tac, tac,
1: sale e scende in modo da creare
2: un cosino per la schiuma.
1: Esattamente.
2: E la chiudiamo qui, va bene? Buongiorno a tutti.
1: Si chiama schiumogeno.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspetto!

0: sì, sì. È Taylor è Swiftata, eh. È Swiftatissima.
1: Eh sì, eh. Un po' si sente.
0: Sì, sì, sì. Poi dice moisturizing a un certo punto. Non è vero, non dice quello. Però quando io abitavo in America, moisturizing, lo dicevano in tutte le... Quando tu vai a vivere in un paese, un po' parli la lingua, ci sono delle parole che non conosci, sono quelle che senti di più perché non ne conosci il significato. In tutte le pubblicità di creme, so moisturizing, dicevo. E dicevo, ma che cazzo? Poi lo trovavo anche sui flaconi. E vuol dire emolliente.
1: Emolliente, torna prepotente e emolliente.
0: Moisturizing.
2: Come da noi c'era, ci sono quelle cose senza olio di palma.
0: Sì, oppure milionizza le tue ciglia.
2: Sì, ma che oppure contiene aloe vera.
1: Jojoba. Perché quella finta qual
2: quella
1: è poi?
2: Quella con l'intelligenza artificiale.
0: Non c'è, non c'è, non c'è. Va bene.
2: Sentite, ma attenzione all'intelligenza artificiale, perché vabbè.
0: No, dai, introduci.
2: Perché l'altro giorno Lidia ha detto una roba che è incredibile. Io, per esempio, acquistato, l'ho detto per radio, ho acquistato una cosa che mi è arrivata rotta, ho scritto, loro mi hanno detto mandi una foto, ma se, no è arrivata rotta, non mi è arrivata, okay. Ma ti mando una foto di cosa, di qualcosa che non mi è arrivato, mi mando una foto vuota.
0: Un po' l'effetto carabinieri, poi alla fine massimo rispetto per l'arma. Buongiorno, smarrito documenti, benissimo, documento?
2: Questa è una barzelletta.
0: No, a me è successo.
2: Ma veramente?
0: Sì.
1: Vabbè, però dai, un caso su milione mi auguro, perché...
0: Certo, certo. Vabbè, comunque.
2: Cioè, hai detto così e l'hanno licenziato.
0: Ma rendi conto?
1: Ma certo, ma vedrai, adesso ci chiudono il programma.
2: No, comunque, con l'intelligenza artificiale sembra che aumentino le truffe, soprattutto tu vendi una cosa su un portale, una cosa usata,
0: quello lì,
2: quello, ma no, lì. Ce ne sono diversi,
0: vabbè, quello famoso lì,
2: e automaticamente chi lo riceve, se è truffaldino, cosa fa? Prende l'oggetto,
1: sì,
2: lo fotografa, chiede all'intelligenza artificiale di rifarlo con una rottura, con un disastro, con una macchia, con una roba, e ti mandano la foto non vera, dicendo è arrivato così, rivoglio indietro i soldi, se no te lo rimando indietro. E tu cosa devi fare, soprattutto per non perdere punteggio su quei portali, per sembrare un buon venditore, dici vabbè, ti risarcisco. E in realtà non è mai arrivato rotto, non è mai arrivato macchiato, non è mai arrivato.
1: Cioè, le nuove frontiere della truffa proprio.
2: Sì.
1: Male, però lì poi ci fanno, pagano il prezzo gli acquirenti, quelli onesti.
0: Sì, ma infatti non è colpa del portale, che immagino stia correndo
2: e
0: ai
2: non
0: ripari.
2: È colpa dell'intelligenza artificiale.
1: No, però, siamo sempre noi ad
0: secondo
1: essere.
0: Secondo me, noi andremo sempre più nella direzione dell'intelligenza artificiale che corregge l'intelligenza. Cioè, ci sarà, secondo me, me lo fanno già in alcuni casi, no AI oppure made with AI, cioè andremo in una direzione in cui ogni cosa avrà il suo bollino di verifica,
2: credo,
0: il suo badge, ma è giusto che sia così.
2: Questo portale lo faccia già, cioè tu puoi inserire la foto, cioè da cliccare una roba per dire è fatta con l'intelligenza artificiale, perché una foto è diversa da una creata con l'intelligenza artificiale. La stessa intelligenza artificiale verifica questa foto e dice sì, non è reale. Sì. E quindi.
0: Beh, giusto che sia così. Quindi, Giovanna dice: però, grazie Tony per avermi dato questa buona idea.
2: Infatti, volevo dire: la maggior parte della colpa ce l'hanno le radio che diffondono queste notizie, perché anche chi non lo faceva adesso può farlo.
0: Ma è pazzesca sta roba di Vinted. Cioè, probabilmente.
2: Io non l'avevo detto chi era.
0: Vabbè,
2: è che è quello.
1: Vabbè, probabilmente però si capisce, dai.
0: È più femminile, probabilmente. Però mi sento di dire che in questo momento. Cioè, vediamo se
2: più
0: mi esprimo. Se...
2: Perdonami, cosa?
0: Il frequentare quel portale.
2: Ah, sì, non la truffa.
1: Diciamo che la prevalenza è nettamente femminile.
0: Diciamo che in questo momento è forse il portale più famoso, cioè quello che era Airbnb, che a un certo punto, se tu tendevi l'orecchio, sono due categorie diverse merceologicamente, però tu sentivi due parlare a un bar, 90 su 100 parlavano di Airbnb. Adesso forse è diventato. Tra l'altro, stamattina Firenze, avete letto? Mette al bando, cioè non puoi mettere più lucchetti perché deturpano i palazzi, sono tutta serie di provvedimenti, cioè. Però Vinted è proprio molto presente,
1: ma perché fanno
0: nella
1: anche
0: delle...
1: operazioni di marketing belle massicce, quindi automaticamente
0: tu lo usi, Manola?
1: Allora, io una volta ho aperto un profilo, solo che mi hanno clonato la carta di credito e quindi ho smesso, perché mi hanno addirittura mandato una mail. Io stavo vendendo un prodotto ad un acquirente X, mi arriva una mail nella mia mail ufficiale, e tra l'altro l'intestazione era identica, quindi io ho dato per certo che fosse un acquirente di Vinted, perché c'era proprio scritto Vinted sopra, sono andata a vedere l'indirizzo da cui arrivava.
2: Phishing, come si chiama?
1: Io stavo per dare i miei dati, poi mi sono resa conto che insomma fosse un indirizzo truffaldino, e alla fine mi avevano clonato la carta, quindi non l'ho mai più aperto perché sono rimasta scottata.
2: Anche a me è successo una volta, io ho tentato di vendere me stesso.
0: Guarda il labbro.
2: Ho mandato una mia foto nudo e chi comprava dall'altra parte, in due o tre hanno detto, guardandomi.
1: Ma perché ti sei spacciato per nuovo?
2: No, non perché usato. Guardandomi hanno detto troppo bello, è fatto per
0: invece fate anche attenzione a un'altra cosa. Io non lo so perché mi succede, se sono il pollo del giorno, ma a voi non succede mai di ricevere una mail con scritto signor Roberto Pellecchia, ecco la sua radiografia? Ma non è un phishing, ma non è un imbroglio, è semplicemente che quello lì ha sbagliato, e a me mi arrivano radiografie, contratti di assicurazione, ma non gente che mi imbroglia, gente
1: è sempre
0: che
1: Roberto?
0: No, vari nomi. Rosa.
1: Rosa Pellecchia.
0: R.Pellecchia, io non ho il punto. Io... adesso ho appena detto la mia mail, ma chi se ne frega?
2: Io non voglio fare sempre quello contrario. Cioè, avendo una mail, mi sono scritto come Mario.Rossi
0: chiocciola, quello è un po' rischioso.
2: Mi danno l'otto per mille, un sacco di persone.
0: Può essere diventato milionario.
1: Scusate, ma vi arriva il messaggino? Gentile Manola Moslesci, chiaramente, non Moslei. Gentile, il suo pacco è arrivato, la preghiamo di compilare il form per andarlo a ritirare.
0: Ma io che sono una brava persona, ogni volta scrivo buongiorno, non sono Roberto Pellecchia, mandate la radiografia a Roberto Pellecchia, ok? Perché negli anni, poi adesso ho capito che non sono io, ma negli anni pensavo di avere la cifoscoliosi, la salmonella, di aver vinto al Totocalcio, di aver contratto una polizza con la Unipol, poi ho scoperto che non ero io.
2: È uno dei danni maggiori, quello di ricevere le mail, le persone.
0: Ma vi capita?
1: No. Allora, non di questo genere, ma sì.
2: Io avendo due o tre mail diversi, ricevo da vari portali la prova di phishing. Cioè, delle volte ci cado e il portale mi risponde: era una prova di phishing.
3: Babbo.
2: Cioè,
1: cretino.
2: Ci sei caduto. E io ci rimango malissimo.
0: Ti scrivono anche faccia di velluto.
2: No, faccia di me. Cioè,
1: lei è un cretino, signor Severo.
2: Signor Tony Severo, c'è cascato. Era una prova di phishing. E come vedo, lei non è all'altezza di riconoscere
0: Ma è crudele.
1: Adesso cancelliamo il suo profilo.
2: Scusate, ma.
3: Sì, lo fa l'azienda. Mediaset ci tiene. Alla nostra sicurezza, quindi
1: ma io ho abboccato tutte le volte che lo fanno, tre volte che ci casco.
2: Io prima o poi incontrerò uno di questi tecnici, mi prende a schiaffoni, dice: ma lei ha tutti i record, lei ci casca 100%.
0: Mi stavo chiedendo, siccome a me non risulta, adesso non ricordo se li vedo, li riconosco come tali, come phishing, li cancello, o non me ne sono mai accorto, che è ancora peggio.
2: Secondo me non te li mandano perché dicono
0: quello lì è irrecuperabile, può darsi. O quello lì è tanto sveglio se ne accorge.
1: Lidia, questa è per te. Senti che canzone.
0: Lidia, ti vedo lì a casa col gonnellone. Abbascia l'usalentu.
1: A spazzolettare.
0: Con l'uventu nell'usalentu.

0: Io da un paio di mesi sono dipendente, quel portale lì delle cose usate, sì. Non lo rinomino perché sennò troppa pubblicità, compro un sacco di cose per mio figlio che ovviamente crescendo ha sempre bisogno di rinnovo di abbigliamento, scarpe soprattutto, se prendessi tutto nuovo dovrei accendere un mutuo, invece devo ammettere che con ho risolto il problema, ciao.
1: Ma in tanti hanno questo approccio con quel sito lì, perché effettivamente è utile per chi ha bimbi piccoli, crescono alla velocità della luce e si trovano cose molto carine.
2: Certo, ma pensa che l'altro giorno ho risolto un problema, mia moglie cercava un libro che era stato stampato fino all'ultima edizione, era del 2012, e una mia amica mi ha detto: ma guarda, devi andare lì, e lì era pieno.
1: Sì.
2: Ma anche nuovi, perché ci sono librerie o gente che l'ha ricevuto magari in regalo, non l'ha mai letto, lo metti sul portale. La cosa è
0: perché non c'è un limite, cioè vestiti, tutto, qualsiasi cosa.
1: Sì, oggetti, vestiti,
0: generale,
1: tutto. Sì,
2: io ho messo
1: sì.
2: me stesso, ti ho detto, io ho messo me stesso. Ma,
1: no, ma io ti avrei comprato comunque. Cioè,
2: questo lo so, però poi l'ho subito levato. Per questo
1: è per questo, ma... perché pensavi che sarei arrivata di lì a poco.
2: Esatto, ma è la cosa forte che devi contrattare, io non lo sapevo.
1: Sì,
2: c'è gente,
1: sì.
2: C'è gente che ci passa la giornata. Ma secondo me è mica per comprare, per contrattare. Perché infatti il libro costava 6 euro, adesso lo dico, ormai l'hanno spedito, e questa mia amica l'ha contrattato, no ti do 4,5. Ma poi perché?
1: Sì, e poi abbandonano. Cioè,
2: ma perché gli devi dare 1,5 euro in meno, sì. Poverino? E l'altro ha detto, sì, va bene.
0: Perché credo che faccia parte del gioco. Poi sai che ci sono persone che lo sconto lo chiedono
2: comunque,
0: sempre.
1: Ragazzi, a me è una cosa che imbarazza da impazzire.
2: Anche a me.
1: Ve lo giuro, mi imbarazza da morire.
2: Mia nonna lo faceva, io avevo
1: mamma mia.
2: Vieni al mercato con me, mi diceva la nonna. Io no. Cioè, perché non vuoi andare con...
0: No, non... No.
2: No, chi? La tua mamma?
0: No.
2: Vabbè. E lo faceva. E io mi vergognavo quando lei davanti a
1: io
2: quelli
1: pure,
2: del banco.
1: Io anche a chiederlo.
2: Poi mia nonna veneta, no, friulana, tentava di parlare napoletano perché era convinta che così quello del banchetto non la riconoscesse.
1: Fidelizzassi
2: come straniera, come forestiera.
0: Io invece che sono un bambino giusto, soprattutto ambulanti, ragazzi del Senegal che vendono i libri, cioè gli do un po' di più perché insomma, voglio dire, stanno lì, poverini, al ghiaccio.
2: Però loro dicono, quello vecchio un po' scemo che ci dà di più.
0: Il ricco, il pelato ricco.
2: A me dicono così, quel ricco rincoglionito che ci dà di più.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Ah, mi fa impazzire perché in genere si dice no, nome nomen, no? Per dire che una persona, insomma, ha il nome già che identifica il destino, ciò a cui era destinato. In questo caso è, diciamo, R. Moscia Omen, Stivale Omen, perché la nostra ospite è arrivata proprio, che uno se l'aspettava proprio così, ed è arrivata proprio, cioè proprio il physique du role perfetto per quello che
1: chic,
0: sei venuta a raccontare.
1: Elegante.
0: Sobrietà, equitazione, no Tony? Equitazione.
2: Sembra un completo da equitazione così.
1: Invece è il completo da diluvio a Milano.
2: Da diluvio a Milano. Esatto. Manca il cavallo, c'è tutto. Buongiorno Elisa Motterle. Giusto?
0: Motterle. Attenzione.
1: Buongiorno. Buongiorno Elisa. Allora, buongiorno.
0: Elisa è specializzata in business etiquette e galateo cross culturale.
1: Ho già, cioè, ansia da prestazione, io ve lo dico.
2: Cioè, spiegalo tu prima che faccia, noi,
0: cioè, un po' ci arriviamo, però spiegalo tu che è meglio.
1: Beh, diciamo che la business etiquette è il galateo applicato al mondo del lavoro, che segue delle logiche un pochino diverse rispetto a quello che usiamo nella nostra vita di tutti i giorni.
0: Possiamo paragonarlo al cerimoniale di un incontro pubblico tra capi di Stato? Assomiglia a quella roba lì un pochino?
1: Ci assomiglia, dai, sì, assolutamente. Okay,
2: okay. Cioè, diciamo, è quello che hanno rispettato gli ospiti dell'aereo di Trump che sono arrivati in Cina?
1: Oddio,
2: perché c'erano tutti
1: tutto
2: i manager.
1: Trump, non so quanto cerimoniale venga rispettato,
2: a parte lui,
1: onestamente.
2: A parte lui,
1: ma
2: a parte
1: pure
2: lui,
1: gli ospiti, esatto, suoi. Diciamo che è una corte un po'
0: dei miracoli.
1: Chiamiamola così, definiamola così, sì, per essere gentili.
2: Beh, erano dirigenti di aziende che tentavano di andare lì a vendere i propri.
0: Ma lui poi è stato estremamente ossequioso. Non abbiamo parlato in questi giorni, perché poi parlare di Trump diventa
2: un po' subito.
3: Sì, no, ma infatti chiudiamo
1: parlare. Come sparare sulla Croce Rossa, dai.
2: Un po' sì,
0: anche un pochino.
2: E allora che cos'è esattamente? È la maniera di porsi?
1: Beh, diciamo che a me piace parlare del galateo in generale, sia in ambito sociale che in ambito lavorativo, come la così quell'insieme di saperi che ci permette di vogliamo usare un termine da Gen Z, fare il maxing alle relazioni, cioè di mettere davvero attenzione e di facilitare le relazioni interpersonali, perché poi alla fine sul lavoro, ma anche nella vita privata, sempre lì si va a cadere, no?
2: Certo.
0: Cioè, quindi in sostanza tieni proprio dei corsi per dire a uno che c'ha una riunione importante di lavoro le cose
3: come
0: che deve
3: comporta.
0: Evitare, almeno quelle che deve evitare.
1: Beh sì, questo lo faccio
0: per esempio.
1: Per esempio il posto che scegliamo, un tavolo, se ci fanno entrare, classico trucchetto degli HR, no? Che fanno entrare in una stanza e in attesa del selezionatore ti dicono si sieda dove preferisce, qual è il posto giusto dove sedersi a seconda del posto che io occupo.
0: Già dice qualcosa di me.
1: Eh sì, non è una questione di giusto o di sbagliato, è questione di intenzione comunicativa.
3: Sto andando a ritroso con tutti i colloqui di lavoro che ho fatto per capire dove mi sono seduta.
2: Io mi siedo sulla scrivania.
1: Anche questa è comunica
0: vestito
1: qualcosa
0: da Jessica Rabbit, peraltro. Ti porti anche un pianista che
2: no, mi metto di fronte la maggior parte delle volte, cioè se c'è una sedia di fronte, normalmente ce ne sono due, una da un lato, una dall'altra, più o meno di fronte.
0: Dove
2: io mi metto quella a sinistra.
1: Ah, ma okay. Allora il mio suggerimento è non sedersi finché non arriva l'intervistatore, cioè se l'intervistatore è presente. Ma è proprio una cosa che viene fatta per mettere alla prova. Se io mi vado a collocare, mettiamola che ci facciano entrare in una sala riunioni con il tavolo lungo, con varie sedie sui lati e due capi tavola, ma se io mi vado a sedere al capotavola comunico qualcosa di diverso rispetto a se mi siedo lungo
2: fino
1: un lato
2: del capotavola
1: nel mezzo.
0: Però perdonami Elisa, perché se uno mi dice prego si accomodi e io rimango in piedi senza dire nulla sembro ben strano. Quindi
3: esatto,
0: è consentito,
3: stavo per dire questa cosa, esatto.
0: È consentito dire magari aspetto di vedere dove si posiziona il mio interlocutore e di conseguenza mi accomodo.
1: Aspetto un secondo, intanto
2: oppure
1: attendo in piedi.
2: E sedersi e poi quando arriva l'interlocutore alzarsi come facciamo?
1: Anche, assolutamente, beh, se mi sono già seduto, certo.
2: Perché
1: che
2: magari ho aspettato 10 minuti.
1: Certo, assolutamente, alzarsi in piedi
2: nel
1: quando
2: momento
1: qualcuno entra è il primo segno di rispetto. Una volta si faceva anche a scuola, oggi un po' meno.
3: Anche perché è terribile restare seduti.
0: Posso buttarla subito in vacca?
3: Qualcuno.
2: Perché l'ho già fatto io sedendomi sulla
0: scrivania. Mettiamo che il selezionatore sia Christian De Sica.
2: Sì.
0: La prego, si accomodi. Tu dici, sto in piedi. Emorroidi? Cioè, capito? Un attimo, perché stai in piedi? Beh, sì,
3: però
0: perché
3: tu,
1: la risposta è emorroidi, no strategia.
0: No strategia, che è un bellissimo dialogo, emorroidi, no.
3: Scusa
0: strategia.
3: Elisa, ma una volta via libera, ci siamo seduti,
1: sì.
3: C'è una postura che dobbiamo mantenere?
1: Il mio suggerimento è di tenere le mani sul tavolo, perché la cosa di tenere le mani sotto al tavolo è una cosa che inconsciamente al cervello di chi fa ci sta di fronte genera meno un clima di fiducia. Vedere le mani è qualcosa che ci mette tranquilli, perché se noi teniamo le mani sotto al tavolo, dall'altra parte, dato un segno di non sicurezza, non però padronanza,
3: ma solo le mani, non
2: ognuno
3: tutto
2: di noi sta pensando a che cosa fa,
0: fa
2: no?
0: Un po' cosa nostra le mani sul tavolo, perché sennò sotto c'ho la pistola.
3: Un po', ma sì. Elisa, ma solo le mani, non tutto l'avambraccio, cioè non...
1: No, siamo cerchiamo allora, più spazio io occupo, più dimostro sicurezza di me.
0: Ah!
1: Eh beh, sì, però bravissimo. Poi si sconfina nell'invadenza.
3: È difficilissimo.
1: Cioè, non c'è un giusto, uno sbagliato. Okay. È proprio come qua noi i comandi che alziamo un volume e abbassiamo l'altro. Esattamente.
2: Quindi,
1: così.
2: Se
1: quindi
2: la scrivania è grande,
1: se la scrivania è grande, io mi posso allargare. Ma appoggio le mani così.
2: Se sei molto vicino all'altra persona, appoggiare le mani, devi stare un po' attento.
1: Eh sì,
2: nel senso,
1: assolutamente.
2: Di, a non invadere.
1: Anche perché è bravissimo, le bolle prossemiche, quindi c'è, ognuno ha i suoi spazi.
0: Attenzione, le bolle prossemiche. La prossemica, dimmi se sbaglio, è la maniera in cui occupiamo lo spazio a nostra disposizione.
1: Sì, okay? È proprio
0: quello.
1: Quello.
0: Prossemica. Okay. Per esempio, in altre culture, e qui veniamo all'altra tua skill, cioè la cross culturale,
2: che è veramente stuzzicante.
0: È interessante,
2: per noi,
0: guarda, è metà dell'intervista sarà su questo.
1: Va bene.
0: Per esempio, la prossemica è molto diversa tra i paesi latini e già quelli anglosassoni.
1: Sì,
0: cioè, se tu passi,
1: sono
0: due persone. Manhattan, persone che parlano sul marciapiede, già è difficile perché non lo fanno tendenzialmente. In Europa si fa, in Italia si fa di più. Ma se tu passi in mezzo, la gente dice sorry.
1: Certo.
0: Da noi molto poco.
1: E dovrebbe.
0: Sì.
2: Anzi, però scusami, se le altre persone stanno occupando dello spazio e tu devi passare.
0: Ma il sorry è anche per far notare che stanno sbagliando a stazionare sul marciapiede, un po'.
1: Assolutamente. Poi c'è questo tocco di passiva aggressività. Uno dei passi dove questa
0: vero,
1: cosa si vede.
0: Passiva aggressiva, vero. Però torniamo invece prima di
2: aspetta lo facciamo dopo. E allora tu hai scritto un libro, però non l'abbiamo ancora detto, il Tao delle buone maniere.
1: Sì.
2: Adesso torniamo a parlare di come comportarsi soprattutto con altri popoli, altre nazioni.
0: Esatto, con
1: volentieri.
0: Altre culture, interessantissimo.

0: del mondo.
1: Sì,
2: cosa
1: sì,
2: c'è di diverso?
1: Beh, per esempio la concezione del tempo, ma anche proprio pensiamo all'ora in cui ceniamo. A Bolzano non si cena alla stessa ora di Palermo, c'è anche rimanendo all'interno dell'Italia, e se mi invitano a cena a Milano alle 8, chissà se sono le 8 veramente. Se mi invitano a cena a Lugano alle 8 e alle 8:03 io non sono lì, probabilmente mi chiamano dicendo: ma sei in ospedale?
2: Ah, sì? Che ansia.
1: Un po' sì.
3: Li amo un po', guarda, io sono una
2: precisa. Anche
3: sono
2: puntuale.
0: Sì. Quando io ritardavo 2 minuti in TV svizzera mi dicevano: c'è nebbia? Perché arrivavo da Milano, quindi per loro era... doveva esserci qualcosa di catastrofico.
2: Viene in mente il Giappone anche, no? Dove se il treno fa tardi.
0: Per loro è importantissimo.
1: Sì, il Giappone è una delle culture anche forse più diverse da noi, dove si vedono proprio più differenze culturali. Infatti tantissimi esempi vengono
2: da lì. Il parcheggio,
1: no?
2: Quello del parcheggio, che chi arriva prima si piglia il posto peggiore, perché
1: rispetto a
2: uno che arrivi tardi debba fare più strada poi per raggiungere, quindi aumentando ritardo, quindi gli lascio il posto più vicino, così se fa tardi poi entra velocemente, no?
1: Sì.
2: Che per un italiano è
1: per un italiano è un po' un controsenso.
3: Scusa Elisa, qual è la cosa che facciamo noi italiani che magari qui è ritenuta davvero per bene e può essere fraintesa invece
0: da
3: altre
0: culture? La peggiore nel mondo, diciamo.
3: Sì,
0: la peggiore per tutti gli
3: altri.
0: Dov'è
3: che possiamo essere fraintesi tantissimo?
2: Sta pensando Elisa.
1: Sì. Secondo me non che qua sia considerata in maniera particolare, cioè ci viene semplicemente naturale avere un tono di voce.
2: Ah, non toccare
1: no,
2: gli
1: no,
2: altri.
1: Cioè avere molto un tono alto di voce enfatico, anche proprio avere tante espressività nel nostro modo di parlare.
2: Trovi davvero che facciamo così?
1: Non lo so, tu che dici?
0: Beh, oddio. Peggio di
3: giustamente
0: noi.
3: Altrove
1: c'è cioè, chi ci sente parlare. Io per esempio, cioè, mio marito
0: sembra
1: è svedese, la famiglia di mio marito che non parla l'italiano, quando ci sente parlare ogni tanto mi dico: ma state litigando?
0: Ma,
1: no.
0: È come quando noi sentiamo un sudamericano parlare con la famiglia al telefono.
1: Un pochino sì, è quello
0: dice,
1: stesso
0: sta litigando
1: effetto
0: al telefono,
1: lì. Invece no.
2: Però,
1: esatto.
2: Quando lui te lo dice, poi tutta la tua famiglia gli fa il coro: solo l'Ikea, cioè, solo l'Ikea. No, perché non è carino,
1: e lui risponde:
3: è chiaro, ci sta. Anche il nostro gesticolare magari, cioè, può essere frainteso.
2: Toccare non ci siamo proprio, cioè anche il faccio, ma sai che
1: allora qua dipende. Per esempio le culture asiatiche, noi pensiamo sempre al nord Europa, no, come quelli che non vogliono essere tocchicciati eccetera. In realtà è molto peggio andare a cercare un contatto fisico con le culture asiatiche. Se pensiamo alle culture asiatiche, nessuno, cioè noi comunque in nord Europa si stringono la mano, almeno in Asia non esiste un saluto che preveda un contatto fisico, quindi è una cosa che a loro mette molto molto a disagio.
0: Ecco perché sorridono molto in certe culture dell'Asia, proprio per trasmettere un'empatia in qualche modo.
1: Ma
0: no?
1: Allora il sorriso in Asia in realtà è usato anche in modo un po' diverso rispetto a noi. Noi sorridiamo quando siamo felici, empatici eccetera. Loro usano molto il riso anche per nascondere l'imbarazzo. Quindi un cliente per esempio cinese o giapponese che sorride, che ride eccetera, può essere una cosa positiva se abbiamo fatto una battuta, ma se non abbiamo fatto una battuta facciamoci delle domande.
2: Allora, fin qua è una cosa che devi fare in certi posti e non fare in altri, ma la questione si complica quando tu hai un gesto che significa da qualche parte una cosa e da qualche altra parte un'altra cosa. Cioè, tu dici: ma cosa vuoi? E magari in Bangladesh vuol dire ti accoltello, cioè non lo so.
1: Sì, per esempio un esempio classico è questo, quello che per noi vuol dire okay, che in altri paesi vuol dire zero. Com'è andata? Beh, in effetti anche l'ok era
3: tutto
1: parte
3: sbagliato.
1: Così come zero kills.
0: Zero
3: scusa,
0: kills.
3: C'era un'altra ascoltatrice che dice: la cosa bella in Italia è dare la mancia, in Giappone è tipo un'offesa fortissima.
2: Che vuol dire, non ho ritenuto
0: fatto bene a non darlo mai a nessuno.
2: Non ti pagano abbastanza, vuol dire ti do questa mancia perché credo che il tuo lavoro non sia abbastanza retribuito, quindi ti sto, credo che sia quella
1: è
2: la
1: così
2: ragione.
1: A me appunto, a me il famoso marito è capitato anni fa in Giappone di essere rincorsi avevamo lasciato, era tipo una delle ultime sere, quindi siamo stati in un izakaya a bere birra, a mangiucchiare, alla fine avevamo le monetine, abbiamo detto: ma sì, lasciamogliele sul tavolo perché tanto non ci servono, no?
0: Hanno dimenticato il resto.
1: Ci sono corsi dietro per ridarci le monetine.
2: Beh, una cosa che faceva impressione a me, ma credo di averla già raccontata in radio, è quando tu gli dai il pezzo grosso se paghi cash. Ci sono stato un po' di anni fa, probabilmente adesso chi paga più cash in Giappone? Anche se in Giappone
1: no,
2: dove allora si paghi
1: piace,
2: cash.
1: Allora piace tanto il cash.
2: Se tu gli dai il pezzo grosso, loro prima di, almeno con me facevano
0: no,
2: così.
0: No, con tutto lo fanno, con tutti i soldi vanno messi nel...
2: E ma poi te,

0: te lo indicano come per dire sì, che non, poi, non dirmi lì. Poi che mi hai dato, che ne so, non, sai come facciamo sì. noi, guarda che ti ho dato il 100 sì, sì, quindi sì. te lo faccio, sembrano prestigiatori,
1: assurdo.
0: Ecco la moneta, ecco la banconota, tolgo la banconota, no?
2: Hanno dei bei problemi con i soldi evidentemente. Cosa sbagliamo ancora, cosa non dobbiamo sbagliare all'estero? Allora, nei paesi arabi non vanno toccati i bambini, com'è?
0: La mano sulla testa, no?
2: Vediamo.
3: Sì, la mano sulla testa in realtà è una cosa più di Asia, India, Thailandia,
2: non
3: eccetera.
2: Non dobbiamo.
3: No, non, perché in quei paesi, questo è vero anche nei paesi arabi, ma forse ancora più forte in Thailandia, c'è una specie di gerarchia del corpo. Mm. Per cui i piedi, che sono la parte a contatto col terreno, sono sì. la parte più impura. Infatti anche nel, per esempio nella preghiera musulmana c'è proprio
2: si
3: una
2: lavano,
3: ritualità di lavare i piedi.
0: Hanno ragione, sono orribili, i piedi certo. sono orribili.
3: È vero, sono sì. d'accordo. Sono i piedi. Sono ma anche nella corpo. Nostra cultura in effetti il piede è una parte che viene considerata intima. Cioè la scarpa aperta è sempre una cosa che uno dice sì, in vacanza va bene, ma in altri
0: esatto,
3: contesti sì. magari anche no.
0: Un po' meno.
2: Voi malati la vedete così, sì, perché hanno dei problemi con i piedi qui dentro. Non sopporta nei piedi.
0: Una parte del cast del programma è pedofila, cioè
2: piedofila.
1: Ma piedofila.
0: Sorry. Come si dice? Oddio, sai che mi manca il termine?
3: Feticista?
0: Feticista del piede al contrario, cioè non ci
3: piedofobo.
0: Piedofobo invece che piedofilo, esatto. Io e Lidia nella fattispecie.
2: Poi invece con gli occidentali dall'altra parte, con gli anglosassoni, cosa bisogna stare attenti a fare?
3: A dimostrare troppo le emozioni. Allora questa cosa che noi invece italiani abbiamo tanto li lascia perplessi, mettiamola così. Sono, loro ci tengono molto allo stifa per lippa, questa cosa del mantenere la calma e la compostezza. Stifa per lip, quindi il fatto di
0: stiff upper lip.
3: Okay. Quindi stare impassibili nonostante anche stati emotivi abbastanza forti. Allora
0: tu,
3: le nostre...
0: tu sei inglese. Quello sì.
1: Qualcuno dice quello. Anche non dire mai a un inglese what quando non hai capito, non perché dirmi, ma... è come un insulto. Lo scrivono
0: ma chi
1: adesso
0: è che
1: sul
0: dice
1: nostro
0: what dai nei meme forse
2: nel film.
1: Beh magari sì. non hai capito what e sì, invece sì, non certo. si dovrebbe dire, lo dice I qualcuno, lo scrive qualcuno.
2: Sì, questa è la parte più elegante.
3: Però vabbè, appunto ci si prova dovendo scegliere.
0: In un mondo globalizzato, adesso noi stiamo qui ovviamente a scherzarci, stiamo facendo la radio, però in un mondo globalizzato, se tu hai un incontro da milioni di dollari e vai a incontrare un imprenditore cinese, può fare tutta la differenza del mondo.
2: Sì.
0: Il modo
2: ma
0: in cui ti comporti.
3: Ma io penso anche nella nostra vita di tutti i giorni, nel senso che queste differenze culturali sono alla base di un sacco di incomprensioni. E a me tanta gente dice, ah ma io non lavoro nella multinazionale, quindi che mi importa delle cose cross-culturali? Dico, guarda sì, però poi magari vai a casa, c'è la badante della nonna
1: certo.
3: che viene da un'area, cioè vai a fare l'orlo certo. ai pantaloni e il sarto è cinese, quindi anche avere un... così,
2: un
3: anche
2: rapporto
3: se,
2: più corretto.
3: Sì, avere una così la consapevolezza che la nostra cultura non è il peso di tutto il resto del mondo,
2: non
3: secondo me è importante.
2: Non è l'ago della bilancia, non sì. è il punto di riferimento.
0: Se volete saperne di più,
2: il Tao delle buone maniere, Elisa Motterle e l'editore, e l'editore si chiama 26 febbraio, non ci vedo,
3: Einaudi.
2: L'editore Einaudi, va bene,
0: sai che anche io lo trovo troppo piccolo,
2: è piccolissimo.
1: potevate Einaudi. Chiedermi, sono la vostra badante, lo sapete,
0: perché tu vedi, detto, tu vedi Einaudi scritto su quel foglio,
2: ma se non ci vedi, ma se
0: non è vero che lo vedi
1: da vicino, da lontano vedo molto bene,
2: l'hai messo da lontano, da qui.
1: Sì. Elisa, guarda, chiedi a me la prossima volta, va bene?
3: D'accordo.
0: Grazie Elisa.
1: Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Mi Casa Live.
3: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Wang Chang.
1: 1983, tutti pensavamo, parlando zero l'inglese quando eravamo ragazzini, che fosse Dance All Day, cioè balla tutti i giorni. Invece era Dance Hall Day, cioè i giorni della Dance Hall. Capito? È Hall con
2: l'H.
1: E
2: come fai a capirlo? Oh,
1: l'ho scoperto oggi.
3: Mi hai rovinato.
1: Anch'io l'ho scoperto oggi. Vabbè, comunque.
2: Bello Dance Hall
1: Wang Chung non edicola e sulla Lorenzo.
3: Una carriera buttata.
1: Qui a Milano, dove trovate i migliori quotidiani e anche sì. Alcuni
3: cosa
1: biglietti
3: dici,
1: della
3: dici,
1: TM.
3: Gestiscono
2: loro. Ma no, ci sei.
3: Wang Chung. È molto razzista.
2: Ah, sì, è vero.
1: Perché
2: ecco.
1: È razzista?
2: Aspetta un attimo.
3: Stai poverina. Relegando un...
1: No, mica per quello, perché non lo diciamo tutti i giorni.
4: Comunque, veramente era qualcosa che ci stavamo chiedendo noi, tutti,
3: sì.
4: Bambini.
3: Sì.
4: E ti ringrazio.
3: La vita è cambiata.
4: Quel dubbio sulla canzone. Ti ringrazio perché stanotte dormirò sonni tranquilli. Grazie mille, Rossi.
1: Se siete grossi e poco attenti ai dettagli, guarda, il problema non è certamente
3: ti dirò
1: mio.
3: Di più, io domattina non mi sveglio. Rimango...
4: Ah, proprio così, perché comunque ti ha tolto una certezza.
3: Signori, abbiamo terminato. Grazie a Lidia, che non sentiremo neanche lunedì, però ci seguiva da casa. Grazie a Marco Comollo.
2: Grazie a voi,
3: che
2: ragazzi.
3: Questo weekend sarà a fare serate sotto la pioggia.
2: No, stasera sarò a un torneo di padel. Scusa,
1: ormai siamo
2: padel.
1: Proprio
4: che vita
1: stasera.
4: Stimolante.
1: Stasera vado a mangiare la pizza.
2: Sì.
1: Cioè, siamo
2: bravo,
1: a
2: sarò
1: oh.
2: Lorenzino del Beato Te.
3: Allora, quando uno fa le serate durante il padel, vuol dire che ha proprio finito.
1: È l'ultimo giro.
2: Vabbè, ragazzi, poi da lì.
4: Ma
2: sono
4: gli ultimi colpi.
3: Grazie a Manola da Roma. Mentre
4: grazie,
3: a Milano,
4: amici.
3: Tony Ross. Ciao, Ross.
4: Vado a vedere Sinner. Allora,
1: poi stavo pensando. Che Comollo al suo matrimonio aveva un DJ bravo, perché non è che li ha messi lui, mica
2: DJ Funky!
1: Non voleva rovinarsi il matrimonio.
4: Ma anche
1: quindi
4: fa
1: non
4: così.
1: C'era lui che metteva.
2: Ma secondo te io al matrimonio mi
1: potevi,
2: no?
1: Potevi.
2: No.
3: Chi
2: no.
3: C'era?
2: Un DJ Antonio
1: che
2: Funky.
1: Che metteva dei bei dischi.
3: Ah, io pensavo Antonio
2: Novi.
3: Vabbè. Ciao a tutti, vi lasciamo con Takeaway. Ciao!
4: Ciao amici!
1: Ciao Manola! Ma dove? Ah, è già finito.

0: It's showtime! Music and
1: comedy!
2: Oh!
1: No!
3: La disgrazia del giorno.
1: Dai, non è... No!
2: Ma che eleganza, questa è l'eleganza del venerdì che va a anticipare il brusaporco, d'altronde.
1: Ma ho capito, ma non è bello.
2: Allora, beh, intanto devo dire la verità, devo fare i complimenti alla radio, perché abbiamo raggiunto livelli veramente proprio, dico, ottimali. Cioè, noi siamo più avanti di chiunque altro. Noi, è come se ti avessi di fianco.
1: Sì.
2: Tu non sei qui, in realtà. Questo è un ologramma. Se voi avete la fortuna di seguire il canale 66, potrete vedere me, potrete vedere Dario. Vi sembra che lui sia qui fisicamente, ma in realtà non è così.
4: È a casa.
2: È uno, non so, prova, alza le mani. Vedi, in un attimo, guarda, mettile giù. Gira la testa, a destra, a sinistra.
4: Sì, sì, è uguale.
2: Ma è uguale, uguale, ragazzi, incredibile.
4: In realtà lui è a casa.
2: Siamo bravissimi, in realtà
1: c'è
2: lui è a casa.
1: C'è un po' di ritardo. C'è un po' di ritardo,
2: sì,
1: per cui
4: ci eravamo accorti, dai.
2: Lo so.
1: Ragazzi, comunque veramente oggi è proprio brusaporco. Mi dispiace anche, ti devo dire la verità, oltre che procurato allarme, anche per i ragazzi della radio, nello specifico Flavio, che ha dovuto mandare un'email.
2: Bellissimo. Perché tu ci hai detto: allora, ragazzi, non mi sento tanto bene, Fabi, rimango a casa.
1: Sì.
2: Perfetto. Quindi io sono andata di là e ho avvertito tutti. Lo guarda, non viene, magari va in onda da casa, eccetera. Ok.
1: Ecco.
2: Quindi Flavio immediatamente, perché
1: subito,
2: qua funziona così, manda la mail a tutti.
1: Sì, che devono sapere tutti,
2: esatto,
1: che io stavo a casa.
2: Dopo 5 minuti hai cambiato idea.
1: Sì.
2: E quindi, insomma, ha rimandato un'altra mail. C'è stato un po' di subbuglio.
4: Io devo dire che ho avuto una reazione pacata, però.
2: Sì?
1: Sì? Non te ne fregava assolutamente niente.
4: Sta a casa, io, ma baff.
1: No, come vedi, però, non ci tenevo per niente a stare a casa. Se, insomma, vabbè. Non sto a specificare esattamente.
2: No, niente,
1: tutto,
2: dai. Diciamo che, voglio dire, hai ripreso un po' quello che hai vissuto lo scorso weekend.
1: Sì.
2: È stato molto male
1: all'ultimo momento, tra l'altro, per cui ecco, grazie Pivaz. E no, comunque non sono andato in nessuna discarica, è giusto dirlo, perché la prima
4: a vedere
1: cosa...
4: gli uccelli in Argentina,
2: vabbè,
1: la
2: ragazzi,
1: prima cosa che mi ha chiesto è stata quella. Buongiorno Fabiolina,
2: come se non ce ne fossero qua, vabbè.
1: Sì, esatto.
2: buongiorno
1: di discariche.
2: Buongiorno Pinna, come stai? Pinnetta,
5: Benissimo.
2: Bene.
1: Anche lei di corsa, vedi?
4: Sei fiondata.
2: Allora, Pinnetta, no, però, visto che ieri abbiamo detto ogni volta che arrivi dalla Sardegna piove, però oggi, adesso è così, però tu partirai lunedì, vero che torni lunedì?
5: Sì, infatti, da settimana prossima 28 gradi.
2: No, ma domani però sarà bello, domani è domenica,
1: sì,
2: quindi te
1: ne
2: puoi godere.
5: Sì,
2: secondo me sarà bello, io ho provato a guardare, poi chiederemo, insomma, ai nostri amici di meteo.it, però mi sembra che sarà bello questo weekend, e addirittura, per quello dico, godiamoci anche queste temperature, perché a me sembra che poi settimana prossima le temperature si alzino, ma tantissimo, e per chi vive al mare, bellissimo. Per chi vive, insomma, a Milano... Fine maggio, 26 gradi, mi sembra un po' troppo.
1: Scusami,
2: però, insomma,
1: mi arriverà la Vespa nuova, perfetto, per provare la Vespa nuova.
2: Ah, certo, certo, beh, bellissimo, si potrà andare in giro con la Vespa,
1: esatto.
2: Buongiorno Pivati, come stai? Tutto bene?
4: Sempre bene.
1: Bravo.
2: Ti sei perso la seconda ora del programma ieri,
4: sì,
2: c'era Walter
4: Fargetta. Sì, avete scritto
2: Real
4: Time, vi ringrazio.
2: Esatto.
4: Però, siccome sono come San Tommaso, pensavo in una truffa.
2: No.
4: Essere caduto in phishing.
2: No, non sei caduto in nessuna truffa.
4: Invece
2: ieri ho portato
4: davvero
2: a casa la vittoria del
1: Brava
2: programma,
1: anche.
2: Quindi mi dispiace per voi, che insomma so che siete lì, che siete in attesa, insomma, di farmi pagare la penitenza, per ora ancora no.
1: Ma sai perché? Beh, più che altro perché da quando abbiamo creato questo gioco e questa regola della penitenza, nel caso in cui uno vinca tutte e quattro le puntate, io non sono mai riuscito a vincerne tutte e quattro, ma tu sì due volte.
2: Sì,
1: per cui
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: speravo di riequilibrare.
2: Attenzione, tra l'altro, guarda il caso, ha appena scritto Daniele da Milano, che è l'ascoltatore con il quale io ho giocato ieri, che mi ha fatto vincere, ha vinto anche lui, chiaramente. E ha scritto: ho giocato ieri di qua di là, volevo dirti che ti seguo da quando lavoravi a Rin.
1: Tu
2: vedi,
1: pensa,
2: questa è tutta energia positiva.
1: Bello.
2: Ed è stato, insomma, un onore parlare con te e soprattutto averti fatto vincere. Quindi grande Daniele.
1: Bravo,
2: grazie
1: Daniele.
2: Mille,
1: io
2: grazie.
1: E Enrico, un po' meno forte Enrico, devo dire, però va bene così. E poi volevo fare subito gli auguri ad Agata.
2: Bravo.
1: Da parte di Damiano di Treviglio, insomma, Agata è la moglie, oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri Agata.
2: Ciao alla nostra zia che ha appena scritto. Natale che seguirà il programma d'altronde oggi, venerdì, quindi insomma da casa. Mm-hmm. E mi hai mandato anche i santi.
1: Certo, hai visto che bravo che sono stato.
2: Veramente,
1: sì.
2: Eccola.
1: Sì, sì.
2: Non Allora, in maniera molto educata, in maniera ma proprio tu pensi.
1: Sì, sì.
2: È un po' quando uno dice sì, sto...
1: Però...
2: Ma è una, con una doppia S.
1: Sì.
2: Quindi, cioè potrebbe...
4: Cassio.
1: Bravissimo.
2: Perfetto.
1: Poi, famoso poeta Tasso.
2: Sì.
4: Torquato.
1: Perfetto.
2: Torquato.
1: Ok.
2: E poi...
1: Questa è la versione femminile
2: sì.
1: del dio greco del piacere, del vino.
4: Eros.
1: No, del vino.
2: Dell'amore.
4: Bacco.
1: No, quello è romano il Bacco.
2: Sì.
1: Quello greco era
4: Dionisia.
1: Perfetto, bravo.
2: Dionisia, versione esatta femminile.
1: Sì, bravo.
2: Vedi.
1: Basta.
2: Vedi, basta. Questi sono i santi di oggi.
1: Sì.
2: Tanti auguri amici, dai che dobbiamo fare un sacco di cose. Dai.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Madonna.
1: Yeah, Sabrina.
0: Bring your love. Cominciamo così questa puntata, l'ultima della settimana di Music in Cars.
1: Esatto, e come succede spesso, venerdì scorso abbiamo saltato l'appuntamento, ma torniamo a farlo immediatamente. Ci occupiamo di meteorologia, visto anche il clima di questi giorni, così un po' variopinto lo descriverei. Sì. Ci colleghiamo con l'alto, l'altissimo, il supremo.
0: Sì. Veramente un dio.
1: Un dio quasi.
0: Il nostro Andrea Giulia.
1: Andrea.
0: Parlavamo di dei prima. Insomma,
2: proprio
0: esatto.
2: Mi monto la testa.
0: Ma fai bene, ma sì. Devi farlo con tutte le persone che si montano la testa senza motivo. Tu di motivi ne hai,
1: esatto.
0: E dovresti farlo. Scusa.
2: Ma sai che più che altro il meteorologo ha potuto montarsi la testa fa quelle di solito.
0: Quello è vero, quello è vero.
1: Beh, oggi ti va bene di nuvole, cioè sono un botto. Ma... quindi.
2: Esatto, come esatto. Dire. Oggi proprio non mancano le nuvole.
0: Senti. Andrea, ma a me sembra di aver visto, però dimmi tu, che il tempo va a migliorare questo weekend, o sbaglio?
2: No, non sbaglio. Allora, attenzione, non sarà tutto bello il fine settimana,
0: certo.
2: Però già domani tornerà il sole al nord-ovest in Sardegna. Nel resto del paese è ancora una giornata in generale nuvolosa, anche piovosa soprattutto al mattino. Poi nel pomeriggio andrà migliorando, già in serata smetterà di piovere praticamente in tutta Italia, quindi già nella sera di domani si potrà fare meno dell'ombrello, e questo sarà il preludio a una domenica in realtà baciata dal sole, perché sarà una domenica
0: bellissima.
2: Bella, soleggiata in tutta Italia. Anche le temperature risaliranno, perché domani sarà un'altra giornata decisamente fresca, soprattutto al centro, al nord, ma anche al sud domani caleranno le temperature. Poi domenica risaliranno, si avvicineranno, torneranno ad avvicinarsi ai valori normali per il periodo, quindi temperature gradevoli, primaverili, e la prossima settimana dovrebbe andare un po' meglio, nel senso che soprattutto inizio settimana un po' di instabilità ancora si farà sentire, più che altro al nord, però piano piano il tempo si stabilirà, stabilizzerà, quindi direi che già per metà settimana possiamo sperare in una fase di tempo soleggiato in gran parte del paese, con temperature tipiche di fine primavera, quindi giornate nel complesso gradevoli.
0: Ma perché a me sembrava di aver visto, a me questa cosa spaventa molto,
1: sì, ho
0: nel
1: visto,
0: senso il grande caldo, ma quello esagerato, tipo 26 gradi, 27 gradi in questo mese, in questo periodo intendo, a me un po' spaventa, perché comunque mi rendo conto, poi per chi vive al mare va
1: è bellissimo,
0: bene.
1: Certo, però è un po'
0: in
1: presto,
0: città un
1: forse.
0: Po' prestino, quindi,
2: io non proprio non volevo spaventare.
0: Ecco.
2: Anche perché poi alla fine sono proiezioni a lungo termine, quindi fai tempo a rimangiarsi tutto, però in effetti per l'ultima settimana del mese, quindi non la prossima ma quella successiva, sembra possibile l'arrivo del caldo vero, il caldo quello estivo, soprattutto al centro al sud, un po' anche al nord, però in gran parte d'Italia temperature ben al di sopra della norma, e con la possibilità addirittura appunto al sud e anche su parte del centro di vivere giornate da mese di luglio. Questo però, attenzione, sono
1: previsioni.
0: Certo.
2: Magari ne riparliamo la prossima settimana.
0: Va bene. Intanto ci godiamo il weekend.
1: Esatto. Grazie Andrea. Ricordiamo meteo.it se volete maggiori informazioni in base alla località. E noi ci riaggiorniamo allora.
2: Senz'altro, grazie.
0: Grazie, buon
1: grazie,
0: weekend,
1: Andrea
0: buon
1: Giuliano.
0: Lavoro. Grazie anche a te, Andrea Giuliacci in Music in Cars. Oh, che bello.
1: Molto
0: che bello.
1: Bene. Allora, venerdì, quindi siamo pieni di cose da fare. Tra poco arriverà il brusaporco, però c'è anche la musica nuova.
0: Pinguini tattici nucleari tornano, li ascoltiamo con...
1: Sorry, scusa, lo siento.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mandato?
2: Io proprio prima, guarda.
3: Brucia porco.
4: E brucia, e brucia, e brucia, e brucia porco.
2: Ragazzi, il venerdì comunque è quella roba lì, c'è della carica in
4: del
2: giro,
4: del fermento davvero, ragazzi.
2: Eh sì, e girano sì. Tantissimo, che cosa? Le scatole, per cui se vi è successo qualcosa qualche ora fa o negli ultimi giorni che avete insomma digerito poco.
4: Sì,
2: ecco,
4: esatto.
2: Parlo di tutte cose.
4: È la sfera praticamente, stai parlando di tutte cose che sono capitate a te, benissimo.
2: Esatto. Potete sfogarvi facendolo con noi in 105 Music and Cars. Come? Con un bel messaggio al 342 41 15 105.
4: Come il nostro Danilo, il nostro amico, che per esempio ha già scritto brusa porco, terza multa in una settimana. Vado in bici che è meglio.
2: Sì,
4: ecco.
2: Dipende.
4: Si sta sfogando per qualcosa che evidentemente l'ha fatto arrabbiare, qualcosa di leggero, qualcosa di più invece importante. Mandate un messaggio scritto oppure ci mandate un messaggio allo stesso numero con la vostra voce e ci raccontate il perché siete arrabbiati. L'importante è cominciare o chiudere la frase con
2: brusa porco.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: dico altro, sì, perché lui continua. Sì. Questa settimana in ordine, lunedì ho perso un tender. Non ho ben capito in che senso, amico, però. Sì, capiamo che è quello delle barche, ma insomma, perdere. Però, spiegaci meglio. Martedì, società americana non ci ha pagato. Mercoledì, litigato con mio figlio grande. Giovedì, litigato con mia moglie perché dà ragione a nostro figlio grande. Oggi, invece, mia mamma, 88 anni, in RSA, si è rotta il menisco ed è sulla sedia a rotelle. Mannaggia quella madre brusa porco Simone!
1: L'ha toccata pianissimo, Simone.
0: Mamma mia, effettivamente.

0: Questo è molto breve ma molto intenso.
1: Sì.
0: Brusa porco a Daniele e sì. Marco, quindi molto diretto, che fanno i lavori sempre a metà e tocca a noi sistemarli. Brusa porco.

0: porco, di un brutto porco.
1: Sì.
0: Io che già pregustavo il weekend lungo del primo giugno,
1: sì.
0: Invece stamattina la titolare.
1: No!
0: E no, il primo giugno si lavora.
1: Ecco!
0: Brusa porco!
1: Chissà perché poi quando uno ti dà una brutta notizia c'è sempre questa voce.
2: Sì,
1: bastarda! Sì,
0: no!
1: Che sei?
0: E no!

0: Io al 2026 avevo chiesto solo una cosa:
1: lasciami stare, per favore. Invece solo in questa prima metà dell'anno mi sono successe più sfighe che nel resto degli altri anni. 2026, mi sa che non ci siamo capiti. Molla, molla, fidati, non mollare, non mollare, molla.

0: Ma brusa porco, è possibile bucare due volte nella stessa settimana? Stefano da Imola.
1: Però
2: no.
0: No.

0: come dici tu, è una giornata in cui ascoltiamo anche canzoni nuove, come quella dei Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo ascoltato prima del Brusa, e poi anche la nuova di Charlie XCX.
1: Esatto, che più che una canzone sembra quasi un esperimento.
0: Sì,
1: stavamo commentando.
0: Sì.
1: Rock Music si chiama così, l'abbiamo ascoltata prima, dentro la prima ora di Music in Cars, che è dedicata ai vostri sfoghi, quindi continuate a scriverci.
0: Esatto.
1: 342 41 15 105 il numero è quello, potete mandare anche un messaggio vocale se volete, però dovete dire o scrivere una cosa fondamentale.
0: Brusa porco, Simone ci ha risposto.
1: Sì.
0: Amici miei, il tender è una gara di appalto.
1: Ah,
0: ok,
1: ecco.
0: No, tutti noi pensavamo al tender, quello insomma. Sì. Legato alle imbarcazioni. Beh, insomma, Simo, brusa porco, direi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: problemi e nessuno che si preoccupa di come stai.
1: Fulvia, è così, brusa porco, ha ragione, da Poggi Bonzi.
2: Poggi Bonzi è giusto.

0: Vabbè, questo è un brusaporco classico, però ci sta sempre. Brusaporco, sono bloccato nel traffico a Milano e devo ancora scaricare e caricare per tornare a Torino.
1: Ragione.
2: Brusaporco d'un brusaporco.
3: Brusa.
2: Meccanico. Mi rifai il motore frizione al mio furgone, 6.500 euro.
3: Ah, però!
2: E non va.
3: Non pure.
2: E pretendi anche i soldi. Non mi va.
3: E non mi va.
2: Maledetto te d'un bruciaporco al cane del bruciaporco.
0: No,
3: brusa. È un po' arrabbiato, eh.
0: Lasciamoli perdere sti cagnolini.
3: Poverino, cosa c'è tra il cane? Scusami. Brusaporco. Sono due mesi che a causa dei figli, della prole e di varie altre cose, immagino, non faccio l'amore con mia moglie.
0: Bene.
3: Francesco, da Torino. C'è.
0: C'è, o meglio, non c'è, secondo me, questo.
3: Francesco! Dura, dura?
0: Beh, incredibile, signori, rimaniamo nel mondo dei furgoni. Brusaporco di un brusaporco. Furgone seminuovo e in una settimana sono due volte che lo porto in assistenza per una spia che si accende.
3: Beh, ragazzi.

0: bruso porco più un bruso porco, sì. È inutile che mi dite che devo chiamare e scrivere o fare il vocale, che poi non mi leggete. Bruso porco!
1: Scusami, guarda. Ma
2: dato, scusa, la tua bella voce. Questo brusa è dedicato a questa ragazza, ma ci sono anch'io nel racconto.
1: Sì.
2: Brusa porco me, dice Barbara da Castignito, che domenica pomeriggio ho visto Fabiola all'aeroporto di Palermo e non ho osato avvicinarmi, un po' per timidezza mia, un po' per discrezione. È stata una piacevole sorpresa vederti. Ma cavolo, Barbara, dovevi farlo! Hai brusa porco!
1: Me lo rifai? È stato un attimo.
2: Sul pezzo. I tempi. Ah, senti che roba.
1: Brusa porco a quel ciclista che ieri durante il Giro d'Italia, la tappa di Pestum Napoli, passando per le strade di Nocera Inferiore, ha lanciato due cori un po' razzisti nei confronti proprio degli abitanti del luogo. Ma brusa porco non si fa, ragione.
2: No, non si fa, ha ragione. Sarà un brusa porco che gli torna indietro.
3: Ho fatto i salti mortali per comprarmi il telescopio nuovo.
1: Sì.
3: Ho fatto veramente di tutto.
1: Sì.
3: Mi sono fatto 300 km, ho fatto dei sacrifici e sono andato a prendermelo e finalmente me lo sono portato a casa, ma brusa porco piove. Piove sempre come se non ci fosse un domani, come se ci fosse il diluvio. Col telescopio mi sa che vedo Noè tra un po'. Brusa porco.
2: È brusa porco.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: ABC, The Look of Love.
1: Quanto mi piaceva
0: Mamma mia, bellissimo. Chiude, come tutti questi dischi che hanno fatto la storia della musica, la prima ora di Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Che bello, lo sapevi che torna anche questo venerdì con delle curiosità che possono tornarvi utili proprio durante il weekend.
2: Beh sì.
1: Per esempio,
2: e non solo.
1: Allora, vi racconto questa. Sì. Gli elefanti possono udire suoni di un hertz. Quindi ha una frequenza bassissima, talmente bassa che gli umani le avvertono solo come vibrazioni di onde sonore. Se fossero stati con me oggi avrebbero sentito l'hertz, probabilmente.
2: Esatto. Vabbè. Allora, a noi piace credere a questa leggenda metropolitana.
1: Sì.
2: Sì, perché si pensava fino a qualche tempo fa fosse vero, poi dicono sia una leggenda. Però è anche molto bella, se vuoi, è anche molto divertente, colorita.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì, anche colorata, verde, colorata. Bella verde.
2: La regina Cleopatra ha inventato il primo sex toys, quindi insomma il primo vibratore della storia ai tempi dell'antico Egitto. Uno dice, ma come si faceva?
1: Adesso ve lo spiega Fabiola. Allora.
2: Perché? Perché... Sì.
1: Prendi, che cosa prendi?
2: Allora, avrebbe preso questa zucca, le zucche quelle, insomma, effettivamente, non quelle rotonde,
1: no.
2: Adesso immaginate la zucca.
1: Le zucchine, quelle lunghe siciliane.
2: Le zucche, sì, esatto.
1: Sì, le cucuzze, ecco.
2: Riempiendola di api. Api vive, che chiaramente muovendosi creavano, cioè, insomma,
1: un
2: queste
1: po' di
2: vibrazioni. Quindi sì, sperando che nessuno uscisse. Se no sai che ridere, ecco. Però diciamo che questa è rimasta un po' come leggenda metropolitana, perché poi la realtà è che effettivamente invece il primo oggetto sia stato inventato circa il 1880 dal medico britannico, e questo è molto vero, Joseph Mortimer,
1: ecco.
2: Inizialmente per curare, vero, l'isteria delle donne. Incredibile, però vabbè, poi però è rimasto.
1: L'isteria
2: magari è passata.
1: Magari serviva a curare anche quella degli uomini, voglio dire.
2: Sì, beh.
1: Va bene. I serpenti volanti possono planare.
2: Ok, sì, pensa a te.
1: Sì, per una distanza fino a 100 metri.
2: Incredibile.
1: Hai capito?
2: Pensa
1: a casa loro, sì, preferisco la cucuzza con le api.
2: Certo. Circa 150 persone all'anno, ecco. Pensate, è incredibile questo dato, vengono uccise da noci di cocco.
1: Benissimo.
2: Pazzesco, ma mangiandole, non... Questa è la novità, cioè le mangiandole.
3: Ma tu pensa se il nostro amico là con la noce.
2: Hai capito? Infatti io dico sempre, non andate in questi posti caraibici.
1: È per questo che lo dici.
2: Che effettivamente, esatto. Non fanno, sono molto pericolosi. Andate in montagna, ecco.
1: Vabbè, ma io ti cade un masso, voglio dire. Vabbè. Senti, ti dico questo che un po' mi riguarda, perché io non lo sapevo. Inizialmente J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, progettava un finale differente per la storia del maghetto, in cui il protagonista a un certo punto si risvegliava tutto madido di sudore, così, nel ripostiglio del sottoscala, lasciando intuire ai lettori che fosse stato tutto un sogno.
2: Come in Dallas, praticamente. Cioè, praticamente le finali sono sempre così, che uno si addormenta,
1: ed
2: poi si sveglia,
1: finto.
2: È tutto un sogno.
1: Ma che tristezza sarebbe stato. Vabbè.
2: Comunque, tante altre curiosità su curiositadalmondo.it. A Pina! Ma che bella Pina!
1: Beh, posso dirlo quel titolo io?
2: Vai!
1: Girl Life.

0: Jackson.
1: Bello, bello, weekend. Poi è perfetto perché sì, il Thanks certo. God It's Friday casca a fagiolo il venerdì e noi proprio nella seconda ora di 105 Music and Cars diamo il via al sì. fine settimana. Quindi era proprio era perfetto questo disco qui. Tra l'altro uno dei dischi che ci ha un po' così segnalato il nostro programmatore musicale sì. Head of Music, Maurizio Franciosi.
0: Assolutamente.
1: C'è vero. Una bella storia tra l'altro legata a questo
0: C'è
1: autore.
0: Una bella storia e poi ci sono dei dischi che sono bellissimi. Per esempio, cosa che probabilmente una canzone che cercheremo di suonare presto. Noi l'abbiamo suonata, abbiamo suonato chiaramente Jackson 5 con mm-hmm. Blame It All The Boogie sì. Ma c'è la versione di Mick Jackson che è stupenda.
1: Non solo, che poi è l'originale.
0: Che è l'originale, bravo.
1: Che uno non ci pensa. Uno, vabbè, chiaramente quello che ha avuto più successo è stata quella dei Jackson 5.
0: Sì, perché poi è omonimo Mick Jackson, sì. omonimo di Michael Jackson, quindi effettivamente c'è sempre stata anche un sì. po' di confusione.
1: No, ma non è neanche un tarocco. E tra l'altro ci raccontavano proprio Maurizio Franciosi che è andata anche in una maniera molto anni 70.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché Mick Jackson non ha mai dato l'ok ufficialmente. Lo fece il suo procuratore, il suo manager, a cui chiesero proprio di poter fare la cover i Jackson 5 e lui disse sì, fatela, senza chiedere permesso al cantante. Per cui poi il disco uscì qualche settimana dopo e quindi in classifica c'erano due versioni della stessa canzone.
0: Pazzesco, la versione originale sì, di Jackson sì. è quella dei Jackson 5, quindi Michael Jackson, Blame It on the Boogie. Quindi insomma veramente bello, una bella storia
1: sì.
0: Il nostro Thank God It's Friday della seconda ora di 105 Music and Cars. L'abbiamo ascoltato, ce lo siamo goduti, anche perché diciamo che questa è veramente un po' una rubrica che noi facciamo per
1: sì.
0: iniziare a sognare, come dire, e sentire il profumo del weekend.
1: Un po' friccicarello anche, certo. no? Quel disco lì che ti fa saltare e che è del decennio 70-80, mettiamola così.
0: Esatto. American Girls.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco a...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento.
14: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
19: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
14: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: 3, 2, 1.
14: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
19: Top, game, set, match.
14: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
21: Pronti per ordinare?
22: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
23: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: La più bella del mondo.
1: Ma io ti ringrazio, ti ringrazio. Bello, beh, vedi che c'è tutto un filo logico. È Girl Like Me prima,
0: sì, la più bella del mondo adesso. E il Caramella Club.
1: Eccolo lì.
0: Torna, amici, anche in questo venerdì, nella seconda ora di Music in Cars, e apre effettivamente, ufficialmente, le porte a un altro weekend.
1: Sì, sì, tra l'altro devo ancora fare i complimenti, perché il viaggio che abbiamo fatto settimana scorsa, musicalmente parlando, è stato bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Quindi c'è sempre un po' di curiosità per i dischi, certo, che arriveranno nel Caramella. Intanto però voi, al di là della musica, che è sempre un piacere ascoltare, dovete anche partecipare attivamente. Non è che posso fare tutto io con l'intelligenza,
0: sì,
1: artificiale.
0: Sì, infatti, Dario, ecco, mi raccomando, amici, sì, partecipate, perché ecco, perché sennò qua
1: comunque
0: veniteci a trovare.
1: Sì, brava.
0: Mandate un messaggino 342 41 15 105. I fan del programma, quindi i grandi fan carsisti, lo sanno. Mandate un bel messaggio scritto dove ci scrivete come vi chiamate, dove siete in questo momento, se volete festeggiare qualcosa in particolare, se portate anche qualcuno al nostro club. Tra l'altro, ricordiamo, noi vi offriremo Ormonata, sì, che è la bevanda ufficiale e che rende, insomma, se ci fosse Cleopatra, vedi, tornando al discorso
1: vibranti,
0: di
1: renderebbe guarda, sì,
0: l'ormonata è stupenda, ti dà quella giusta carica,
1: giusto, ed è assolutamente naturale, possono berla tutti,
0: sì,
1: possono berla soprattutto, esatto. Però se volete anche cimentarvi con la, sì, vostra voce, provare, insomma, a prendere quei famosi 15 minuti, che in realtà sono secondi qui nel Caramella, di notorietà di Andy Warhol, potete farlo con un messaggio vocale 342 41 15 105, messaggio vocale possibilmente in rima,
0: sarebbe bellissimo,
1: sì, giocate con le parole.
0: E poi diamo il benvenuto al nostro DJ, il DJ resident del Caramella Club, che è il nostro Antonio Pivati, che si trasforma in Entri, sì, d'Andrea, e la zia, che avrà, come dire, cosa fa lei, la zia, no, dico, a parte gestire la cambusa, che è la prima cosa che mi viene in mente,
2: giusta. Cosa fa?
1: No,
0: lei gestisce la cambusa,
2: ma in generale cosa fa?
1: Lei tutti i messaggi che arrivano,
0: sì, sì,
1: poi li potrete, se state guardando, sì, il 66, li potrete, sì, guardare anche in TV, perché è, sì, la zia che li seleziona.
0: Bravo, finalmente. Siamo stati presi. Siamo tutti

0: venerdì 15 maggio.
1: Sì.
0: Che sembra novembre.
1: Beh, sì.
0: 2026.
1: Sì, ma...
0: Signore e signori,
1: è lento,
0: benvenuti al Caramella
2: Club.
0: In console.

0: Fabiolosa e Mister Darietto Spada.
1: Salve.
0: Sì. Vi ricordo che io questa sera non sarò assolutamente da nessuna parte. Domani nemmeno.
2: Sì.
1: Bene.
0: Ma preparatevi.
2: Ma manco oggi però, dove sei?

0: Club. In console, il nostro DJ resident, Anthony D'Andrea.
1: Now let me see you work.
0: Ed è lui che dà inizio.

0: mia.
1: Ad Acqui Terme l'aria è arrivata, la pioggia è arrivata e io e mia moglie ci facciamo un'ormonata.
0: Bravi!

0: Dino Giulio che oggi compie 3 anni.
1: Amore!
0: Ciao Gaetano da Cambiago!
1: Ciao Gaetano!

0: come i ragazzini.
1: C'è!
2: No, che adesso hai acceso tutte le Lexi d'Italia.

0: Buffy vuoi salvare, sì, Gargamella al caramella devi portare, sì. E se gli offri l'ormonata vedrai che passeggiata.
1: Ragazzi però basta, ma droghe basta, fanno ma male, lo diciamo ma sempre, guarda, Daniele, ma basta.
2: Dario, Dario, sì. Salterella, che ti viene la
1: no, no, no, no, no, no, no, no.

0: spieghiamo, insomma, per tutti i nostri amici funkersisti, anche quelli che non conoscono esattamente i nostri appuntamenti della settimana di Music in Cars. Questo non è proprio il disco viaggio, quindi l'ultima canzone che noi ascoltiamo di solito in settimana, ma si chiama Ultimo.
1: Esatto, perché chiude proprio intanto la settimana, quindi è l'ultimo disco di 105 Music in Cars e poi è legato un po' al mondo del caramella e quindi è sempre un disco che ha a che fare con il club, in questo caso Calvin Harris e Disciples. How deep is your love?
0: How deep is your love, oh. Darietti?
1: It's very deep, very deep.
0: Allora amici, ed è stata l'ultima puntata della settimana, quindi iniziamo con i saluti. Intanto la nostra Pinnetta che ci è venuta a trovare qui a Milano, grazie Pinnetta.
1: Grazie Pinnetta.
0: Poi da lunedì la risentiremo, insomma, dalla Sardegna, vero?
1: Sì, magari non venire così spesso visto che porti sempre
0: ma
1: martello.
0: No, adesso
1: così giusto per
0: sarà
1: dire.
0: Sarà bellissimo.
1: Sì.
0: Salutiamo la nostra zia che oggi non era presente, ma che vedremo lunedì all'interno della radio e anche del programma.
1: Benissimo, salutiamo il DJ resident, ma anche il nostro regista Antonio Pivati, a.k.a. Anthony D'Andrea.
2: Ciao.
0: Caro Darietto, grazie per questa settimana.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a voi amici funkersisti. Noi torniamo lunedì alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Dai che scappo a casa.
0: Vai, buon weekend, mi raccomando, non fare
1: no, scappo.
0: No, dico, ecco.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
19: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
23: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come?
10: Un camion di rose rosse.
11: Pour moi?
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
15: Внимание, внимание!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: A colazione, Roberto da Torino, mi piacerebbe sentire Shura Stay, Shura Go dei The Clash.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: esaurito solo su Radio 105.
1: Ma secondo voi perché le persone si sentirebbero meglio e più felici in certi giorni della settimana? Guarda che non ha senso. Sì. Perché ci sono...
2: Sì. BMJ Mental Health ha messo insieme un milione di dati per capire l'impatto di ormoni e ritmi circadiani sui giorni della settimana, cioè come noi affrontiamo questa benedetta settimana. È evidente che il weekend sia segno di felicità rispetto ai giorni feriali. Le mattinate positive sono più intense al mattino e diminuiscono durante la giornata, perché al mattino c'è un livello di dopamina, serotonina, cortisolo che diciamo incide notevolmente sull'impatto della giornata. Se anche siete magari non volenterosi di andare al lavoro e incontrare simpatici colleghi che ti stimano e ti danno dimostrazione di affetto quotidiana, hai comunque una forza fisica maggiore rispetto, questo almeno secondo allo studio di BMJ Mental Health. Lunedì e venerdì, felicità e soddisfazione di vita più alte, perché se da un lato il lunedì è molto pesante, dall'altro c'è sempre la speranza che sia una settimana un po' diversa.
1: Sì.
2: Al contrario del martedì e mercoledì, dove si avvertono sintomi di ansia particolarmente intensi al mattino.
1: Chiediamoglielo, Piripi, quali sono i giorni dove vi sentite più felici?
3: Amici, avete capito bene, per voi quali sono i giorni più felici della settimana? Ditecelo.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Tutti i giorni sono felici finché si aprono gli occhi, perché qua non si sa mai, oggi ci sei e domani non ci sei più con tutto quello che c'è in giro. A colazione, Roberto Cascina San Tommaso.
6: Capitano, il giorno in cui mi sento più felice è il giorno in cui arriva lo stipendio, qualsiasi giorno sia. Ciao Silvia D'Auristano.
7: Ciao Marchino, so anch'io che gli esperti dicono che il martedì e il mercoledì mattina c'è più ansia. La sera si gioca la Champions e non ti mettono ansia quelle partite lì? A colazione, Ivan da Trento.
8: Per me il giorno migliore è il sabato sera, perché so che il giorno dopo non dovrò svegliarmi presto, che siamo tutti insieme col mio compagno e la nostra bambina Nina, e quindi io sono super super rilassata.
9: A me capitano, come mi garba il venerdì che si affaccia il weekend, altro che il lunedì.
10: Tutti i giorni della settimana vanno bene, basta alzarsi dal letto. Il giovedì è il mio preferito. Ciao ciurma, buongiorno capitano, Nina da Torino.
7: Al di là del fatto che ho sempre pensato che bisogna avere il coraggio, anche se è difficile, di trovare il modo di lavorare e cercarsi un lavoro che ti renda felice, che ti faccia alzare non già stanco e non già con le palle piene di doversi muovere. E poi ho sempre avuto l'idea, sin dalla scuola, che per me lunedì sera eravamo già arrivati a metà settimana e una volta che si chiudeva la giornata del mercoledì stava arrivando il weekend. Questo è un approccio per vivere meglio la settimana. Un abbraccio, vi voglio bene, Giorgio Torino.
11: Capitano, ma quale giorni felici? Qua appena ti alzi la mattina già sei incazzato, il lunedì fino al sabato e pure la domenica. Un saluto a tutti voi da Gianfranco, ciao belli.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
13: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
15: Esauriti, buongiorno, sono Mario da Montaglione. Per le 6:15 vorrei ascoltare Biagio Antonacci, non vivo più senza te. A colazione!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
13: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
13: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
13: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
12: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
13: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
3: Per tutti i camminatori di Santiago, verso il cammino di Santiago, Despacito, da Paola e Gianluigi di Pordenone.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.
5: Forzi!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Multa di 200 euro per aver usato il viva voce in stazione.
2: In che senso?
1: Ma guarda, non lo so, pensavo fosse uno scherzo, poi ha tirato fuori il taccuino e gli stava dando la multa. Dovrebbe valere anche in Italia sta roba?
3: È una domanda che possiamo porci, perché è accaduto in Francia, Nantes, che una persona facesse una conversazione in viva voce durante il suo tragitto in treno.
1: Normale, certo.
3: Beh, normale dipende, perché secondo alcune normative tu stai disturbando gli altri viaggiatori.
1: Non ci credo.
3: Per cui si è presentato un controllore, il quale non è che gli ha chiesto il biglietto, gli ha chiesto il documento per poter elevare la sanzione amministrativa. David, protagonista di questa storia, credeva stesse scherzando, tant'è che ha risposto anche male, ma immediatamente il controllore ha elargito la sanzione amministrativa.
1: Gli avrà risposto: non ti capisco.
3: Esatto. Anche perché lui ha continuato a parlare in viva voce, sceso dal treno in stazione, e si è avvicinato un addetto alla sicurezza che gli ha elevato il verbale di 150 euro, poi diventate 200, perché lui non ha pagato immediatamente.
4: Non ha pagato.
5: Capisco,
4: Ecco.
1: Ecco. Vedi, normale, no. Maleducazione dov'è? Cioè, però le povere, vedi, già si schierano a favore della multa.
2: Ho capito, ma 200 euro di multa.
6: Ha fatto bene!
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Sono assolutamente d'accordo. A noi passeggeri delle conversazioni telefoniche degli altri non interessa nulla, ma vale anche per tutti quelli che ascoltano musica o guardano video in viva voce. La capissero, la capissero. L'ultima volta che sono stato ad Helsinki, su tutti i mezzi pubblici ci sono cartelli che vietano queste cose, vietano anche di mettersi troppo profumo per non dar fastidio agli altri. Ciao!
9: Era ora, a me mi rompono i maroni tutti quelli che usano il viva voce o che guardano i video mentre sei in treno col volume alto. Mettiti le cuffiette, porca miseria, rompi i maroni a tutti!
10: Ma scusate, parlare con il viva voce è come parlare con un'altra persona. L'altra persona in questo caso sostituita da un apparecchio elettronico. Cioè, a questo punto non si può più parlare ad alta voce con le persone, ma mega pi.
11: Oltre alla multa, gli dovevo buttare via il cellulare!
12: Ragazzi, ma tutti quei genitori che danno il cellulare ai bambini con i giochini per farli star calmi in treno, in autobus e blim blam blum, quelli non rompono le palle? Dai, va là!
13: Io, per carità, ti scappa una telefonata, la fai dentro al treno, sul pullman, ma ci sono quelli che veramente si mettono a strillare. Non riesci nemmeno a pensare a quello che devi fare tu, perché stai a seguire il ragionamento loro con l'altra persona. Ci sono dei limiti e ci sono delle persone molto molto maleducate.
14: Allora, la multa di 200 euro gli è stata elevata perché il tipo del treno, il tipo che stava parlando in viva voce in treno, era con la moglie del controllore al telefono.
15: Capitano, i 200 euro di multa andrebbero fatte ai trogloditi che buttano la sigaretta dal finestrino mentre sono in macchina. Stamattina in tangenziale a Torino ne ho beccati subito 4. Sarebbero 800 euro nelle casse.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. A Modena e migliaia in piazza uniti contro l'odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti, incontrando anche l'eroe Luca Signorelli, che ha affrontato l'uomo armato che voleva fare una strage, ha ferito 8 persone, una lotta tra la vita e la morte. Salim El Kudri è rimasto muto davanti ai magistrati. Il ministro dell'interno parla di fatto collocabile nel disagio mentale. Trump continua a minacciare l'Iran, accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata con il tycoon Netanyahu che precisa se dovessero riprendere le ostilità ci verrebbe chiesto di intervenire. Le scorte mondiali di greggio vicino ai minimi degli ultimi 10 anni. Arrivata alle Maldive la squadra di 3 subspeleologi finlandesi per le difficili operazioni di recupero dei 4 subacquei italiani. I cadaveri si trovano in un cunicolo della grotta. Tragedia a Casoria, Adriano D'Orso, 16 anni, è morto subito dopo aver mangiato un cono gelato, era allergico al lattosio, ma sapeva che in quel locale producevano i gusti liberi dallo zucchero presente naturalmente nel latte, disposto all'esame sul corpo. È in corso lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base che coinvolge Trenitalia e Trenord fino alle 21, ma anche Italo, uffici comunali, sportelli, INPS, Agenzia delle Entrate, le scuole, gli ambulatori per le visite specialistiche. Tennis, 50 anni dopo Panatta è di nuovo un italiano, il re degli internazionali di Roma. Sinner batte Ruud davanti a Mattarella in 2 set, Bollelli e Vavassori regalano il primo successo di un doppio azzurro agli internazionali. Calcio, festa scudetto per l'Inter fino a notte fonda, chiuso 1-1 col Verona. Il Napoli in Champions ha battuto il Pisa 3-0. Il derby della capitale è deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi ai quarti. La Juventus in casa perde con la Fiorentina, scivola al 6° posto. Il GP in Catalogna è interrotto per un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che poi vince al Giro d'Italia. Vingegaard domina la 9ª tappa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ciurma, sono Giulia da Padova. Potete mettermi la canzone Party Rock? La canzone del nostro matrimonio che abbiamo fatto ben 7 anni fa, e colgo l'occasione per salutare mio marito che quest'anno non abbiamo festeggiato i 7 anni di matrimonio come ogni anno, ma ci rifaremo.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Due muratori in spiaggia dopo varie ore sotto il sole dicono: Tony, che cosa dici se andiamo a fare un bagno? Guarda Beppi, oggi sono in ferie, le piastrelle non mi va neanche di nominarle.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Parliamo di relazioni questa mattina nel quesito e vi chiediamo in modo simpatico: si sa che durante una discussione la moglie ha ragione, mentre il marito ha sempre...
6: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio
6: al 342
7: 41 15
4: 105.
7: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si resta in coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo della provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Infine sulla statale bis Tiberina si procede a rilento per un incidente a San Giustino in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.

0: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi, yeah. Eccola, vi abbiamo detto che in modo simpatico, ovviamente, sì. Si sa durante una discussione, la moglie ha ragione e il marito ha quasi sempre torto. E questa è la risposta corretta.
4: Quante ne sa, ragazzi?
5: Il vincitore.
6: Buongiorno amici, buon lunedì, buon inizio di settimana.
4: Ma buongiorno a te, cari Legna, buongiorno. E diamo anche un bel sano e bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano.
6: E basta, giusto?
4: E basta.
7: C'è più nessuno.
6: Ho ragione?
4: No.
7: Sta festeggiando lo scudetto.
6: Sta festeggiando lo scudetto.
7: Ah,
6: vabbè,
7: sì,
6: ma certo. Beh, anche voi mi sa, avete
7: certo.
6: Festeggiato insomma ieri.
7: Io la Champions ho festeggiato.
6: The Champions.
7: Festeggiamo tutti lo scudetto, io la Champions.
6: Allora, chi ha ragione, chi ha torto, chi lo sa, e chi lo sa, fatto sta che abbiamo già la busta.
4: Sì.
6: Con il nome del vincitore, ve lo dico subito, è maschio, del quesito di tutto esaurito di questa mattina. Ma prima, vogliamo i vostri dischi, buongiorno, mandatene tanti.
4: Richiedeteli subito al 342 41 15 105, la tua canzone con scritto disco, buongiorno.
7: C'è anche l'inno dell'Inter, si può?
6: Perché no, ma voi richiedete, ma certo.
7: Voi chi?
6: Voi,
7: io lo chiedo subito, vado.
6: Tu non puoi.
7: Come non posso?
6: Allora, attenzione, pronti, apriamo la busta. The winner is...
4: è Stefano da Narni, provincia di Terni. Lì c'è un castello, la Narni sotterranea.
7: Una volta non ci andavi da un armadio, Narni?
6: Quelle erano le cronache, sì, di Narni. Narnia, però,
7: vabbè. Cambia sempre strada, oh.
8: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Voglio il letto che ti butta giù da solo.
3: Che meraviglia.
2: Questo letto ti butta giù da solo se non ti alzi tu la mattina. Dai. Cosa vuol dire, Boris?
4: È una nuova invenzione che di fatto ha delle molle al di sotto del letto. Parliamo di una sorta di materasso che al sotto non ha solo le doghe in legno, ma un vero e proprio meccanismo per cui associato alla sveglia, quindi elettronico, o via Bluetooth o anche con cavo, alla ora determinata prima fa suonare la sveglia, dopo un tot di tempo letteralmente ti sobbalza giù dal
3: letto. Ti lancia
2: che
3: per
2: figata,
3: aria.
2: Dai, lo voglio. È una catapulta. Sì. Betty, in Parole Povere, quando alla terzo che fa lui boom, ti scaraventa su, capito?
3: Capitano, l'immagine è quello del pirata pop pop, ve lo ricordate?
2: Sì. Che bello, ci giocavo sempre io al pirata pop pop.
4: Però
2: che
4: lui,
2: bello.
4: Lui va per gradi, se posso, perché prima parte con una dolce musica, successivamente inizia tipo Mongiardo, no? Con vari suoni, le campane della chiesa, il clacson dei camion. Se anche queste non danno l'effetto, perché ci sono i sensori sul materasso, allora lui prende e ti scaraventa giù tipo catapulta
5: sull'armadio.
3: Aiuto.
6: Ma dai, è una violenza,
2: che bello,
6: inutile,
2: dai. Ma è una figata.
5: Beh, devi essere single però, no? Perché se sei in coppia.
4: No, no, è diviso anche a metà.
2: È diviso, è diviso.
6: Perché tua moglie non si sveglia quando ti scaraventa contro il soffitto, no?
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao 105, siamo Sara e Diego da Mensa Metallica di Ravenna e nostra mamma ci minaccia ogni mattina per farci alzare dal letto, ma noi non ci alziamo comunque.
9: Io già mi sveglio che sono rovescia come un culo, con una cosa del genere mi alzerei con un sistema nervoso, ucciderei qualcuno, il primo che vedo muore.
10: Capitano, io ho il gatto che alle 6:30 porta la pallina col campanellino sulle scale e la fa cadere tutte le mattine. Non mi serve la sveglia.
11: Capitano, giurma, pensa chi è che ha il letto a castello. Ti sobbalza, boom, e sbatti in mezzo di sopra, ancora giù.
12: Capitano, io la mattina metto tante sveglie, ogni volta che suono una sveglia guardo il telefono e dico dammi un'altra possibilità, dammi un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità.
13: Buongiorno capitano, ma voi perché siete dei barboni? Io ho il maggiordomo che mi sveglia e mi prepara il caffè.
14: Io mi ricordo una puntata di Portobello anni fa, quando ero piccolo, che un inventore, che era il tema della trasmissione, portare le invenzioni, le cose innovative per l'epoca, portò un letto che alla sveglia si ribaltava. De che stiamo a parlare? Ciao Paolo Davasto.
15: Ciao Marco, quel sistema lo usano con le galline ovaiole allevate a terra. In pratica ci sono degli allevamenti di galline a terra, però hanno dei nidi dove andare a fare l'uovo. Naturalmente la gallina va nel nido, si mette comoda, fa l'uovo, ma non scende dal nido. E c'è un sistema a pedane a tempo che ribalta il nido e butta la gallina fuori per dare spazio alle altre galline.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105. Il saluto lo facciamo al nostro capitano Marco Galli, forza Marchino di Asmetia.
17: Ciao.
3: Torna presto, intanto fatemelo dire.
17: Cosa? Ma fatemelo dire soprattutto.
3: Anche molti ascoltatori ce lo scrivono, vi leggiamo.
17: Cosa?
3: Buon magembre a tutti voi. Allora, la neve è arrivata, infatti Belluno, 5 gradi neve sulle cime, arriva il Natale. Auguri.
17: Aiuto.
3: porta.
18: Ah, ciao.
5: Ciao babbo. Ciao.
3: È babbo Natale, ma è molto sexy, guarda.
6: Mutante, cioè, fa freddo, babbo, copriti.
3: Secondo me fa freschino questa mattina anche a Udine.
18: Da Carmine e figlia Giorgia.
3: Buongiorno. Buongiorno Carmine, buon Natale anche a voi, ciao Giorgia.
19: Ciao. Grande.
18: Fratello.
6: Come sono i mercatini quest'anno a Udine?
19: Ragazzi. Tra poco inizia il biker a Lignano Sabbiadoro.
18: Sì, favoloso.
19: Quindi tutti invitati.
3: Ma sei un biker anche tu, no?
18: Ma certo.
19: No, no, non c'è, sono un biker.
3: No, non lo sai, biker.
19: Mi piace l'ambiente, è molto bello.
3: Arriverà la pizza, lo sapevi? Super special magari. Guest.
19: Sì.
3: No, però la novità è che pizza arriva proprio facendo le penne, capito?
18: Sì,
3: moto.
18: Sì, ma non le penne con la moto, eh.
6: No, no, le penne proprio. Cucina a lungomare, lui cucina. Fa le penne al salmone.
3: Allora ho capito male io, pizza, perdona, mi pensavo a fare le penne davanti alle measure, le
6: la
3: measure
6: moto ancora mute. Non ce l'ha, solo le pentole.
3: Va bene, va bene.
5: È un cooking show.
3: Stamattina è accesa la stufetta.
18: Ah sì.
3: Fa freddo anche qua.
6: Non ci posso credere.
3: Anzi, adesso ne accendo un'altra.
6: No.
3: Una destra e l'altra a sinistra. Per il tuffo nel passato, nel 1860, 166 anni fa.
5: C'era, pizza c'era.
18: È scivolata, è scivolata.
3: Successo a saccatore.
6: Spegni le stufette che ti si scioglie la lingua.
3: Aspetta che le spengo.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
20: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
18: Buongiorno, buongiorno.
21: Buongiorno.
18: Buongiorno.
21: Per tutto il giorno.
18: Per tutto il giorno.
3: Brava Sisasa.
18: Sì.
3: Eccoci. Disco buongiorno, amici. No, è che serviva a aumentare un po' di più la tensione per creare hype. Allora ci siamo, sono Cingoli Squilli, vi stiamo chiamando.
18: Deve solo rispondere con un bel buongiorno.
3: Attenzione perché il primo è già andato. Secondo?
6: Dai.
22: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a te, benvenuta.
22: Non ci credo.
3: Ciao.
22: Ma buongiorno.
3: Ma buongiorno. Ma chi sei? Benvenuta.
22: Ma non ci credo. Ma buongiorno, sono Erika.
3: Ciao Erika. Di dove?
22: Allora, io sono di Reano, ma lavoro a Torino.
3: Sì.
22: E sto andando già al lavoro, lavoro in ospedale, al Lauriziano di Torino.
3: Sì.
22: E si inizia. E sono in ritardo, ma vabbè.
3: Vabbè, sì, dai, Erika, è lunedì, non si può chiudere un occhio di lunedì?
22: Ma poi c'è anche sciopero oggi.
3: Sì, oggi è un bel casino. Poi ne parleremo naturalmente anche con il nostro Boris, sciopero dei trasporti. Però personalmente non conosco bene quelle zone di Torino. Milano Interland, Erika, non c'era in giro nessuno.
22: No, ma neanche, infatti ci ho messo da Reano, io sono 30 km, non ci ho messo praticamente niente.
3: 5
22: Quindi
3: minuti.
22: Vuol dire che sono tutti a casa con la nanna.
18: A casa.
3: Super Erika, che canzone hai scelto e a chi la dedichi?
22: La dedico a tutti voi, che siete stupendi, che ogni mattina ci regalate emozioni.
18: Grazie.
22: E ai miei due cuccioli, che tra l'altro ho il cucciolo che si è rotto il polso da poco, quindi siamo in una situazione un po' così.
3: Mamma mia.
22: Che si chiama Dario e Amara, e anche a mio marito Matteo.
3: E anche al marito, quindi poverino, ha il braccio ingessato. Patatino. Adesso.
22: Sì, al braccio ingessato, malissimo, doveva fare tanti tornei di calcio, ma invece niente, zero.
3: Mannaggia, mandagli un bacio enorme da parte nostra. Buona guarigione a lui. Erika, cosa ci fai ascoltare?
22: Vi faccio ascoltare The Cure con Lullaby.
18: Wow!
3: Buongiorno,
18: ciao,
3: buongiorno.
18: Erika!
3: Bacio enorme,
18: ciao.
3: Buona giornata.
21: Per tutto il giorno!
18: Per tutto il giorno!

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Non ci piace?
2: Non è giovedì.
1: Ah, non è?
2: È di volta.
3: Ah, tu hai capito, è giovedì?
1: Sì. A Radio 105 sono le 7.04. Sasà, cattò!
4: Di giovedì.
1: Giovedì.
3: Non è giovedì.

0: amici, buon lunedì!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buon inizio di settimana da noi, sì, dalla ciurma di Tutto Esaurito. Un bacio enorme, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Torna, perché torna, state tranquilli, però ancora bisogna, insomma, di qualche giorno di riposo. Massimo da Udine ci scrive a questo proposito: ma quando ha limonato in giro il capitano per ammalarsi così tanti giorni, ragazzi?
3: Pezzi.
4: Forse troppo.
2: Ci ha preso gusto, ci ha preso gusto.
0: Gusto, gusto. Allora, stamattina non c'era in giro nessuno, no, questo l'abbiamo già commentato, detto pizza e Dio poco fa con Erika, la nostra ascoltatrice, primo disco di oggi. Sciopero generale 18 di maggio, l'avevamo già detto con Boris nei giorni scorsi, già annunciato. Personalmente davvero non c'era proprio un'anima
4: SS36. Sai che lunedì a Milano è un po' così, sono tutti smart. Con lo sciopero ne hanno approfittato proprio tutti.
0: Beh, ma ci sta chi lo può fare, che lo facesse, ben venga, no? Secondo me. Poi bisogna capire un po' nelle altre parti d'Italia com'è la situazione.
4: Se ti serve a non attaccare il raffreddore a tutti, come qua dentro. Vero, Mitch?
2: La verità è che in Italia la maggior parte fa il parrucchiere, capito? Il lunedì sta chiuso.
1: Tu dici, ma ormai guarda che anche i parrucchieri non è che chiudono il lunedì.
0: Il mio è aperto, ad esempio, il lunedì. Allora andiamo tutti dal tuo oggi.
1: Poi vi do l'indirizzo.
2: Non so, è come quello dei ristoranti chic, il sabato e la domenica sta chiuso.
0: Boris, partiamo da qua, dallo sciopero dei trasporti 18 di maggio, poi ci sono tantissime cose da dire sullo sport, signori, che bello.
2: Serena giornata Elenia, buongiorno ciurma. È esattamente così, la mobilitazione proclamata dai sindacati di base che coinvolge scuola, sanità e pubblico impiego per 24 ore, quindi orientativamente, perché alcune fasce orarie cambiano, più o meno fino alle 21 di questa sera c'è questa agitazione per la richiesta dell'USB, cioè l'interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche legate al riarmo. Questa è la motivazione che andava detta. Ora, nei fatti, il gruppo Ferrovie dello Stato è fermo dalle 21 di ieri e lo sarà appunto per 24 ore. Trenitalia ricorda che è possibile che ci siano cancellazioni e disagi, quindi prima di andare in stazione controllare il proprio convoglio. Lo sciopero invece, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, cambia a seconda ovviamente delle fasce orarie. Roma e Milano hanno già avvisato di possibili chiusure e disagi nella giornata, perché lo sciopero dovrebbe durare ovviamente secondo le fasi indicate, però ci sono le fasce di garanzia, quindi inizio servizio dalle 8:29 e poi dalle 17 alle ore 19:59. Questo almeno sono le fasce di legge di garanzia, quindi alle ore 8:29 c'è l'inizio del servizio, poi l'altra fascia dalle 17 alle 20. Anche Milano stessa cosa, più o meno dalle 8:45 e poi dalle 15 alle 18. Controllate sui siti, sulle app delle vostre città i trasporti locali, perché le fasce orarie cambiano. Invece sanità, scuola e uffici pubblici, la domanda è: porto mio figlio a scuola questa mattina?
0: Bravo, li avete portati i vostri bimbi a scuola questa mattina? Sì?
2: Ancora
0: è presto, però
2: andranno, perché evidentemente maestri, professori e personale ATA avrebbero dovuto avvisare già prima di venerdì che oggi avrebbero scioperato. Per cui se una maestra o un esponente del personale ATA aderisce all'USB, evidentemente oggi sciopera. Quanti scioperano per chiudere la scuola? E questo sostanzialmente l'interrogativo. E stessa cosa riguarda per le visite specialistiche nelle strutture pubbliche, cioè dipende se il medico o l'infermiere aderisce a USB. Stessa cosa uffici comunali, INPS, Agenzia delle Entrate. Se proprio oggi dovete andare a chiedere qualcosa sulla rottamazione delle cartelle, magari aspettate domani
0: pensa, no?
3: Meglio dopo domani.
0: Vabbè, insomma, 18 di maggio sciopero, scusate, generale annunciato, mettete in conto ovviamente dei disagi. Intanto ci scrivono: ma se in giro non c'è nessuno, ma perché in tangenziale ovest sono fermo come sempre?
3: Lo fanno apposta!
0: Per creare disagio su disagio, dici?
3: Certo.
0: Sarà successo qualcosa che adesso chiederemo naturalmente a Boris Chiabetti.
5: E ci credo che oggi non c'è in giro nessuno a Milano. Troppo casino ieri. Troppo casino. Grande Inter. Ciao Marco da Milano.
4: Ce l'ha più la
0: voce. Esatto, infatti, ma ragazzi, Sinner, nuovo re di Roma, festa scudetto dell'Inter, la Roma che vince il derby, un weekend pazzesco, poi MotoGP, Giro d'Italia. Allora, intanto constatiamo che oggi manca Max Maddi, il nostro gladiatore.
1: Sta festeggiando ancora.
6: Sì, sì, sì. L'ho sentito ieri sera, era contentissimo con Nicola, facevano botte.
0: Ha fatto annuttata, quindi non ha dormito. Non ha dormito neanche un minuto. Boris, da dove vogliamo partire?
2: Ma io partirei eccezionalmente dal tennis, perché è vero che il calcio è lo sport più seguito, ma qui c'è un vanto per l'Italia e soprattutto un record. Si torna a vincere al Foro Italico con il tricolore. Grande 50 anni dopo Panatta, ovviamente parliamo di Jannik Sinner, che veste l'immagine di imperatore della capitale per aver battuto Casper Ruud 6-4-6-4 in due set, conquistando in realtà il punto è questo, il sesto Master 1000 consecutivo, 5 su 5 nel 2026. Pazzesco. È vero che a Roma mancava da 50 anni, ma è vero che nessuno come Jannik Sinner ha avuto questi risultati mai nella storia.
1: Grande, grandissimo, grandissimo.
0: Veramente.
2: Era emozionato anche il presidente Mattarella, si vedeva palesemente.
1: È vero.
2: E ovviamente se da Roma ci spostiamo a Milano per un'altra vittoria, quella dell'Inter che ha festeggiato fino a notte fonda con circa sono state stimate tra le 300 e le 335.000 maglie nerazzurre che hanno accompagnato i giocatori alla fine del campionato, che poi finirà formalmente settimana prossima, ma i festeggiamenti si sono distribuiti per le vie di Milano, ovviamente a San Siro fino in centro. Pensate, alle 19.15 la partenza del pullman scoperto da San Siro tra ali di folla. Il bus ci ha messo un'ora per fare 150 metri.
0: Possiamo immaginare, ma voi c'eravate? Pizza,
1: dove?
0: Fabio Liuzzi?
4: No, certo. Io c'ero,
1: siete andati?
4: Lì in mezzo,
1: io ero sul pullman.
4: L'autista, Pizza era l'autista del pullman.
6: Lo guidava lui.
4: Infatti, ha fatto ritardo perché guidava Pizza, non sa dove andare. Prendete un professionista? Hanno preso lui.
0: Boris, e poi c'è la Roma.
2: E poi c'è la Roma, o meglio, una corsa Champions molto, molto particolare. La Roma vince il derby, che è un confronto a parte per diciamo i giallorossi e i biancocelesti. Vince 2-0, ma cambia completamente la classifica. Il Napoli è qualificato automaticamente in Champions. C'è bisogno ancora di capire se sarà secondo in campionato, perché mancano 3 punti e può succedere, però il pass Champions di fatto c'è. I giallorossi e i rossoneri invece vedono il traguardo, psicodramma invece bianconero. Spalletti perde in casa con la Fiorentina, è un mea culpa quello dell'allenatore molto chiaro. Potrebbero addirittura esserci strascichi, lo vedremo, però i dati di fatto di questa penultima giornata è che il Como potrebbe anche andare in Champions, a conferma di di una grandissima cavalcata in questo campionato. La Juve sprofonda, potrebbe andare in Conference, sto dando ovviamente il massimo e il minimo. La Roma vince dunque, diciamo, il derby e si lancia verso la Champions insieme al Milan, che vede ampiamente il traguardo, ma alcune decisioni saranno rimandate all'ultima giornata di campionato.
1: Permettetemi, facciamo anche i complimenti al doppio Bollelli e Valvassori.
2: Bollelli e Valvassori, certamente.
1: Per la prima volta.
2: È vero, assolutamente.
0: Assolutamente.
2: Anche questo un unicum assoluto.
1: Grandi.
0: Che conferma ancora una volta quanto il tennis italiano veramente voli. Ci siano dei campioni eccezionali che ci stanno regalando moltissime gioie, tantissime soddisfazioni. Complimenti. Chi è Betty?
7: Viabilità Trenord, treni della linea Lecco Carnate Milano subiscono ritardi di 50 minuti causa guasto nella stazione di Greco Pirelli. Aggiungete che c'è lo sciopero, è proprio un lunedì da leone. Ciao.
0: Sì, è un lunedì nero.
8: Il primo disco di oggi è scelto da
0: Dove andiamo, amici?
1: Andiamo a Ravenna, da Francesca.
0: Eccola qua, Francesca, buongiorno, buon lunedì.
9: Ciao. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Franci, come stai?
9: Bene, bene.
0: Da lunedì?
1: Sì.
6: Bella carica.
0: Partiamo dalle cose credo piacevoli. Sì. Come è andato il weekend? A meno che tu non abbia lavorato anche nel fine settimana, questo ovviamente non lo sappiamo.
9: Non lavoro.
0: No.
10: è andato bene, ma ho dei figli piccoli.
0: Con i figli piccoli?
10: È andato con i figli piccoli, quindi sempre sì. Stanca.
0: Certo, però dai Francesca, credo che siano anche delle gioie, no? Sia bello potersi ritagliare almeno del fine settimana
6: goditeli fin quando sono piccoli.
0: Del tempo con loro, no?
10: Mi ha già parlato con voi quando aveva due anni fa.
0: Ah sì?
10: E adesso siamo.
0: Ti sentiamo a tratti però Francesca, purtroppo.
6: Salta.
10: Fuori dalla macchina, mi dispiace.
0: Ah ok, vai e vieni, vieni e vai. Senti, dove sono i piccoli adesso?
10: Sono a casa col papà.
0: Ah, li vogliamo salutare? E salutiamo anche il papà magari.
6: Come si chiamano?
10: Bea, Milo e Alan è il papà.
11: Ok, ciao
0: un
11: ragazzi.
0: Bacio enorme a loro. Potrebbero essere in ascolto, Franci?
10: O magari io ci guardiamo. Speriamo.
0: Fantastico, bravissima. Senti, quindi si va a Laura. Che lavoro fai, Francesca?
10: Sono una maestra, un'insegnante di scuola dell'infanzia.
0: Ah, quindi non scioperi, mi pare di capire oggi.
11: Oggi no.
10: No.
6: Presente.
0: Presente. Canzone che scegli di dedicare a chi?
6: Chi vogliamo ringraziare?
10: Alle mie colleghe, Rita e Alessia.
0: Ma dai. Sì. Bello. E noi le salutiamo naturalmente. Se vuoi dire qualcosa alle tue colleghe.
10: E niente, che è bello cominciare la mattina insieme a loro.
11: Ah, che bello.
10: Anche a loro.
0: Sì.
10: E grazie mille degli 883.
0: Grazie mille degli 883. Ma stai a vedere che Francesca arriva. Canzone dedicata alle colleghe e le colleghe scioperano. No.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Aujourd'hui che giorno è?
1: Ma buongiorno, oggi lunedì 18 maggio 2026. Si festeggia San Giovanni I, 53° Papa della Chiesa Cattolica.
2: Auguri.
1: Ed è la giornata internazionale dei musei, che si festeggia ogni 18 maggio e ogni anno con un tema diverso. Quello di quest'anno è musei che uniscono un mondo diviso.
2: Bello.
1: Per il tuffo nel passato, ben 105 anni fa, nel 1921, entra in commercio il cerotto.
0: Ma dai.
1: Inventato da un dipendente della Johnson & Johnson. L'idea gli era venuta per medicare la moglie che si feriva spesso durante i lavori domestici.
3: E che faceva durante i lavori domestici?
0: Tagliava la cipolla,
4: affettava magari un dito.
1: Tante cose, Mitch. Nel 2021, invece, 5 anni fa, scompare all'età di 76 anni nella sua casa siciliana il cantante e poeta Franco Battiato.
4: Grande maestro.
1: Il grandissimo Franco Battiato. Sulla gente. Per l'angolo musicale, invece, 42 anni fa, nel 1984, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, svetta Jump dei Van Halen.
3: Questa la sentiamo tutta.
1: Un po' di carica.
3: Brava, Becky, brava. Dai, salta sulla sedia, Becky, dai.
1: Mi faccio male. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto lo scorpione.
0: Ma dai.
1: Padroni di voi stessi, oggi nessuno potrà mettervi all'angolo.
4: Nessuno può mettere uno scorpione nell'angolo.
0: Che peccato.
1: Ma anche il segno dei pesci.
4: Ci vai
3: il
4: su.
3: Mio, che bello.
1: Capelli folti e lucenti. Che vi doneranno molto fascino.
4: Oggi non li vediamo perché ha sul cappello. Attenzione, se lo toglie.
3: Bellissimo. Sembra Joe Cocker.
4: No, allora, per chi non ci sta guardando in TV sul 66, cosa possiamo dire? Pensa tipo una scodella, un taglio alle 90.
3: Una scodella bionda.
5: Mi sembravo il rapper.
0: Ah, sì?
5: Tipo Lazza.
0: Ah, dai.
3: Sei più Lazzarone, sei uno che non taglia i capelli.
1: Però gli stanno bene, dai.
4: Molto bene, molto bene.
1: Invece il segno nefasto è il segno dei gemelli.
4: Ma sta festeggiando la Roma.
1: Ma infatti, però, doppio gioco di un amico. Molta cautela e orecchie dritte.
0: Ah, le orecchie.
1: C'è qualcuno che trama alle sue spalle, aiuto. E chiudo con il proverbio del lunedì: donna alta coglie i frutti.
4: Beata lei.
1: Donna nana,
0: lascia stare.
1: Piace a tutti. Che significa?
4: No,
1: era così, Lenia. Che nella vita ognuno ha delle sue peculiarità.
4: Ma pensa.
1: Gli è piaciuto il mio proverbio?
4: Bellissimo.
0: Grazie, Betty.

0: tantissimi.
1: No, davvero tantissimi messaggi questa mattina. Perugia, campione d'Europa, una città con poco più di 160.000 abitanti, capoluogo di una piccola regione come l'Umbria, sempre più capitale mondiale del volley, dopo scudetto e mondiale club, pieno titolo ormai nella storia dello sport italiano e internazionale.
2: Bravi.
1: Quindi
2: forza Perugia.
1: Mamma mia, che super weekend di sport,
2: vero?
1: Bellissimo.
0: Bravi.
1: Allora, attenzione amici, sono le 7:29 puntualissima. Anzi, in anticipo questa mattina ritorna l'intruso, è il gioco di Tutto Esaurito, che vi dà la possibilità naturalmente di andare a casa con i nostri regali, a partire dalla maglietta e poi, volendo, proseguendo nel gioco, anche il paccone, che è pieno di gadget, pieno di sorprese. Un tema, un argomento, quattro elementi. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri,
3: esatto.
1: Quindi è l'intruso, vai Micci.
3: Vai. Oggi parliamo di sinonimi.
1: Bello, mi piacciono i sinonimi.
3: Uno, scemo.
1: Perché?
3: Due, sciocco. Tre, scippo. Quattro, idiota.
0: Grazie.
3: Chi è l'intruso?
0: Beh, pensi di saperlo, non fare nomi, scrivilo al 342 41 15 105.
1: Scemo, sciocco, sciocco, idiota. Lo so, io lo so, tu lo sai.
0: Io sì.
4: L'intruso.

0: something I want to talk about.
1: Ciao.
2: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
2: Lo ascolti?
3: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
2: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
2: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
17: Puoi provare Meclon.
16: Come?
17: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
17: Meclon.
18: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
25: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
26: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
27: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

0: Radio tutto esaurito. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buona settimana. Buon inizio di settimana. Vi arriva dalla ciurma. Sì. È tutto esaurito. Pizza, tu hai fatto le ore piccole ieri. La verità.
2: Sì, ho visto amici, ragazzi.
0: Hai visto amici? Qualcuno ce lo chiede. Chi ha vinto?
1: Chi ha vinto? Sta pizza.
2: Non ve lo posso dire, ragazzi.
0: Non lo sa.
1: Ha già vinto pizza, puoi dirlo.
2: Non posso spoilerare, Gigi. No, no, no.
1: Qualcuno non l'ha vista.
0: Non puoi spoilerare.
2: C'è molta gente. Ragazzi.
0: Non lo sa.
1: Ha già vinto pizza, puoi dirlo.
2: Non posso spoilerare, Gigi. No, no, no.
1: Qualcuno non l'ha vista.

0: non è vero, non, pensa. È vero, Betty.
1: Non dire il cognome, rimaniamo solo con Alessio.
2: No, no, Alessio Di Ponzio.
3: Ma quanti ce ne saranno di Alessio, scusa?
2: Di Ponzio.
4: Sì,
2: vi cioè, dico anche che... il codice fiscale.
4: Ma che cialtrone che sei.
3: Tipo Di Ponzio Pilato, diciamo. Te ne lavi le mani anche
2: comunque
3: tu.
2: Complimenti ad Alessio, grazie.
3: Bravo Alessio,
1: bravo Alessio, bravo.
4: Dai che c'è l'intruso, amici, c'è un tema e ci sono quattro elementi, sì. Uno di questi, come sapete, non c'entra nulla con gli altri, e quindi l'intruso voi l'avete scovato e siete stati molto bravi. Allora, l'argomento di oggi
1: erano i sinonimi.
4: I sinonimi.
1: Al numero uno, scemo.
2: Grazie.
1: Numero due, sciocco.
2: Grazie.
1: Numero tre, scippo. Numero quattro, idiota.
2: Ah, grazie.
4: Allora, oggi, perché se avete mandato il vostro messaggio adesso, la nostra telefonata potrebbe arrivare proprio da un momento all'altro. Pronti? Potete rispondere anche con un pronto secco.
2: Ma alla domanda, tu chi sei? La risposta è...
1: l'intruso, io sono l'intruso.
5: Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto.
3: Buongiorno.
4: Benvenuta. Ciao.
5: Ciao.
4: Come va?
1: Ciao.
4: Come
5: tutto
4: stai?
5: Tutto bene.
4: Oh, siamo molto contenti. Tu chi sei?
5: Noi siamo gli intrusi.
4: Brave ragazze.
1: Meno male.
4: Sì.
5: Allora, io sono mamma Melissa, poi c'è la mia bimba
6: Angelica.
4: Ciao Angelica.
5: E Francesco. Tommaso.
3: Ciao. Tommaso e Angelica.
4: Quindi
5: stiamo andando tutti a scuola,
4: tutti
5: vero?
4: Tutti a scuola.
2: Bravi.
3: E senti, grazie fai te, mamma.
4: Come dici? Aspetta, no, abbiamo sentito tuo figlio dire qualcosa. O forse...
5: No, allora, l'amichetto. Oggi devono andare nell'Osi a vedere gli animali, quindi oggi è una giornata un po' bellissima.
2: Che bello.
4: Ma che meraviglia.
1: Tipo scuolabus, cioè praticamente li porti in macchina entrambi, vai.
5: Sì.
4: Che bello.
5: Diciamo che noi mamme dobbiamo giocarci le andate e i ritorni.
4: Certo.
5: Diciamo così.
1: Ci sta.
4: Però magari vi dividete, vi mettete d'accordo tra di voi, no? Tra mamme, immagino.
5: Noi mamme siamo... Diciamo, facciamo tutto. Quindi facciamo le andate e i ritorni. Certo.
4: Delle super donne, delle Wonder Woman.
1: Due ancora, mamme. È ancora accettabili. C'era la notizia del weekend di quella mamma che ne aveva 14 su una 500.
2: Ma dai,
1: leggevo.
4: Non l'ho vista, questa mi è sfuggita.
3: Stavano comodi anche.
1: Palermo,
4: ma com'è possibile?
1: Palermo.
4: No, vabbè, ma mamma Melissa non le fa queste cose. No, non si possono fare fuori legge.
5: Si possono fare, direi di no.
4: Bello, quindi andate nell'Osi a vedere gli animali.
5: Esatto.
4: Immagino la felicità dei piccoli. Sì. Quanti anni hanno Melissa?
5: Dai,
4: Angelica?
5: Ditegli quanti. Aspetta, ci rimettiamo.
4: Vai, sì.
5: Quanti anni avete?
6: Otto.
5: Otto e mezzo,
4: prego,
1: grande,
4: non
1: più
4: otto. Infatti, è più grande.
2: Ma
4: quindi che animali vedrete oggi? Angelica?
6: La volpe, letto.
5: Vediamo cosa troviamo.
3: Io ho capito il velociraptor.
4: Non credo.
3: No.
5: Magari.
2: Poi si grattano la pancia.
4: Giocano con le rannocchie. Allora ragazzi, tra scemo, sciocco, scippo, idiota, mamma Melissa, parliamo con te. Qual era l'intruso?
5: Era scippo.
4: È lo scippo.
1: Certo. Bravissima, ti porti a casa la maglia, sì. Sicura, proprio.
2: Attenzione,
3: sono in due.
4: Quella è garantita. Che facciamo qui? Si va avanti, si procede, ci fermiamo?
1: Fermati.
6: Ci fermiamo, ma vuole la tua firma.
2: Va bene.
4: Ci fermiamo, ma vuole la firma.
2: Di tutti.
4: Vero Angelica?
1: Lo facciamo Angelica, okay. Per te lo facciamo.
4: Sarà fatto, noi ti auguriamo naturalmente una buona gita. Poi raccontaci, mamma Melissa, raccontateci con un messaggio anche domani mattina tutti gli animali che avete visto.
3: Quando vedi il T-Rex fagli una foto.
4: No, dai. Volete approfittarne, bimbi, per fare dei saluti?
5: Dai, salutateci.
4: Dai.
5: Ciao. Ti saluti, la tua mamma?
4: Sì.
5: E così poi ti senti, diciamo domani di ascoltare la replica, così ti sente?
6: Sì.
5: E noi salutiamo tutti quelli che ci conoscono, il papà Cristian, vero?
6: E anche il mio cugino Gabriele.
4: Giusto, anche il cugino. Ciao Melissa, ciao. Buona gita.
7: Dimmi allora, fra questi chi è?
3: Ma il Toto non c'è, lo zoo, no, niente.
2: No. No.

0: ed Eurovision non vogliamo dire niente. Secondo me la Bulgaria non meritava la vittoria, erano molto meglio le canzoni della Serbia, dell'Albania e della Croazia, però vabbè, così è. A colazione,
1: l'ha vista tutta pizza, ma non se le ricorda già.
2: La pizza, ma allora, intanto in tantissimi ci scrivono: ha vinto Lorenzo. Stiamo parlando di amici. Complimenti, Lorenzo. Grande Lorenzo, il cantante.
1: Cosa hai visto tu?
3: Io ho visto un'altra, io ho visto anche l'Euro.
4: Tra i ballerini, però, ha ragione Pizza. Ha vinto comunque chi?
3: Chi? Chi ha vinto? Alessio.
4: Alessio, hai detto prima.
5: Ballerini, categoria ballerini.
3: Comunque vogliamo parlare dell'Eurovision. Vai, a me
2: dai, parliamo un po' di Eurovision, signori. Naturalmente.
4: Grandi ascolti, tra l'altro.
2: Sì. Mamma mia, cosa vi è piaciuto? Cosa vi ha convinto meno?
5: Peccato per Sal, dai, meritava qualcosina in più.
2: Anche secondo me.
1: Però la canzone più suonata dell'Eurovision, se non erro, giusto?
3: Certo, sì.
5: E le altre nazioni non hanno votato l'Italia,
2: mannaggia.
3: A me quella che ha vinto mi è piaciuta,
5: quella della Romania,
3: sì, bellissima, mi è piaciuta.
4: Quella della Bulgaria.
5: Bulgaria.
2: Boris, vogliamo riavvolgere un po' il filo, perché qui ci sono un po' che idee anche un po' confuse.
5: Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga.
1: Bangaranga.
5: È riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto e dunque conquistare l'Eurovision Song Contest 2026. È la prima vittoria del paese, quindi parliamo ovviamente della Bulgaria, che come miglior risultato finora aveva ottenuto, se non erro, un secondo posto nel 2017. L'Italia si accontenta, ma è il caso di dire gode, con il quinto posto di Saldavinci, che al di là del fatto che non è poco, in realtà sta ottenendo un successo internazionale, come accennava Fabio, senza precedenti, cioè con oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, sta diventando uno dei fenomeni musicali italiani più forti del momento in Europa.
1: Posso suonare Bangaranga?
2: Complimenti Sal, guarda, se tu ce l'avessi pronta un pezzettino,
3: è bella. Sentila,
5: senti. Sì, sentila, sentila.
3: Ma lei è uno spettacolo.
5: Lei è carina.
1: Figuriamoci. Cosa che respira per te, Pizza.
2: Pizza, qual è la tua analisi tecnica, diciamo?
3: Che c'erano tante belle cantanti.
4: Lo sapevo.
3: Belle, belle.
5: Adesso parte, eh. Senti quando parte.
3: Tu.
1: La ragione Pizza, lei è uno spettacolo.
3: È uno spettacolo.
5: Ho capito, ma la canzone, dai.
1: La canzone, meglio lei, però.
3: Diglielo.
5: Io quello che non ho capito invece Boris, cioè Eurovision, però c'era l'Australia.
3: Sì. Bellissima!
5: Israele.
3: Bella!
5: Cioè, cosa c'entrano con l'Eurovision in generale?
1: Come Eurovision, poi?
5: In realtà l'Australia e l'Eurovision, la storia tra l'Australia e l'Eurovision è una vecchia storia, perché fa parte proprio dell'associazione che ha fondato l'Eurovision, cioè quando è diventato membro associato di quella organizzazione che è sopra l'Eurovision, che si chiama Unione Europea di Radiodiffusione, se non erro.
3: Comunque l'Australia era la favorita, sia lei che
5: Israele è arrivato secondo. Israele è arrivato secondo, non sono mancate le polemiche, come potete capire. Poi bisogna decidere se coinvolgere l'arte in qualche modo nello scenario geopolitico internazionale. Però, è arrivato secondo e quindi si prende il secondo gradino del podio.
2: Non c'è dubbio, è stato comunque un bellissimo show. Qualcuno ci scrive: è stato molto bello quando tutte le nazioni cantavano Volare. È stato emozionante. Quindi ancora tanti complimenti naturalmente alla Bulgaria, ma li facciamo a tutti.
5: Considerate che c'è un grande rispetto dell'Italia, seppur qualche volta qualcuno l'ha ironizzata come spaghetti, mandolini, pizza e quant'altro. Insomma, i soliti luoghi comuni. Però quando arrivano i cantanti, forse non ricordate l'anno scorso Lucio Corsi, nonostante non fosse una canzone che poteva far immaginare chissà quale esplosione di ritmo, è stato molto apprezzato.
2: Lui
5: per
2: arrivò, anche lui si piazzò bene comunque,
1: lui secondo, comunque
2: fece molto bene
1: e lì è andato bene.
2: Adesso non ricordo con esattezza, ma
1: Lucio
5: Corsi si è classificato anche lui quinto,
2: anche
5: come
2: lui
5: Saldavinci
2: quinto.
1: Ah,
2: però
3: posso dire degli artisti veramente fenomenali, perché ballavano, cantavano, una scenografia spettacolare,
2: performer incredibili, belli, l'Eurovision bravi, ci ha abituati, no, negli anni.
1: A
2: show così, artisti, però, pizza o artiste?
3: Artiste più che artiste. Non parliamo quella dell'Australia.
1: Comunque merita.
2: Comunque l'Australia ti è rimasta impressa.
1: Cangurotta.
3: Mamma mia, che spettacolo. Tante, ce n'erano tante belle, brave.
2: E bravi, sì.
3: Vero.
2: Allora, sono bravi e belli anche i nostri protagonisti di Big Smile di oggi. Sono i piccolini, sono i bimbi. Ci piace aprire proprio la settimana con loro. Anche oggi quattro barzellette che vanno in sfida. E tocca a te, tocca a voi votare quella che ti piace di più. La 1,
3: la 2, la 3 o la 4.
6: Big Smile 1.
7: Ciao, sono Sara, 8 anni, e questa è la mia barzelletta. Sai dove mettono le galline una foto?
1: No.
7: Nell'albume.
2: Oh, le galline nell'albume, le foto.
6: 2.
8: Ciao, sono Elena, 9 anni, e questa è la mia barzelletta.
2: Elena.
8: La maestra interroga un piccolo campione di tennis. Marco, mi sai dire qual è la differenza tra 6 e 9? Certo. Una è dritta e l'altra è rovescio.
2: Carina.
6: 3.
7: Allora, mi chiamo Federica e questa è la mia barzelletta.
2: Sì.
7: Se un cane cattivo si chiama Cagliaccio, se un gatto cattivo si chiama Gattaccio, una foca cattiva si chiama Focaccia.
1: Esatto.
6: 4.
9: Ciao capitano, sono Anita da Fiorano e questa è la mia barzelletta. La maestra dice ad Anita: Anita, come mai come compagno di banco non c'è più Giulia? Maestra, ma tu staresti vicino a una bambina che copia, puzza e fa le scorreggine? Certo che no, Anita, e nemmeno lei.
2: I piccoli, bravi. Allora tocca a voi amici adesso votare quella che vi piace di più, se volete portarvi avanti, naturalmente già lo potete fare
3: per votare 342 41 15 105, per registrare la vostra barzelletta usate il WhatsApp vocale.
6: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
10: Big Smile.
11: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Ciao! Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: 3, 2, 1.
12: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
13: Top, game, set, match.
12: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al campo.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Alla ricerca della qualità.
22: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
23: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
22: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
24: Wait.

0: cavalli, c'è tutta la ciurma, guardate quanto sono belli. Oh.
1: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
0: E se non li vedete, accendete la televisione e andate sul canale 66. Scoprirete un mondo che vi avvolgerà.
2: Io vi vedo in TV al mattino presto e adesso vi sento alla radio. Siete belli e bravi.
0: Senti, questa notizia mi ha particolarmente colpito. Uomo cambia sesso per andare in pensione 5 anni prima.
3: Un altro genio, capitano.
1: Ascolta, 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
0: Boris, ma è vera questa cosa?
4: È vera, viene dalla Gran Bretagna, perché lui è nato maschio, si è sposato anche con una donna, poi ha deciso di cambiare sesso. Quando ha fatto richiesta per andare in pensione a 60 anni, che è la normativa inglese per le donne, si è visto respingere la domanda. Lei è diventata tignosa fino ad arrivare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
5: Ciao Marco Galli, stiamo ascoltando Radio 105.
4: Si è occupato l'avvocato generale e ha dato ragione alla donna. Visto che
0: ma lui
4: cambiato...
0: è proprio senza pirillo, cioè voglio dire.
6: Ma infatti, che senso ha cambiato sesso?
0: Donna, senso donna.
4: Il cambio di genere, di sesso, diciamo, non è sempre completato.
0: Magari per prendere la pensione andrebbe va completato.
4: Ma, se qualcuno proprio ci tiene può farlo.
6: Ma non è necessario.
2: No, che c'è poco da fare. Voi siete così.
0: No, vuoi dire che posso andare in pensione e tenere il pirillo?
7: Pace
0: a tutte voi, allora. Io vado.
1: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105. Hey! 105.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Runway dal Diavolo Veste Prada 2, naturalmente Lady Gaga, Dolci su Radio 105, il nostro
1: 105
2: Select.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: eh beh, ma i nostri controlli.
1: No, no, no,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Tu stai ancora guardando l'esibizione dell'Australia agli Eurovision?
4: Bella, ma...
3: Fermo immagine.
4: A Radio 105 sulle 8.05 staccato. Quanto è alta, mamma mia.
5: Vorrebbe fare il koala attaccato alla gamba.
3: Ma perché?
6: Insomma, la canzone te la ricordi?
4: Sì.
6: Come no?
5: Non sa neanche il titolo.

0: circa le 8 e 6 minuti che vi arriva questa mattina dalla ciurma di Tutto Esaurito. Vogliamo un bacio, un abbraccio al nostro capitano.
1: Ciao Marco!
0: In realtà perdiamo anche altri due pezzi questa mattina. Eh sì, perché non c'è neanche il nostro gladiatore, il nostro Max Maddi, credo stia ancora festeggiando la Roma,
1: corteo,
0: no?
1: È in corteo con la lupa proprio.
0: Addirittura con la lupa.
1: Gira a bordo, sì, proprio in groppa la lupa.
0: E quanto durano questi festeggiamenti, scusa?
1: 3-4 giorni.
0: Mamma mia.
1: È da sabato che festeggiano, ancora prima di giocare.
2: È costretto dal suocero, tra l'altro Nicola, proprio.
1: Sì.
0: Vabbè. E poi si sgancia anche il nostro Boris Mantova.
3: Ciao,
0: ciao
3: Boris.
1: Che raggiunge Max per fare.
0: Ah, raggiunge
1: lui.
0: Max, questo non l'avevo capito.
1: Fa la festa, il Napoli è Champions, scusami, Lo festeggiamo? Ma festeggiamolo, no?
0: Betty, scusami, io e te dove andiamo? Cosa festeggiamo?
4: Non lo so, noi rimaniamo sempre qua.
0: Sempre qua. Allora, attenzione, perché notizie che troviamo nella rassegna stampa di Boris, ce n'è una che ci ha fatto sobbalzare, riflettere parecchio, ma anche sobbalzare un po' dalla sedia, perché l'annuncio l'aspettavamo, signori. La generazione Z, quindi sarebbero proprio più giovani,
2: quelli attuali, ragazzini,
0: i ragazzini di oggi, diciamo tra i 18 più o meno e i 29-30 anni, vorrebbe tornare indietro nel tempo.
3: Ma pensa!
0: Sì, quasi uno su due preferirebbe vivere nell'era pre-social. Quindi non vorrebbe tornare tanto indietro nel tempo, ma viversi, godersi quelli che ci siamo vissuti e goduti noi, gli anni 90, primi 2000.
1: Prima di MySpace, diciamo.
2: Dove comunque c'era internet, ma non c'era quella dipendenza costante attuale di oggi, capito? Certo. Dove stiamo con il telefonino, con la testa in giù, continuamente a scrollare, a guardare. Internet esisteva, la potevi utilizzare, ma forse c'era un rapporto ancora più umano.
0: Eravamo
2: persona.
0: Connessi, ma non iperconnessi, ma sicuro.
1: Ancora
2: no, in quegli anni no, dai, funzionava, no.
1: Insomma,
2: ma no, io mi ricordo che scaricavo con Emule qualche cosa, ci mettevo 3-4 giorni.
0: Mamma mia, che ricordi ancestrali, anch'io me lo ricordo.
1: Era 16 anni fa, non 26, non era negli anni 90,
0: adesso
1: non 36.
0: Mi hai sbloccato due ricordi, Emule, e poi c'era LimeWire, qualcosa del genere.
1: Vero,
0: me lo ricordo.
1: Poi c'era Napster.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Scaricavi la musica.
3: Io tornerei ancora più indietro, ragazzi.
0: Che epoca, pizza,
1: aiuto.
2: Più indietro è preistoria, pizza.
3: Va bene, dai, però.
1: Anni 70 tu?
3: Anni 70,
0: E perché?
3: Perché erano anni diversi, ragazzi.
0: Sì. Anni diversi.
1: Sì.
0: Vabbè, ma che cosa rimpiangi, per esempio, ricordi di
3: tutte
0: quel periodo?
3: Queste cose che ci sono adesso, a me non mi interessa.
0: Lo sappiamo, pizza, che non ci rispondi neanche ai messaggi, anche per cose urgenti.
1: Non le trovi attraenti, giusto?
3: Non bravo, non le perché sono abituato ancora
2: alle relazioni.
3: Ai bigliettini, ciao, ci vediamo tra poco.
1: Suonare a casa invece che telefono, dove sei? Ma fatti gli affari tuoi, vieni a citofonarmi.
3: Se non mi trovi, mi trovi in appartamento.
0: Allora, intanto primissimi commenti che arrivano. Laura da Bologna, per esempio, ci scrive: vabbè, basta spegnere il telefono, disinstallare i social, non è poi così difficile. Adesso io non so, Laura, quanti anni tu abbia, insomma, di che generazione tu sia. Evidentemente per noi che siamo più grandi è più semplice, per loro no, perché sono nati proprio in un'epoca, in un periodo che è così, sono completamente immersi.
3: È facile a dirlo,
0: da questa
3: ma
0: tecnologia.
3: Non a farlo.
0: Evidentemente sì, ancora potrebbero iniziare da oggi, lasciare il telefono a casa. E qualcun altro ci scrive: ma possiamo chiedere a questi ragazzi che cosa gli manca? E se vogliono tornare indietro, appunto, possono farlo lasciando il telefono a casa. Loro hanno risposto, mi sembra, amici, che sia un sondaggio mondiale.
2: Sì, sondaggio mondiale. Per i nuovi acquisti, trend d'acquisto, per dirti, le macchine fotografiche analogiche.
3: Mancano.
2: Quindi stanno tornando, in circolazione.
1: Ma veramente? Quella pellicola, rullino?
2: Sì. Ma noi ne abbiamo uno che è andato a comprarla.
3: Sì.
1: Ma ci sta, è bella.
2: Vi ricordate quanto, cioè, per fare una foto...
0: Chi è andato a comprarla? Ah, il nostro regista video, Gen Z, effettivamente... ci fa le foto spesso così.
2: Foto con quella analogica. Per andare a vedere le foto che facevi dovevi aspettare una settimana che ti sviluppavano il rullino.
1: Certo,
3: che poi su 42 foto, 24 foto ne uscivano due belle.
1: Tutte bruciate o col dito davanti.
0: Ragazzi, per esempio, lo sapete, hanno rifatto in chiave un po' più moderna, ma il funzionamento è lo stesso, anche le Polaroid.
1: È vero. Funzionano uguali.
0: E ieri, per esempio, che siamo andati a trovare il nostro nipotino.
3: Amore,
0: Antonio e Dio, insomma, mio marito... i miei come si dice, cognati si dice.
1: Cognata.
0: Scusate, io ho problemi con i legami di parentela. Sì, cognati. Avevano una Polaroid a casa e ci hanno fatto un sacco
1: quella
0: di scatti così.
1: Anzi,
0: bellissime, delle foto pazzesche.
1: E poi hanno quella, quella luce,
0: quel fascino,
1: sono veramente belle.
0: Di un tempo, poi ti devi mettere lì, devi aspettare che asciughi, inizi a sventolare. Oh, mamma, cosa apparirà? Sarò venuta bene, sarò venuta male. Non puoi farne 800.
3: No.
0: Come con il telefono. Poi a un certo punto ti devi fermare, ti accontenti, questa è bella, basta, tieni questa. Vedi, ci scrivono: ho una figlia di 20 anni e lei dice di essere nata nell'epoca sbagliata. Monica da Torino. Beh, allora, intanto ve lo chiediamo in via ufficiale, in quale periodo, diciamo, storico, ma anche della storia recente, contemporanea, vorreste vivere naturalmente e perché? Ma poi soprattutto saremmo capaci noi oggi, più giovani, meno giovani, di sganciarci completamente dai social, più in generale dalla tecnologia?
3: Ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
2: Siamo in un periodo storico dove c'è l'intelligenza artificiale. In quegli anni lì c'era il cellulare, ma non avevamo tutta la tecnologia che abbiamo adesso.
1: C'erano neanche gli intelligenti così in grandi quantità.
2: Tornavo a casa, tipo, se andavo dai miei amici, facevo uno squillo a mia madre. Allora mia madre riceveva lo squillo e diceva: ok, tutto
0: a posto,
2: è arrivato,
0: sta bene.
1: Sì, perché telefonare costava.
0: Sì, non c'era bisogno di fare 87.000 chiamate, mandare 15 foto al minuto, le videochiamate.
2: È vero.
1: C'erano solo due tariffe, c'era gli Etax, c'era la tariffa business o family.
3: È vero.
1: Due numeri, 335 368.
0: Sì.
2: Per la generazione
0: è vero.
2: Attuale.
1: O 337 anche, 335 337.
2: Credo che oggi si viva sotto un pessimismo generale, cioè quello che loro stanno sentendo come sentore un po' rispetto a quello che vivevamo noi, che era l'ottimismo, dai, quegli anni lì, 92.000.
1: Era il profumo era della vita.
0: Un po' c'è anche quella roba lì. Adesso arriviamo da te, Betty, ma un po' secondo me anche banalmente, comunque stare dietro i social è uno sbatto, perché ti godi molto meno la realtà. La quotidianità, i momenti, e vivi più di apparenza. Cioè, intanto rischi di goderti poco o molto poco, addirittura un'esperienza, che sia un'uscita tra amici, un concerto, qualsiasi cosa. Secondo, diventa quasi un lavoro, perché tu devi fare la foto, devi scegliere lo scatto migliore, magari lo devi sistemare un attimo, luce eccetera, lo devi postare, devi scrivere la... è uno sbattimento.
1: Basta non farlo, però alla fine giri il mondo anche stando a casa tua.
0: Basta non farlo, ma poi i giovani sono tagliati fuori magari.
1: Adesso tutti si fanno le foto, le metto su Instagram, non credo, Ilenia. Cioè, non tutti, perlomeno.
3: Come diceva,
4: la maggior parte sì.
3: Come diceva Lilenia, ai concerti, tutti con a fare. Ma goditi concerto, goditi.
0: Ci sono stati degli artisti
2: che
4: hanno vietato, dici?
2: Sì, il cellulare.
0: Se non ricordo male, stranieri o italiani, ora non ricordo, ma ci sono stati degli artisti che hanno detto: ai miei live non si viene con il cellulare, non si riprende con il telefono, perché voglio che vi godiate l'esperienza del live. Se
1: no,
0: che cavolo siete venuti qui a fare?
2: No, l'hanno fatto comunque.
1: Chi se ne frega.
2: C'è sempre stato qualcuno
1: che pago e me lo guardo anche dalla schermo di un telefonino. Che problema hai?
3: Ma goditi il concerto e basta.
1: Quale scelta tua?
0: Betty, pensa andare a un concerto con Pizza e Liuzzi. Tu sei in mezzo,
4: non senti niente.
3: Ma che non senti
4: loro
3: niente.
4: Due basta.
2: Hai ragione, cominciano a parlare tra loro due, sei a posto.
0: Chi è Betty? Sentiamo.
5: Ragazzi, io ho un figlio di 19 anni, io ne ho 61, e lui mi dice: io vorrei vivere veramente la gioventù che hai vissuto tu, perché quella di oggi a me non piace. Ciao a tutti da Bologna, Giacomo.
2: Però vedi, ritorniamo al discorso di prima, che secondo me loro vivono in un periodo storico pessimista. Ed è un peccato, perché comunque non gli ritornerà, capito? Questo periodo a loro, l'adolescenza, la gioventù, non gli tornerà. Quindi un domani avranno questo rimpianto, magari di non potersi, di non aver goduto a pieno, capito? Pensando era meglio vivere. Ma godetevela, ragazzi, potete comunque cambiare le cose, cioè il futuro è vostro.
0: Ma sicuramente, dipende da voi. Allora, intanto ci scrivono: al concerto di Achille Lauro, quindi proprio Achille Lauro ha chiesto un momento, quantomeno senza telefono, e lì è esploso il palazzetto, ce lo scrive Michi. La mia visione del social è che siamo dentro un vortice, ci scrive qualcuno, se riusciamo ad uscire dal vortice allora avremo vinto e vivremo meglio.
2: Stefano da Formigine scrive: buongiorno ciurma, è quasi 2 mesi che non uso più i social e non ne sento la mancanza.
3: Brava!
2: Beh, ce l'ha fatta, vedi?
0: Che poi ragazzi, secondo me non bisogna demonizzare, a parte che indietro non si torna, no? È evidente, semmai si può solo andare avanti e peggiorare o migliorare le cose, dipende un po' dai punti di vista, ma come sempre tutto si può utilizzare, dipende dal modo in cui si usano. Ci vuole sempre un po' una via di mezzo, è l'abuso molto spesso che se ne fa,
1: anche
0: della tecnologia che ci rovina totalmente.
1: Perché? Usiamola! Ma non troppo, non sempre, non per motivi futili. Cioè usiamola quando serve, no?
2: Chi è Betty?
0: Non c'è dubbio.
6: Ciao, Betty. Sì. Sono Fabio da Vecchiano. Io ho un figlio adolescente, 16 anni, e ha scoperto e si è appassionato tantissimo dei vinili. Sono veramente contento. E anche la prima volta quando gliel'ho spiegato, lui sembrava una cosa proprio... da marziani. Ciao, esauriti.
0: Sì. Bravo. Beh, effettivamente vedere un vinile adesso per la prima volta, immagino, no?
1: Dici, cosa fai?
0: Cos'è sta roba? che cacchio te ne facevi di sto coso?
1: Me lo portavo in discoteca, se lo suonavo.
0: Sì, allora, Ciurma, ho 40 anni, avrei voluto nascere in un'altra epoca per il lavoro, però, perché era più facile emergere e fare carriera negli anni 80.
1: Probabile.
0: Ce lo scrive Marco da Biassono.
1: Sì, ma dovevi avere capacità
0: negli anni 80. Però c'era anche meno visibilità, attenzione.
1: Sì, esatto, era più difficile diventare famosi. Però...
0: come sempre, c'è sempre il rovescio della medaglia in tutte le cose. Chiaramente non esistendo i social, tu che magari facevi, che cavolo ne so, il DJ o ti facevi notare, avevi anche la fortuna, produttore musicale, di incontrare un producer a un evento, ad una festa, altrimenti il social non c'era. Come facevi a farti conoscere?
2: Ma anche un semplice artigiano oggi lavora di più con i social.
3: Ma certo.
1: Tra i suoi vantaggi dai social, ragazzi, servono. È indubbio che servano.
3: Ma
1: però...
3: finché lì va bene, ragazzi, finché si tratta di lavoro...
2: È sempre come lo usi,
0: Chi è? Chi è Betty?
7: Buongiorno. Io ho 2 figlie adolescenti, una di... 17 quasi e una di 13. Quella di 13 i social ancora non li ha perché non voglio. Ma quella di 17 sì.
0: Certo.
7: Tra Instagram e TikTok per loro la cosa bella è fare quello che vedono sui social.
3: Certo.
7: Su TikTok c'è un trend, c'è un locale e quello del locale magari ci può anche stare. Ma il fatto di sentirsi realizzati perché fai una cosa che fanno tutti, per me è veramente, veramente triste. Ciao Romina da Bergamo.
1: Ciao.
3: Romina.
1: Tu non fai la fare, no?
2: Però ragazzi,
0: sempre è stato così, ragazzi. Anche noi facevamo quello che facevano gli altri. Sentirti parte del gruppo, del clan.
1: Vedevi in TV.
2: Andate a replicare, bravissimo, quello che vedevi in TV. C'era il balletto dei Backstreet Boys che trasmetteva in TV. E tu ti trovavi a rifare il balletto uguale.
0: Saprei replicartelo se vuoi.
1: Non abbiamo dubbi, anche mia moglie saprà.
0: No, scherzo. Vi leggo questo, ti ringrazio. I miei figli non amano pubblicare sui social, scrive Melina, dice 18-25 anni. Ovviamente io non posso pubblicare, insomma, per loro. Io, mamma cinquantenne, ci vivo invece sui social, fate voi. Quindi in realtà lei dice molto spesso siamo più nel vortice noi adulti rispetto ai giovani giovanissimi.
1: Ma è normale, no?
2: Dipende
1: sempre dalle persone e da chi le utilizza le cose. Quindi se un giovane non ha bisogno di postare perché deve, magari non si piace o non ha voglia di far vedere la propria faccia, il proprio corpo, quello che vuole, perché lo deve fare?
2: Ivan da Spinea scrive: il punto è che ogni generazione ha rimpianto la generazione prima. È sempre stato così e lo sarà sempre.
1: È vero,
0: ragazzi. E quando eravamo più piccoli, noi ci sentivamo dire: i miei tempi erano diversi, si stava meglio quando si stava peggio.
1: Io non ho mai rimpianto, io non avrei mai voluto essere nella generazione dei miei genitori. Sinceramente ve lo dico, sono stato contento di aver vissuto la mia. proprio tranquillo.
0: Marcello dice la stessa cosa che facevate voi negli anni Ottanta per i vestiti, per il motorino, cioè nel senso di vestirvi uguali, magari di comprare o farvi insomma
1: tutti
0: comprare dai genitori lo stesso motorino, eccetera. Ed eravate voi giovani, andava bene, adesso non va bene.
3: Tutti da Fiorucci eravamo.
0: Mamma mia, Fiorucci, ragazzi.
4: Neo Leari.
3: Brava.
0: Chi è Betty? Sentiamo un po'.
8: Il discorso social è molto semplice. Dipende da come li si usa, per me. Cioè, dipende da cosa vuoi comunicare con i social. Se li usi in maniera corretta, sono uno strumento potentissimo per divulgare, insegnare, intrattenere, strappare anche un sorriso.
0: E imparare.
8: Ma se li usi
0: anche
8: per condividere la rissa tra i maranza, insomma, parliamoci un attimo. Ciao Maci da Padova.
0: Ciao. Ma è chiaro, ciao, ma è chiaro.
1: Beh, quando tu vedi la rissa tra i maranza, skippi, tipo risse per orologi, skippa, non guardarla. No?
2: L'avete visto? Mamma mia, visto. Che disastro che c'è stato.
0: Sì, no,
2: a Milano.
1: Capisci che basta non guardarle, poi se lo guardi si ti compare perché qualcosa è.
0: Cos'era
1: guardato.
0: La vendita, il lancio di questo nuovo orologio che sta facendo impazzire mezzo mondo, una partnership importante
2: tra due
0: brand, insomma, conosciuti, esatto. Abbiamo visto proprio sui social delle scene, insomma, abbastanza.
1: Sì, bastava andare in centro a Milano e le vedevi comunque. Social, ma succedevano anche ai tempi, nessuno le riprendeva, però
2: un paio di casini sono successi anche all'estero sempre per questa cosa qua,
0: sempre sì, per lo stesso motivo,
2: quindi non è l'Italia, non è Milano in
0: comunque
2: generale.
0: Fabio Liuzzi, ti avrei voluto vedere io in quegli anni lì, nei 90, a far le penne.
1: Ma guarda, non ero uno che impennava perché ho sempre avuto l'idea che fosse pericoloso,
0: non
1: eri
0: prendere le penne?
1: No, involontariamente magari col Garelli,
3: lui delle stilografiche era.
1: No, si usava la parche
0: chi è Betty?
9: Buongiorno Ciuma.
0: Ciao, buongiorno.
9: Sono da Milano, 1970, quindi 55 anni. Io quando porto fuori il mio cane tutti i giorni e ai giardinetti vedo le panchine con 5-6 ragazzini, tutti testa bassa, con i cellulari in mano, che non parlano, sono tutti zitti e non interagiscono tra loro, penso che stiamo andando veramente a rotoli. Mi spiace dirlo, ma i social sono la rovina dal mio punto di vista.
1: Ma, no, ma interagiscono
9: io li ho
1: così
9: tutti ormai. Vivo una vita molto molto più serena. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, naturalmente rispettiamo il tuo pensiero, però non posso non leggervi Pablo, per esempio, che dice: vabbè, ma ragazzi, ma voi la guardavate la televisione magari anche 8-9 ore al giorno, se i vostri genitori non vi mettevano un freno?
2: Ragione,
0: e per molti ragazzi cioè la stessa cosa, c'è una dipendenza da social che in molti casi ha sostituito la televisione.
1: Io giocavo ai videogiochi 9 ore, dice, al giorno.
0: È un po', vedi,
2: solo che il telefonino ce l'hai sempre, capito? Sei costantemente in contatto col cellulare.
3: Dopo Carosello Ale,
0: tuo figlio.
3: Allora.
0: Ma ci torniamo, amici, veramente tantissimi messaggi. Allora, le abbiamo lasciate lì perché poi sono tutte femmine questa mattina. Le nostre bimbe, c'è Big Smile. Chi avrà vinto? La 1, la 2, la 3 o la 4? Non andiamo a Roma, non c'è Max.
1: C'ho il remoto, c'ho il tasto remoto.
0: Ma c'ho il tasto al nostro Liuzzi. Vai, strucca il bouton, dai.
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: È Anita! Vai Anita!
11: Ciao. Ciao capitano, ciao. Sono Anita da Fiorano e questa è la mia barzelletta. La maestra dice ad Anita: Anita, come mai come compagno di banco non c'è più Giulia? Maestra, ma tu staresti vicino a una bambina che copia, puzza e fa le scorreggine? Certo che no, Anita, e nemmeno lei.
1: Bravissima.
0: Questa è la barzelletta più divertente di questa batteria, che finisce di diritto in finale. La finale sarà venerdì, quindi fine settimana naturalmente. Hai una barzelletta che ti frulla per la testa?
3: Ma certamente, registrala subito al 342 41 15 105 col WhatsApp
0: vocale.
1: Anche sui social se vuoi.
0: Qui al vocale
3: sui social.
0: Vedi Pizza, ci scrivono: sinceramente vedo più cinquantenni rincoglioniti sui social che i ragazzi.
3: Bravo.
0: Come bravo?
3: Tanto non mi trovi.
1: Pizza, sei rincoglionito con i videogiochi. Che è diverso.
0: Ha ha ha ha ha.

0: E siamo pronti, puntualissimi. 8:26 minuti. Ritorna il gioco nuovo, di Tutto Esaurito, il gioco delle parole. Naturalmente vi daremo due lettere anche questa mattina, una vocale e una consonante. A voi il compito di formare, di creare delle parole in questa fase di lunghezza a piacere. Dopo ce le mandate dove?
1: Al 342 41 15 105. Vi ricordo che non valgono inglesismi, noi dici te, nomi propri, patate, banana.
0: Perfetto, direi. Allora, attenzione, stiamo parlando di cellulari, ma in questo caso insomma servono, se non potete giocare.
2: Fax non lo possono più mandare.
0: No. Smartphone alla mano. Le lettere per il reclutamento e il gioco nuovo di oggi sono
3: la E di Empoli e la L di Livorno.
0: La E di Empoli, la L di Livorno. Aspettiamo le vostre parole.
1: Scrivile subito al 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.
5: Gioco

0: no, non si può dire cavrone. Non si può dire cavrone.
1: Si può. Se può, se può.
2: Sì, cavrone si può. È l'altro con la M che non
0: puoi dire. Non la dico, non so che non si può dire.
2: Brava.
0: Gioco nuovo amici, tantissime le vostre parole occio, perché la nostra telefonata da questo momento in avanti potrebbe arrivare in qualsiasi istante. Non rispondete con un pronto.
2: Tengo
0: però
2: il telefono in mano, ho votato
0: no,
2: io.
0: No, credo, ma che votato? Non, tu non puoi giocare.
2: Non era la 1, la 2, la 3, la 4.
3: No.
0: Okay. Rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio oggi, amici, con quali lettere?
3: La E di Empoli e la L di Livorno.
1: Fo.
0: Prima? Secondo E. Ah, questa è già la seconda.
1: No,
2: terzo.
1: L'ho detto.
2: È il terzero.
0: Qua?
3: Quarto.
1: È il quartino. Davi?
2: Dai.
3: Quinto.
0: Allora, no, non risponde alla nostra telefonata. Purtroppo vi ricordiamo, se avete mandato la parola, vi scuola il cellulare, siamo noi.
1: Ma certo,
0: dai, chi è a quest'ora? Sì. Rispondete proprio con la parola che avete mandato nel messaggio. Quindi andiamo dalla riserva?
1: Sì. Andiamo da Giulia, da Cagliari.
0: Eccola, Giulia, benvenuta.
2: Ciao Giulia.
4: Ciao.
0: Buongiorno ragazzi. Giulia, chi c'è con te?
4: Sì, ciao.
0: Ciao.
5: La parola è elefante.
0: Sì, perfetta, complimenti.
2: È posseduta Giulia.
4: Ciao, l'ha detta mio figlio Davide, mentre andiamo a scuola.
0: Ciao Davide. Giulia, quindi riesci a giocare con Davide o tra un po' purtroppo dovrà entrare in classe?
4: Ciao. Anche tu, dillo anche tu Ismaele, dai, sì. Elefante.
5: La parola è elefante.
0: Bravo anche te Ismaele.
1: Che bello.
2: Bravissimi sti bambini.
0: Giulia, c'è qualcun altro?
3: È tutto un auto.
4: No, sono io con i due bimbi. Siamo un po' in ritardo per la scuola. Però
2: vedono scuola
0: no, perché sai che Michi diceva poco fa che ha beccato una notizia. Sì. Pare che una mamma ne abbia portati
3: 14.
0: Li abbia caricati 14 sulla macchina.
2: Ma Cagliari,
4: Palermo. Con un pulmino.
3: No, con una Fiat 500.
0: No, non direi che è pericolosissima.
3: Però era la versione L, quella.
0: Vabbè. Per questo ti chiedevo, Giulia, ce ne sono altri? No, Davide e Ismaele. Ci fermiamo
4: sì,
0: a due.
4: Perfetto.
0: Allora, brava Giulia, bravi bambini. Sì. Siete i primi a giocare oggi al gioco nuovo. Vediamo un po' chi vi arriva alle spalle. Mi hai preso in contropiede, cara.
3: Primo squillo.
0: Primo?
2: Secondo
0: S.
1: Come?
2: Puoi ripetere?
5: Lenti.
1: Ah, lenti.
3: Sì.
0: Sì, giusto. Buona, no? A parte che poi ragazzi, oggi non c'è Max, non c'è Boris, voglio dire.
2: Oggi vincono tutti.
0: Oggi
2: chi
0: si vince, sempre. Oh. No, dai, brava. Chi sei? Benvenuta.
3: Come ti
4: chiami? Ciao, mi chiamo Lara.
0: Ciao Lara, da Arezzo. Buongiorno Lara. Lenti, sì, perfetto, con la E e con la L. E che fai Lara ad Arezzo? Bellissima città.
4: Grazie.
0: Ci mancherebbe.
4: Faccio l'impiegata.
0: Sì.
4: Faccio l'impiegata in un'azienda orafa, perché qua è il lavoro che va per la maggiore.
2: Sì. C'è anche la fiera, no? Sì, fanno anche la fiera dell'oro, mi sembra.
4: Sì, c'è stata la settimana scorsa.
1: La settimana scorsa.
4: Purtroppo non è un momento buono perché non c'è tantissimo lavoro, però dai. Siamo fiduciosi.
2: Ma adesso l'anno prossimo ti mandiamo pizza, compra tutto
0: sempre
2: lui, non ti preoccupare.
0: Sempre fiduciosi.
2: Compra tutto l'oro che c'è.
1: Arrivo Lara, tranquilli.
0: Beh, oro che è alle stelle, no? Beh, ancora, certo. Ragazzi.
2: Quando arriva lui lo abbassa.
0: Però arriva lui lo abbassa, dici. Senti Lara, quindi stai andando o sei già arrivata in ufficio?
4: No, sto andando, ora mi sono fermata perché mi sono fermata
0: perfetto
4: per strada.
0: Brava ragazza, così rimani concentrata. E ti metti in sicurezza. Allora, la squadra l'abbiamo composta. Abbiamo Giulia da Cagliari, è la prima con i suoi bimbi Davide di Ismaele. Poi subito dietro Lara di Arezzo. Ma attenzione Salvatori, perché si gioca sempre da casa. E voi potete rubare non uno ma due premi anche questa mattina.
1: Salvatori, che mi piace tutte le ore. Aprite bene le orecchie.
0: Giulia, dai, veniamo da te.
4: Sì.
0: Ci sei?
4: Mm-mm.
0: Ci siete?
4: Sì, ci sono.
0: Sei ancora con i bimbi?
4: Siamo.
0: o sono entrati a scuola?
6: Sì, sì.
0: Ah, ok, perfetto.
6: No, non ancora.
0: Allora, attenzione Giulia, ascoltate bene Mitch.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la G di Genova.
0: Giulia?
3: No.
2: La consulenza non la puoi fare.
0: Giulia!
2: Devi andare dritta, Giulia.
0: I secondi sono 5. Non ti dimenticare purtroppo. Per cui se ti viene in mente una parola tu dilla subito.
3: Dilla.
0: Di getto, ok? Se no scade il tempo. Allora, poco male però, sì. Perché in questa prima mancia in realtà tutto il peso, la responsabilità sta su Lara, sta sulle spalle di Lara.
2: State pronti!
0: Che quindi potrebbe salvare se stessa, ma anche Giulia. Lara!
6: Sì!
0: Andiamo? Sei pronta?
6: Vai! Sì!
0: Partiamo!
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la N di Novara.
6: Nuovo!
0: Dai.
3: Brava!
0: Esatto! Corretta! Bravo Pizza! Perfetto! Allora, saranno contenti anche i bimbi e quindi Giulia, perché Lara vi salva! Sì. Complimenti Lara!
6: Ah, bene!
0: Quindi Salvatore, bene, che per il momento se ne stanno a bocca asciutta,
7: ma vediamo
0: perché partiamo con la seconda manche, vi invertite, quindi Lara, tu sei la prima, ok? Attenzione perché siamo nella fase del non e aumentano anche le lettere, non sono più 5 ma diventano 6. Allora Lara, concentrata, ascolta Mitch.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la R di Roma.
6: Nuvola.
3: Grande.
0: Pizza mi sa che è buona. È allora, buona?
7: Allora tu hai detto che non contenga
0: né la E né la R.
3: La E e la R.
7: Esatto.
0: Bravo. Brava Lara.
2: Finiamo il gioco prima ancora da
3: grandissimo.
0: È bello che se le segna.
7: Sì, me le scrivo.
0: Vabbè, ma c'ho i suoi tempi, scusami. Ogni giudice è diverso.
7: Non è che c'ho i suoi
2: finiamo
7: tempi.
2: Alle 9.
7: C'ho la mia età. È diverso.
2: Hai i suoi tempi allora.
0: Giulia! Ok, ci sono Davide e Ismaele?
6: Davide sta scendendo adesso alla scuola.
0: Ciao Davide! Buona scuola!
7: Ciao.
0: Ti mandiamo un bacio!
7: Ciao!
0: Giulietta, mi raccomando, concentrata!
7: Okay? E non solo
6: una parola, dai!
0: Ora va, la spacca, ascolta Mitch.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la M di Milano.
6: Parola A, mannaggia la O.
0: Giulia, ripeti la parola, non abbiamo capito.
2: Ha detto parola.
6: Parola.
0: No, ce l'ho. Allora, aspetta, fermo, alta,
7: rifacciamo. Lei ha detto qual è la parola, lei dice.
0: So, però era comunque scaduto il tempo.
7: Mi sa di sì. Non è esatto.
0: Non è esatto. Adesso sei arrivato. Sono stati 5 minuti. Allora, Giulia, bimbi, non è detta l'ultima.
7: Certamente.
0: Salvatore scatenati, sono arrivati tantissimi messaggi, parole ovviamente valide, senza O, senza M di Milano.
3: Devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto.
0: Esatto, entro il quinto squillo. Vediamo che succede, dai. Facciamo le dita.
2: Lara sarà contentissima.
7: Fatelo per i bambini, non rispondete, dai.
0: Ai ai ai.
2: No, fatelo per Pizza, così non ci mette 3 ore a dire che è corretto. Vedete voi, scegliete cosa volete fare.
0: Ai ai ai.
2: No, fatelo per Pizza, così non ci mette 3 ore a dire che è corretto. Vedete voi, scegliete cosa volete fare.

0: significa che Giulia e i bimbi e Lara di Arezzo vincono.
1: Fortuna!
0: Vedremo, Giulia!
2: Sei contento?
0: Sei contenta, ne?
3: Sì, sì, siamo molto contenti. Oh. Peccato che Davide sia già sceso, non gode di questa vittoria.
0: Ma dopo tu glielo dici,
4: sì,
0: no?
4: Mi fai sempre
3: tornare a casa tutte le mattine. Dovrei partecipare tutte le mattine,
0: amore.
3: Ma oggi è stata proprio una fortuna casuale che abbiamo mandato il messaggino.
0: Che bello, che bello. Ismaele è felice? È ancora lì con te?
3: Sì, Ismaele sì, adesso c'è la seconda tappa, amore. E quindi siamo a posto.
0: Giulia, a chi saluti? A chi vanno i tuoi saluti?
3: Vanno alla mia famiglia, mia madre, mio padre, miei fratelli, mio marito Francesco.
0: E a Francesco. Vi abbracciamo. Ciao Ismaele, bravi.
1: Ciao,
0: Lara,
1: ciao,
0: sei
1: ciao.
0: Stata bravissima.
3: Sì.
0: Hai vinto.
3: Grazie. Evviva. Evviva. Oh.
0: Complimenti. Tu chi vuoi
3: Grazie.
0: Salutare, Lara? Ma ci mancherebbe.
3: Io saluto, sì, sì, saluto. A chi sono altri bambini, Achille e Andrea bambini, insomma, sono stati bambini, 17-16 anni, Achille e Andrea, e la Vittoria che ne ha 9, e il marito Stefano, anche lui.
0: Lara, salutiamo pure il marito.
3: Sfegatato.
0: Grande, grande.
3: Voglio salutare
1: Stefano.
3: Tutti voi e anche Marco.
0: E certo, okay. Il nostro grazie. Capitano.
1: Ciao tesoro.
0: Lara, grazie, ciao, baci. Ciao. Gioca nuova che torna.
5: Torna.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105.
3: 105. Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito.
5: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete forti.
7: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere

0: il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
22: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
21: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
22: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
23: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
24: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
28: Sveglia esauriti! Sveglia!
29: Forza ragazzi, tutti a ascoltare 105!
30: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è!

0: stessa direzione c'è Paola, Paola Iezzi, su Radio 105, tutto esaurito. Qualcuno ci scrive, sono sempre col telefono in mano, ma non mi chiamate mai.
1: Non ti chiamiamo mai, adesso ti chiamiamo, cucù.
2: Appena l'appoggio.
1: Se mandi una canzone,
0: bravo,
1: ma bella bella.
0: Bravissimo.
1: E fai una bella dedica.
3: Tipo stai telefonando, visto che hai il telefono in mano.
1: Noi forse ti richiameremo, basta scrivere PBM mio, preciso.
2: È il vostro momento, le suoniamo tutte.
1: Ma
2: una bella richiesta.
0: Voi dite sempre così.
1: No, è così, oggi è così.
0: Oggi
1: vedrai.
0: È così, la
3: brava,
4: brava. Ciao, tra Radio 105.
5: E ciao, buongiorno, io ascolto 105 tutto esaurito.
6: Radio 105 tossì.
5: Con lui, il capitano Marco Galli.
7: 105, traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Frosinone e Anagni per un incidente, sempre in autosole in direzione di Napoli, altra coda di 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente, per traffico intenso lungo la 4 verso Torino, rallentamenti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa, anche sulla 7 verso Genova coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, sulla 24 tratto urbano romano 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e il bivio della 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 16 Adriatica lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio Marina di San Vito, strada statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pronto? No, direttore. È in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Per me è una Heineken! Questa è totale!
28: Vero, ma da qui non vedo niente!
27: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
28: Grazie!
27: Allora, un'altra per...
28: Andrea!
27: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
28: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
29: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
30: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
31: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
32: E facendo cingu, tutto sciaurito, la felicità.
33: In Giappone si sono inventati il raikatsu, che non è una parolaccia. Il raikatsu è la terapia del pianto.
34: Ci sarebbe la necessità di un Idefumi Yoshida probabilmente nella vita di tanti.
35: Cosa hai detto?
34: Ho detto
33: non lo conosci?
35: No.
34: Idefumi Yoshida.
33: Dillo,
34: il professionista che afferma di aver fatto piangere oltre 50.000 persone nella piena convinzione che un pianto sincero abbia enormi benefici per la salute e lo stile di vita.
36: Per piangere ti aiutano con degli strumenti, diciamo qualcosa.
35: Strumenti. Cioè. Dai.
33: Senti quell'altro.
36: Piangere da
1: ce l'ho io lo strumento.
35: Gli strumenti.
37: Ascolta, 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
38: Siete fantastici. Io rido come una matta.
33: Chi è Betty? Chi è?
39: Marco, fatti dire i nomi dei mesi in giapponese. Senti come sono i nomi dei mesi.
33: Perché come sono i mesi del giapponese?
35: E non è l'unico che ce lo dice.
34: Hanno tutti la finale simile alla tecnica del pianto. È noto, lo sanno tutti, sì.
40: Qui da Radio 105.
41: Mi si ascolta sempre, siete grandi.
34: Gennaio è Gikatsu, febbraio è Nigatsu, marzo è Sangatsu.
35: Sangatsu mi piace.
34: Aprile è Shigatsu. Mi fermo, vado avanti.
37: Ascolta, 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
35: Ci dici settembre?
34: E se non erro è Kugatsu.
35: Ah,
34: è famoso. Cioè te lo dico, Kugatsu.
35: Kugatsu.
33: Che spettacolo è stato. Io mi dissocio ovviamente da questo bassissimo livello.
37: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
33: Lo dico dal sud del Giappone, Kugatsu. Di radio, io
37: dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran. Accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Polena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Gigi?
6: Eh?
5: A Radio 105 sono le 9.06. Sasa Cato!
7: Ah, l'ha detto l'ora.
8: Ragazzi, è lunedì per tutti.
9: Gigi, cosa hai detto?
5: Gigi?
7: Sono nel posto qui del weekend.
8: Esaurito!

0: settimana, vi arriva dalla giurma.
1: E a proposito di auguri, fatemi fare gli auguri a Mattia Lotto. Ciao patatino, per i tuoi 22 anni.
2: Auguri.
3: Li portavi sulle gambe.
1: Ma sei su in braccio, veramente. Li passeggiavo come non
0: anni. Li passeggiavo.
4: Si dice forse, non lo so.
3: È come scendi il cane che lo piscio, è la stessa cosa.
1: Ciao Mattia, auguri.
3: Auguri Mattia.
0: Chi è Betty?
5: Buongiorno Ciurma. Ho fatto gli auguri a mia figlia Erika, che oggi compie 16 anni. Ciao amore, ti voglio bene. Michele da Massa Finalese.
6: Auguri. Ciao, auguri Erika.
0: Tanti auguri. Vedi, e questo è il vostro momento. Se avete un augurio speciale da fare a qualcuno, potete farlo anche e soprattutto attraverso una canzone, perché sta per scattare l'operazione PBM mio.
1: Poi chiedila subito al 342 41 15 105. Vale anche il WhatsApp vocal.
0: Assolutamente. Vedi, in tanti ci scrivono. Adesso non voglio spoilerare i brani, ma delle canzoni per anniversario di matrimonio. Perché inizia il periodo degli anniversari, tra maggio, giugno e luglio, ragazzi, Ale proprio avanti.
4: È vero, comunioni anche.
3: Cresime.
6: Qualcuno richiede anche la canzone che ha vinto l'Eurovision, eh?
0: Potete richiedere anche brani dell'Eurovision.
3: Non ce l'abbiamo.
0: Come non ce l'abbiamo?
3: L'abbiamo suonata?
0: Proviamo, tu l'hai messa prima.
3: Ma l'ho cancellata subito. Ho tenuto solo il video.
0: Sei bugiardo, te. Bugiardo. Allora, sentite qua, gli italiani si confermano ancora una volta dei grandi consumatori di pizza.
6: Ci sta.
1: Una sana
3: e
1: pizza.
3: E come mai?
0: Una sana e buona pizza. Come mai? Ci piace. Circa il 67%, leggevo, degli italiani consuma pizza almeno una volta a settimana. Siamo arrivati a consumo medio di 8 chili all'anno a testa.
6: Di media, buono.
0: Beh, 8 kg all'anno a testa. Voi piace la pizza? Come vi piace la pizza?
3: Scusate,
6: 250, 300 grammi.
0: Oh mamma, sai che non lo so, non l'ho mai pesato. Tu mi hai pesato una pizza.
3: Per capire quanto è bene mangio.
4: Secondo me un po' di più.
6: Dai, 2,50 e 3,50.
3: Dipende cosa ci metti.
4: Sui 4 c'è, boh, non lo so.
6: No, dai.
3: La margherita, tipo un esempio. Quanto pesa una margherita?
6: 200, 250.
4: Vediamo, peso della margherita. Adesso lo scrivo.
3: Dai, bravo. Ci sarà un pizzaiolo.
6: 300, dai, sono
1: 300 e 500.
6: Ma 500 no, ragazzi.
0: Vabbè, comunque,
6: comunque saranno 25 pizze, 30 pizze
4: all'anno.
6: Pizza
4: margherita, una pizza da pizzeria, ha un peso che oscilla tra i 300 e i 400 grammi.
0: Bravo Micci. Quindi più o meno siamo
3: 8 kg diviso 300 grammi, quanti sono?
0: E no, tante parlavano pizze. Di una pizza alla settimana, più o meno a testa, in realtà.
3: 42 pizze allora,
0: è già stata fatta. Pensate che ogni anno in Italia vengono sfornate circa 2,7 miliardi di pizza. Viva la pizza!
4: Viva la pizza!
0: Pomarola, qual è la pizza preferita dagli italiani? Avanti, vediamo se lo sapete.
3: La margherita.
0: Esattamente.
6: La margherita.
1: Ma sì?
3: Anche la marinara, secondo me, la combatte.
0: Margherita la batte, seguita dalla napoletana e la quattro stagioni. Siamo rispettivamente 57%, mi vola la margherita, signora.
4: Com'è la napoletana?
0: La napoletana dovrebbe essere quella alla marinara, no?
3: Marinara
0: che diceva
3: con le
0: Fabio. Quindi
6: credo che sia l'impasto
0: senza mozzarella, ragazzi.
6: La marinara?
4: La napoletana.
6: La napoletana è col cornicione alto, è proprio l'impasto che è diverso. È proprio più
3: pizza
6: umido.
3: Napoletana o alla napoletana?
0: No, seguita dalla napoletana. Adesso non c'è dato sapere se si intenda quella alla marinara senza mozzarella o come dici tu, fatta alla napoletana col cornicione più alto, più morbida. Passatemi il termine, più gommosa per capirci.
3: Sì, è diversa, però è buona.
0: Rispetto per esempio a quella romana che è più bassa, più scrocchiariella.
6: Ma le pizze sono diverse. Basta pensare alla pizza, quella che prendi al trancio, quella che mangi al ristorante, quella surgelata. Cioè, secondo me, nella statistica ci sono anche
4: quella
6: le pizze
4: surgelate.
6: Quella
4: che fai tu a casa.
6: Quella da asporto anche.
0: Allora, Cri intanto ci scrive: che fame, siete delle brutte persone. Lo so, quest'ora effettivamente una bella pizzetta.
3: Vai in panetteria e compratela.
0: Per esempio, io adesso la vorrei. A me piace molto quella napoletana, ma in questo momento la vorrei bassa, scrocchiata. un po' tipo quella toscana.
1: La pinza, tipo la pinza. La,
0: sì, ma ancora più croccante, ah, fine, sì, fine, piegata.
3: Sì, quella al forno proprio.
0: Piegata in quattro.
3: A portafoglio.
0: A portafoglio. Quattro mozzi.
3: Che esce il sugo da tutte le parti.
0: Sì,
3: solo
0: bravo,
3: col sugo.
0: Sì,
3: però.
0: Tutto uno schifo.
3: Pomodoro proprio unta. C'è un pizzaiolo a Milano che porta la pizza scocchiarella.
0: No, no, no, per carità, chi è Betty? Vai.
4: Non è di Milano, ma...
0: Sì? Sì.
2: Buongiorno, Giurma.
0: Buongiorno.
2: Io sono il pizzaiolo di Sassuolo, Daniele Grimaldi.
0: Ah, sì, ciao.
2: Allora, grazie, solo di pasta ci vanno 280-270 grammi di pasta.
1: Sì.
2: Poi, in base a come la volete farcire,
6: esatto,
2: la pizza...
0: aumenta di peso,
2: peso.
0: Certo.
2: Tipo una marinara peserà di meno,
1: certo,
2: perché non c'è la mozzarella,
3: certo,
2: la quattro stagioni è ricca, quindi
0: ok, qual
2: è la pizza? Evviva la pizza,
0: evviva la pizza,
6: evviva la pizza.
0: Allora vi do dei dati, dai. Consumo annuale include 200 milioni di chili di farina, ragazzi, 200 milioni di chili. Non riesco neanche a immaginarmeli.
3: Vive Mugnai.
0: 225 milioni di chili di mozzarella. E 260 milioni di chili di salsa di pomodoro.
3: Te l'ho detto, noi le mucche dovevamo comprare pizza. Compriamo
0: no, comunque è un settore mucche. Adesso che se ne dica, che va benissimo, che va strabene, che fattura oltre 15 miliardi di euro, con quasi 89 mila pizzerie attive ad oggi. Quindi comunque è un settore
6: pizzeria
0: florido.
6: Se ci pensi, la pizzeria, la pizza la mangi in tutta Italia, in tutti i paesi, anche in quello più sperduto,
0: in tutti i contesti,
1: in ogni paese ci sono almeno 10 pizzerie,
0: è vero,
3: 10
1: paesini, paesi.
6: Sì, sì,
0: comunque c'è una popolazione che ci batte come consumo medio di pizza all'anno.
4: Sì,
0: sì.
4: Sì.
0: Dai, ci potete arrivare da soli.
6: No, non ci arriviamo. Chi
0: dai, chi ne mangia, chi ne consuma?
4: Ma
0: più
4: vicino
0: di noi?
4: A noi?
0: No,
1: America.
0: Gli
1: American.
4: Più di noi?
6: Più pizza di noi?
0: Più pizza
6: noi. Ero convinto mangiassero più hamburger loro.
0: No, no, no, a quanto pare più pizza. Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
7: Io sono figlio di un pizzaiolo e mio padre ricordo che faceva, diciamo, le palline della pizza,
0: sì,
7: 250-280 grammi solo di pasta,
0: sì,
7: poi a pizza diciamo che ci vanno quasi 200 grammi di mozzarella, e direi che il mezzo chilo si raggiunge.
0: Sì,
7: ciao,
0: sì.
7: Ciurma, buona giornata, Cristian da Zurigo.
0: Ciao bello, ciao, grazie ai chiarimenti, ciao, ma ciao. Infatti in tanti ci stanno scrivendo, di solito le palline sono dai 250-300 grammi, poi considera gli ingredienti,
6: chiaro,
0: facilmente arrivi anche a mezzo chilo. Allora, la marinara, pomodoro ed aglio. La napoletana è mozzarella, pomodoro, acciughe, a volte i capperi. Questo per chiarire.
4: Ah, ok.
3: Ma ce l'ha la mozzarella allora?
0: Sì,
3: la
0: a quanto pare sì. Però vedi, alla napoletana sarebbe con olive e acciughe, un falso storico.
3: Esatto.
0: Peppe da UK.
1: Ah.
0: Poi ci chiedono: preferite la pizza al trancio alto o la classica rotonda? A me piace
3: tutte.
1: A me tutte.
4: Sì, dipende. Sì. Poi magari la sera, così in compagnia, ti mangi quella tonda.
6: Basta che
4: però il trancio è tanta roba.
3: Il trancio lo tagli a pezzi e lo mangi proprio così.
0: Trancio
3: come le ciliegie.
1: Basta che sia pizza, ragazzi.
3: Sì.
1: Gorgonzola.
0: Dai, la tua best, vai.
1: Gorgonzola, carciofi e speck, mozzarella e pomodoro. Una bomba.
6: Delicata proprio.
0: Mozzarella, gorgonzola e speck, ma... carciofi, non ce n'è più da mettere
1: no,
0: lì
1: no,
0: sopra.
1: No.
4: Ma non è una pizza.
1: Non è male. Ma scherzi.
3: Carciofi, gorgonzola e
0: Betty,
3: speck.
0: Si chiama
1: trancio.
0: Betty si chiama pizza svuota frigo.
1: Sì, sì.
4: Ecco.
0: Cioè lui fa l'impasto o lo compra, insomma, già
1: no,
0: fatto.
1: No,
0: poi
1: eh,
0: apre il frigorifero in base a quello che c'è ci ficca tutto dentro.
4: Sì, no. Ok.
3: Non so, visto i ceci sulla pizza di
6: mi è venuta fame, mi è venuta fame.
1: Sì.
0: Beh, come a tutti noi, vedi, napoletana senza mozzarella, solo origano e aglio. Non è chiarissimo.
3: Beh,
0: ci vorrebbe Boris, ma Boris non giusta oggi. Solo lui avrebbe potuto mettere un punto su questa questione. Allora, noi golosi di pizza un paio di volte a settimana la mangiamo e la fa anche Elena da Rovato, che
1: brava,
0: quindi mi alza un pochettino la media, perché si parlava di almeno una pizza a testa a settimana,
1: vabbè,
0: per raggiungere questi numeri pazzeschi, record.
3: Se la fai a casa è normale, anche lì è una volta a settimana.
6: Una pizza
3: non
6: ogni,
3: necessariamente
6: ogni
3: fuori.
6: Una, due settimane, per stare nella media di quello che abbiamo detto prima.
0: Che tra l'altro leggevo in questo articolo che ultimamente, oh mamma, aspetta che c'è comparsa in TV un'immagine di pizza trasformata in una pizza. Forse
6: mamma
0: voi
6: mia,
0: da casa
6: bellissima,
0: non lo state vedendo, noi lo stiamo vedendo, ma c'è pizza uomo pizza praticamente.
6: È stupenda.
1: Aspetta che gli faccio la
6: sei
1: foto.
6: Un supereroe.
0: un po' inquietante. Quindi immaginatevi la faccia di pizza tutto ricoperto di mozzarella e pomodoro e foglio di basilico.
8: Mangiatemi!
0: Mangiami tutto! No, leggevo che ormai la pizza è entrata, vabbè, chiaramente nella vita quotidiana di tutti quanti noi, anche di coloro i quali stanno attenti alla linea o stanno seguendo un regime alimentare particolare, perché ci sono delle farine sicuramente più leggere, insomma, dei condimenti più light.
3: E poi insomma, ci sono vari tipi.
6: Bravissima. La pizza la mangi da solo, la mangi in compagnia, la mangi con i colleghi, la mangi con gli amici.
0: Chi è Betty?
6: In famiglia.
9: La napoletana. Pomodoro, origano e aglio, basta. Poi il panetto di pizza, 250-280 grammi, crudo. Quando poi va in forno, con la cottura diminuisce il suo peso.
8: Certo.
3: Ecco. Perde l'acqua.
0: Allora, senza la mozzarella in gob, tenevo ragione io.
3: Tu
0: mi mandi in confusione, Fabio Liuzzi.
3: Io ho detto rossa con le acciughe e le olive, non ci ho messo la mozzarella l'ho detto agli ascoltatori, io non.
0: Tra l'altro ci scrivono: la pizza quanto costa ormai? Vabbè, chiaramente tutto, poi dipende dalla tipologia.
6: È relativamente economica, però dipende. C'è anche quella gourmet adesso che ha dei costi altissimi.
0: Com'è quella gourmet?
3: Con le foglie d'oro? E i costi d'oro pure.
6: Ci sono
0: la pizza questa va a mangiare nei ristoranti dei ricchi.
3: Ragazzi, la pizza è pizza, che gourmet.
6: Ma la pizza la mangi ovunque, anche a costi
10: buongiorno ciurma. Parliamo anche di lievitazione.
0: Parliamone,
10: 24-48 ore è la migliore in assoluto, digeribilissima.
8: È vero.
10: Ciao belli.
8: Ciao. Beh, io quando la faccio lievitare per 48 ore.
0: Con lievito madre?
8: Ma certo.
0: Madre?
8: Ma
4: non è vero. Tu hai lievito madre?
8: Ma certo che c'è.
3: Di casa di pizza è nonna lievito.
8: Sai quanto lievito c'ho
4: io? Non l'ho mai visto.
8: Come non l'hai mai visto?
4: No, il tuo
8: madre?
4: Lievito madre no.
8: Te lo faccio vedere.
0: Cioè, una volta era vieni a casa mia a vedere la mia collezione di farfalle.
8: Ti faccio vedere.
3: Lievito madre.
0: Vieni a casa mia a vedere come colleziono i lieviti madre.
8: Amore.
0: Dai, che me le suoniamo tutte. Questa però ve la regaliamo noi.

0: mio. No, no, no, giù le mani, non è tuo, neanche suo.
1: Mio. Pucca, pucca, pucca,
2: BBM
1: mio.
0: Allora amici, sulle pizzerie ci scrivono: dove abito io? Siamo circa 9000 sì. abitanti. Tra pizzerie normali, a taglio, a sport, eccetera, ci sono 15 locali. Ah, certo. Insomma, non è proprio poco su 9000 abitanti.
1: No. Senti.
0: E ancora, mi piace la 4 stagioni la faccio in casa almeno due volte al mese. Santo da Sassuolo. Wow, e poi ci sono tutte le varianti che ci state citando, tipo la pizza fritta napoletana.
1: Ah, beh, quella
3: anche quella particolare, buonissima.
0: Il calzone, ma se non sbaglio, a Napoli ne hanno inventata tipi. Una di recente.
3: Tipo cono.
0: Bravissimo.
3: Sì, sì, buona anche quella.
0: L'avete mai provata? Da, no. Proprio da passeggio? No. No, anziché no. essere un cono gelato, beh, ti immaginati un.
4: Io mi ricordavo. Sì, ma te la girano, è tonda e poi te la fanno a cono loro?
0: Qualcosa del genere, ma sopra ti mettono proprio una bella mozzarella fior di latte buttata sopra, hai capito?
4: Come fosse
0: gelato.
4: Ah, ok, sì, sì, sì.
0: Come se fosse un cono gelato.
2: Come fai a mangiarlo? Appunto. Ti sporchi tutto.
0: Vabbè, ma quello è il bello.
2: Quindi vado in giro col bavaglione.
0: Sì, sì.
4: E invece stavo guardando pizza napoletana, di solito non si intende un gusto specifico, ma uno stile di pizza, cioè il modo in cui viene fatta a Napoli.
0: Quello che dice Amici, allora.
4: Anche se poi in realtà in alcune pizzerie c'è proprio la pizza napoletana con l'acciughe, capperi e origano.
0: Ok. Esatto. Dove andiamo, amici? Allora, a Napoli, no?
1: No, andiamo a Brescia, da Mario, famoso pizzaiolo.
3: Ah, pensavo sì? Ballotelli, pensavo, no.
0: Beh, oddio, magari è lui, non lo so. Mario, sei Balotelli? Balotelli?
5: No, non sono Mario Balotelli.
0: No, non sei Mario Balotelli. Ciao Mario,
2: ciao,
0: benvenuto.
2: Ciao, ciao.
3: Peccato.
0: Mario, di Brescia, Brescia?
5: No, è Verola Nuova, provincia di Brescia.
0: Provincia, sì. Provincia. E tu la mangi la pizza, Mario?
1: Ma certo.
5: Allora, abbiamo mangiato anche ieri, però devo dire che siamo stati in luna di miele la settimana scorsa a Napoli.
1: Sì.
5: E devo dire che abbiamo mangiato una marinara rivisitata,
0: cioè?
5: Quindi era una marinara, era rossa, con acciughe, olive e capperi. E devo dire che come la pizza che c'è a Napoli non c'è da nessuna parte.
0: Ragazzi, sì, diamo a Cesare quel che è di Cesare, sì. In effetti.
2: Sarà l'aria, l'acqua, l'impasto,
3: detto
2: insomma,
3: da un bresciano.
0: Non c'è
1: allora,
0: dubbio, Mario, Marietto, ma infatti, ma sei fresco, diglielo.
1: Fresco di matrimonio sei, Ciccino.
5: Sì, siamo sposati domenica scorsa.
0: Che bello, auguri, ragazzi. Auguri. La principessa, la tua principessa,
2: ma
0: come
2: dai.
0: Si chiama?
5: È Laura.
0: È Laura, amore.
3: Bella.
0: Quindi avete fatto un giro a Napoli?
5: Sì. Sì, 4 giorni, perché allora noi abbiamo già 3 bambine, quindi i nonni ci hanno fatto un regalo di notte, ci hanno tenuto le bambine e noi siamo fuggiti a Napoli.
0: Che bravi, bravi.
4: Ma quindi vivete insieme da tanto?
5: Sì, sì, sì, siamo 11 anni che viviamo insieme. Abbiamo deciso adesso di concludere. Questo. Tutto e abbiamo fatto il matrimonio domenica.
4: Bravi.
2: Dai,
0: e sì. Allora tanti auguri, Mario.
5: Grazie, grazie.
0: Anche da noi, anche da noi.
3: Oh,
0: canzone che
3: Salda Vinci hai scelto.
1: No.
3: Canzone...
5: No.
0: No, non credo. Canzone che dedichi a chi? Scusaci, Mario, ci frizziamo perché tanto ci mettono delle immagini che voi non potete vedere né in TV né tantomeno alla radio.
1: Che peccato.
0: Ma... ci lasciano un po' di stucco. C'ero anch'io, Mario, trasformata in una pizza.
1: Mamma,
0: una roba orrenda. Ecco, chiusa la parentesi. No, canzone che dedichi a chi e qual è, Mario? Anzi, no, prima, perdonaci, ci dimentichiamo. Bravo, il numero fortunato
5: di Mario.
0: 10.
3: Numero 10 per Mario.
2: Ti sei sposato il 10, Mario?
5: Esatto, sì, è vero.
2: Bravo, perfetto, visto? Immaginavo, vai.
0: Vai, Mario, annunciala tu e dedicala a chi vuoi.
5: La canzone è Spirale Ovale degli Articolo 31.
0: Sì.
3: Sì.
5: E la dedico a tutti voi.
0: Grazie.
5: A chi piace noi Articolo 31.
2: Anche a tua moglie, dai, dedichiamola anche a tua moglie, che dici te?
5: Sì, allora, J-Ax è stato il nostro primo concerto, quindi
0: è speciale.
5: Anche per lei, ovviamente.
0: È speciale per voi. Tanti auguri, ciao Mario.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: no, è mio.
1: È mio.
2: No, è mio.
1: No, è mio.
2: È mio.
1: BPM. Mio.
2: Dance.
3: Boogie Wonderland.
4: È mio.
1: È mio.
4: Stop. BPM mio.
2: Amici, siamo nel BPM mio e ve le suoniamo tutte. E voi fate ancora in tempo.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Manda la tua richiesta al 342 41 15 musicale, anche tramite WhatsApp vocale. Con scritto disco buongiorno.
5: No.
0: Ho detto musicale?
5: Hai detto musicale.
2: 342 41 15
0: 105.
2: 105, no? Cucù.
0: Il 105 è musicale, no?
5: Certo. È una radio.
2: Senti com'è musicale. 105.
6: Sento dei vetri scricchiolare.
0: Ma andiamo, andiamo da Mario.
2: No, Mario l'abbiamo appena avuto al telefono, ci ha lasciato il suo numero fortunato. Adesso andiamo a Padova.
5: Aurelio, buongiorno Aurelio.
2: Ciao.
7: Buongiorno.
6: Pizza, hai bisogno
2: Aurelio
6: di vacanze, pizza.
7: Buongiorno Giurma.
2: Ciao Aurelio, benvenuto. Ciao. Come stai Aurelio?
7: Tutto bene, tutto bene.
2: Oh, poi? che bello. Aurelio, ti stavi mangiando una pizza? Ti abbiamo fatto venire fame?
5: No.
7: Sto andando in ospedale.
0: Porca!
2: Niente. Un controllo?
5: O sei il dottore?
7: Un piccolino intervento, niente di grave.
2: Okay. E allora ti mandiamo un abbraccio gigantesco,
5: bocca
2: al lupo grosso così. Aurelio, dopo ti potrai mangiare una super pizza.
0: Forse.
7: Certamente.
2: Dopo l'intervento te la meriti.
7: Forse.
5: Ok. Dai, Aurelio, sei con te.
0: Dai!
2: Aurelio, ce l'hai un bel numero che ti porta fortuna?
7: Il 22.
2: 22. Preso.
6: E cosa fai nella vita, Aurelio?
7: Faccio l'operaio.
2: Ok.
7: Metalmeccanico.
2: Metalmeccanico.
6: Okay. Ti fa il mazzo, diciamo.
2: Semplice non è semplice. Aurelio, ne approfittiamo per dire a tutti i nostri amici esauriti, visto che ci hai dato il tuo numero, il 22, che possono già mandare la somma con la loro canzone. Sempre al nostro numero SMS, okay. WhatsApp, che tra poco qualcuno sarà super PBM mio. Canzone di Aurelio, bellissima.
6: Tanta roba.
7: Esatto.
2: La vuoi dedicare a qualcuno?
0: Ah sì.
7: Ah sì, certo, alla bellissima moglie che ho.
5: Oh. Che bello.
6: E come si chiama questa bellissima?
7: Michela.
5: Michela.
0: Ciao Michela.
2: E mandiamo
0: Michela
2: un bacio anche noi. E cosa le dedichi?
7: Lady Gaga, Cello.
2: Bello. Aurelio, in bocca al lupo.
6: Ciao,
2: un bacio grosso da noi.
7: Grazie
2: forza
7: di cuore.
0: Ciao.
7: Un abbraccio al capitano.
0: Certo.
2: Grazie, sarà fatto. Siamo con te Aurelio. Ciao.
0: Hai questa?
2: Sì.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Alla ricerca della qualità.
23: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
24: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
23: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
25: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
26: C'è
25: più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: È mio!
5: Fermi tutti!
6: Questo
5: Super BBM!
7: So che su Super Pizza tu pensi subito al supermercato.
8: Super BBM mio!
7: Dai, che ci
9: Super
7: sono
9: BBM mio, no, ma quali offerte? C'era una somma di due numeri fortunati da fare. Qualcuno l'ha fatta.
10: L'ha fatta Alice da Pavia.
9: Eccola, ciao Alice.
10: Buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
9: Buongiorno, benvenuta. Te lo chiediamo subito. Sì. Dai, via il dente, via l'olore. Il totale di oggi.
11: 32.
9: Ma era facile. C'era il 10 di Mario e il 22 di Aurelio. Complimenti. Alice, che fai a Pavia?
12: Lascia stare.
11: Io sono in provincia di Pavia, faccio l'educatrice.
9: Vedi.
13: Che paese? Dillo pure.
11: Robbio,
9: conosciamo, no? Robbio, certo, famosa per...
13: C'è un sacco di Robbio a Robbio.
11: È capitale del volontariato.
9: Brava.
13: Ah,
9: bello, bel primato questo.
10: Bello.
11: Bello. Molto.
9: Super Alice, la tua canzone la dedichi a qualcuno?
11: Ma la dedico a tutti e a me, e a me stessa.
9: E a te stessa, è giusto. Come mai sei andata a prendere un brano degli anni 90?
13: Bello poi.
9: Bellissimo.
11: Ma perché gli Oasis mi piacciono veramente molto, mio padre poi me li ha fatti amare.
9: Sì.
11: E mi è piaciuto non andare quando c'è stato il concertone.
10: Arriveranno in Italia anche.
9: Si faceva
10: veramente
9: fatica a trovare i biglietti, costavano tantissimo.
11: Sì, no, infatti.
10: Quindi. Prossimo anno in Italia, dai. Sì.
9: Anch'io ci volevo andare e non ci sono riuscita, Alice. E mi ci ha detto, ci penso io, te li recupero io, non ha recuperato un bel
10: niente. No, io ci potevo andare,
13: ecco.
10: Non ci sono andato.
13: Perché mi diceva, per lui.
9: No, perché mi diceva, io ho il numero di Liam Gallagher in rubrica.
13: Vero,
9: c'ho anche il numero di Noel,
13: Se pensa all'album, What the Story, Morning Glory, quello scritto Mitch.
9: Sì, certo.
13: Secondo te, chi l'ha scritto?
9: Alice, la vuoi annunciare tu?
11: Va bene, Wonderwall degli Oasis.
9: Ti mandiamo un abbraccio.
10: Ciao Alice.
11: Grazie anche a voi. Ottima
9: scelta.
13: Ciao. Ti ricordi quando hai scritto questa? Dove eri? Sul water.
10: Mi spiace.
13: Non eri in bagno, no?
10: No, in spiaggia a Senigallia mentre stavo passeggiando.
13: Hai visto un muro e ti è venuto in mente.
9: Certo. Che dici? 1995, i fratelli Gallagher.

0: si sentono gli uccelli qua?
1: Ah, sì.
2: Non è questa dove si sentono.
0: Ah, non è questa dove si sentono gli uccelli. Secondo me è questa, aspetta.
2: No, Ilenia.
0: Aspetta, zitto. Gli uccelli.
3: Grande Ilenia.
0: Ragazzi, io quest'album l'ho consumato, lo dicevamo fuori onda, sì. Cioè finiva e ricominciava, finiva e ricominciava.
4: Cominciava e finiva.
0: Non so quante volte l'ho sentito.
3: Brava, brava.
2: Ma c'erano delle tracce tra una traccia e l'altra dove c'erano gli effetti.
0: Sì. Esatto, dovevi andare a scoprire.
2: E lì dopo partivano gli uccelli e poi partiva l'altra traccia.
0: Sì,
4: viva gli uccelli.
0: Benissimo, amici, torniamo domani mattina.
2: Detto da te,
0: dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto e dalle 7, dai, noi ci siamo, ciurma.
1: Nuovamente tutto esaurito.
0: Grazie a tutti voi. Ciao, ciao Bitti.
3: Ciao, ciao Ilenia. Ciao Pizza. Ciao Muccio.
1: Ci lasciamo con i Friends.
3: Ciao Fabio.
0: Arrivano gli uccelli. No, arrivano i Friends.

0: 105 Traffic.
1: E autostrade sulla 1 verso Milano, 7 km di coda tra Frosinone e Anagni per un incidente. Sempre in autosole in direzione di Napoli, altra coda di 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Per traffico intenso lungo la 4 verso Torino, rallentamenti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa. Anche sulla 7 verso Genova, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 24 tratto urbano romano, 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e il bivio della 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 16 Adriatica, lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio Marina di San Vito, strada statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
24: La spesa intelligente!
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
26: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
27: Ultima chiamata.
26: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
28: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
29: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
28: Verificare condizioni in negozio.
30: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
31: C'è 105 Mi Casa.
30: 105 Mi Casa Live.
32: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
33: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
30: 105 Mi Casa Live.
32: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
31: C'è 105 Mi Casa.
30: Scopri come partecipare su 105.net.
34: Radio 105. Proud to be different.

0: Software.
1: Dove?
0: È una nuova settimana, vi siete accorti che è lunedì?
2: Nuova.
3: Giurami.
0: Qualcuno magari si è fatto un weekend un po' impegnativo e dice ancora domenica. Sono ancora.
3: No,
0: è lunedì, bisogna ricominciare a lavorare. Sì.
2: Siamo tutti pronti, che ora è?
0: Sì,
2: sono le 10 in punto.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Manola, buongiorno Tony, buongiorno
2: Rosso. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Avremo una settimana piena di ospiti.
4: Sì. Piena di cespiti.
3: Saltiamo.
0: Ma perché saltiamo? Una volta che abbiamo
3: veniamo.
0: Che viene gente a casa, scusa, a trovarci.
3: C'è gente, vedo gente, faccio cose.
0: Vedo gente, c'è gente
3: com'è?
0: A casa.
4: Anzi, dobbiamo sistemare l'appartamento perché vengono delle persone, dobbiamo rassettare, spolverare, mettere.
3: Meno male che non dobbiamo pulire i vetri. Qui è complicato pulire i vetri. Qui non ne abbiamo però.
0: Però tocca spolverare dietro di noi, guarda quante cose
4: che
0: abbiamo.
4: Ho già iniziato, guarda. Hey! I want
0: che immagine forte, guarda, veramente Comollo.
3: Io ti vorrei vestito in quel modo, con la lucidatrice. Aveva la lucidatrice, l'aspirapolvere.
4: Una di quelle bellissime col filo.
3: Ma voi
4: vi
3: ricordate le lucidatrici degli anni 70?
4: Secondo me degli oggetti dal design bellissimo, tra l'altro.
2: Con i dischi, tre dischi davanti.
3: Secondo me sono arrivati fino agli anni 90, quando c'erano i pavimenti in marmo. Quando c'erano i pavimenti, certo. Le piastrelle no, c'erano i pavimenti in marmo. Bisognava.
4: Sì, perché c'è anche un oggetto, una di quelle macchine che ti rigenera il marmo.
3: Sì,
4: lo sai, perché quando abbiamo preso la casa c'era il marmo, allora ci hanno detto: ma lasciatelo!
3: È la piombatrice.
4: Lasciatelo e lo piombate.
3: Tu
4: che
3: non
4: diventa
3: mai
4: esterno.
3: Sì. Ma no, tu sei giovane.
0: Ah, sono nata molti anni dopo.
3: Le lucidatrici sotto avevano tre spazzole addirittura tre filtri e servivano per lucidare a terra
2: e avevano la luce.
0: Però
2: davanti.
0: Sai che
2: la
0: mio
2: luce.
0: Papà le usava ancora, poi è andato in pensione quando doveva stendere la resina per terra.
4: Ma quella è un'altra macchina ancora.
0: Non magari
4: me.
0: Esatto, proprio la lucidatrice, ma una roba simile.
3: Sì, credo di sì, perché va levigata in qualche modo. Noi la usiamo per gli orologi. Abbiamo degli orologi talmente grandi che usiamo.
0: Che ti ci puoi specchiare dentro.
4: Esatto, no, ma lei è già della Dyson Generation.
0: Sì. Oddio, anche prima, anche la quell'azienda che inizia per Folle e finisce per Etto.
3: Sì.
4: Facciamo il porta a porta loro. Esiste ancora.
0: Ma mi sa che lo fanno ancora, sai? Forte.
3: In realtà noi non siamo della generazione lucidatrici, siamo della generazione dell'acqua, quello che buttava per terra l'acqua e aspirava, che facevano tanta pubblicità, ve lo ricordate? Era una roba che buttava acqua e l'aspirava dall'altra parte e tirava sull'acqua l'acqua.
4: Quindi puliva, mamma mia, lucidava.
3: Ci tediavano con questa roba che si chiamava acqua qualcosa.
0: Ma poi funzionava?
3: Sì, io credo di sì. Ma c'è stato un periodo in cui dovevi averla per forza.
4: Poi a un certo punto è arrivato.
3: C'era anche quella industriale enorme.
4: Sì, quella gigante. Poi è arrivato Rumba e tutti dovevano avere sto Rumba. Certo. L'abbiamo usato per 6 mesi e poi nessuno l'ha più.
0: Ma c'è stato proprio il periodo di quelle televendite pazzesche che sembravano delle sitcom, in cui tu compravi qualunque cosa loro ti proponessero perché sembrava un'innovazione straordinaria.
4: Ma
0: no?
4: Sì,
0: funzionava.
4: Faceva così. Gira. Scegli Rotowash.
3: Cioè, noi tu non l'hai mai sentita?
0: No, non l'ho mai sentita.
3: Gli anni 90-2000 era Rotowash.
4: È vero, quanti ce l'ho stati? Guarda,
3: c'è una roba brutta che lo scrivono, mamma mia.
4: Scusate, questa digressione sugli aspirapolveri e dintorni non era.
3: Però
4: gira,
3: vi dico.
4: Gira.
3: Sentiamo.
4: Gira. Scegli Rotowash.
3: Però che il video di.
5: Io ho scelto
4: Rotowash. Ma è Tony!
0: Ma è stupenda!
6: È detersivo non spiumoso. È lava moquette. Lavapavimenti. Sì, Rotowash fa proprio quello che dice.
3: No.
6: Rotowash è garanzia di sicurezza perché è approvato dal marchio di qualità.
3: Ma c'è ancora, credo.
4: Che bravo, faceva tutti i personaggi, Tony.
0: Comunque i dialoghi erano avanguardia pura, Erano avanguardia pura. Rotowash funziona.
3: C'è ancora, ragazzi, c'è ancora. Esiste ancora.
4: Signor Rotowash, pubblicità. Si becchi sto marchettone gratuito.
3: A me piace molto quando la radio ti sblocca un ricordo.
4: Proprio così.
3: A me piace tirar fuori queste cose. Guarda in quanti lo scrivono. Rotowash.
4: Gira, scegli. Come direbbe Picozzi, un neurone incrostato.
3: Sei un cretino. Sei
0: veramente. Ma è uguale.
3: Sei veramente.
0: Ma stai scherzando?
3: Questo è criminal shaming.
4: Voice shaming.
3: È criminologo shaming.
4: Tra l'altro, ero al Salone del Libro e quindi mi riallaccio a cosa avete fatto questo weekend. Sono andato a fare un giro al Salone del Libro. Ho incontrato una persona di una famosa compagnia che produce audiolibri. E cosa mi ha detto? Aspettavamo Picozzi.
3: non è venuto.
4: Ci ha appaccato perché non stava bene. Povero, no?
0: Povero Picozzino, no?
4: Picozzi in questo periodo così è un po' fracile, è un po' fracile.
0: È un po' diva, è un po' diva.
3: No, è un po' fracile, è un po' fracile.
4: Che casino al Salone del Libro, hai un sacco di ascoltatori, peraltro, quindi vedi, a conferma del fatto che
3: quindi tu dici, ecco, quel che
4: 105 Friends è un programma ascoltato da persone molto alfabetizzate.
3: È tutto un magna magna, lui scrive i libri, il Salone del Libro.
4: Ma sai quanta gente mi ha detto, grande, grande, grande, molto più che se vado...
3: al Salone
2: alle mie
3: della...
2: serate
4: al Motor Show. Esiste ancora il Motor Show?
3: Sì, credo di sì.
4: Lake, eccetera. Vabbè, comunque insomma, è stato un piacere.
3: Vabbè, inizia tu, cosa avete fatto questo weekend? Inizia
4: allora,
3: tu,
4: appunto, Salone del Libro, affollatissimo, veramente incredibile.
3: Sì.
4: Ho incontrato tanti amici, insomma, è stato carino. E poi il giorno dopo, saggio di mia figlia.
0: Oh. Ma saggio di ginnastica artistica?
4: Sì.
0: E come ci siamo piazzati?
4: No, non c'era la. Non
0: ah,
4: c'era
0: meno
4: la
0: male.
4: La cosa bella è che
3: ha vinto Sinner comunque. Anche lì. Anche al saggio di sua figlia.
4: No, la cosa bella è che c'erano loro molto piccole, poi c'erano quelle più grandi, quelle ancora più grandi e quelle di 18 anni. Quelle di 18 anni facevano delle evoluzioni e io ho detto all'insegnante: ma mia figlia arriverà a fare quelle cose? E lei mi ha detto: beh. Vediamo. Non è detto, però tanto si divertirà
3: lui,
4: anche
3: lui
4: se
3: logicamente
4: non...
3: era interessato. Subito certo. Ha visto quelle di 18 e quelle
0: e
3: da marito.
0: Potenziale
3: da marito.
4: No,
3: lui ci ha pensato e
4: ci mancherebbe altro.
3: Beh, 2 anni. 3.
4: In effetti. No, non scherziamo. No, erano bravissimi. E lì poi mi sono detto, a me sembrano già un livello, facevano delle evoluzioni che mi... Cioè, non trovavo molta differenza
3: tra quelle ginnastiche
4: quello
3: fanno...
4: e le Olimpiadi. Cioè...
3: Ma guarda che hanno 16 anni quelli che fanno...
4: Sì, però...
0: sono piccolissime.
4: Però bravissime, sì. Bravissime. Vabbè, quindi è stato un weekend così.
3: Manolita, tu cosa hai fatto?
0: Ma sono ancora stanca. Perché? Ho fatto un sacco di cose. Sono ancora stanca. Ho fatto un sacco di cose. Sono andata a vedere gli internazionali, sia semifinale che finale. Semifinale male perché... a un certo punto è venuto giù il disastro e quindi siamo andati via, sì, per forza ha piovuto tantissimo, quindi siamo andati via tutti bagnati come dei pulcini. Poi la partita è ripresa alle 18, ma l'italiano ha avuto la peggio, tant'è vero che ieri la finale tra Sinner e l'altro
4: Rude.
0: Che no, Casper Ruud, esatto, Rude. Era proprio con Ruud e non con l'italiano. Detto ciò, internazionali venerdì, poi matrimonio sabato dalle 18 alle...
3: Oh, si è sposata finalmente.
0: No, non io, una mia amica, tra l'altro ha sposato uno dei campioni più illustri, diciamo, di questo sport, che sport è sicuramente, ma credo più una disciplina, che è l'MMA.
4: Ah,
0: quindi
4: certo,
0: voi immaginate...
4: Ammazza.
0: Immaginate che gli invitati erano degli energumeni, cioè erano degli armadi, quindi tutti gli invitati di lui erano degli armadi. Io mi sono sentita un po' pollicina, effettivamente.
3: Hanno fatto la festa di IKEA.
0: Mamma mia.
3: Senti, puoi salutarci le due tue amiche della foto. E comunque.
0: Allora, Ludovica e Anita?
3: Credo. Non...
0: La bionda e la rossa?
3: Esattamente.
0: Ma guarda che sei veramente un osservatore molto.
3: Tra l'altro,
0: attento.
3: Se non sbaglio, la ragazza rossa, attrice, io l'ho vista da ragazzina in qualche cosa.
0: Sì.
3: Attrice
0: Ludovic
3: da ragazzina
0: Zaglia.
3: In.
0: Ne ha fatti, forse era una fiction, però non ricordo.
4: Quindi eravate un trio compatto?
0: Ha fatto anche Un posto al sole lei per tanti anni.
4: Eravate un trio compatto al Foro Italico?
0: Sì, ma poi la bionda, la rossa e la mora. Cioè
4: The Charlie's Angels.
3: Comolli, tu cosa hai fatto?
4: Ah, scusa, in tutto ciò, prima che Comollo dica, complimenti a Sinner che è
3: una
4: leggenda, no, certo. Cioè sempre di più. Ha fatto cose che voi umani, che l'unico a fare la sequenza, la quantità di vittorie, tutto quel complesso di cose che io non vi spiego perché l'avete già letta. L'unico è stato Djokovic, ma ci è arrivato a 31 anni, lui a 24, cioè una cosa sconvolgente. Più credo sia destinato forse a diventare il più forte di tutti.
3: Però io lo vedo invecchia velocissimo.
0: Sì, esatto.
4: Vorrei invecchiare io come lui.
0: Poi volevo mettere le mani avanti, perché tanto me lo chiederanno. Del derby non parlerò, va bene, non me ne frega niente.
4: Già,
0: è andata come è andata. Chiusa parentesi.
3: Beh, complimenti all'Inter, però.
4: Sì,
3: ieri c'è stato una festa a Milano.
2: Sì.
4: Il derby ha vinto la Roma invece.
3: Con i calciatori che hanno girato Milano con il pullman aperto.
4: Tanta
3: cosa
4: gente con il completino dell'Inter.
2: Io mi sono dedicato al cesarismo, nel senso che sabato c'è stata una festa di compleanno.
3: Sì.
2: E solito bambini, per fortuna eravamo in un posto all'aperto, quindi ci siamo divertiti. Ieri giro in bici e poi basta. Relax.
4: Family man, anche
2: sì,
4: tu.
2: Sì. Vabbè,
3: io bici e sono andato al cinema a vedere Michael Jackson.
2: Com'è?
0: Ah, com'era?
4: Devo andare anch'io.
3: Molto bello. Molto carino. All'inizio un po' così ti fa capire delle cose, però sapete che mi hanno detto, io non lo sapevo, che il protagonista, quello che fa Michael Jackson, è proprio lui, il figlio di Jermaine Jackson.
0: Sì, l'avevamo detto.
3: Comunque lui è un po' strano quando lui parla da grande, ma parlava così Michael Jackson, quindi
4: con un
3: aveva
4: filo
3: una voce,
4: di voce
3: molto,
4: no?
3: Sottile, molto strana, molto
4: penso che lui abbia studiato
3: aliena.
4: Anche per imitarlo,
3: mamma mia, sì, balla che fa paura,
4: ma anche la voce l'avrà,
3: sì, balla che fa paura, ed è il figlio di Jermaine Jackson. Scopro che si dice Jermaine e non Jermaine, come ho sempre detto.
4: Jermaine Jackson,
3: come dicono nel film.
0: Germano.
7: Io sono stato a vedere un gruppo
3: molto carino, molto carino,
7: islandese, e poi sono andato col maione.
3: Chi è questa, Ilene?
7: Ho mangiato un kebab e poi sono andato
2: all'hotel.
0: Basta. Ho passeggiata con una mia amica e sono tornata a casa.
3: Esatto. Voi cosa avete fatto? Ditecelo, perché noi spargiamo, capito? Rimbalziamo il verbo. Poi alle 11.30...
4: Yes.
3: Arriverà da noi
4: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ci presenta il nuovo singolo, il tour, tante cose da raccontarci, insomma siamo contenti di incontrarlo, è un ragazzo sempre piacevole da incontrare.
3: Sì.
4: Scriveteci al 342 41 15 105.

0: Sono successe tante cose nel weekend, non tutte belle, ovviamente. Stiamo parlando, anzi, non ancora, mi sto riferendo, e avete già capito, a quello che è successo a Modena. Tanti ascoltatori scrivono, perché credo che sia una città dove abbiamo tantissimo ascolto. Che dire?
1: È una città normalmente molto, molto tranquilla.
0: Pacifica, tranquilla. Sì, sì. Quello che è successo è una tragedia.
1: Di lavoro.
0: Una tragedia pazzesca. E bello, secondo me, il modo in cui la città ha reagito, unendosi, tenendosi stretta, mostrando partecipazione, non divisione. Secondo me in questi casi è molto importante che accada quello.
1: Stamattina stavo sentendo in televisione che è nato a Bergamo, è laureato.
0: In economia aziendale, sì.
1: La polizia
0: ha problemi psichici.
1: E la polizia ha cercato a casa sua qualcosa che potesse trovare come pista, magari radicalizzazione. Nulla di nulla.
0: Sembra di no.
2: Infatti quindi... il problema è a monte. Seppure avesse dei problemi, avesse avuto in passato, o avesse dei problemi a livello psichiatrico, forse non avrebbe dovuto avere nemmeno la patente, un'auto a disposizione.
1: Sapete che dicono che c'è stata proprio una stretta riguardo farmaci, riguardo cure, a chi ne avrebbe bisogno, come ne aveva bisogno lui. E questo crea una serie di problemi in molte persone. Ci sono un sacco di persone attenzionate. Leggevo da altre parti che ci sono un sacco di persone con una mente instabile che in questo momento hanno dei problemi proprio perché mancano i farmaci. Perché non sono più passati.
0: Sì, ma lì poi cambiano i protocolli un attimo. Però secondo
1: io
0: me
1: per esempio,
0: questo è l'approccio, secondo me, per parlare di queste cose. E mi fa piacere che i modenesi, che sono persone civili e intelligenti, abbiano scelto questa approccio, al netto invece di qualcuno che come al solito cerca di vedere invece la vicenda da un punto di vista che
1: adesso hanno litigato anche Tajani con lui.
0: No, Tajani anche Piantedosi, secondo me hanno detto le cose come andavano dette. No, invece
1: abbiamo
0: qualcuno...
1: un governo che si ammazzano tra loro, no?
0: Sì, ma meno male che gli altri abbiano riportato le cose, no, nella dimensione giusta. Non c'entra ovviamente niente, tutto il resto poteva essere chiunque altro. Se uno ha problemi psichici, quello che lo spinge a fare un gesto del genere è il problema psichico, non è quello che da dove
1: non
0: arriva.
1: C'è un retro,
0: non c'è un retro, c'è pensiero, non c'è, almeno fino a prova contraria.
1: No, ma tra l'altro leggevo, non so se l'avete visto anche voi, che quel Mattarella gli ha stretto la mano, l'ha ringraziato a nome dell'Italia, l'ha ringraziato per il suo coraggio.
0: I tre che ha fermato sono un italiano e due egiziani.
1: Appunto, un pakistano e un egiziano, ho letto. Vabbè,
2: sì,
1: comunque,
2: sì, cioè,
1: no, sono due islamici.
0: Un padre e un figlio egiziano, no, che sono residenti a Milano, peraltro, erano lì a lavorare perché sono dei muratori.
2: Sì, sì, sì. Io tra l'altro si è preso anche una coltellata all'italiano. Cioè, non è che è stata semplice.
0: Peraltro avevano invitato anche il signore egiziano all'incontro con Mattarella, ma lui ha detto: non ho la macchina e non passava il pullman. Quindi non potevo venire, sarei venuto volentieri a omaggiare, a salutare il presidente.
2: Comunque un abbraccio, se posso, anche soprattutto ai feriti, perché io ci ho pensato e ripensato, no, a quelle persone che si sono svegliate l'indomani mattina in quelle condizioni, inaspettatamente.
1: Cosa è successo a Modena?
2: Mi si è spezzato il cuore, veramente spezzato il cuore.
1: Che un uomo con una macchina di anche piccola si è buttato a tutta velocità su dei pedoni nel centro di Modena, tra l'altro è una strada chiusa.
0: Sì, diciamo che la possibilità della matrice terroristica è data dal fatto che questa tipologia di incidente è stata spesso usata da terroristi.
1: Quanti morti? Tre morti?
0: No, nessuno ancora.
2: No, per adesso nessuno. Feriti molto gravi.
1: Due feriti gravi. Ma sai cos'è? Che ho visto il filmato. C'è una signora, se non sbaglio.
0: Allora, due signore hanno subito, credo, l'amputazione delle gambe.
2: Esatto.
0: Una è in pericolo di vita, ma fin qua.
1: C'è un signore in bici che viene travolto signora che vola via. Perché lui arriva a tutta velocità. Va bene.
0: Comunque, un abbraccio a tutte le persone che hanno vissuto veramente delle ore complicate. Peraltro, nei giorni scorsi è successa anche un'altra cosa terribile a Taranto, di quel ragazzo di origine africana che è stato accerchiato, ucciso da questi ragazzi. Insomma, per fortuna, cioè, la cosa da fare, secondo me, è non pensare che questa sia la regola, perché, come dico sempre, nel resto del paese il 99% delle volte tutto funziona. Cioè, non è che ogni giorno, no, però uno, quando legge queste notizie, è portato a pensare che sia sempre così, certo, che ce ne siano un milione al giorno. Per fortuna non è così, quindi restiamo lucidi e quando succede pensiamo che per fortuna altrove, e la regola è che non succedano queste cose, che tutto si svolga pacificamente, no? Dopo tutto. Lo so, vi lascio, ho creato il gelo, no? Volevo dire solo che...
2: No, però è innescato sicuramente una riflessione.
0: No, perché uno poi si fa prendere lo sconforto, ma in realtà, sì, per fortuna succede raramente. Ecco.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E passiamo alla pagina sportiva.
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Una cittadina isolata.
23: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
22: Una terribile minaccia.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
23: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
26: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Michael Jackson. Ero al cinema e pensavo: domani non vedo l'ora di andare in radio
1: a raccontare,
0: per sentire il 105 Select.
1: Ma invece il film.
2: Ma mentre guardavi il film?
0: Sì, no, guardavo. Nei
1: ma verbalizzava in cui anche, diceva anche sì, che sì. Bello, domani lo racconta. La terza volta, una signora dalla terza fila, ha detto: ah, adesso però hai rotto i coglioni.
0: No, non era così. Comunque, Lady Gaga con Runaway, il nostro 105 Select.
1: Sì, che peraltro sì, è da un altro film che prima o poi andremo a vedere.
0: Andremo a vedere. No, devo dire che.
1: Ce l'hanno ancora, in programmazione.
2: Ma l'hanno tolto ormai dal botteghino,
1: ma no?
2: No, dice, quanto resterà?
1: Beh, un film grosso, secondo me resta.
2: A me sembra un anno.
1: Parliamo del Diavolo Veste Prada 2.
2: Vabbè.
1: Non ci vai.
0: No, no.
1: Mia moglie
0: perché
1: vuole andare, neanche io sono sicuro.
0: No, no, io non ho voglia.
2: È carino, fidati.
1: Perché secondo me è perfetto
0: per la televisione.
1: Quando arriva in TV, anche secondo me.
0: Mi spiace,
1: invece Michael andrò.
0: No, Michael andrò al cinema. Poi avevo dietro di me dei ragazzini, ma giovani. Questo mi piaceva tanto, che cantavano, che applaudivano come se fossero a un concerto.
1: Comunque perché, l'altro giorno Graziano,
0: perché giovani vuol dire che il papà o la mamma gliel'hanno
1: detto. Ma sì, ma è uno di quegli artisti trasversali, come Vasco, no? L'altro giorno Graziano ha detto che era accanto invece a due persone grandi. Grandi vuol dire, lui diceva 60 anni.
2: Che hanno
1: anni.
2: Cominciato a fare moonwalk.
1: No, che facevano. Sai che Michael Jackson aveva tutta una serie di cose proverbiali, espressioni che usava solo lui. Per esempio diceva "Come on", invece che "Come on", lui cambiava, diceva "Come on". E allora Graziano mi ha detto: c'erano questi due sciuri che dicevano "Come on", ma dicendolo
0: non l'ho sentito,
1: tipo
0: no.
1: "Come on".
0: A me ha fatto strano nel film
1: italiano.
0: Ha fatto strano nel film vedere la figura del padre, che lì è
1: un bel personaggino,
0: è tremendo. Loro
1: era tremendo, dico.
0: Era tremendo. E certo, il film è stato fatto dai fratelli, quindi e lo interpreta, come prima dicevamo, il nipote, e quindi avranno detto la verità. In realtà le parti scomode non ci sono. Non ci sono le parti della plastica facciale, se non il nasino che si era rifatto tanti anni fa.
1: E ovviamente non c'è tutta quella roba lì.
0: Non c'è l'ultima parte di Michael Jackson, che è morto nel
1: 2005
0: 2009.
1: Ah, ok. 2009.
2: Lo, io lo 12 dico solo perché 5, lo
0: è una detto media
2: tutte le date, sì.
0: Che sono tanti, se ci pensate,
1: sono, tanti,
0: sono 17 anni fa.
1: Io lì mi chiedo
0: sono
1: sempre
0: tanti anni, non
1: cosa
0: sembra?
1: Avrebbe fatto con la musica di oggi, che disco avrebbe fatto oggi uno così avanti, no? Pensa che disco avrebbe fatto oggi.
2: Secondo perché me avrebbe smesso ad un certo punto,
1: no,
2: invece sai,
0: so, perché lui
2: secondo
0: nel
2: me
0: film
2: avrebbe mollato.
0: Nel film si vede proprio che lui si chiude nello studio di registrazione, che cerca delle robe. Era una persona, un genio, quindi era dire normale in quel caso non si può effettivamente,
1: no, certo,
0: perché era veramente
1: certo.
0: strano
1: allora,
0: senza amici,
1: lungi
0: con i suoi animaletti.
1: Da noi, sì, come abbiamo raccontato quella roba del supermercato, che secondo me racconta benissimo come viveva lui, no?
0: Lui si vede,
1: non si vede nel film questa
0: si
1: roba,
0: si vede lui in un negozio di giocattoli che inizia a prendere tutti i giocattoli insieme alla sua guardia del corpo di sempre, che sarebbe il suo autista, compra tanti giocattoli, arrivano i bambini e lui inizia a firmare a tutti. Però più che firmare i bambini, firma con i nomi delle mamme, cioè sono le mamme che vogliono,
1: beh,
0: papà,
1: certo.
0: Che vogliono la firma.
1: Sono fan a loro volta.
0: E lui ha questa stanza piena di giochi. Quando uno dei suoi manager vuol fargli un regalo, gli regala un topolino.
2: Beh, ma lui è mancata l'infanzia.
0: Sì, è mancata l'infanzia,
2: non l'ha vissuta, l'ha saltata a pie pari.
0: Il film vuole raccontare questo, che aveva un padre despota, ma certo, in una maniera incredibile. La madre è testimone di Geova, quindi anche lei è abbastanza particolare per certe cose. Non che lo siano i testimoni di Geova, però stranamente nel film lo dicono tre volte e quindi volevano evidentemente sì, io non conosco questa religione.
1: Anche Prince
0: non
1: era testimone di Geova, peraltro
0: non so perché lo sottolineano tre volte nel film, piacerebbe capirlo. E poi che è stato del tutto derubato della sua infanzia, quindi è rimasto sempre un bambino,
2: un eterno bambino.
1: Ma infatti
0: con
1: chi,
0: i suoi animali, aveva una giraffa,
1: diciamo così, innocentista poi su quell'altra parte che nel film viene raccontata, dice che era solo lì il problema. Lui, i bambini, lì, stiamo andando su un terreno scivolosissimo, li frequentava proprio perché non aveva avuto un'infanzia. Poi,
2: lui aveva avuto poi, a che fare anche con cose tanto da adulti, perché i fratelli più grandi,
1: cioè,
2: durante il periodo di maggior successo, avevano le loro gruppi,
1: insomma
2: che seguivano il gruppo.
1: Dicevi
2: quindi,
1: bene tu, tutto tranne che una vita normale.
2: Tutto tranne che una vita normale,
0: addirittura,
2: o da bambino.
0: Addirittura
1: sì,
0: a un certo punto il padre lo obbliga a fare un tour e lui fa questo tour, il Victory Tour, proprio credo per dare soldi, per dare potere, per dare notorietà ai fratelli. E poi li molla, dopo aver fatto tre date, dice: signori, adesso ritorno come era già prima da solista.
1: Peraltro
0: e
1: i fratelli
0: poi quell'incidente.
1: Piuttosto bravi, solo che se sì, poi sì, arriva un altro fratello,
2: arriva Michael Jackson, capisci bene che
1: è come se tu giochi a tennis e poi tuo fratellino è Sinner, dici ma come faccio?
2: Esatto,
1: come
2: bravo,
1: posso mai?
2: Però...
0: Sì, sì, sì, Germaine, Latoya, tutti bravi. Latoya non ha mai cantato però in questi concerti,
1: no,
0: con lui.
1: No, è sempre andata un po' fuori, sì, sempre andata fuori. Piccola, credo.
0: E poi questi animaletti che si portava e poi l'incidente avuto mentre sì, pubblicizzava
1: esatto,
0: e quell'incidente lì. Quell'incidente gli ha portato ad avere questi dolori perché aveva lesionato dei nervi.
1: Si era bruciato i capelli anche, no?
0: E quella cosa lì, cuoio bruciando capelluto, i capelli, ha preso fuoco pure i capelli, lui ha bruciato il cuoio capelluto e ha lesionato i nervi che passano sotto. Sotto
1: come,
0: il cuore
1: se non
0: capelluto
1: bastasse, come se non bastasse
0: quella roba lì.
1: Comunque, vabbè, prima di raccontare i vostri weekend, visto che ci sono tanti messaggi, volevo rispondere in modo sereno,
0: garbato,
1: garbato a un ascoltatore che dice: riuscite a criticare il governo parlando di quello che è successo a Modena, ma state bene. Vorrei chiedere a te se stai bene, perché abbiamo parlato bene del governo. È forse la prima volta abbiamo detto che Tajani e Piantedosi hanno fatto delle dichiarazioni molto equilibrate. Quindi tu esattamente che cosa hai sentito? No, no, no, ma lo dico no, con no, serenità. Cosa abbiamo detto? Hanno fatto benissimo, hanno risposto benissimo a un altro rappresentante del governo che aveva tentato sui suoi social.
2: Vedo ma le fiamme dietro.
1: Ufficialmente, no, ufficialmente il governo ha risposto invece molto bene, quindi non abbiamo parlato male, abbiamo parlato bene.
0: Diciamo, diciamo parte del governo, tranne il vice.
1: Però il vice presidente del consiglio ha fatto le dichiarazioni che fa lui sui social, mentre in modo ufficiale Tajani certo, e Piantedosi hanno risposto che in un modo secondo me molto, quindi abbiamo certo, fatto bene. E mettitela via perché non so quante altre volte è
2: Mattarella. Posso stemperare un attimo?
0: Mattarella
2: dicendo...
0: è andato insieme al presidente del consiglio, è andato a trovare in ospedale. Certo.
1: Stempera, vince.
2: No, perché scrivono stempero un... Mamma mia. Perché dicono: ma sapete che la stessa guardia del corpo di Michael ora è la guardia del corpo della figlia di Michael?
0: Ah, ritornando al film.
2: Non
0: dici?
2: Sapevamo, sì, sì,
0: no,
2: sì,
0: non
2: io non sapevo. Ma ci avrà una certa.
0: Ma
2: no,
0: infatti, già nel film ha una certezza.
2: Cioè, sembra strano.
0: Perché
2: però,
0: nel film è un po' anzianotto alla fine, quando Michael Jackson ha 40 anni.

0: Allora, c'è un ascoltatore che dice una roba, cari amici di 105 Friends.
1: Bello quello, eh.
0: Dice Tony, nel lungometraggio stiamo di nuovo parlando.
2: Che cosa?
1: Pensavo quello che diceva del Weekend che fa
0: troppo. No, quello lo leggiamo adesso, leggiamo qualcuno del Weekend, però visto che ho parlato dei testimoni di Geova e mi chiedevo perché la mamma citasse tre volte Geova, non diceva siamo dei te, diceva, parlava di Geova, e mi spiega, viene richiamato molto spesso perché è stato citato dalla mamma come insegnamento morale per incoraggiare Michael a credere in se stesso. La fede ha rappresentato infatti una parte importante e anche conflittuale della sua giovinezza. Bravo, grazie che mi ha spiegato questa cosa, Jonathan. Un abbraccio a Tony Ross, mi spiace non...
3: Ma no, la no.
2: Non ci sono io.
0: L'abbraccio
2: però...
0: io mercoledì. Quando viene Milano?
2: Mercoledì sono da te.
1: Ma no!
2: Però la! Guarda, posso... Allora, posso rimanere solo
0: detto
2: un'ora
0: prima
2: con
0: io,
2: voi.
0: Ma no, la.
1: Questa è una super gag.
2: Come posso rimanere solo un'ora
0: Angor.
2: Con voi, poi ad... ora.
0: Ancora, sta cosa dell'ora.
1: Scusa, rifacciamola, ok? Tu di che vieni mercoledì, vai.
2: Verrò mercoledì.
1: Ma
2: mercoledì.
1: No! La! Che piacere, ma che sarà
2: qui. Sì. Però resta solo un'ora. Poi
0: a
2: me ne vado.
0: A furia di dire questa cosa di un'ora, ormai la chiamano Manora.
2: Poi scendo giù.
0: Manora la chiamano.
2: E... invece c'è Cristian da Modena.
0: Sì.
2: Io sono una persona carina, li nomino gli ascoltatori, mica come loro che fanno finta di niente. Questo weekend non ho fatto
0: lei.
2: Nulla di interessante, ma volevo partecipare comunque al gioco.
1: E questo era il messaggio a cui mi riferivo, che fa troppo
2: stupendo.
1: Ridere.
0: È veramente carino. Sì, ma volevo partecipare comunque. Bello, bello, bello.
1: Ciao Pupazzoni, ho cominciato la serie delle ancelle di cui ho parlato.
2: Oddio, quanto mi piace.
1: Davvero
2: Ross.
1: Complicato andare avanti, visto il tema pesante. Come me, proprio io non ce l'ho fatta. Paolo
2: io
1: da
2: sono bella avanti, ti devo dire, Ross.
1: No, è bellissima.
2: Hai fatto male ad abbandonare perché ne vale tantissimo la pena.
1: Sai, ci sono anche i momenti della vita. In un altro momento magari lo guardo. In questo momento non sono pronto.
0: Qui a Cuneo Barbara ci dice che ieri pomeriggio ha interpretato Fata Risata. È un personaggio nella parata dei personaggi di Gnomovia.
1: Tu,
0: a Mango, provincia di Cuneo. C'è una città in provincia di Cuneo che si chiama Mango. Che bello, Barbara.
1: È vero, è
2: dove
1: vero.
2: Sei nata? A Mango.
0: Mango, sono andato.

0: Manco Puca.
1: Sì, quella a fianco è Puca. Poi c'è Pacap. Mango paga,
2: poi c'è mango morto, mango morto,
1: mango morto.
0: No, è vero.
1: Poi c'è a dirlo più avanti.
2: Mango
1: a dirlo. Poi c'è pensarlo, mango a pensarlo.
2: Ciao friends, sabato e domenica a casa a riposare. Mia moglie è al sesto, accusa il sesto mese di gravidanza. Non ho mai sentito definirlo così, accusa. In più ha piovuto tutto sabato e quindi Lorenzo va bene, quindi tanti, come si dice, in bocca al lupo,
3: buona attesa,
2: come si dice, la formula migliore. Dovremmo chiederlo alla nostra ospite dell'altro giorno, quella della Galateo,
1: del Galateo, del Galateo, per stare
2: alla Motterle.
1: Allora c'è un altro ascoltatore, dico soltanto questo poi chiudiamo, che ci scrive da un ASL della Emilia Romagna. E più due dice: no, attenzione, non è vero che lo Stato ha bloccato la gratuità di certi farmaci o che non sono mutuabili, mentre a Modena, come in tutta Emilia Romagna, questi farmaci continuano a essere erogati dal servizio sanitario. Perché il servizio sanitario, l'ho scoperto qualche anno fa, varia da regione a regione. Pazzesco. Ci sono delle regioni che hanno certe regole e altre che hanno altre. Quindi c'è tutto un, e questo lo sappiamo tutti, c'è tutta una migrazione, un turismo delle medicine, come fanno negli Stati Uniti che vanno in Canada, perché
2: in alcune regioni sono dei protocolli,
1: certo,
2: più, no?
1: Il mio papà per esempio prendeva dei farmaci che in Lombardia erano gratuiti e non ricordo dove, in Toscana, in Liguria forse sì, forse no, insomma li doveva comprare in una regione perché nell'altra non erano gratuiti,
2: certo.
1: E quindi quando andava in vacanza se li doveva portare, non mi ricordo
2: perché
1: bene,
2: cittadino italiano, sto dicendo, hai accesso a qualsiasi, non è che puoi, cioè, puoi comprarli dovunque, no?
1: Vuoi prenderli comunque, okay. Però dipende da regione a regione, quelli che, a quanto ho capito,
2: speriamo di aver detto le cose giuste. Daniela San Vincenzo, ero a San Siro con mio figlio e poi in Piazza del Duomo. Tra gli eventi del weekend a Milano, l'abbiamo già detto, non possiamo non segnalare la festa scudetto dell'Inter. Scusa se ancora ti

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
12: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: 105.
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Cia cia. E sapete chi faceva il clap qui? Io e Tony. Ma si riconosce, senti? Siamo noi, senti.
1: Ma tra l'altro
2: non ho riconosciuto quello di Tony, sai?
1: Sì. Ma non con le due mani. Io con la sinistra, lui con la destra, insieme.
0: Uno con questo con i piedi, senti. Questo l'ha fatto con i piedi.
2: Ragazzi, ma guarda, ma eravate dei talenti incredibili.
0: Ma certo, ma abbiamo clappato in tantissimi dischi.
1: Non hanno creduto in noi.
0: Eravamo i clappatori preferiti dello showbiz.
1: Poi ci siamo rimasti inclappati.
0: Esatto. Derry Roll and John Oates, Private Eyes.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Mi fanno impazzire gli ascoltatori che mi suggeriscono i film, perché ormai io pure di parlare di film.
0: C'è il cinefilo. Una volta
1: sono cinofilo.
0: Eravamo tutti e due cinefili, mo io non vado mai, mannaggia.
1: Matteo di Milano dice: ho visto le cose non dette di Muccino, è veramente bello, te lo consiglio, Tony.
0: Sì.
1: L'abbiamo visto.
2: Ci è piaciuto anche.
0: Ciao, friends, che bello sentire questa bella musica del passato, Michele. Beh, questa era dell'81 addirittura. Infatti, la notizia, la novità. Non è vero.
1: La novità.
0: Non è vero.
2: Eravate minorenni quando clappavate,
0: Sì,
2: bravi.
0: Sto per dire una roba che rimane per sempre così, questa roba della musica.
6: Sempre lo stesso disco.
0: Non è vero. Non lo so, se lo speriamo.
1: Che ora è?
2: Sì, vedrai.
0: Le 11.
2: E allora Roma alle 11.
0: Anche a Milano.
7: Radio 105.

0: ragazzi, io non riesco a resistere, eh.
1: Tony, ma che movimento Latino! Di bacino!
0: Tonino Latino, vai!
1: Quella.
0: Tonino Latino!
2: Guardate che parto con il tour, eh! Io il
1: ma
2: tour.
1: Che bravo!
2: Lo chiamo Victory Tour. Lo chiamo già fatto.
3: Non credo.
2: Thriller Tour. Lo chiamo Tonino Latino Tour.
1: Clappatore, pelvicatore. Guarda, ce l'hai
3: pelvicatore.
1: Tutte. Ce l'hai tutte.
2: Pelvicatore non è sì. Male.
3: Dalle pelvi. Le
2: ma
3: pelvi.
2: Cos'è che ci stavi mostrando? Delle caramelle nuove?
1: No, siccome io e te siamo appassionati di mentine, sono uscite delle caramelle nuove che bruciano i turbinati. Sono troppo forti.
3: Non dirlo.
2: Hanno sbagliato, sono troppo forti.
1: Sono fortissime, sì. Quindi io non respiro più. Però comunque
3: sai come dice mia figlia? Mia figlia le caramelle alla menta le chiama le caramelline piccanti. Ma non sono piccanti.
1: Ho le lacrime, papà, però buone.
3: Sono un po' piccantine.
2: Ma infatti se non sei abituato, ci sono delle caramelle che grazie al mentolo e altre robe diventano talmente... talmente strane, talmente fredde che danno fin fastidio. Boh, se non sei abituato.
1: Mamma
3: va bene,
1: mia.
3: Ribadiamo che tra mezz'oretta sarà un po' di meno. Sarà con noi Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. È venuto forse ospite non tantissimo tempo fa. Quoterei meno di un annetto fa.
2: Sì.
3: Però ritorna perché c'è un nuovo singolo.
2: Prima di un bimbo, diciamo.
1: Esatto.
3: Perché ha avuto un bimbo?
1: Sì. Ha avuto un bimbo a dicembre.
3: Ah, non sapevo.
1: Eh sì. Sì, sì, sì. È diventato papà.
2: Si è autogenerato, tra l'altro.
1: Esatto, si è riprodotto.
2: È un piccolo pinguino. È nato un piccolo
3: Il nuovo singolo si intitola Sorry, scusa, lo siento. Perché sapete che mi dispiace in spagnolo si dice lo siento. E a riprova del fatto che tanti termini napoletani, grazie o per colpa della dominazione spagnola, perché a Napoli me la sento vuol dire, forse anche in altre regioni forse, però a Napoli in particolare vuol dire mi dispiace.
1: Ma è un manuale di sopravvivenza per voi maschietti quando dovete chiedere scusa, lo siento, mi dispiace,
3: che siamo
1: tutte le lingue del mondo, cioè non
3: siamo un po'
1: scusa.
3: Come Fonzi, che sai che non riusciva Fonzi.
2: A me ha sempre fatto impazzire le parole spagnole che in italiano vogliono dire altre cose. E in spagnolo hanno tipo donna, moglie, non è donna.
3: È un'altra cosa, sì.
2: E hanno un sacco di parole che assomigliano alle nostre, ma vogliono dire cose vicine, non la stessa identica cosa.
3: Sì, che uno pensa che lo spagnolo sia tanto, tanto prossimo all'italiano.
2: È vero.
3: Non completamente, certo. È bella questa notizia, ne vogliamo parlare, che noi ogni tanto ci riferiamo... all'arte, c'è stata anche la Biennale, peraltro c'era quest'opera che ha fatto molto parlare della donna Batacchio, l'hai vista la donna Batacchio?
2: Hanno appeso una, ma chi è lei?
3: L'artista
2: che
3: sì.
2: Si è appesa praticamente con i piedi all'interno di una campana
3: e suonava.
2: Qualcuno gli ha anche detto per chi suona la campana.
1: Mamma mia,
4: era un disco dance.
2: Non solo, un'altra donna, ma qua e tu suonata la campanella. E lei fa il batacchio, quello che in certe regioni vuol dire un'altra cosa.
3: Esatto.
1: Lei sarei uscita da lì con l'unico neurone che ancora sopravvive, ormai spiattellato da qualche parte.
2: Ma suonava lei?
3: Florentina Holzinger.
2: Ma suonava?
3: Sì, spero vivamente
2: di no.
3: No, quando suonava non provava dolore. Nell'arte contemporanea sarebbe pure capace, no? Perché certo. Alcune sai che si ferivano.
1: Ben impegnativa, però, come
3: spero
1: cosa,
3: che lei invece
1: no?
3: Tutto a posto. Però, per dire, a parte che per chi suona la campana lo dicevano sempre alcuni spettatori dei concerti.
1: Lo stai per dire, lo so, hai fatto una faccia strana.
3: Dimmi un artista napoletano, Teresa De Sio. Quando Teresa De Sio suonava, c'era sempre uno che arrivava e diceva: per chi suona la campana?
1: Non l'ho capita.
2: Quale campana?
1: Quale campana?
3: Teresa De Sio, napoletana.
2: Ah, la campana nel senso di napoletana, di campana,
3: la campana?
2: Della Campania.
3: E l'altro diceva, per noi suona la campana.
1: È troppo sottile. No, è troppo sottile.
2: Io realmente citavo Hemingway, però comunque...
1: Siamo vicini.
3: Allora, l'arte sarebbe, da questa indagine, una specie di elisir di giovinezza. Cioè, hanno scoperto che chi l'ha scoperto l'Università di Londra, la University College London, che dipingere, cantare o anche solo visitare spesso musei o mostre d'arte ti rende più giovane, cioè rallenta l'invecchiamento. Cioè chi va spesso al museo, forse perché c'è molta aria condizionata e quindi tutta la pelle viene distesa? Per quale motivo?
1: Hanno analizzato i dati biologici di oltre 3500 adulti e i risultati sono sbalorditivi, perché chi si dedica ad attività artistiche almeno una volta a settimana risulta, proprio a livello biologico, un anno più giovane rispetto a chi non lo fa. lo dicono loro,
3: cioè funziona...
1: e non è quella del Massachusetts di università, esatto, ma è quella di Londra, quindi sarà, io darei
2: questo
1: un po'
2: che
1: di
2: mi
1: credibilità
2: tiene.
3: Funzionerebbe addirittura giovane, più della palestra, cioè i benefici, ammazza, sarebbero ma... superiori a quelli registrati.
2: Allora, che sia terapeutico, l'ho scoperto andando a vedere quella cosa a Losanna, quel museo dell'arte brutta e grezza, perché tutti quelli che facevano questi quadri, queste cose, erano tutti bisognosi di cure, diciamo, erano malati di mente, erano persone
3: con un'emotività complessa.
2: Quindi effettivamente c'è del terapeutico nelle forme d'arte.
3: Però uno pensa più per la mente, per lo spirito, che sia così per il corpo, cioè che ti fa invecchiare più lentamente, è proprio strano, cioè è una novità.
1: È una super cazzola. L'attività fisica, ringiovanisce di 6 mesi, mentre dedicarsi alle arti di un anno. Alla mano.
2: Ci sono certi musei, sono grossi, quindi per guardarli
3: tutti.
2: Quanti chilometri hai fatto oggi? 18. Ci sono certe opere, soprattutto quelle medievali, ci sono delle opere del nostro
3: giganti.
2: Rinascimento, che sono giganti. Per guardarla è come vedere una partita di tennis, sinistra, destra, sinistra, destra.
3: Anche restare molto tempo in piedi, probabilmente fa bene. In teoria, in teoria stare molto tempo in piedi credo non faccia proprio non porti benefici al corpo. Camminare sì, stare
1: alla
3: in piedi
1: postura, insomma.
3: Non lo so. Infatti a me quando vado al museo mi viene il male da museo, quella roba che poi torni a casa c'è un po' la schiena bassa che ti fa un po' male, no? Solo a me è successo, un anziano.
1: Ma quanto tempo ci passi in questo museo per avere dolore alla schiena?
3: Stai 3-4 ore in piedi.
2: Ma perché tu sei tanto alto? Noi no, noi le opere d'arte le guardiamo dal basso verso l'alto, perché sono appese o di fronte a noi o un pochino più in alto.
1: Tu invece... O addirittura io e Tony ci stendiamo a terra e le guardiamo da lì, da quella prospettiva.
2: Tu invece le guardi dall'alto, infatti ti viene anche la pappagorgia.
3: Comunque, se si diffonde questa notizia, sarà pieno di persone che vanno lì pensando di ringiovanirsi. Cioè, se sostituisce la chirurgia estetica ci guadagniamo tutti.
1: No,
3: tranne i chirurghi.
1: Magari non capiscono perfettamente cos'è che stanno guardando in quel momento, ma la certezza di ringiovanire
3: escono con un bellame dal museo.
2: Correre nei musei addirittura vale doppio.

0: Nudo con tutti i Rolex, nudo, da radical chic comunista con Rolex, nudo che ascolto
1: nudo?
0: Questa,
1: lo dico io solo prima, con l'orologio
0: lo dico io prima che lo dica lui, qua, come si chiama lui, Tonino Latino qua.
2: Ma io non avrei detto niente.
0: Dragone,
2: tu che fai?
0: La vestaglia col
1: soprattutto
0: dragone.
1: Non sarebbe stato nudo Tonino Latino.
0: Vabbè, comunque cioè era Sienna Spiro dalla colonna, o Spiro dalla colonna sonora, anche questa del Diavolo Veste Prada.
2: Ma non assomiglia un pochino alla Gemma, come si chiama, Arterton, quella... No.
0: Ma lei fisicamente?
2: Sì.
0: Sienna?
2: Sì. Anche il viso, anche un po' il viso,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, anche diviso. Secondo me si dice quella diviso.
3: Che ridere.
0: Va bene, mercoledì 20 maggio.
2: Sì,
1: sì.
0: Dopo domani.
2: Parliamo di altro, facciamo sì, serio.
0: In prima serata su Canale 5, come dice lo speaker ufficiale. Ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
2: Chi sarà?
0: Alla conduzione
2: ci saranno Michel Hunziker e Alvino, detto Alvin.
0: Ciao Alvino, grande Alvino.
1: Nella suggestiva piazza, esatto,
2: nella sua piazza suggestiva di Trento, piazza Trento Trieste a Ferrara. E nel corso della terza puntata saliranno sul palco, non in quest'ordine.
0: Vai!
1: No, in ordine alfabetico. Vai. Forse Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Color, Sammy Schilla, Rocco Anta, Serena Brancale, Levante, Delia, Mick, Fred Palma, Baby K, Knight, Malika Ian, Michele Bravi, Tropico, Lady H, Seven, DH6, Sara Toscano e Mr. Rain. Ma si non... faranno le ore piccolissime.
2: Ma non dirli tutti, non dirli tutti. Volevo dire che in questo elenco questa settimana incontreremo almeno un paio di loro.
0: È vero.
2: Sì. Mi pare Samurai J.
0: Sì.
2: Sì. Vero?
0: Sì.
2: E non ricordo chi altri, perché sono veramente tanti questa settimana gli ospiti che avremo, tra cui poi tra poco troveremo i Pinguini Tattici, giusto?
0: Tutto bravissimo. Questo mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
1: Ah, però!
10: Quando ti dicono che è misura.
1: Ah, però!
10: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: questo uptempismo nella musica internazionale che mi piace, questo aperitivismo, questa freschezza.
1: Aperitivismo è molto carino come aggettivo.
2: Ti piace?
3: L'aperitivismo? Parecchio, devo dire.
2: Signori, ma se tu non bevi, non fai niente.
3: No, ma mi piace vederlo negli altri.
2: Ah, negli altri.
3: Perché
2: negli
3: mi
2: altri,
3: diverto, vabbè, tra chi si diverte.
1: Gioisce comunque.
0: Non beve, ricordiamo l'origine del nome della band, eh?
2: Sì,
0: non c'entra, no, vabbè, con la birra.
3: Non bevo vuol dire che non bevo quasi mai, certo, nella misura in cui bevo molto poco.
2: Saresti l'unico bergamasco che non beve.
3: Tra l'altro,
2: cioè, scusami, perdonami.
3: Sarei disconosciuto da chiunque, perché, compresi i miei parenti.
2: Ma
3: quindi...
2: avete delle, cioè, siete selezionatori di certe grappe, che siete il numero uno. A casa mia, quando vivevo dalle tue parti, Osio sotto stavo. Mamma mia, litri con gli amici.
3: Ci abbiamo suonato, peraltro.
2: Sì?
3: No, comunque, diciamo ogni tanto un bicchiere di buon vino e via dicendo me lo faccio, semplicemente sono un po' morigerato, questo
0: diciamo,
3: gli dicevo.
0: Diciamo così, rispetto al panorama della nuova musica italiana, siete tra i più, diciamo, tranquilli.
1: Morigerati.
2: Allora, chi lo presenta? Via.
0: Beh, ma tanto ha una voce che la sua fama lo precede.
2: Poi l'abbiamo già detto 4-5 volte in onda stamattina, quindi non abbiamo
0: Riccardo
2: problemi.
0: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ben tornato, anzi.
0: Abbiamo mai fatto ricerche sul più alto... dal punto di vista proprio della statura musicista.
3: Io penso sia Mekna.
0: Quanto è alto? Più di due?
3: Per me è più alto di me. Quant'è che è? Quanto è alto? 2 metri e qualcosa, secondo me.
1: Ma non ci credo. Sì, mi era sfuggita sta cosa.
0: Per esempio, anche Sfera non è piccoletto, eh? È abbastanza alto.
1: No, vabbè,
0: alto.
1: Però più piccoletto, no, di loro.
3: Sì, io l'ho incontrato qualche volta Gali nella vita. E Gali è alto.
0: Gali è 90 qualcosa. 2 metri, Gali? Ah, Mekna 2 metri.
3: Mekna, okay, ragazzi, è altissima, è imponente.
0: Scusa Tony, lo so che non è bello per
2: te. Sì, infatti non è bello.
1: Ma infatti guarda, io sono rimasta a Roma veramente... per non essere coinvolta.
2: Non è bello parlare di queste cose davanti a me, che sono diversamente alto. Ciao paparino.
3: Dai così.
1: È un'immagine, sì, forte.
2: Ma guarda che faccetta che fa.
3: Così, ci ho messo un attimo a realizzarlo.
1: Sì, hai ragione, sì. Riccardo.
2: Sei contento?
3: Sì, parecchio.
2: Come si chiama Michael?
3: No, si chiama Alessandro,
2: l'ho letto da qualche parte.
3: Ed è bellissimo, chiaramente. Mi sono preso del tempo da dedicargli in questi ultimi mesi e continuo a farlo. È la cosa più bella del mondo per me.
0: Ed è bello anche
2: che
0: il modo in cui ne parli. La
2: cosa
0: bella è che quando è arrivato, siamo partiti dall'altezza. E allora ho detto: complimenti, auguri per Alessandro. E poi ho detto: attenzione, perché. Cioè, te lo dico già, io ho una spalla mezza così, la schiena. E Tony mi fa: sì, ma lui è giovane,
2: a 31 anni
0: non avrà problemi.
2: A 31 anni al limite fa un po' di ginnastica.
3: No, più che altro è un bel pazzo mio figlio, e quindi mi devo chinare spesso, devo prenderlo. Vuole essere intrattenuto, penso sia qualcosa di comune a tanti bambini, però non sta mai giù, non sta mai fermo.
0: Lo fai di mestiere, ma non lo vuoi fare per tuo figlio?
3: Lo sono un intrattenitore per lui adesso.
2: Ma dov'è che ho letto: ti prego, basta piangere?
3: Per favore, non piangere.
2: È
3: stata la frase con cui ma in realtà è giusto che bimbi piangano, ovviamente,
2: scherzi,
3: certo,
2: è il loro modo di...
3: però magari non sempre, ecco, senti, per me, ecco,
0: domanda seria sul fatto che sei diventato papà, poi parliamo d'altro. Io un po' l'ho vissuta questa cosa, siccome scrivo libri, mi sarebbe venuto di scrivere una roba su mia figlia, ma poi ho ritenuto che fosse una cosa telefonata, cioè una cosa che magari uno si aspetta, e quindi non l'ho fatto. Ma tu riuscirai a trattenerti dalla tentazione? O magari hai già scritto delle canzoni per lui, non lo so.
3: Ma guarda, io penso che sia un po' triste che le canzoni sui bambini appena nati siano spesso tristi in qualche modo. Cioè, della serie imparerai dai miei errori e camminando cadrai.
0: Però, tipo, per te di Giovanotti era tenera, era bella.
3: Ma c'è anche un filo di malinconia, che va benissimo.
2: Sì, sì,
3: però
2: sì,
3: dato
2: sì,
3: che
2: vero,
3: l'hanno già fatto in così tanti, questo è vero, il discorso.
0: Vero. Dico,
3: io vorrei fare qualcosa di un po' più felice. Questa è la mia unica... Ci sto pensando, ci sto lavorando in studio. Vorrei fare una canzone che sia proprio sprizzante, si dice così, di gioia.
0: Ma io direi, fai tutto il giro, ti do un'idea. Tu col tuo gruppo siete comunque, l'abbiamo detto anche prima a proposito quando scherzavamo sull'alcol, siete comunque un gruppo di ragazzi quotati come bravi ragazzi, no? Se tu mi fai una canzone su tuo figlio dove dici hai rotto i coglioni, secondo me... è una roba ma che nessuno sa basta piangere.
1: Oppure per andare contro, oppure per andare controcorrente dovresti scrivergli una canzone quando lui è già grandicello, capito? Perché di solito si fa quando sta per nascere o è nato da poco, ma quando è grandicello già
3: è vero,
1: e comincia a capire non
3: ricordo
1: ce ne sono
3: nel caso
1: poche.
3: Di Jovanotti se lei se Teresa mi
1: forse
3: pare
1: era un po' più grande
3: Teresa,
1: sì.
3: Era un po' più grandicella in effetti in quel caso, ma guarda una canzone di quel tipo come dicevi prima
0: ironica,
3: no, perché veramente ironica. Però è nascendo proprio mi ha in qualche modo personalmente una visione personale completato delle parti della mia vita che erano ancora da in qualche modo che cercavano il proprio contenuto, ecco, diciamo così. Quindi ti dico, io vorrei proprio scrivere una canzone invece gioiosa, felice, spensierata su quanto è bello che ci sia una nuova vita, una nuova essenza che trovi anche lei, insomma, il suo la sua raison d'être, come che dicono bello.
1: Dai, ufficialmente qualcosa... papà, già da come parla, cioè, qualcosa, ci siamo,
2: qualcosa che da grande potrà anche lui cioè, investirlo e caricarlo, cioè a un certo punto non scrivi mai rotto coglione
3: da grande, poi vai in
2: papà,
3: analisi,
2: vai in analisi, scusa,
0: sì, ciao, sono Alessandro, quando avevo 2 anni mio padre ha scritto una canzone in cui diceva che non dormiva e mi trattava male e ora sono qua. Grazie Alessandro per aver rivelato ovviamente era una battuta,
2: ma
0: però
2: no.
0: Trovare un modo diciamo alternativo è secondo me la via, perché
3: secondo me
0: fai
3: sì.
0: Una roba che non ci ha fatto
3: dobbiamo
0: tutto.
3: Fare quella cosa lì e ci proviamo adesso ci proviamo.
0: Manola,
1: allora parliamo del singolo, parliamo di Sorry Scusa Lo Sento. Una cosa che mi ha molto colpito è quando ad un certo punto nella descrizione di questo singolo si parla di un termine che probabilmente chi ha fatto liceo classico come te è Riccardo
3: no, io ho fatto lo scientifico.
1: Hai fatto lo scientifico? Io mi ricordavo il classico.
2: Tutti no, hanno fatto
3: uno, uno dei nostri ha fatto il classico, uno è, però quindi hai ragione, ti ricordavi
2: e,
3: bene.
2: E uno di loro non è
1: mi
2: laureato,
1: ricordavo,
2: uno solo
1: sì, perché Xenoglossia è un brano che riporta la xenoglossia. Io ho avuto un attimo di emozione, un brivido dietro la schiena.
0: La xenoglossia, e ne parliamo.
1: Certo. Perché ne, sì, perché ne è la capacità no, di parlare in altre lingue pur non conoscendole.
3: Esattamente, l'hai definita alla perfezione, sì. No, ma non è vero invece, perché sono quelle cose che vedi spesso nei film horror anche,
0: dove
3: no?
0: C'è la possessione demoniaca, per
3: esatto,
0: esempio.
3: Magari uno parla l'aramaico antico o il latino, che poi non ho mai capito perché il latino sia sempre la lingua preferita dai demoni e via dicendo. Cioè, a una certa loro hanno deciso...
1: È perché è ancestrale, capito? È
3: però ci sono, c'è un sacco di umanità
2: di
3: prima...
2: Lingue, certo.
3: Cioè, perché non il greco classico?
0: Vai,
3: poi?
0: Tony, vai.
1: Perché...
0: È un suo classico, vai.
2: Questo qui.
4: Perché mi fai questo, Damien? Perché mi fai questo?
0: Damien.
1: Beh, no, però effettivamente è un singolo. Io ho detto prima ai ragazzi, ai miei colleghi, ho detto ragazzi, mi dovete un favore. Ai miei colleghi ho detto che in realtà è un modo, un manuale per i maschietti, insegna ai maschietti a chiedere scusa. Lo fa in tutte le lingue del mondo, quindi non c'hanno scuse. È un brano che un po' li può aiutare in questo senso.
3: Sì, c'era un film, tra l'altro, di Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo,
1: esatto.
3: Se non sbaglio. Adesso questa è scusa in tutte le lingue del mondo. Comunque sì, io chiedo scusa... Mi ritrovo a chiedere scusa parecchio nella vita, devo dire, e quindi
1: bravo.
3: Mi è venuto proprio naturale. È una canzone che in qualche modo parla anche di me, di tutti, insomma, dai.
2: Singolo, l'ascoltiamo?
0: Sì, che ha esordito sì. Subito, altissimo, in tutte le classifiche, lo dobbiamo dire? No, perché tu hai il profilo basso ed è il tuo bello. Diciamo solo che è partita molto bene, va bene così?
3: Va bene, va
0: okay,
3: bene.
0: I pinguini tattici nucleari.

0: Ecco, allora la prima regola, se fai la, se fate la canzone per Alessandro, come dicevi prima, up tempo, non ballad.
1: Sì,
0: up-tempo, come questa.
1: Oppure mid tempo, dai.
0: Un mid tempo, sì.
1: Però ballad, adesso lo dico e magari mi viene fuori una ballad.
0: Se
1: però...
0: ti viene la ballatona, che fai? Non la pubblichi?
1: No, vedremo, vedremo. No. Magari una ballata felice.
2: Potrebbe essere.
3: Riccardo, ma vi vedete ancora come, come ragazzi, come amici, come gruppo?
1: Sì. Noi sì, poi io sento tante storie di band e anche di gruppi di lavoro in generale, che poi diventi tanto sul lavoro che ti vedi tanto.
3: E quindi non si vedono più fuori.
1: Non ti vedi più fuori, noi sì, noi parecchio. Stasera tra l'altro mi sa che si vedono, io non riesco ad andare purtroppo.
3: Come mai?
1: Non te lo devo dire, l'ho detto prima. Però sì, è un po' complessa la mia vita adesso.
3: Sì.
1: Però devo dire che sì, ci vediamo ancora tanto e facciamo un sacco di attività insieme che ci divertono. Anche escape room a volte ci è capitato negli anni.
3: Cosa fanno stasera?
1: Stasera mi sa che giocano a un gioco da tavolo di zombie e cowboy.
0: Posso dire che è proprio da Pinguini Tattici?
1: Ragazzi, allora qualcuno lo sa di sicuro a che gioco mi riferisco. Zombie, scrivetecelo, perché di sicuro qualcuno ci ha già giocato. Non ricordo il nome preciso.
3: Perché c'è un film di Alien contro Cowboy.
1: Zombie Side. Qualcuno qui lo sa.
0: Luca, ci giochi? Sei un nerd.
3: Sei uno dei pinguini.
2: Sei un pinguino, sei. Ma poi negli anni, spesso e volentieri, Riccardo è stato detto: ah, vabbè, ma si sono sciolti i pinguini, si sono sciolti. Il vostro segreto, non era comunque vero, tant'è vero che molti dei vostri parenti, le zie, le mamme, vanno chiamato e vanno detto: ma com'è possibile che sappiamo da altre fonti che forse vi siete sciolti? Ed era tutto finto. Forse perché il segreto sta proprio in questo: siete innanzitutto amici e poi fate una cosa che amate tutti allo stesso modo e la fate insieme, la musica.
1: Beh sì, sicuramente da una parte è anche stato divertente, perché ricevere la... Io ero in Irlanda quando per la prima volta successe questa cosa di cui parli e mi chiamò mia zia o mia nonna, adesso non ricordo, tutta allarmata, perché poi chiaramente è una cosa che anche in famiglia... Cioè ci conosciamo tutti e conosciamo tutti le rispettive famiglie degli altri. Quindi è una cosa che è stata divertente da una parte, dall'altra mi ha fatto capire quanto ci sia anche una certa attesa in questo paese, soprattutto perché le cose si sciolgano o finiscano. Noi siamo sempre lì a aspettare che le cose finiscano.
0: Da quanti anni siete insieme adesso?
1: Con questa formazione dal 2015 più o meno. Quindi 11
0: Senti,
1: anni.
0: Mi ha molto divertito quello che hai detto quando sei stato da Mattarella, molto molto divertente. Hai detto, beh, dillo tu, parlavi della scelta del nome.
1: Sì,
0: hai chiuso in un modo che mi ha proprio
1: perché
0: divertito.
1: Eravamo con la SIAE lì, era una delegazione, parlavamo di intelligenza artificiale e ho detto neanche io penso che siamo salvi ancora dall'intelligenza artificiale, perché neanche l'intelligenza artificiale avrebbe saputo creare un nome così sciocco e stupido e assurdo come Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ma perché, forse ne abbiamo parlato anche l'altra volta che sei venuto, è un po' un tema questo, cioè tu fai la tua bendina giovanile e in genere la chiami sempre in dei modi discutibili, poi succede che esplodi e ti rimane quel nome lì. Cioè siccome tu
2: e non puoi tornare indietro,
0: in un angolo del tuo cuore, forse, non dico che l'avresti cambiato, però...
1: No, ma può essere, io a una certa ci ho pensato, ma era semplicemente troppo... La valanga era già partita.
3: Beh, non c'era verso.
0: Un bel problema da avere, tra
1: l'altro. Sai le email che crei, tipo, non lo so, cucciolone...
2: Ecco,
1: poi non le puoi cambiare per la vita, ti presenti a un colloquio di lavoro con cucciolone 96.
3: La stessa cosa che fece Lorenzo Giovanotti, da quel momento ha continuato per forza. Senti, sarete in tour luglio, agosto, tutto giugno e luglio?
1: Sì, però dell'anno prossimo, del
3: 2026.
0: Se no non saresti qua guardando... a cazzeggiare con noi.
1: No, è il primo
3: Bibione,
1: capitolo,
3: Bologna, questo. Torino, Milano, Padova, Bari.
0: Se no non saresti qua a cazzeggiare con noi.
1: No, è il primo
3: Bibione,
1: capitolo,
3: Bologna,
1: questo.
3: Torino, Milano, Padova.

0: Senti, Napoli c'è, ma non c'è ancora una data ufficiale. Esatto. Però arrivano nel 2027.
1: Quindi TBC vuol dire to be confirmed.
0: Esatto.
1: Ok, adesso lo scopro.
2: È la data precisa che dobbiamo capire.
1: Ok, data da località e data. Vabbè. E no, volevo dirti invece: non abbiamo parlato del fatto che poi è troppo buffa sta roba. Che Andrea Pisani dei Pampers è protagonista di un film che trae ispirazione dal testo di una tua canzone e in più ti assomiglia. Sembra della stessa
2: persona.
1: Te ne
2: dico un'altra anche. Era in studio quando ho iniziato a scrivere questa canzone, infatti, è tra gli autori.
3: Ma vabbè.
2: Sorry, scusa, lo sento, sì, perché mi ha dato due dritte così e devo dire che sì, perché ci vogliamo proprio bene anche con
1: l'avete
2: lui.
1: L'avete mai visti nella stessa stanza? Io no, per me potrebbero essere
3: la stessa persona.
0: Sarebbe un
2: tipo
0: sogno,
2: Clark Kent
0: però.
2: E Superman.
1: Beh, esatto. Quello è un altro record che avete, che aggiungete a quelli che già avete sui numeri, sullo streaming. Cioè, non ricordo a memoria anche di professionista della radio di una canzone che ha generato un film, cioè il testo di una canzone che ha ispirato, è una roba bellissima, no?
2: Sì, perché io quando l'ho scritta gliel'ho mandata, perché ci conosciamo da tanto tempo io e Andrea.
1: Parliamo del film di Francesco Mandelli, eh?
0: Sì.
2: Ah, sì, sì, certo, sì, certo. Cena di classe, cena di classe, esatto. Bravissimo. E lui, Andrea, inizialmente, che ha avuto l'idea di partorire tutto, mi fa: c'è già un film dentro qui, dentro in questa canzone. E io gli ho detto: vabbè, dai, sembrava la solita boutade. Andrea invece ne ha tante di boutade, devo dire la verità. E poi invece in 2 anni, quasi 3, si è messo a lavorare, a convincere chiunque. Beh, per fare questo film, e devo dire che il ringraziamento maggiore va a lui, perché il risultato, devo dire, ci ha
1: molto carino,
2: sì.
0: È molto carino,
1: sì, molto carino,
0: molto.
1: Infatti, l'abbiamo presentato parlandone anche molto bene, perché è proprio un film interessante. Che bello, che bello. Quando vieni adesso ancora? Perché ormai non puoi stare senza di noi.
3: Mica poi, no, dobbiamo aspettare il secondo film.
2: Adesso è un periodo in cui ancora, cioè, nel senso, ha 6 mesi quasi, quindi dobbiamo metterci lì ancora a capire determinate cose, però chissà, in futuro è stato molto bello. Questi primi 6 mesi sono stati belli.
1: Anche il making non è male, no? Cioè, proprio il farlo.
3: Cioè, e poi non deve fare molto, quindi in fondo,
0: ma che ne sai te? Cosa ne sai? Magari invece, no?
3: Che bello, che bello. Noi ci siamo visti prima, un anno fa. Sì, sì, sì, hai ragione, hai ragione.
1: Lo sapevi
2: già? Prima di volta con Max, secondo me, ci eravamo visti.
1: Anche
3: sì?
1: Con Max.
3: Ah, con Max ancora più. Sì. Ah, ma quindi tu lo sapevi?
1: Sì, con Max, secondo me, sì. Quando sei venuto da solo, no, con Max, secondo me, sì.
3: Che Max stavi aspettando?
2: Non me lo ricordo, ti dico la verità. No. Penso, l'ho saputo abbastanza presto. Ma non mi ricordo se lo sapevo o meno. Devo dire la verità, non lo so.
1: Va bene, Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo uscito appunto il 15 maggio e poi l'anno prossimo ancora in tour. Grazie.
3: Riccardo, fatti vedere più spesso, che intervistarti ci riempie di gioia.
1: È sempre un piacere, davvero.
2: È sempre un piacere anche per me, grazie a tutti e tre, a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie Riccardo.
1: Ciao.
4: Radio 105.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
4: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Porca vacca, non sul tappeto!
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live!
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia.

0: Quindi questo è lo stesso, è la stessa tonalità del nostro Mauri, no?
1: Mamma
0: del nostro.
1: Sì, certo.
0: Ha detto che io canto come lui, mi sembra di capire
2: commentavamo
0: questo.
2: Commentavamo l'altezza della tonalità di
3: Mamma mia. Erano i Roxanne che cantavano Police.
2: Esatto, 1978, famosa l'affermazione di Billy Joel che in un documentario, credo sui Police, disse: un giorno ero in macchina, alla radio passarono sta canzone e io proprio inchiodai e dissi: e questi chi cazzo sono? Da dove arrivano questi qua? Sono bravissimi.
0: Che soddisfazione.
3: Signori, abbiamo terminato con i Police, abbiamo terminato la nostra giornata. Domani ci sarà con noi anche Massimo Picozzi, non solo, ma domani abbiamo un altro ospite, credo prima di Picozzi.
2: Sì. Motto dico, che manca Lidia.
3: Senza Lidia noi ragazzi ci sentiamo bene.
0: Ma siamo sicuri che domani abbiamo un ospite?
3: No, mi sbaglio.
0: Secondo me il 21 Samurai Jay la chiudo lì.
3: Può darsi.
2: No, ha ragione Tony.
0: Ha ragione Tony? Chi abbiamo?
2: Non ha ragione Tony, il 26 maggio.
3: 26
2: martedì
3: maggio,
2: 26.
3: È martedì l'altro.
0: È
3: martedì l'altro.
2: No, domani nessuno.
3: Grazie Manola da Roma. Che
0: grazie
3: tempo c'è?
0: Voi, amici.
2: Ragione
0: che
2: Tony,
0: tempo...
2: c'è Gabbani domani.
3: Domani c'è Gabbani perché Tony è un uomo giusto.
2: Domani,
3: non sbaglia
0: Tony,
3: mai.
0: Scusa,
2: domani, domani c'è Gabbani. Domani, domani. Domani c'è Gabbani.
3: Sì,
2: domani, domani.
3: Ciao,
2: lasciamo con Takeaway. Ciao Tony.
0: Comunque a Roma c'è una bellissima giornata per risponderti.
3: Anche da noi. Ciao
2: Takeaway a tutti. Con una sorpresa iniziale.
0: Oddio.
2: Il cast sarà un po' ridotto.
0: Buon pomeriggio amici. No?
2: Temo, vediamo.
1: Andiamo. Ciao a tutti.
2: Ciao domani.
0: Ciao.
2: Allora, qui.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Sono le 12.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Mail violente con insulti ai cristiani, perentorie minacce, fatemi lavorare. Quanto emerge dal passato di Salim El Kudri, con cittadinanza italiana da quando aveva 14 anni. Nel pomeriggio di sabato ha lanciato la sua auto contro i pedoni in centro a Modena. 8 i feriti, 4 gravi. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dice chi lo frequentava. Poco fa è tornata però cosciente ed estubata una delle donne ricoverate. I corpi di due donne sono stati ritrovati dopo una segnalazione in un cantiere edile a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di prostitute precipitate da due differenti piani ascensore e dunque improbabile l'ipotesi suicidio, piuttosto un duplice omicidio. In questi minuti un uomo viene interrogato. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi nell'immersione alle Maldive. Sulle condizioni meteo uno dei ragazzi racconta:
8: ma non erano male, ecco, diciamo che c'era un po' di vento, però nelle immersioni non c'era questo granché di problema, ecco.
7: Un team di esperti ha ripreso poco fa le attività di recupero dei corpi intrappolati in profondità. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce dal presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la sua disponibilità a intervenire. Intanto l'inquilino della Casa Bianca ha convocato i massimi consiglieri per la sicurezza militare. È in corso lo sciopero generale Torniamo in Italia, indetto dai sindacati di base contro guerra, genocidio, carovita e sfruttamento. Durerà fino alle 21 di stasera, coinvolti i convogli di Trenitalia e Italo, oltre che il trasporto pubblico locale, con fasce di garanzia che cambiano di città in città. La 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi si conclude con il trionfo assoluto di Lorenzo Salvetti, che, dopo aver conquistato il circuito canto, supera anche il ballerino Alessio Di Ponzio nello scontro finale, chiudendo un percorso intenso, ricco di trasformazioni artistiche. Lo sport, l'imperatore di Roma e del tennis mondiale Yannick Sinner si prenderà un po' di riposo dopo aver vinto gli internazionali d'Italia, più in generale il sesto Master 1000 consecutivo. Nessuno come lui. Stacca Alcaraz nella classifica ATP e il prossimo obiettivo è l'assalto al Roland Garros. Calcio, le qualificazioni per le coppe europee si decidono nell'ultima di campionato. Domenica il Napoli è in Champions, ma Milan, Roma, Como e Juventus sono ancora in bilico con l'Europa League. Atalanta di certo in Conference. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli.
10: No, le mie sono migliori.
9: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. Ah, mamma, che fischi quest'oggi! Cos'è successo con le cuffie, Maurizio? Sono io per la prima volta?
1: Sì,
0: mi autolicenzio per la prima volta, godo. Faccio l'errore io radiofonico. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con 105 Takeaway.
1: No,
0: programma che oggi è iniziato un po',
1: mamma mia,
0: piccantino.
1: Mamma
0: perché non ho capito cosa è successo a Milano. Me lo spieghi, Lauretta, tu che
1: generale.
0: Sei più esperta. C'è lo sciopero generale.
1: Ho ascoltato ora il GR, c'è lo sciopero generale. Io che solitamente vengo a piedi abitando qui vicino.
0: Sì.
1: Stamattina venivo da un'altra parte, insomma, in macchina.
0: Dove sei stata, scusa?
1: Sono stata fuori questo
0: weekend. Cazzi tuoi. Sì. Va bene, poi.
2: Ma ci sono anche manifestazioni.
0: Esatto. Ok, doppietta.
1: Sì. E quindi stavo, come dire, ho avuto due attacchi di panico mentre ero in macchina,
0: sì,
1: perché non riuscivo
2: ad
1: arrivare.
2: L'ho avuto con me al telefono. Sì. Allora ho detto: Camilla, respira, inspira, espira. Sì, però ce l'abbiamo fatta, passato.
1: Ragazzi,
2: vero?
1: Ho pianto tutte le mie lacrime in macchina, ve lo dico. Ero truccata, non ho più il trucco.
0: Però ragazzi, ma scusate una roba.
1: Perché
0: ma anch'io
1: paura di arrivare tardi. Sì, ma tu puoi arrivare tardi.
0: Perché io posso?
2: Comunque posso dire il problema qual è. Il problema di Camilla, a parte che è una ragazza molto puntuale,
1: sì,
2: ma a parte questo, lei ha paura di te.
1: Sì, anche.
2: Hai capito qual è il
0: problema? Ma se sono io il primo a essere in ritardo.
1: Sì, ma tu puoi, io no.
0: Comunque dai, amici.
1: Tu puoi, Diletta può, Jake può, io non posso.
2: Camilla no.
0: Tu, allora, tu puoi, Jake può, Diletta può, tu
1: io
0: non puoi. Tu non puoi, amici. Allora
1: io
0: dai.
1: Ho ancora il cuore che
3: parte. Ma non abbiamo il tastierino, vero?
0: Non abbiamo il tastierino, non
3: no.
0: va.
3: No.
0: Non è possibile! C'è una congiuntura contro di me. Sì, va bene lo stesso, mettimi un po' di musica lo stesso, perché devo dire una roba. Amici, io vi percepisco, perché lo so, sono stato con voi in coda fino adesso, magari non a Milano, ci state ascoltando in giro per tutta l'Italia su Radio 105 dalle 12 alle 13. Quando si è in coda, sapete cosa si può fare? Ci si deve sfogare! Ah! Ok ragazzi, a posto. Possiamo iniziare? Dai, basta con la roba. C'è una sì, però ragazzi,
1: posso
0: sveglio.
1: Posso andare a casa, mi prego.
0: Cioè,
1: ho fatto vedere che sono arrivato. Ora me ne posso andare, perché
0: no,
1: non
0: Maurizio, togli
1: più
0: la musica, perché no, non c'è il tastierino. Guardami bene.
1: Cioè,
0: news.
1: No, non ce la faccio.
0: Uomo. Ma cosa vi è successo? Ma cosa vi è successo? No, Lauretta sembra che sia stremata.
1: No, lei sta
2: tranquilla. Io
1: gli ho scritto dei messaggi da pazza.
2: Sì.
0: Ma ha chiamato. No, ma no, cosa è successo?
2: Ti ho chiamato e tu non hai risposto. Quindi questa conversazione che stai simulando non c'è stata.
0: Sì, ma Lauretta, io non ti rispondo quando ci sono i momenti di difficoltà, perché se ti rispondessi perderei più tempo rispetto a fare le cose che devo
2: perché
0: fare.
2: Perché non puoi fare due cose insieme.
0: No, poi come vedi con calma ti scrivo.
2: Finita fuori onda, ho tante cose da dirti.
1: Ecco.
0: Vai, va bene, dai,
1: mi
0: news.
1: Metto, mi metto gli occhiali, scusate.
0: Questa
1: occhiali.
0: Piange veramente,
2: no,
0: perché
2: è arrivata piangendo. Tutta sudata, struccata. Capito,
1: ma poi
2: che
1: la cosa bella è che non mi ricordo ogni tanto che mi sono
0: non
1: rotta
0: sono io comunque,
1: il malleolo quattro mesi fa. Quindi ho iniziato a correre per strada trascinando la gamba.
0: Ma mi puoi leggere la news? Maurizio, scusa, rifaccia la
1: news. Uomo.
0: Ma pianto veramente. Quanto puoi scusa Camilla, sono un istante. Cioè io capisco la tua professione.
1: Avevo pure un bel trucco.
0: Ma tu puoi piangere perché arrivi in ritardo?
1: Sì.
0: Ma capita, cioè ragazzi,
1: no,
0: succede.
1: Poi Lauretta mi ha detto che eri in ritardo pure tu. Ho detto eccola là.
2: Io ho sbagliato.
0: Ma una volta che potevo godermi sta roba.
2: Ho sbagliato.
0: Dai, news.
1: Uomo restituisce $30,000 smarriti senza prendere neanche un centesimo.
0: Sto coglione.
1: No, veramente.
0: Chi ha detto
2: È io.
0: No.
1: Almeno la mancia.
0: 30,000.
1: La mancia, dai.
0: Puoi dire ne ho trovati 20.
3: Ma come si fanno a smarrire 30,000 euro?
0: Ma
2: capita.
0: Capita.
2: Guarda, senti la notizia,
1: a
2: capisci.
1: Me è successo. Tanto
0: no,
1: tempo
0: no, no,
1: fa.
0: No, frena.
1: No,
0: frena. È news.
1: Giusto,
0: cioè,
1: giusto.
0: Se partiamo adesso, successo a mio nonno, che è. Una roba alla volta.
1: Sì.
0: Ripristiniamo i crismi radiofonici. I crismi radiofonici. Subito. Voi avete mai ritrovato dei soldi?
2: Sì.
0: Li avete restituiti?
2: Sì.
0: Ma non devi rispondere te, sono gli ascoltatori.
2: Scusa.
0: Al 342-4115-105 mi fate ascoltare Rocco Hunt nel frattempo. La canzone si chiama La più bella del mondo. Dicono

0: con la più bella del mondo qui su Radio 105, 105 Takeaway. Dopo un inizio, devo dire, un po' sottotono, tra Camilla che piange, tra Lauretta che è agitata, no, tra Maurizio che fa no, oh, non funziona il cazzo, non funziona il cazzo,
1: no, no, mi
0: ripristiniamo i crismi radiofonici del programma che stiamo conducendo tutti insieme, 105 Takeaway. Ma voi li avete mai trovati gli sordi per strada? E soprattutto li avete ridati?
2: Mm.
0: Mm.
2: No,
0: sì. Camilla, cosa è successo oggi? Quando io ti guardo è perché hai un foglio sotto di te,
2: sì,
0: con scritto la leggere notizia. Di solito a questo punto arricchiamo.
2: Ok, va bene, va bene.
0: Ho fatto tutto io.
2: Dai, ci sono, ci sono.
0: C'hai voglia?
2: Assolutamente.
0: Puoi, allora, fai una roba, Maurizio. Visto che mi avete tolto il tastierino, metti un po' di musica così, dai.
2: No, dai, la leggo, la
0: un
2: leggo.
0: Un po' di musica così, dai.
2: La leggo.
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
4: Secondo me fregamo, chi sono che Daniele Battaglia, chi sono che Daniele Battaglia, chi sono che.
0: Va bene, a posto?
2: Dai.
0: Vai. Arricchisci la notizia.
2: Eccoci qua, amici, buon lunedì a tutti.
0: Ah, ciao, leggo, ben ritrovata.
2: Leggo la notizia,
0: ciao,
2: per
0: ciao
2: voi. Luis Salazar.
0: Grandissimo, stava... lo vogliamo salutare.
5: Sì. Ciao Luis.
0: Ciao Luis, sei un grande.
2: Stava facendo una semplice sosta in un distributore in Florida quando ha notato un marsupio dimenticato nel bagno del locale.
0: Ma chi è che va in giro col marsupio ancora?
5: Tanti.
0: No, dai.
2: Ick. Sì. Ick.
0: Ma chi è che va in giro col marsupio?
5: Ick. Tantissime persone.
0: Allora, quelli che conosco io sono solo spacciatori.
2: No.
5: No.
0: Col marsupio?
5: Ma è comodo il marsupio, lo mettono anche così di là, cioè non più intorno alla vita.
0: Quella tracolla.
5: Adesso si mette anche un po' così.
0: Vabbè, ma dentro sai cosa c'è, no?
5: Ai fazzoletti,
2: no,
5: i fazzoletti.
2: Ah, dentro però non c'erano oggetti qualunque.
0: Ah, okay.
2: C'erano oltre $30,000 in contanti.
0: È uno spacciatore, dai ragazzi. Chi è che va in giro con $30,000 in contanti nel marsupio?
2: No, no, senti qua,
5: esatto.
2: Fammi andare avanti.
0: Stai calma.
2: Dopo aver controllato se ci fossero documenti o informazioni utili,
0: sì,
2: ha deciso immediatamente di contattare le autorità per restituire tutto al proprietario.
0: Questo è un babbo.
5: Che bravo.
2: Senza prendere nemmeno un dollaro.
0: Pensavo un euro.
2: Secondo quanto riportato, quei soldi erano destinati a un'emergenza familiare.
0: Sì.
2: Sì. E il proprietario...
0: Un'emergenza familiare, sì, sì, è emergenza, sì, bamba.
2: Si sarebbe...
0: No, dai!
2: Infatti qua il proprietario...
0: Ah, scusami.
2: Si è emozionato.
0: Eh sì.
2: Quando ha scoperto che il denaro era stato riconsegnato completamente intatto.
0: Eh beh, certo che si è emozionato. Ha fatto... Oh,
2: ma senti qui, perché lui
0: senti qui
2: ha raccontato che tenersi quei soldi non gli è mai passato per la testa. Una storia che ha colpito moltissime persone,
0: sì,
2: online.
0: Allora amici, dopo questo racconto devo dire veramente stupefacente, ok? Ma come te, nel senso che quello era palesemente uno spacciatore,
2: sì,
0: che avrebbe perso la refurtiva. Abbiamo un collegamento con,
5: no,
0: la Brianza,
5: domanda,
0: prego.
5: Una domanda per capire meglio, cioè, sì, $30,000,
0: sì,
5: uguale euro?
0: Sono 27.000 e qualcosa, secondo, okay, me, forse un, mm, po' di più. Adesso non ho aggiornato il cambio, però pensavo che l'euro, sì, fosse 27, superiore al dollaro. Adesso Maurizio, tu che tra le criptovalute e tutto il resto, per cercare di fare i soldi, se mi dai il cambio attuale mi
1: sono
0: converti.
1: 28,5, ecco, e 800.000 euro.
0: Ah, 28 vedi? E?
1: 28,800.
0: Ok,
5: no,
0: sì.
5: Invece il mio computer dice che sono 25.786,20.
2: Vabbè ragazzi, stai a guardare il capello.
1: Guarda,
2: dai.
1: Equivalgono?
0: Equivalgono?
5: Ma che quella è la I, il mio è Google.
2: Vabbè. Io darei ragione a Google.
0: Posso?
5: Vai.
0: Secondo me è più 28 che 25, mi sembra troppo il cambio, eh? È così? È così? Vabbè ragazzi, adesso non stiamo a guardare il cambio, comunque... 25,
2: ma
0: arrotondiamo?
2: Se fosse così andiamo tutti negli Stati Uniti,
0: oh,
2: adesso.
0: Trovate 25.000 euro per strada. Onesti, sinceramente, 1, 2, 3. Camilla, Maurizio e... come si chiama? Lauretta, scusami.
5: La biondina.
0: La biondina. 25.000 per terra così? Sì o no? Dai, onesti.
2: No, raga,
0: dai, non fate i paraculi, onesti.
5: No, infatti non faccio la paracula.
0: 25.000 per strada così in contanti, pum, vai. Li tieni o no?
5: Dopo... Io mi verrebbe da tenerli, sincera.
0: Mi verrebbe,
5: mi sentirei troppo in colpa, poi ho paura che dopo mi succedano le cose brutte, allora andrei la sera.
2: Scusami,
5: andrei
2: perché scusami. Karma is a
5: sì,
2: bitch.
5: Sì, io sì, avrei paura di quello.
0: Le cose brutte,
5: sì,
0: cosa?
5: Le cose brutte, le cose brutte ce ne sono tanti. Io li tengo, però poi
2: per
5: magari chissà per che cosa mi serviranno questi 25.000 euro
0: in medicine, dici?
5: Così, sì, malamente.
0: Malamente. Malamente.
2: Vogliamo dire che chi se li ha dimenticati, sì, è pure un po'
0: un coio.
2: Ringoio.
0: È un è un pezzo de...
2: Beh, no, nel senso.
0: Tu, Camilla, tu sei troppo chic. Li porteresti assolutamente.
2: Assolutamente.
0: Alla caserma dei carabinieri.
2: Assolutamente. Okay. Il marsupio.
0: Cioè, io sì, il marsupio. Però onestamente, ragazzi,
2: vuoto.
0: Cioè, ma se poi, cioè, immaginate di riportarli al comando dei vigili urbani, dai carabinieri o comunque sia, riportate alle forze dell'ordine. Cioè, poi anche loro ci provano e tutto, ma metti che poi questi vanno nel dimenticatoio.
2: Se poi ci fanno festa
5: li tengono
2: loro,
5: lì, li tengono lì, prima o poi qualcuno arriverà.
0: Esatto, sì. Fermi tutti perché facciamo una roba mai esistita. Per una volta ti autometti una base musica tensiva, Maurizio. Maurizio,
6: sì.
0: Visto il momento importante della tua vita,
6: sì, sì, sì.
0: Come siamo messi a soldi in questo momento?
6: Male.
0: Cioè tipo?
6: Male.
0: Ma il conto è, come mi ricordo io, il rosso,
6: sì,
0: no?
6: Sì, sì.
0: Cioè vivi di stenti.
6: Non ho mai visto un altro colore nel mio conto, quindi...
0: Cioè, aspetti sempre con ansia l'addebito della carta di credito, certo, perché dicevo, vabbè, certo, speriamo che arrivi lo stipendio, così compenso, giusto?
6: Sì.
0: 25.000 appoggiati per strada così.
6: Guarda, fino a un po' di tempo fa la pensavo come lauretta, nel senso che poi se li tieni ti succedono le cose brutte, ma le cose brutte succedono lo stesso... Quindi
0: a sto punto
6: come contrattare di come li prendo.
0: Sì.
5: Ma magari poi la persona che li ha persi servivano per una cosa importante.
6: Ma servono anche a me.
0: Ci sono persone in difficoltà. Cioè io preferirei perdessi dei soldi andassero a Maurizio. Vedi,
5: sì,
0: capisci? Nonostante tutto.
5: Sì,
0: Maurizio, capito? Ma questo non accadrà mai. Allora, abbiamo un altro tema che è quello di voi cosa fareste nel frattempo oggi, perché vi vedo un po' stanchini. Guarda cosa faccio io. Ti restituisco 5 euro.
2: Dai.
0: Puoi annunciare la prossima canzone.
2: Oh, grazie. Arriva Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: Con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali, occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi quasi sempre ci perdiamo di vista, o forse non più. Infatti Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il clinker è un bracciale smart, non da polso, ma da bicchiere. Basta un brindisi con qualcuno per scoprire attraverso la musica la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Scoprite il clinker su heineken.it.
1: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
17: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
3: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
19: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, Lady Gaga con Doechii, questa è Runway qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Non ho capito chi è dopo Lady Gaga.
0: Doechii.
1: Chi, scusami?
0: Doechii.
1: Doechii qui su 105 con Takeaway con Camille Gain.
0: Tech è un'altra cosa, take.
1: È picca di questo, Takeaway. È picca di questo. Abbiamo naturalmente un tema che per la prima volta forse esprime la volontà di tutti gli autori di questo programma, che salutiamo e ringraziamo.
0: E siamo noi stessi.
1: Sono molto bravi gli autori. È una squadra, è un pool.
0: Siamo una squadra fortissima.
1: Assolutamente, grandi personaggi del mondo della comunicazione, dell'arte, che si sono ritrovati.
2: Dell'arte. Bastava comunicazione.
1: La comunicazione che si sono. Comunque si sono ritrovati per cercare una notizia che possa andare a sfrugugliare nei ricordi delle persone, ok, che ci stanno ascoltando in questo momento. E copiosi, come parlo oggi, ci avete scritto o mandato delle note vocali. Vai Mauri.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Sinceramente, se c'hanno 30.000 euro in contanti senza niente così, uno cosa fa? Come fa a portare a carabina? Se li tiene, no? Certo, se sono dei documenti, allora lì vai a toccare l'onestà delle persone. Allora uno può restituirli, ma se uno non sa di chi sono contanti, che ci fai? Tieni.
2: Anche questo è vero.
1: Dai, posso anche dire.
0: Ha ragione l'ascoltatore. Metto... con i documenti è un conto.
1: Allora, aspettate, lo faccio subito. Ascoltiamo le note, però già vi dico. Allora, trovate 30.000 euro con i documenti. Cosa fate? Ma guarda che siete veramente dei falsi.
0: Allora, io vado su Google, cerco il nome di questa persona.
1: La guardi in faccia.
0: Se scopro che è un grande imprenditore, me li piglio io. Se invece magari non si trova nulla o si capisce che è una persona che... insomma, potrebbe averne veramente bisogno.
1: Ma perché
0: bisogno.
1: Tu dalla faccia capisci certe cose?
0: Magari vedi il grande imprenditore, e dici il grande imprenditore se poteva svegliare.
2: Ma puoi andare anche sui social. Se vado
0: Su social,
2: Instagram, vedo foto a Saint-Tropez, Costa Smeraldi.
0: Dici, guarda.
4: Ma quello lo fanno anche chi non è imprenditore.
1: Ma quello lo fa chiunque.
0: Però se vedi un ragazzo...
1: scusami, però parliamo di una cosa. Un attimo, io non voglio essere sempre il cinico, ma sono uno che dice le cose come stanno, ok? Cioè, parlo come mangio.
0: Ma anche io sono cinica in questo.
1: Ma come
0: momento.
1: Mangi tu?
0: A volte bene, a volte meno bene.
1: E infatti a volte dici delle cose inenarrabili.
0: Oggi non ho fatto neanche colazione, non ho preso
1: infatti,
0: il caffè.
1: Oggi devo dire la verità, oggi il nulla atomico. Allora, abbiamo una serie di persone che fanno gli imprenditori, ok? All'ascolto in questo momento.
0: Sì.
1: Cioè, siamo onesti. Chi a oggi ha 30.000 euro in contanti?
0: Nessuno.
2: Ma nessuno.
1: Ma non è, cioè,
0: però servivano per un'emergenza familiare. C'era scritto.
1: Ma tu l'emergenza familiare la paghi in nero, non ho capito.
2: Ma magari aveva ritirato questi soldi. Esatto.
1: Ma come fai a ritirare
2: delle poste? No.
1: Scusa, ma ragazzi, vuol dire non stare nel mondo.
0: No, perché magari una persona anziana che ancora.
1: Mi metti la musica incazzata, perché adesso io questa roba la devo dire.
0: Ma guarda che mi arrabbio pure io.
1: No, adesso mi arrabbio io, perché voglio dire, ma chi è che può prelevare 30.000 euro? Chi a oggi va in banca e dice mi date i miei soldi e me li date in contanti?
0: Vuoi
1: dice no, non te li do i tuoi soldi, sai perché? Perché non puoi andare in giro con i tuoi soldi in contanti. E tu dici ma sono miei, ho un'emergenza. No, paga. Non si possono prelevare i contanti oggi?
0: Sì, 10.000 per volta, una cosa così.
4: 5 volte.
0: 5.000.
1: Ma scusa, ma perché mi hai guardato e mi hai fatto l'occhiolino?
2: 5, 5, 5.
1: Mi ha guardato e mi fa, sì, 10.000 per volta e mi ha fatto l'occhiolino.
0: No, è un tic nervoso di stamattina.
1: Quando dice 10.000 contanti gli viene un tic. Scusa. Prova a ridire in camera 10.000, vediamo se l'inquadratura ti segue. Prego, Camilla, vai.
0: 10.000.
1: Vabbè. Comunque anche regia video stanno mangiando un panino. Vabbè, comunque il tema è, poi parliamo di quelli, ci sono anche i documenti. Ma adesso sentiamo le note vocali, vai.
5: Daniele,
1: dimmi tutto,
5: ma
1: ciao.
5: Vale restituire, io con quei soldi lì sono già al concessionario il giorno dopo.
1: Bravo.
5: Ma
1: giusto.
5: Ma
0: però vedi,
5: ma io questo veramente da fargli una statua, ma penso sia uno su 700 miliardi di persone che faccia così, dai. Anche perché giustamente, come dite voi, dopo se li tengono i carabinieri o i vigili quei soldi lì, quindi tanto vale che me li godo io. Ciao. Ciao,
1: sono
5: la Maserati di Padova.
1: Ciao, grazie. Se passate per Padova sapete che siete rovinati. No,
0: che,
1: sto scherzando,
0: che non è un bravo investitore.
1: Chi?
0: L'uomo.
1: Perché? Diciamo,
0: perché non vai a comprarti una macchina che si svaluta appena la compri. Comprati,
1: ma adesso
0: qualcosa...
1: tu devi rompere le palle,
0: no, ma
1: a un ascoltatore.
0: Ma, a questo punto,
1: ma trovi 30.000
0: qualcosa.
1: Ma facci quel cavolo che vuoi.
0: Ma no, voglio dare un consiglio al nostro ascoltatore.
1: Adesso sei diventata
0: dai,
1: anche...
0: Ma vabbè, non andare a comprarti una macchina. Io poi, voi uomini, che veramente se non avete il macchinone non vi sentite uomini. Cioè, ma veramente, ma che...
1: Questa è scema, veramente.
0: Ma dai, ma che roba è ancora con il macchinone? Ma no, non si può più vedere, basta.
1: Ma sai che preferivo quando eri catatonica 5 secondi fa che eri... Cioè, preferivo così.
4: No, però le parolacce no,
1: Catatonica?
0: Sì, dai.
1: Ho detto catatonica?
0: Sì, l'hai detto due volte, tre.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Vabbè, night con forte.
6: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Danielone, che ho detto la faccia. Se ci sono i documenti,
2: sì?
1: I documenti e li cacci nel rusco.
2: Giusto.
1: Se ci sono i documenti, li tengo e li tengo comunque. Ah, yeah.
2: Posso dire?
3: Ma dai, ragazzi.
2: Severo ma giusto. Severo ma giusto, perché bisogna essere onesti. Non potete arrogarvi il diritto, come dice Camilla Ghini, di guardare anche una persona dai documenti e dire: ah no, questo secondo me. Questo,
3: ne ha bisogno.
2: Cioè, prende, fa un identikit tutto suo. Secondo me questo, poi Google, magari su Instagram, e dice: no, no, ma questi soldi ce li ha e li frego.
4: E quindi dovete stare attenti a perdere i soldi con i documenti.
3: Esatto.
2: Esatto. Poi io ripeto, non voglio dire, ma quelli sono soldi in nero. Ripeto.
5: Ma no, ma perché?
2: Ma come fai ad andare in giro?
3: 30.000.
2: Come
5: vabbè,
2: fai
5: ma se
2: a
5: uno
2: oggi?
5: Ha il vizio di, cioè il vizio così, per sfizio.
2: C'è il vizio?
5: No,
2: quale vizio?
5: Per sfizio.
2: Quale vizio?
5: No, no, vizio. Vizio. Per sfizio.
2: No, no.
5: Anche perché non avrebbe 30.000, a meno che no. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Vabbè.
5: Scusa, se uno ogni tanto vuole andare a prelevare dei soldini, dico, ma dai, oggi prelevo 500.
2: Non si può.
5: Ma perché? Scusa,
3: prelevare
5: 500
3: puoi.
5: Euro posso.
2: Certo.
5: E arrivo a 30.000, me li tengo sotto al cuscino. Che fastidio do? Che fastidio do?
2: Dai fastidio, sai a chi? A chi? Al mondo della finanza.
5: Ma sono miei. Sono
2: ma,
5: miei.
2: Ma oh, allora, ma come fai a
5: voglio dormire con 30.000 euro con la testa sopra 30.000 euro.
2: Come fai a dimostrare? Tieni tutte le ricevute del bancomat.
5: Vabbè, è tutto segnato.
2: E certo, 500, è tutto 500, segnato, 500, ma come 500. Mica c'è scritto questi li hai prelevati lì, quel giorno lì, e poi gli altri 50 euro. Ah no, questi invece no, non li hai prelevati.
3: No, cioè, tieni le ricevute dei prelievi? No. Vabbè, io che ne so, non ho mai
5: vabbè,
3: prelevato.
5: Con i suoi soldi può fare quel che vuole, però. Che regola è questa?
2: Ma questo che sto dicendo.
5: Meglio non avere 30.000 euro, certe cose non si sanno.
2: Infatti. Vedi, non prelevare mai.
3: Io non prelevo dall'87.
2: Prego.
6: Trovo 25.000 euro in contanti.
2: Sì.
6: E sai cosa restituisco?
2: Prelevare mai.
3: Io non prelevo dall'87.
2: Prego.
6: Trovo 25.000 euro in contanti.
2: Sì.
6: E sai.

0: parte anche una parte.
1: Ma poi se uno dice li ho trovati per strada, mica è... cioè, sono soldi segnati, sono del narcotraffico internazionale, li ho trovati per strada, ma io cosa c'entro, scusate? Li ho trovati. Cioè, pure adesso una fortuna diventa pure una sfiga.
2: Ma, cioè, la polizia può farti qualcosa?
1: Eh?
2: La polizia e i carabinieri...
3: Sta informandolo.
1: Ti deve portare subito in galera!
2: Cioè, se io trovo dei soldi...
1: Sì.
2: No, e loro lo vengono a sapere.
1: Ma loro chi? No.
4: No.
1: No.
4: La polizia.
1: No.
3: No.
1: No.
3: Sì, oggi l'ho vista, sai quanta? Intorno.
1: Sì. No. Sapete cosa potrebbe succedere a proposito di quello che ho sentito poc'anzi?
5: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
1: Perfetto, c'è altro?
6: Ma magari trovare 25.000 euro per strada, magari.
1: Magari
6: ho un po' di lavori da fare, guarda, li farei immediatamente, sarebbero giusti al momento giusto.
3: Anch'io.
6: Se li trovate, ragazzi, li ho persi io, dateli pure a me.
1: Anch'io.
6: Sono miei.
1: No, miei, l'ho detto prima io.
6: Da Udine.
1: Ciao. Piccola storia breve, piccola storia di un'Italia che non c'è più, di un'Italia di tanto tempo fa, di un'Italia che vedeva il papà di Lauretta, un grande lavoratore,
2: sì, da sempre,
1: emigrato dalla Sicilia,
2: dall'Entroterra, da Piazza Armerina,
1: in quel della Brianza.
2: È arrivato qui, sì, a Monza e Brianza.
1: Un uomo che prima diceva minga suca e poi adesso è il chi che è figa.
2: Sì, ecco, esatto.
1: Questa è stata la cosa.
2: Quindi lui si è sposato con mia mamma nel
1: come
2: 70.
1: Parlava tuo padre, scusa, prima?
2: Che suca.
1: E adesso cosa dice?
2: Tequila.
1: Perfetto.
2: E niente, si sono sposati e mio papà in quel periodo lì ha trovato un portafoglio a terra.
1: Bene.
2: Era con mia mamma, quindi documenti e anche soldi.
1: Sì.
2: Mio papà dice: ma cosa faccio? Ma dice: no, restituire subito.
1: Subito!
2: Silvio, subito restituire. Allora guarda un attimo il portafoglio per capire appunto se c'erano i documenti e tutto quanto. E notano anche un bigliettino con scritto: odio i terroni.
1: Ah, perfetto.
2: Perché stiamo parlando degli anni 70,
1: certo,
2: qui a Monza, nella riga.
3: Addirittura se lo teneva
1: allora, metti che ogni tanto si dimenticava. Comunque...
3: fammi leggere.
1: Okay.
2: E mio papà ha detto: nonostante questo, io comunque gli ho riportato il portafoglio.
1: Che signore, bravo.
2: Questa è storia vera.
1: Bravo Silvio.
3: Beh,
1: guarda,
3: complimenti.
1: Ti restituisco altri 5 euro.
3: No, guardate, oggi. No, che vuoi? No, che. A parte che aspettate, sperate, arrivano questi soldi. Però nel frattempo, ragazzi, arriva lui. Si chiama Somber con Potential.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
8: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia. Drop it.

0: Bobby Brown qui su Radio 105. Mi puoi disannunciare questo disco come solo tu sai fare nel tuo Perfect English?
1: Sì. Bobby Brown con Two Can Play That Game.
0: Veramente
2: 5 euro?
0: 5 euro l'abbiamo voluta apposta questa cosa, perché te ne avevamo già omaggiate troppe.
1: Siete ripresi.
0: Domani ci riprenderemo ancora di più i nostri soldi. Grazie per i vostri messaggi, grazie Lauretta, grazie Maurizio, grazie Camilla. Domani, mi raccomando Camilla, però arriva puntuale, perché veramente se devi arrivare così in ritardo,
1: guarda,
0: cioè,
1: io sono
0: non
1: una
0: sei professionale.
1: Non ti rispondo come ti vorrei rispondere, guarda.
0: A domani, ciao.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: E sono puntuali, ore 13 e siamo su Radio 105, pronti con gli squizzati di 105. E 4, 5, 6, 7.
2: Squizzato 1.
1: Eccoci.
2: Sa sempre tutto, sei nel posto giusto, qui puoi vincere.
1: Gli squizzati
2: di 105.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta. E allora, siamo pronti? Vedo un gran casino qua in studio. Dimmi, Chicco, cosa succede? Vai, prendi tutto, ragazzi, in diretta, come sempre, grande casino qua nel nostro studio, anche perché noi siamo squizzati tutti quanti. Allora, oggi è una bella giornata, vi dico, perché oggi, che è il 18 maggio, compie gli anni mia figlia. Quindi auguri a mia figlia. Oggi, tra l'altro, sono solo in studio, quindi posso fare quello che voglio. Ho messo sotto il divieto di far salire mia figlia, quindi sicuramente non ci sarà questo problema. Sono da solo e quando sono da solo, è come quando sto a casa da solo, che magari non c'è mia moglie, faccio un po' quello che mi pare. Quindi, squizzate d'Italia, buongiorno! Ragazzi, oggi vi scelgo un argomento fantastico, un argomento bellissimo con il quale giochiamo. È un argomento, ve lo dico subito, un argomento larghissimo, quindi potremo giocare e divertirci. Lo sapete, al 342 41 15 105 potete mandare tutti i messaggi che volete. Se volete mandare gli auguri a mia figlia, li mandate, io glieli giro, quindi valendo, se volete fare questo, io magari anche cosa, se volete dire qualcosa divertente, lo giro. Cosa c'è, Suma? Dimmi, cosa gesti fai? Non capisco i gesti di Suma di oggi. Cos'è quella mano? Pensi di essere un direttore d'orchestra?
3: No. Sei... abbiamo tante notizie anche.
1: Ma capito? Fa il direttore Uzi, fa il direttore d'orchestra, capito? Con quelle mani piccole poi che ha.
4: È bravo comunque sia, perché ha un tempo davanti e cerchiamo di entrare.
3: Il signor tempistica.
4: Esatto.
1: Ah, quindi scusami, tu Uzi stai difendendo Suma in questo momento, cioè stai prendendo le parti di Suma.
4: No, difendo la pubblicità quando dovrà andare, che per noi è importante.
1: Mamma mia, che leccaculo anche Uzi, guarda, veramente, ragazzi, non è più una trasmissione.
4: Auguri Rebecca.
1: Ma smettila, basta, li ho fatti io.
3: Auguri. E non
1: li
3: fare.
1: Allora, siccome oggi, come potete sentire, non c'è Lodovica, che ci ha dato buca, non so dove sta, ha fatto nottata, non ho capito. Allora, io mi trovo da solo, però quando non c'è Lodovica, solitamente lei cosa fa? Chiama mia figlia e gli dice di andare. Ma siccome anche mia figlia, secondo me, stanotte ha fatto tardi. E stamattina non solo io ho messo un divieto sotto, giusto Uzi?
4: Esatto.
1: Ma secondo me sta ancora dormendo, quindi giusto?
4: Sì.
1: Sta ancora dormendo?
4: Secondo me oggi non verrà, non lo so se viene, però no, una sorpresa te la potrebbe pure fare.
1: No, non penso proprio, sì. Guarda. Non penso proprio, voglio stare tutto solo soletto. Allora ragazzi, vi leggo un po' di notizie e vi dico il tema della puntata. Allora, vi leggo questa notizia, guarda, questa è bella allora.
4: Beh,
1: allora, Sinner, magari non lo si sa, ma ieri ragazzi, dopo 50 anni, ha riportato al tennis a Roma, in Italia, grande Sinner! Che poi mi è piaciuto questo fatto che c'era Panatta, grande Panatta, che quando si sono abbracciati c'era veramente un incontro di due generazioni, di due storie. Era una storia che sta iniziando e la storia che rimarrà sempre nel tennis italiano mondiale, quella di Adriano Panatta. Quindi il loro abbraccio mi è piaciuto. Poi mi è piaciuto anche molto quando Sinner, emozionato, ha detto al signor Mattarella, no, bellissimo, il presidente Mattarella, il signor Mattarella, ma ragazzi, ma a 24 anni, ma io a 24 anni mi sarei sbagliato lo stesso, anche se è stata una partita dove Sinner, io sono un appassionato di tennis, non ha giocato alla grandissima, però ragazzi è riuscito a vincere, ha battuto Ruth, un applauso anche a Ruth, perché anche sì. Ruth è stato molto bravo, sì. Ma la cosa bella è che ha riportato l'Italia veramente al centro dello sport, perché anche prima nel doppio l'Italia ha trionfato, quindi complimenti a Sinner. E poi complimenti anche, lo posso dire, a Mattarella, che veramente ha presenziato alla manifestazione, quindi anche della premiazione. Io non pensavo, è arrivato veramente persona gentilissima, è proprio oltre ad essere il presidente, un po' il nonno di tutti noi, no?
4: È vero.
1: Ha abbracciato, ha salutato, complimenti, quindi bellissima giornata ieri italiana dello sport. Quindi un applauso a Sinner, ma soprattutto un applauso all'Italia e allo sport italiano. E voi direte, parleremo di sport oggi? No, di più, anche se legato a questo. Perché oggi si celebra la giornata internazionale dei musei, no? E prima, parlando di Panatta, potrebbe essere proprio in un museo, no, Panatta? Ragazzi, perché Panatta è un po' patrimonio dell'UNESCO, patrimonio nazionale. E quindi in un paese come l'Italia, che invece è un museo a cielo aperto, quindi l'Italia dovrebbe essere festeggiata anche in questo caso, ecco perché dico si lega alla notizia di prima, perché noi siamo proprio un museo a cielo aperto. E l'Italia custodisce il più ampio patrimonio artistico al mondo. Quindi il museo, che non è soltanto un luogo della conservazione, ma anche un presidio territoriale, è uguale a Italia. Potremmo dire Italia uguale museo, museo uguale Italia. E allora cos'è che oggi abbiamo scelto come tema sul quale ci giochiamo? Ed è proprio l'arte nello sport, no? Perché uno, quando, come ieri Sinner, fa quella performance sportiva, è proprio una performance anche artistica, è arte, no? La bellezza è arte. La bontà anche è arte, in questo periodo ce ne vorrebbe. Fare le cose fatte bene è arte. E allora giochiamo oggi con il tema arte. Ci ascoltiamo però adesso Bossa Nostra di Gaia. Poi torniamo, iniziamo a giocare. Oggi ci divertiamo, sono da solo, faccio un po' quello che mi pare. Quindi Gaia, Bossa Nostra, e poi torniamo con gli squizzati di 105.

0: Gaia ci apre al clima giusto di questa trasmissione parlando di arte, anche perché Gaia è una bellissima ragazza, quindi anche arte anche quello, canta anche molto bene, quindi andiamo subito con la sigla del nostro squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti di oggi, vai!
1: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
0: Allora, il primo concorrente si chiama Simone. Simone ha 43 anni, vive a Udine, lavora in una cantina. Ora voglio capire se beve anche quando si mette nella cantina. Convive, ha una bambina di 2 anni che si chiama Gaia. Quindi vedete, il bombetta lo sapeva già, lo sta avanti sta, Ha dato l'omonimo nome della grandiosa cantina. Quindi vedi, no, la cantante è la cantina, dato che sono un appassionato di vini. Seguo Papi dalle prime puntate di Sarabanda, molto spesso riesco anche ad indovinare le ultime 5 domande, perché lo seguo anche in radio. Simone, buongiorno!
5: Ciao a tutti ragazzi!
0: Ciao, ma parli come Sinner? Oh, parli come Sinner! Parla un po', come stai?
5: Sto benissimo, voi come state?
0: Ma questo è Sinner, ragazzi, è Sinner che interviene in diretta e si fa chiamare Simone ed è veramente piacevole questa cosa. Senti Simone, oggi noi parliamo di arte, dopo poi devo un po' scoprire un po' di cose che ti riguardano sulla cantina, se riesci a passare lo squizzino. Intanto, visto che siamo in diretta e andiamo velocemente avanti, sono le 13:10 per la precisione, ti faccio subito questa domanda. Cosa si mette intorno ad un quadro? Si mette una cornice o una vernice?
5: Una cornice.
0: Certo. Allora abbiamo Simone che è il primo concorrente. Ora andiamo con la seconda concorrente. Si chiama Emanuela. Ha 50 anni e vive in provincia di Torino. Lei è impiegata. Assa. Hai capito? 3 figlie grandi. Hai capito? 27, 23, 18 anni. Sposata con 3 figlie quindi. E ha detto: mi sento squizzata in quanto cerco di stare al passo con il gossip e tutto ciò che riguarda l'attualità. Ciao Emanuela, buongiorno.
6: Ciao Enrico, ciao, piacere di conoscerti.
0: Ma piacere mio. Senti, quindi tu hai una figlia di 27 anni come me o un figlio?
6: Sì, una, sì, una femmina, tutte femmine io, solo femmine.
0: Mamma mia, immagino tuo marito come si chiama?
6: Felicissimo, Guido.
0: Guido, mamma mia, come guida male, Guido male proprio. Circondato da donne. Senti, anche mio figlio oggi compie 27 anni, quindi arriva a 27 come tuo figlio, vedi, 27 anni. Allora ti faccio la domanda e oggi parliamo di arte. Dove si trovano le opere d'arte solitamente? Nei musei o negli zebedei?
6: Negli musei.
0: Allora Emanuela contro Simone, siamo pronti e giochiamo al questo o quello.
1: Questo o quello.
2: Questo o quello.
1: Questo o quello.
2: Questo o quello.
0: Simone, ci sei?
5: Sì, ci sono.
0: Senti, ma dimmi un po', tu lavori in cantina nel senso che fai il vino o lo bevi il vino? Fammi capire, io sono interessato a questo.
5: No, lo faccio il vino.
0: E lo bevi pure però,
5: No, non lo beviamo. Ci sono gli enologi che l'assaggiano per vedere se è pronto per imbottigliarlo.
0: Ah, quindi, ma però ti piace il vino o no?
5: Sì, sì, ovviamente okay. Altrimenti non avrei chiamato mia figlia così.
0: Gaia, come la famosa cantina. Senti, Emanuela, invece, tu sei impiegata e cosa fai?
6: Cosa faccio nel senso di impiegata?
0: Mi vuoi dire cosa fai nella vita?
6: Beh, non è... Lavoro in un ente privato, paghiamo le casse integrazioni.
0: Ah, vabbè, ok, perfetto. Allora, ragazzi, adesso io vi dirò 2 nomi di 2 famosi artisti, ok? Per esempio, se dico Leonardo da Vinci, Picasso, e poi dico chi ha dipinto la Gioconda, voi cosa mi direste?
6: Leonardo da Vinci.
0: Leonardo da Vinci, e questo è il gioco. Chi commette 2 errori è fuori, l'altro prosegue il gioco. Vado allora, partiamo. Simone.
5: Sì.
0: Michelangelo o Picasso? Chi ha dipinto Guernica?
5: Picasso.
0: Bravo. Emanuela, Van Gogh o Caravaggio? Chi ha dipinto La notte stellata?
6: Caravaggio.
0: Ma no!
6: No, Van Gogh! Mannaggia,
0: Manuela, mi commetti il primo errore. Andiamo da Simone. Leonardo da Vinci o Dalì? Chi ha dipinto La dama con l'ermellino?
5: Il secondo non ho sentito bene il
0: Leonardo da Vinci o Dalì?
5: Dalì?
0: No, Leonardo da Vinci, La dama con l'ermellino, un errore a testa. Andiamo, chi commette il prossimo errore è fuori. Simone e Emanuela. Ora è il momento di Emanuela. Andy Warhol o Raffaello Sanzio? Chi ha dipinto le Campbell Soups?
6: Andy Warhol.
0: Certo. Simone, Monet o Botticelli? Chi ha dipinto la nascita di Venere?
5: Botticelli.
0: Certo. Emanuela, Klimt o Rembrandt? Chi ha dipinto il bacio?
6: Rembrandt.
0: Ma come, il bacio di Klimt? Cadi su Klimt, no!
6: Mannaggia.
0: E allora, ragazzi, Simone si salva, Emanuela eliminata. Ciao Emanuela!
6: Ciao, grazie, un bacio a tutti, grazie, ciao!
0: Allora Simone, ti sei salvato? Vuoi farti un goccettino di vino nel frattempo per festeggiare?
5: È andata bene, dai, diciamo che non è un argomento di cui sia molto esperto.
0: Senti, comunque noi siamo un po' squizzati, perché noi quando li chiamiamo non è che ci documentiamo se a voi vi piace l'argomento della puntata, quindi in questo caso tu hai chiesto di partecipare, ti abbiamo richiamato. L'arte magari non ti piace, magari tu dici non è il tuo argomento, ma non si può sapere. Facciamo così, andiamo in pubblicità adesso, poi torniamo e dopo con lo squizzino scopriamo chi ti sfida. A dopo. Squizzati
2: 105. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite, per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Cinque, sono le 13:20, siamo in diretta. Abbiamo Simone che è riuscito a mandare a casa Emanuela. Ciao Simone, ci sei?
5: Eccoci, sì, ci sono.
0: Eccolo qua Simone, bravo, bravo, sei stato anche fortunato, devo dire. Molti hanno scritto, mamma mia che ignoranti, come fate ad essere così ignoranti sugli errori di alcuni? Però io, sai, dico sempre, lo dico anche quando conduco i programmi in televisione, sai, quando uno diventa concorrente e si trova dall'altra parte del, diciamo, dello schermo, in questo caso dall'altra parte della radio, l'emozione può far brutti scherzi, giusto Simone?
5: Diciamo di sì, è un'altra cosa comunque.
0: Può succedere. Adesso voglio vedere chi ti sfida. Allora io andrei con lo squizzino.
25: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora Simone, guarda, ti metto contro Francesco, che ha 37 anni e vive a Verona. Lui è un ingegnere gestionale e si occupa di vino. Si occupa di vino anche lui. È sposato, ha 3 bambini, uno di 8, di 5, di 1. Sono tutti nati ad agosto, quindi col caldo. Ha la passione per il vino come te, ma anche la passione per la musica, soprattutto quella rock e metal. E ha scritto: mi piacerebbe partecipare per provare a vincere, ma anche perché anni fa sono andati in onda in una radio locale e quella sensazione è stata splendida. Buongiorno Francesco.
26: Buongiorno, buongiorno Enrico.
0: Ma che voce che hai Francesco, ma sei uno speaker, sei Francesco?
26: No, a parte che sono un pochettino giù di voce, però effettivamente la mia voce si presta, insomma, ecco, sì. A piace. Tutto quanto questo ambaradan.
0: Mi piace, sei, ma poi ami il vino te, come il nostro Simone, eh?
26: Sì, infatti quando ho sentito che Simone si occupa di vino ho detto, un collega, insomma, ecco, siamo distanti a livello neanche troppo regionale, però.
0: Francesca, ti piace il vino rosso, il vino bianco, le bollicine, cosa?
26: Preferisco il rosso bello anch'io. Strutturato.
0: E tu Simone invece cosa preferisci?
5: Anch'io preferisco il rosso, il anche rosso, se la nostra rosso regione... È più, diciamo, improntata sul bianco.
0: È vero, perché tu sei
26: Udine. Friuli ha dei bianchi fenomenali.
0: Sì. Però il rosso mette sempre allegria, capite? Il rosso mi dà quel... No? Anche d'estate, quando tutti dicono il vino bianco al fresco così, no? Che uno ci mette dentro anche il ghiaccio, ma non va mai messo dentro. Però alcuni lo fanno, insomma. No. Tu che lo metti bello al fresco in frigorifero, lo tiri fuori. Per me è anche un bel rosso. Lo metto anche io in ghiacciaia, rosso, lo sapete? Lo butto dentro, lo faccio. Non so, si può fare questa cosa, lo dico a Francesco e Simone. Si può fare?
26: Dipende dal rosso.
0: Io lo faccio pure col Barolo, lo butto dentro, ma che me frega d'estate, ecco. Col caldo. Allora ti faccio la domanda: oggi parliamo di arte, anche fare il vino in arte. Francesco, dove si trovano gli affreschi? Sui muri o sui frigoriferi?
26: Beh, allora, miei figli li fanno, quindi anche, però, diciamo sui muri. Ecco.
0: Sui muri. E abbiamo Francesco a questo punto che sfida Simone e noi siamo pronti a giocare all'indovina chi o cosa.
27: Indovina chi?
28: Ma chi?
27: Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Bene ragazzi, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo e parliamo di arte. Uno di voi va avanti, uno di voi invece rimane dov'è. Allora Francesco, mi devi dire di cosa parlo. Tridimensionale. Vai, vai.
26: Qua.
0: Niente, il silenzio totale. Simone, marmo.
26: Statua, statua.
0: Troppo in ritardo. Simone, marmo.
26: No, ho parlato.
0: Troppo vabbè. In ritardo. Simone, marmo.
5: Sì?
0: Marmo.
5: Spazio.
0: No, torniamo da Francesco. Attenzione, Francesco. Pietra.
26: Sì?
0: Pietra.
26: Statua.
0: No, non è la statua. Simone, attenzione. Legno, non è la statua.
5: Monumento?
0: No. Francesco, David di Donatello.
26: No, trono?
0: Eh?
26: Trono.
0: Ma come trono? Non è la statua! Abbiamo detto tridimensionale, marmo. Andiamo da Simone. Passione di Cristo, che è la mia oggi proprio. Non è la statua,
5: croce.
0: Eh?
5: Croce.
0: Oh, santa miseria. Ma come si fa, ragazzi? Francesco, piazza, che c'entra anche perché... Le trovi?
26: Scusa, scusa, non ho mica sentito.
0: Piazza! No, vabbè, ragazzi, oggi ma che me fate? Tridimensionale, marmo.
26: Scultura.
0: Oh!
26: Scultura.
0: Bravo, Francesco! Scultura. Simone, ma scultura? Beh, ragazzi, i miei ragazzi,
5: non beate è...
0: ignoranza. Andiamo da Simone.
26: Sì, Simone. Sì, lo so, lo sono, lo sono.
0: È uno scherzo. Scherzo, ragazzi, qui siamo schizzati, sono più ignorante io di voi. Simone, Vaticano, sì. Di cosa parlo?
5: Città.
0: Ma porca di una miseria, ma come? Francesco, arte.
26: Il cupolone.
0: Ma porca di una miseria. Simone, Roma.
5: San Pietro.
0: Adesso me incavolo. Francesco, cappella.
26: Sistina.
0: Raga, io me ne vado.
26: Sistina.
0: Ragazzi, ma quale Sistina? Parliamo di arte, che anche la cappella Sistina, comunque sì. Simone,
26: beh.
0: Sistina. È l'indizio. Vaticano,
5: Sistina.
0: Arte. Eh?
5: Ti hai detto Sistina?
0: Sì, quindi? Di cosa parlo? No, ma
5: la
0: oggi,
5: cappella ragazzi... Sistina.
0: Oh, santa miseria, ma a me stanno a fare uno scherzo, no? Torniamo da Francesco. Papa. Quindi Vaticano, arte, cappella, Sistina, Papa.
26: Mi veniva in mente il cenacolo, ma non è mica il cenacolo, quindi.
0: Ma porca di una miseria!
26: Hai detto Papa.
0: Ma ragazzi, ma li cacciamo tutti e due! Simone, visitatori! Ma io li caccio, ragazzi!
5: Cosa, scusami?
0: Visitatori! Non mi stanno a mettere in mezzo, dai. Mi state perculando, eh?
5: Museo Vaticano.
0: Oh,
5: Museo
0: Vaticano. Alleluia. Ma ragazzi, no, vi prego, al 3-4-2-4-2-15, chi vuole sostituirli? Candidatevi, ragazzi, ma non si può, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Francesco, ora tocca a te. Allora, e quando lo beccano questa? Quando lo beccano? Pittore, pittore. Di chi parlo, Francesco? Buttane uno. Magari c'è fortuna.
26: Leonardo.
0: No. Andiamo da Simone. Simone, orecchio.
26: Ah,
5: Giotto.
0: Ma come Giotto? Che c'entra orecchio con Giotto, Simone? Dimmi cosa c'entra orecchio con Giotto.
5: Ho sparato un pittore a caso.
0: A cazzo l'hai sparato, Francesco. Notte.
26: Van Gogh.
0: Bravo, bravo Francesco. Simone, comunque ragazzi ci sono conduttori e poi ci sono esauriti come me. Allora attenzione, 2-1, è il momento di Simone. Simone, dammi soddisfazione, va bene? Dammi soddisfazione, Simone, per favore, te lo chiedo per favore. Di cosa parlo? Lungo. Simone, te sbagliai, niente, vado da Francesco. Corto. Non ti sbagliare.
26: Quadro?
0: Ma che può essere lungo o corto? No, può essere lungo, ma non, beh, corto. Simone, grosso.
5: Pannello.
0: Bravo.
26: Bravo.
0: Ah. Che pensavi? Scusa, non ho capito.
26: Bravo, bravo.
0: E il pennello, no? Che può essere lungo o corto, eh. Allora andiamo da Francesco. Allora, mi dovete dire. Che fatica, ragazzi. Mi dovete dire di chi parlo. Rinascimento, Francesco. Rinascimento è uno.
26: Michelangelo.
0: Bravo! E quindi si qualifica Francesco. Mamma mia, che fatica che mi avete fatto fare. Ciao Simone.
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
26: Ciao Simone.
0: Uno mi scrive: quella differenza tra statua e scultura qual è? Dai, per favore, non ve ci mettete pure voi da casa. Adesso ci ascoltiamo Self Aware di Temper City. Oggi ho già capito che è una puntata che va a schifio. No!

0: sono le 13.30, precisi, puntuali. Allora, quel ragazzo o ragazza che mi ha scritto qual è la differenza tra la statua e la scultura, devo dire che c'è una bella differenza, perché la scultura ovviamente può essere astratta e la statua no. Quindi, per riassumere, tutte le statue sono sculture, ma non tutte le sculture sono statue. Per quello io dovevo accettare soltanto la risposta scultura. Mi sento Piero Angela... Angela, comunque mi sento. Francesco, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Francesco, non mi devi far arrabbiare però adesso. Tu mi devi promettere che non mi fai arrabbiare.
1: No, ci provo.
0: Francesco, tu prima mi hai fatto arrabbiare, però adesso non mi devi fare inquietare, capito? Tu sei ingegnere gestionale e ti occupi di vino? L'ho detto prima,
1: sì.
0: Sei sposato, hai la passione per la musica anche, quindi mi piace la musica. Tra l'altro ti ricordo che giovedì 21 su Italia 1 c'è la prima puntata di Sarabanda Celebrity.
1: Ma infatti io ti seguivo ai tempi ancora di il primo Sarabanda, cioè.
0: Ah, bravo Francesco. Ricorda, spargi la voce, quindi giovedì su Italia 1 partiamo verso le 21, mi pare 15, ora non mi ricordo bene l'orario, è la prima puntata di Sarabanda Celebrity. Allora, andiamo intanto con la sigla dello squizzino, così scopriamo, oggi stiamo parlando di arte, 2000 euro in gettoni d'oro, e andiamo a scoprire con lo squizzino chi sfida Francesco, vai.
2: Lo squizzino!
0: Oh, si chiama Deborah, con l'H, 32 anni, vive a Perugia, lavora come contabile in uno studio, convive e mi dice, segue Enrico... che già mi piace sta cosa, dalla tenera età di 6 anni, mamma mia, alla tenera età di 21 anni ha iniziato poi a guardare Violetta. Vabbè, ma che ce frega di Violetta, non c'è sta Lodovica, io non lo so, non parliamo di Violetta, andiamo sulla parte che invece seguiva Enrico. Torno, perché mi sento squizzata, perché se vado a ritirare la lavatrice in garage spengo la lavatrice, la luce, chiudo la porta. Deborah, buongiorno, fammi capire che succede con la lavatrice.
3: Buongiorno.
0: Fammi capire perché io so
3: qui. Buongiorno, arrivo.
0: Dimmi.
3: Mi sento un po' squizzata perché effettivamente quando vado a chiudere, vado a fare la lavatrice, la vado a ritirare, devo dire nella mia testa 3 volte che la lavatrice è chiusa, la luce è spenta, il garage è chiuso.
0: No, aspetta,
3: fino
0: tu esce, fai
3: 3 volte consecutive.
0: Ma cioè fai chiusa, spento. No, ma veramente?
3: Sì, esattamente.
0: Ma tu non sei squizzata, tu sei da ricovero, è un'altra cosa, è un altro problema quello.
3: Lo penso anch'io però.
0: Senti Deborah, ti faccio una domanda sull'arte.
3: Devo specificare che dimmi. Dell'arte avevo 5.
0: Bene,
3: quindi
0: programma tuo. Ma pure sta. Francesco non ci capisce niente d'arte. Francesco, diglielo, ti prego.
1: Io avevo 6, quindi cioè.
3: Ecco, già è meglio, già è
0: cioè,
3: meglio.
0: Mi dispiace che c'è mio papà che mi segue, invece lui ha insegnato anche arte, invece che di arte, lui è bravo, che ha avuto un figlio come me, che io non ero bravo a scuola, però in arte andavo bene, in arte no, non mi piaceva.
3: Ecco.
0: Allora ti faccio la domanda. Mamma mia. Dove si intinge il pennello? Nella tavolozza di legno o nella tavolozza del water?
3: Credo nella tavolozza di legno, poi.
0: Dipende. Però brava 3 volte, lo devo dire. Deborah con l'H, molto brava, che dovrà vedersela con Francesco senza H. E siamo pronti per giocare O la sai o te ne vai.
2: O la sai
4: o te ne vai.
0: Deborah con l'H, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Francesco Tensacca, ci sei?
1: Presente.
0: Allora, adesso non mi fate arrabbiare perché sono tutte canzoni molto famose. Siccome giovedì, lo dico pure a Deborah, che fai giovedì alle 21.15 circa, Deborah?
3: Guarderò Sarabanda Celebrities.
0: Brava, già mi stai simpatico. Tu, Francesco, che fai alle 21.15 circa?
1: Beh, ovviamente accenderò su Italia 1 qualche minuto prima e guarderò Sarabanda Celebrities.
0: Ma quanto è bello quando uno gioca con concorrenti che mi seguono pure in televisione. Sono proprio, come dire, sono megalomane. Allora, Deborah, sei pronta?
3: Sì.
0: Ah. Mango.
5: Splendida come tu adesso.
3: Non ne ho idea.
0: Mango io. No, è come Mona Lisa. Mona Lisa. Vabbè, punto a Francesco, dai, partiamo un po' difficili. Oggi sono tutte canzoni un po' particolari. Francesco, sei pronto che abbiamo una bella canzone dei The Colors? Non me la sbagliare.
5: Non importa dove sei, da quanto tempo tu non guardi più la.
0: Sai che ce l'hai?
1: Non ne ho idea.
0: È Frida.
1: Frida,
0: vedi, mannaggia.
1: Per un pelo
0: Francesco. Vabbè, questo è il bello della nostra trasmissione. Uno pari. Allora, Deborah, a questo punto mi devi dire Yabba cantavano questa canzone. Qual è il titolo?
3: Okay.

0: che bella. Senti che bella, senti che bella. Allora, situazione, Deborah 2 punti, Francesco 1 punto. Però Francesco mi può recuperare. Lo so che mi può recuperare. Sei pronto?
1: Vai.
0: Laura Pausini.
2: Così diventi un grande quadro che dentro me.
0: Dai, Francesco!
1: Strani amori.
0: No!
1: Strani amori.
0: Vivimi! Vivimi, se te lo sapete bene!
1: Non la conosco tanto, Laura Pausini.
0: Ah, mannaggia la miseria! 3 punti per Deborah. Allora, Deborah, vediamo. Per te abbiamo il grande Fausto Leali.
3: A dipingere i tuoi giorni.
4: Ti lascerò.
5: Ti lascerò.
4: La mia canzone preferita, tra l'altro.
0: E allora, qui cantava con Anna Oxa. 4 punti. Che mi dicevi, sì, Deborah, che non ho sentito, scusami?
4: Ho detto che è la canzone preferita di me e mio papà.
0: Ah, veramente? Perché?
4: Giuro.
0: Ti piace proprio, è una bella canzone comunque. Ti piace,
4: sì,
0: proprio per quello che canta?
4: Sempre... Sì, la suonava sempre al piano quando ero piccola e la cantavamo insieme.
0: Perché questa canzone, tra l'altro, noi l'abbiamo scelta perché in questa canzone si parla dell'arte proprio di crescere un figlio.
4: Esatto.
0: E quindi vedi che è bella questa cosa che hai,
4: esatto,
0: detto. E allora, Deborah, Francesco. Ora Deborah 4 punti. Francesco, se indovini la prossima canzone, vai a 2 e poi iniziare. Altrimenti Deborah va a 5 e va allo squizzone. E per te abbiamo il grande Ray Charles.
6: Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean, you're the meanest,
0: facile.

0: Che bella, che bella. Deborah, 4 punti.
1: Bellissima.
0: Francesco, 2. Ora, se tu mi dai il titolo di questa canzone, Deborah, tu vai allo squizzo.
2: Yeah. Ok.
0: Oh, vediamo un po'. Beh, potresti indovinarla però, perché è una canzone... Anche questa è una canzone molto bella, sì. Ed è una canzone dei Queen. Vediamo un po' se riesci a indovinarla. Vai.
2: L'ho sentita malissimo, non te lo so dire.
0: Comunque questa canzone l'abbiamo scelta perché nel videoclip ogni protagonista della band interpreta una corrente artistica e il titolo è Innuendo. Punto a Francesco. Francesco, se sbagli dai il quinto punto a Deborah, se no vai a 4 e per te abbiamo una bella canzone. Questa canzone è di Caparezza, vai. Prima di dare del passo a Van Gogh, sappi che
1: lui è terrazzo, tu grau. Mica Van Gogh.
0: Bravo! E allora Deborah, quanta conduzione che Francesco recupera! Come fate a indovinarla questa?
1: Perché Caparezza mi piace tantissimo.
0: Vedi, coincidenza. Allora Deborah, guarda cosa succede. Eri in netto vantaggio. Stavi per andare allo squizzone. Invece adesso 4 pari. Se sbagli del punto a Francesco, lui va allo squizzone. Se indovini te, vai allo squizzone. E per te, finiamo con Giorgio Gaber. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.
2: Niente, non me lo ricordo il titolo.
0: Abbiamo scelto questa canzone, finiamo con questa canzone perché il titolo di questa bellissima canzone di Giorgio Gaber ci dice che la libertà è proprio lo strumento d'arte per eccellenza. Il titolo di questa canzone che permette a Francesco di andare allo squizzone è La libertà. Questa. E allora Francesco va allo squizzone, adesso salutiamo Deborah. Ciao Deborah!
2: Ciao Enrico, grazie.
0: Ciao Deborah, ci siamo divertiti, ciao. Spero ti sia divertito anche te. Allora Francesco, tu rimani in linea. Sono le 13.39, ci ascoltiamo di Serena Brancale e Levante, e c'è anche Delia, Al mio paese, con una bella ballata. Poi torniamo e giochiamo con te allo squizzone.

0: paese, sono le 13:41 secondi e noi siamo pronti per andare allo squizzone con il nostro Francesco.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Francesco, sei pronto a giocare allo squizzone?
3: Pronto, mi è andata davvero, ma davvero bene.
0: E allora adesso hai 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte ti porti a casa 2000 euro, il tema è arte, tu hai 37 anni, vivi a Verona, ingegnere gestionale, sei un appassionato di vino, di musica e di teatro, hai detto quando ti sei iscritto, mi piacerebbe partecipare per provare a vincere. E allora, attenzione, devi provare a vincere i 2000 euro, il tema è molto largo, dimmi quando sei pronto e io vado a provare a vincere. E allora, attenzione, devi provare a vincere i 2000 euro. Il tema è molto largo, dimmi quando sei pronto.

0: Canova.
1: Esatto, stop al tempo. Allora, 36 secondi, due risposte esatte. Mi raccomando, più velocità, skippa quelle difficili.
0: Sì.
1: Ok, sei pronto?
0: Vai.
1: Quelle difficili, lasciale passare. Con chi ebbe una lunga e travagliata relazione Frida Kahlo?
0: Passo.
1: Diego Rivera, quale museo romano conserva la scultura del Galatamorente? Galatamorente.
0: Passo.
1: Musei Capitolini, mi devi dire quale pittore è famoso per i suoi orologi sciolti?
0: Passo.
1: Salvador Dalì, qual era il nome del pittore Matisse?
0: Harry.
1: Stop al tempo, Harry. Esatto. Allora, completo è Henry Emil Benoit, comunque Henry è la risposta esatta. 3 risposte esatte. 13 secondi e ti porti a casa 2000 euro, ma devi dare altre due risposte. Tempo, chi ha realizzato i suoi famosi tagli su tela?
0: Passo.
1: Lucio Fontana, di quale artista misterioso sono famosi i murales che compaiono in giro per diverse città?
0: Lo so, ma non mi viene in mente. Baschi.
1: Fontana, i tagli di Fontana, non era difficile.
0: Baschi. Lo so.
1: Mannaggia Francesco, guarda. Spero però tu ti sia divertito. Guarda, è l'emozione, penso sia veramente l'emozione, però spero tu ti sia divertito. Abbiamo avuto anche modo di parlare di arte, che è sempre un bell'argomento, di giocarci anche sopra. Spero, Francesco, ti sia veramente divertito. Ora diamo la linea alla pubblicità, sono le 13:44 e poi torniamo e ci salutiamo.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler.

0: Sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Breathe di Olivia Rodrigo. Siamo in diretta, sono le 13.56 per la precisione. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Non siamo riusciti a dare 2000 euro, però ci siamo divertiti. Abbiamo parlato di arte.
1: Che clown. Devi dire l'ora perché è in diretta.
2: Mamma mia. Anche il disannuncio, c'è una roba anni 90. Sì.
0: Ma perché? Come si disannuncia? Scusa,
2: non si disannuncia più, dai.
0: Come?
1: Amici, no, mancavano i megacicli in FM stereo.
0: Ho capito, sono le 13.56 e 49 secondi.
2: Vuoi dire anche un bene, ragazzi?
1: Ascolta, siccome sappiamo che probabilmente domani sarà registrato.
0: No, in diretta, cioè, in diretta sempre se, come se tutti
1: non,
0: i giorni.
1: Se non dai l'ora esatta ogni volta in chiusura, così, la gente capisce.
0: Ma io domani sono in diretta, per esempio, perché sì, tu metti in dubbio? Sono le 13.17 ora.
2: Marco, sono due papi, c'è quello senza barba e quello con la barba, sono contemporaneamente sul pianeta Terra.
0: Ok. Sono le 13.17 e 18 secondi ora. Sì, quindi stavate dicendo. Comunque, ma ho saputo che ieri pioveva a Miami.
1: E quindi?
0: Devi tornare, devi tornare.
1: Ah, perché piove.
0: Piove, devi tornare.
1: Io vivo qua, vivo qui.
2: Chi assomiglia a Papi? Chi? All'enigmista.
0: Ma chi è? Ma alle 13.57.38 cosa mi devi dire? Non ho capito.
2: Sei l'enigmista che cammina invece della biciclettina.
0: Ma chi è l'enigmista? Ma io non
1: Dai,
0: ho capito.
1: So l'enigmista, non te lo ricordi?
0: Ah!
1: Sì, lui.
0: Ma non sono io. Comunque dicevo, devi tornare, Marco, perché ormai
1: perché
0: basta.
1: Perché piove.
0: Ma no, perché c'è l'umidità, ti si ritira tutto, ti si accorcia tutto, cioè, con l'umidità, cioè, capito?
1: Tanto, più corto di così, dove vuoi che vada?
0: Cioè, tu alle 13.58 vuoi dire che non c'è umidità?
2: No, è stupendo.
1: No, vabbè.
0: A Miami, vuoi dirmi
1: a
0: questo?
1: Miami,
0: mi stai dicendo?
1: Certo.
2: Ma senti, ma alle 13.59 dove è affanculo?
0: Allora, ragazzi, io vi saluto.
1: Ma che scambio è?
2: Io così, questa cosa.
3: Che ore sono, Papi? Che ore sono?
0: Sono le 13.58 e 25 secondi.
1: 27, 28, 28.
0: E io vi lascio in compagnia del mio programma preferito, che è lo Zodi 105. Io vi do appuntamento a domani alle 13:00 per la diretta degli spizzati di 105.
3: Che ore sono?
1: Quante latte di spinaci ti sei fatto oggi, Popei?
0: Andata a fanculo alle 13.58.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Oh, leggevo i messaggi. Meno male che siete arrivati. Ascoltare Enrico Papi non ne potevo più, mi sanguinavano i coglioni.
0: Ed era una donna.
1: Buongiorno a tutti, sono le 14 meno 20 secondi. Andiamo,
3: cioè,
1: vai.
3: Che ore sono, scusa?
1: 13:59:45.
3: Ah, beh, speriamo 15 secondi, dai, facciamo
1: dai,
3: andiamo.
1: Mia.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici vicini e lontani, un buon vaffanculo a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
1: Oh.
7: Ovviamente con il massimo rispetto che si possa avere. Vi devo dire una cosa terribile.
1: Sì.
7: Mia suocera, quella malvagia, ha preso da Rakim, un tipo vicino a casa, delle pastiglie che fanno incasinare la mente e fanno dire cose che non si dovrebbe. Ma per qualche ora. A me l'ha messa nel caffè dopo pranzo, quindi... Dove ero rimasto?
8: No.
7: Ah sì, vi devo presentare.
1: No.
7: In regia, Pino Mongoide.
8: No, no.
7: Perché ridete? Poi, quella che vorrebbe essere nata a Pisa, ma purtroppo gli è toccata
8: Pisa
7: Firenze.
8: Merda. No.
7: Ecco
8: no.
7: A voi, forza
8: sì.
7: Pisa, Letizia Puccioni. Culo polpante, dai! E adesso gli storici di questo programma. Sì, coloro che l'hanno cresciuto per oltre 25 anni. Ogni giorno scrivono, inventano, pensano. Dedicano la loro vita a questo programma. Fabio Alisei e Marco Mazzò. Siete dei grandi ragazzi.
5: Paolo?
7: Tranquillo, tranquillo, non ti ho dimenticato. Saluto ovviamente Wender. Lui non va mai dimenticato.
5: Esatto.
7: Sì, adesso ti presento, stai calmo. Johnny, anche lui ogni giorno dedica la sua giornata allo zoo. Aspetta un attimo, adesso arrivo a te. Lucilla, anche lei scrive, registra e quando può si monta le cose da sola. Ma guardatelo, è lì che sta impazzendo perché non l'ho ancora presentato. Ma secondo te, come potrei saltare la parte più comica di questo programma? Ecco a voi, vai, sorridi, ecco a voi Francesco Maggiore.
6: Bravo Maggiore.
7: Qui l'ho fatto apposta per farti arrabbiare. Allora adesso ti presento. Come dici Pippo? È tardi?
8: È tardissimo.
7: Scusami, ma facciamo domani. Dai che scherzo. Ora ti presento. Signore e signori, sigla.
6: Devo aver fatto qualcosa a Wender, non me ne sono accorto.
1: Sai anche a me, il giro merda stavolta è tuo,
6: È un po'

0: mia, cioè, possiamo dire per favore basta, basta a tutti questi finti investigatori, basta, giudici, basta, esperti di geopolitica, cioè esperti di guerra, puttana Eva, sta gente sui social. Sai che non riesco più veramente a guardare e seguire nessuno? Cioè, mi viene il vomito.
1: Perché devi seguire i muratori turchi, loro non ti tradiscono,
0: guarda,
1: mai.
0: Ho deciso che seguirò il tuo consiglio, te lo giuro.
1: Colano il cemento, erigono palizzate, sono bellissimi.
0: Sì. Ma anche Pippo credo segua quelli che fanno i cantieri, giusto? Che poi è il tuo futuro, no?
2: Sono diventato bravissimo in questo.
0: Bravo, e te credo, figa, c'hai il Duomo al posto della casa.
1: Una cosa favolosa, guarda.
0: Sì, ma guarda, Pippo, ti seguo a ruota, la mia casa è un disastro, non ne posso più. Sistemi una roba.
2: Conosci uno che mi può mettere la porta blindata, per favore, a casa?
0: No, purtroppo no.
1: Sai
0: no.
1: Che la conosco uno che la può scassinare.
3: La sua astuzia sì, di chiederlo a Marco solo per dirlo in onda, cioè,
0: perché sa benissimo che anche se ne conoscessi uno è qua,
3: non
0: no?
3: Non serve niente, cioè, dai.
0: Esatto, sto
2: magari
0: merda.
2: Magari tutti quelli che ti hanno contattato per la tua casa di Miami, magari esce fuori uno così.
0: No, ma pensa, allora, ho fatto venire uno a sistemare il garage che è finalmente a posto adesso.
4: Ah, meno male.
0: Sì, aspetta però. Tutta la parete esterna di un lato della casa è tutta schizzata di sembra che uno abbia cagato molle sul muro. Non so cos'è. Schizzi di merda.
1: Può darsi che sia merda, Marco. Potresti scommettere $100.
3: Sai, freddo, caldo, sì, freddo.
1: L'aria condizionata, il cibo
0: può
1: piccante.
0: Può essere. Ma che palle.
3: I procioni ammalati.
1: L'antavirus.
0: Vabbè, insomma, è successa una tragedia questo fine settimana a Modena, dovrebbe farci riflettere, tra l'altro con lucidità, senza cadere nella solita guerra ideologica dove ogni tragedia viene trasformata in uno scontro o politico o etnico. Il ragazzo che ha commesso questa roba terrificante, a parte, vabbè, sai, la questione adesso ha diviso in due l'Italia, perché era straniero tra virgolette, in realtà lui è italiano, certo, passaporto italiano, nato in Italia, è marocchino di seconda generazione, certo, quindi non, in teoria non dovrebbe c'entrare niente. Secondo me, per sintetizzare il tutto, senza entrare in litigi e robe varie, è che credo che sia sbagliato che una persona con problemi mentali possa essere alla guida di un'autovettura. Quello è il punto, credo, focale.
3: Ma i problemi mentali sono stati accertati,
4: certo, clinicamente.
0: Sì, era in cura.
4: Ti ho mandato infatti i dati sui malati mentali in Italia.
1: Noi dove siamo?
4: Noi siamo quei 2 milioni che non riescono a farsi
0: 2 milioni, ragazzi,
3: fermo
0: 2
3: restando
0: milioni.
3: Che uno che si mette una valigia di bombe addosso e si butta nella folla, io non lo ritengo comunque una persona normale, a prescindere anche negli altri paesi.
0: Sì,
3: cioè uno
0: che
3: si getta sulle torri gemelle.
0: Sono due questioni ben distinte.
3: Normale.
0: Questo caso ben specifico poteva essere un italiano nato in Italia, certo, da genitori italiani, cioè di squilibrati mentali.
1: Cioè, come
0: il
1: tipo che ha pugnalato
0: parecchi.
1: La signora in Gaia Aulenti.
4: Bravissimo.
3: Esatto, ragazzi, veramente esatto. C'è una follia dilagante che è pesante.
4: Perché i malati mentali sono abbandonati a se stessi.
0: Esatto, ed è
4: non
0: per
4: ci
0: questo.
4: Sono le strutture.
0: Ma hanno chiuso i manicomi per colpa nostra, perché hanno detto altrimenti non ci sarebbe più lo zoo, certo, perché noi saremmo i primi a entrare.
3: Ce l'aspettiamo da lì, abbiamo il codec,
1: esatto, abbiamo anche il pubblico, tra l'altro.
0: Esatto. Ho capito. No, che poi allora, il problema vero in Italia in questo momento è la certezza della pena che non esiste. Cioè, bellissimo, uno commette un crimine e 3 minuti dopo esce. E questa roba fa girare i coglioni, soprattutto le persone oneste, no? Un onesto lavoratore vuole star tranquillo, vuole poter andare a lavorare in ufficio la mattina senza doversi mettere, cazzo, la cintura, l'armatura per non farsi derubare, vuole poter uscire con sua moglie, con i suoi figli, andare al parco e star tranquillo, si guadagna il suo stipendio.
1: Ma fallo in Svizzera!
0: Infatti la Svizzera è risultata il posto migliore del mondo, vabbè, non so se hai visto la notizia.
1: Ragazzi, gli svizzeri,
3: ma rinascerò cioccolato, ragazzi.
0: Cosa vuol dire? Scusa,
4: non bene, perché ti mangeremo.
3: Non so che ti piacerebbe da quando ti ho strangolata.
0: Poi, non si può neanche far finta di alcuni dati, perché gli stranieri in Italia rappresentano l'8-9%.
4: Il 7,8%.
0: Vabbè, l'8-9 me l'ha scritto. Oh, che cazzo vuoi? Oh,
1: sono aumentati adesso, Marco. Guarda, sono sbarcati adesso 1 milione.
0: Facciamo l'8 e siamo contenti.
4: Arrotondiamo.
0: Facciamo una media. E purtroppo diciamo che i crimini vengono, il 40 e qualcosa per cento dei crimini vengono effettuati dagli stranieri. È la verità, Puccioni. Non storcere il naso, purtroppo è
4: sì,
0: la verità.
4: Ma io credo... dipende da come la guardi. Comunque va bene.
0: Come la guardi, ma la guardi. Sono dati reali questi, non è che me li sono.
1: Io credo che ci sia.
4: Ma il problema è che c'è un problema di immigrazione che non viene assolutamente aiutata. Di conseguenza sono abbandonati a se stessi come i pazzi, come tutti. Quindi lo Stato sociale ha fallito, la sinistra ha sicuramente fallito, perché non puoi lasciare le persone senza fare niente tutto il giorno.
0: Ma soprattutto se tu non controlli il flusso migratorio, no? E non fai delle verifiche alla partenza, cioè all'inizio, cioè quando entrano. Ma se tu fai entrare 100.000 pazzi, è normale che prima o poi un pazzo commetta qualche reato.
1: Ma io vedo un altro dettaglio. Secondo me, al di là della provenienza, okay, è un po' anche, diciamo, la povertà. Nel senso che quando tu non c'hai un cazzo...
0: Se tu fai entrare una persona e non gli garantisci comunque di vivere...
1: Certo.
0: Dignitosamente,
1: però, tendenzialmente questo tipo di crimini, che sono i reati di strada di cui stiamo parlando, tendenzialmente sono ad opera di persone che non hanno un cazzo, cioè sono persone
0: che magari
1: povere,
0: non c'hanno neanche voglia. Mica
3: le baby gang sono figli di persone che lavorano.
1: Baby gang, secondo me, è un problema ancora
4: un problema
1: diverso,
4: ulteriore.
1: Diverso.
3: Sempre criminalità.
0: Comunque chi spaccia droga alla
4: italiani,
0: fine due soldi ce li ha, perché li vedi con i capellini di Gucci, le scarpe firmate, quindi i soldi comunque.
1: È il tipo di ambiente che ti spinge verso la criminalità. Nel senso, l'emarginazione ti spinge verso il crimine, chiaramente.
0: Cioè, io credo che bisogni veramente fare dei controlli. Cioè, non puoi fare entrare la gente a cazzo di cane. L'America è fatta di immigrati, cioè persone che arrivano da tutto il mondo. Non esiste l'americano.
4: Appunto.
0: Li hanno sterminati, che erano gli indiani d'America. Cioè, arrivano da ovunque. Però fino a poco tempo fa c'erano delle verifiche. Entravi, io per esempio ho dovuto fare minchia 2000 documenti.
3: Ma sei un bel delinquente,
0: Ma io sono un bel delinquente.
1: C'erano le tue foto segnaletiche.
0: Ho dovuto studiare la Costituzione americana, cioè comunque devi fare una prassi molto lunga prima di poter stare sereno in questo paese, lavorare, eccetera, eccetera. Che è un po' una battaglia che va avanti da un bel po' di tempo tra Biden, Obama e Trump, eccetera. Stessa cosa serve in Italia. E poi non c'è la giustizia della...
1: Scusate, chi se ne doveva occupare è stato eletto. Nel senso, questo governo qua è stato eletto proprio per questa campagna sull'immigrazione e sulla sicurezza.
0: Non ha fatto un buon lavoro, evidentemente, ragazzi.
1: Nel senso, mettiamoci la legge sull'immigrazione si chiama Bossi-Fini e decreto sicurezza 2 di Salvini. Quindi le leggi sono state fatte, però evidentemente
0: non funziona
1: buone.
0: Un cazzo sotto questo
1: allora
0: punto di vista.
1: Allora forse è sbagliato l'approccio.
0: Possiamo, darsi,
3: secondo me, fare un passino indietro prima di diventare...
1: No, perché c'è lo schermo.
3: Anche noi quelli che parlano di ideologie politiche, pensiamo alle persone che in questo momento purtroppo sono negli ospedali. Ed è successa veramente una tragedia devastante. Ed è la prima volta in Italia dove vediamo una situazione simile a come quelle che sono
0: a quelle americane che accadono ogni settimana più o meno.
3: In Germania, negli altri posti europei dove sono successe questo tipo di tragedie. Cioè, stringiamoci alle famiglie, alle persone che in questo momento stanno soffrendo. Perché io, quando ho visto l'immagine, sono rimasto sconvolto dalla
0: signora
3: violenza.
0: Che ha perso le gambe è una roba allucinante. Terribile.
3: Quindi aspettiamo che queste persone facciano quello che devono fare, e poi al limite cominceremo a fare tutti questi discorsi ideologici. Oggi ci scanneremo come prima sui social.
0: No, ma Paolo, la soluzione tu l'hai data anni fa, io la sposo proprio al 100%. Dobbiamo iniziare a mangiarci fra di noi.
3: Ah, non quella di diventare tutti un popolo di formiche?
0: No, questa
3: me l'ho
0: persa.
1: Non era realizzabile.
3: Io ho parlato con uno scienziato e ho detto, guarda che volendo
0: non
3: si
0: può miniaturizzare, non si riesce.
3: No, facciamo degli alveari più grandi.
0: C'era però un film dove potevi miniaturizzarti, ve lo ricordate? Quello con...
1: Microcazzi a Las Vegas. Vegas?
0: No,
1: allora un altro film.
4: L'abbiamo detto tante volte, ma non me lo ricordo mai come si chiama.
1: Sì, era quello con Rick Moranis.
4: Con Matt Damon.
0: Matt Damon.
3: No, tu parli di Missy Story Stretti Ragazzi.
0: Matt Damon, è un film anche serio, tra virgolette.
4: Sì, si impicciolisce, sì.
0: Sì,
1: ma un salto nel buio, dici, quello con Dennis Quaid.
3: No, quello è un porno.
1: Un salto nel buio, che lui si fa iniettare dentro il corpo.
0: Con Matt Damon c'è questa società che crea praticamente un paese piccolino. Downsizing,
4: no,
0: sì, che non ha niente a che fare con Ruffini. Non ha niente
1: È il film di Ruffini.
3: Cercavo di fermarvi!
1: Ho detto il film di Ruffini.
3: Ci ho provato io, che sono il più instabile di tutti.
1: Il film di Ruffini.
3: È colpa tua, Puccioni, puoi dire size me e basta.
4: No, è quello, è downsizing.
3: Ehi!
0: Downsize me si chiama.
4: Down è piccolo.
3: Sì, lo so.
0: No, down è giù. Sotto.
3: Va bene, dai.
0: non è piccolo. Sei come i protagonisti della nuova telenovelas che sto seguendo. Mamma che. Scusa, possiamo una. Siccome è stato tutto triste questo fine settimana, posso mettere due secondi di questa meravigliosa.
4: Cos'è?
3: È turca.
0: Allora, è una telenovelas, credo che la girino in Calabria, con degli attori terrificanti, le riprese terrificanti, le luci terrificanti. Era in italiano, hanno deciso di fare la versione in inglese.
3: No, è stupendo, capito.
0: No, ma allora, senti come recitano, aspetta che tiro sul volume. Senti, eh.
5: Oh, my lord.
6: Wait.
5: What happens?
6: The story, it's over.
5: Why? I don't understand.
6: It's just a physical.
0: Mio cazzo di cancello, vaffanculo, ha rovinato tutto.
4: Ma cos'è sta roba?
3: Hai così pochi amici che ti scrivi col cancello?
0: No, il mio cancello mi avvisa che c'è qualcuno davanti. Non so,
1: se sta guardando la telenovela, forse. Ha sentito l'audio.
4: Cos'è sta roba? Cos'è?
0: No, è stupendo. Si chiama. Aspetta, che ti dico come si chiama. Devi seguirlo.
1: È impossibile da seguire in italiano perché ti perdi il meglio la recitazione.
0: Allora, si chiamano Intrighi e passioni official, no, su Instagram, beh, no, ma è una roba
3: official,
0: è un capolavoro,
3: perché qualcuno ha fatto anche le pagine false, certo. Ragazzi, o official, mi raccomando,
0: sì, sarà qualcuno mai, che ha fatto il falso,
1: che lo copiano, certo.
0: Allora, parlando di follie, perché la gente malata di mente non è soltanto quella che commette dei reati terrificanti come abbiamo visto, ma gente che si mette in fila per ore, rissa, si pesta, eccetera, per comprare il nuovo Swatch in collaborazione con Audemars Piguet,
4: yes.
0: Che io posso capire, perché in realtà se tu guardi i prezzi sono già arrivati alle stelle, eh.
4: Sì.
0: Costano 400 euro credo originali,
4: sì,
0: nel originali, negozio,
4: sì.
0: E li stanno già rivendendo a 2.500, sì. 4.000 su eBay.
3: Però Marco, la Swatch ha detto testuali parole: non è una tiratura limitata, li facciamo avanti per sempre, è inutile che vi pestate. Sai cosa ti posso dire? Che questo si riflette anche sulle scarpe e su tutto il mondo del reselling. Il reselling è una enorme rottura di coglioni,
4: bravo.
3: E le aziende che foraggiano il reselling fanno ancora più schifo, perché costringono le persone normali. Mi esci con un prodotto, mi piace, me lo vado a comprare.
4: Esatto.
3: Che problema c'è? Ma perché devi dare l'illusione a quattro scappati di casa di poterci fare,
0: perché
3: il grano
0: ne stiamo
3: facile?
0: Parlando noi, ne stanno parlando, esatto. I giornali, ne hanno parlato i telegiornali. Si chiama pubblicità gratuita questa. Cioè, noi volontariamente o involontariamente stiamo facendo.
3: Ma invece
0: promozione.
3: Quelle aziende vanno boicottate. Perché se io mi voglio comprare qualcosa, tu me la devi poter vendere. Se non me la vuoi vendere, vai a fanculo tu e il tuo orologio. Non me ne frega un cazzo.
1: Al di là del problema dell'azienda, però, c'è quello che va in fila la notte per prendere l'orologio appena
3: perché
1: uscito.
3: Perché sono persone che sperano di fare un guadagno facile.
4: Però noi invece, quando l'abbiamo fatti noi per le file.
3: Per cosa?
4: Per lo Swatch. Io non l'ho
0: mai fatto.
4: Mai fatto
0: una fila.
4: 20 anni fa, 30 anni fa, forse mai.
1: No,
4: mai.
1: Per il pane l'abbiamo fatto.
4: No, neanche quello.
3: Per il lievito nel 2020.
4: Ricordate quando si faceva, cioè facevano le file perché usciva il nuovo Scuba, usciva il nuovo.
1: Ma no.
0: Mai fatto una fila per questa. Ma neanche per l'iPhone. Neanche per l'iPhone.
4: Però per l'iPhone già era una cosa di reseller.
3: Se è un numero limitato, ti do ragione. Cioè, se mi dici escono 300 pezzi, non li faccio più, va bene, la gente si scanna per avere l'opportunità di avere un pezzo straordinario. Ma se è una roba che va avanti in continuazione, perché la gente si deve picchiare per un pezzo di plastica?
4: Ah, io non lo so. Non
0: senti, comunque è meglio per uno Swatch Audemars Piguet che per quel pupazzetto di merda cinese, come cazzo si chiamava?
3: Il labu. Che adesso
0: da.
3: Sono tutti nei cestini dell'immondizia.
0: Oh,
3: cioè, follia.
4: Però intanto lui è diventato miliardario.
0: Lui è diventato miliardario, adesso può chiudere l'azienda, basta, che finita la roba dei labo.
3: Volevo dire che ne ho uno nero e uno giallo, li vendo a 5.000 euro.
0: Lo sapevo io. Scherzando. Tua moglie c'è cascata
3: no,
0: subito.
3: No.
0: Madonna, tua moglie è proprio vittima. Tua moglie, ecco, tua
3: ma
0: moglie.
3: Ma non è vero, Marco, ma non ce li ho. Sì. Io ho quello originale, due, no? Che cazzo allora, devo fare?
0: Appunto, ce li hai.
1: Io ne ho uno nero e giallo ricavato dai due precedenti di Paolo. Purtroppo il cane.
2: Signori, io lo Spatec.
3: Esatto. Lo Spatec che mi è arrivato.
2: Di cosa stiamo parlando?
3: Mamma, che bello, Marco. Ti è arrivato?
0: No, mi è arrivato un cazzo. A me non manda niente quello stronzo di Augusto.
1: Ma io ho
0: bastardo.
1: Fatto la fila stanotte per averlo.
3: No, ero da solo. No, a parte gli scherzi, andate su fumagazzi.it. Non so se sono finiti. Quelli sono veramente tirati in limitata. È bellissimo lo Spatec. È bellissimo.
0: Vorrei averne uno anche. Vabbè,
3: te lo vendo a 7.000 euro.
0: Vai a fare in culo. Sentiamo cosa ne pensano gli italiani di questa rissa per lo Swatch in collaborazione con Audemars Piguet all'interno della Zecca.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
10: Hanno fatto bene.
9: Chi ha fatto?
10: Un orologio di merda.
9: Non ho capito la sua posizione.
10: Lei è un orologio di merda.
9: Paga.
10: Andare davanti ore a rompersi il cazzo. Un orologio di plastica.
9: Vabbè, però perché succede questo?
10: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
9: D'accordo.
10: Robos, ritardati.
9: Sì. Non ho capito un cazzo.
10: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Che è un orologio di merda. Mi sono fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un carro armato e ciappo sotto, ti stronzi. Hanno tutti la mamma uomo.
9: Sì, arrivederci, vattene a fa culo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fa culo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
11: Ma sono dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
9: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
11: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple.
9: Il simbolo della Apple si chiama Apple perché è una mela.
11: Sono coglioni, ecco il senso della vita. Non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
9: Ma dove li pigliano sti soldi però?
11: Spacciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
9: Bastardi dentro gli spacciatori. E perché se comprano l'orologio?
11: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
9: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
11: Perché Dubai Bai semenano.
9: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo. Che vuol dire?
11: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
9: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè, una visita andrologica mi hai fatto. Mi hai dato una ditata al culo. Ciao, andrologo.
11: Ciao.
9: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
12: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
9: Per cosa si devono menare, dimmi?
12: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare chi devono andare.
9: Chi bisogna menare, Franco?
12: Netanyahu e Trump, quei due bisogna prenderli e attaccare.
9: Cioè bisogna menare
12: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi. Pubblici plebei
9: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, è aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
12: Vabbè, sono amati coglio, perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
9: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai!
12: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbatto. Dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
9: Cosa ti mangiavi, Franco?
12: La carne alla brace, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla brace.
9: E due troie non le prendevi, Franco?
12: Vabbè, le troie sanno, quelle sono da pagare, stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo. con la scoparte da pagare. Brucia.
9: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
12: Bravo, bravo.
9: Ciao Franco, un abbraccio, ciao Franco, ciao, buon viaggio. Lascio troppo, ciao Franco. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma. Amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio. Grande abbraccio fraterno.
0: Mi risponde.
12: Non farmi i coglioni. Allora, ascolta, ascolta.
9: Sì.
12: Ascolta. Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
9: Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Di allora? Allora, allora.
12: Allora, non voglio arrabbiarmi.
9: Esatto, giusto, non devi.
12: Ma porco. Uno che ti chiama carotina, non vedi che era di
9: vabbè, ma è un pezzeggiativo.
12: Sta zitto un attimo.
9: Pezzeggiativo.
12: Allora,
9: è un nomino dolce.
12: Di avere una conversazione civile.
9: Oh, ma comincia tu, però.
12: Comincia tu. Comincio io. Ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
9: Sì, dai, ma
12: faccia. Adesso, cane, sì. Un altro bastardo.
9: Due ore
12: per arrivare. Tifoso. Stai zitto un attimo.
9: Va bene. Va bene, ma due ore per arrivare al concerto. Hai detto allora 450. Volte,
12: non sono allora, due ore se tu stai zitto!
9: Allora,
12: merda!
9: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
12: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco!
9: Io!
12: Sei tu! Sei tu che mi fai venire le luce, no,
9: sei tu che sei pazzo schizofrenico!
12: Sei la persona più serena e tranquilla del mondo!
0: Ma fallo parlare!
12: Ma non maledetta merda!
9: Non è vera questa cosa!
12: Infame, carotina. Maledetto!
9: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora...
12: Fragrante gelsomino di montagna!
9: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
12: Fragrante gelsomino di montagna!
9: Esatto, esatto! Beh, senti, senti l'affetto, l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti l'affetto!
12: Ecco. Entra dentro le mie parole!
9: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino di pino di crema pasticcera!
12: Piccolo leprotto! Piccolo leprotto!
9: Allora, fenicotterone, dai! Oggi...
12: Fenicotterone,
9: vedi così.
12: Tenero pasticcino goloso.
9: Brava carotina, mi piace quando sei così tenero. Ecco. Ok, benissimo.
12: Infame maledetto, smetti di rompermi i coglioni. Ecco. Affrontami di persona.
9: Ma basta, hai rotto il cazzo.
12: Pasticciotto. Ascoltami quando parlo. Che quando parlo io mi devi ascoltare.
9: No.
12: Tu mi chiami al mio telefono privato. E allora... mi devi ascoltare.
9: E sti cazzi.
12: Infame,
9: e sti cazzi. E sti cazzi. E sti cazzi, pasticciotto.
12: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arriverai sotto, bastardo! Maledetta cane! Sembrerò vivo, bastardo, merda!
9: Sempre.
12: Ti sembrerò vivo, ti farò pezzi! Maledetta merda! Ti mangio! Anzi, no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime!
9: Sì.
12: The Dating Game Killer, maledetta merda! Morirai male! Devi morire!
0: Ma perché?
9: Questo manco lo vado a cercare. Dirty Game, che cazzo ha detto? Non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero, però. Oggi ci ha provato.
0: Sì.
9: E sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere, passeranno due anni. Andatevi a far culo. Ciao.
0: Sei tu. Sei tu, lui era predisposto.
2: Beh, oggi sì,
0: Oggi era predisposto. Sei tu. Guarda, è lo stesso meccanismo con il quale poi litighiamo. È uguale.
9: Ah, sì, sì.
0: Tu lo fai esplodere.
1: Sei ingiusto perché a te non ti chiamo fenicotterone.
4: Tatone sì. Però.
1: Ma Tatone è affettuoso, non è fenicotterone. Cioè, piccolo gelsomino tenero di montagna.
0: L'altro giorno quando abbiamo litigato, oh dai, patatone,
1: no,
0: mi diceva.
1: Tatone!
0: Sta roba ti incendi ancora di più.
1: Tatone viene dal cuore.
2: Sì,
1: cioè, un pezzeggiativo vero. Se avessi chiamato umido bordo della pizza ripieno di ricotta, suonava un po'
2: però Marco, se tu avessi fatto per la forza di Grace quel giorno
0: hai ragione.
4: La prossima volta, tanto
0: la prossima volta ci penso.
1: Però
0: devo mettere un cartello così,
1: però
0: me lo ricordo.
1: Tatone e spungiamolo, perché Tatone è affettuoso e spontaneo.
0: Sì, però è quel modo lì che tu hai di pungere e poi per la forza di Grace, capito?
1: Tenera violetta, non te la prende.
0: No, però
1: nella violetta, dai, su, soffice pasticciotto, dai.
0: Vedi, è che così faresti esplodere anche la Puccioni.
1: No, perché vedi che invece sacco di merda non se la prende.
4: Hai chiamato sacco di merda, infatti.
1: Vedi?
3: Ma non è un alimento dolcioso.
1: Beh, dipende, ci sono alcuni a cui piace.
3: Sì, uno ne conosco, canta.
1: Quello
0: canta, lì. Cantava perlomeno.
3: Forse qualcun altro, ma è una patologia.
1: Vabbè,
0: dai, ragazzi, oggi siamo andati un po' lunghi, è giusto collegare. svegliarsi con i mamma, il lunedì è un appuntamento fisso.
1: Esatto.
0: Lui una volta per noi era il maschio alfa, eccetera. Poi riguardandolo dopo qualche anno, maturando, ci siamo resi conto che è proprio culatone. Cioè, proprio.
1: Cioè, è una zia, dai.
4: Severo ma giusto, dai.
0: Stivali pelosi, il fuso rosa.
3: L'episodio si chiama il sacrificio.
4: Olè.
1: Ecco, hai visto?
0: No, andiamo, vai.

0: Ciucciatemi tutto il mio sangue! Io sono un poveraccio! Non fatemi del male! Non voglio morire mea!
1: Skeletor, questo merdoso che ho avuto la malsana idea di fottermi, ha ragione. Non c'è bisogno di ucciderlo per levargli il sangue per il tuo uccello. Forse m'è venuta un'idea. Se lo leviamo dal costume, dopo avergli fatto una doccia, ovviamente, e te lo mettiamo in spalla.
0: Come uno zaino?
1: Poi colleghiamo il suo corpo al tuo cazzone attraverso dei tubi.
0: Li facciamo uscire dal culo!
1: Quando avrai una erezione, lui verrà ciucciato dei litri necessari, ma senza morire. Sverrà e basta.
0: A me piace svenire! È una dormita gratis!
1: Che dici? Può essere una soluzione.
2: Ste mosche,
1: mamma, sì. Che palle sta pausa anni 80 con le mosche per indicare imbarazzo.
3: Però indica perfettamente quello che sto provando. Ma secondo te vado in giro con un nanetto nudo e con dei tubi nel culo che mi vanno all'uccello, messo sulle spalle come uno zaino?
0: Guardi, signore, che 1,50 m sul mio pianeta son tanti, ne?
3: Ma vuoi stare zitto, brutta merda? Questa è l'immagine di potenza che pensi possa dare di me per conquistare Eternia?
1: Hai ragione, scanniamolo!
0: No. Belin, che cazzo sei, bipolare?
4: Io veramente non ho idea di come faccio a tenerti ancora come comandante delle mie guardie, che poi non ci sono più perché le hai uccise tutte. Quindi riformulo la frase in: mi chiedo come faccio a tenerti come capo di te stesso per la mia sicurezza di palazzo.
5: La prego di perdonarmi, mio re. Cercherò la fuggitiva e la riporterò a palazzo.
4: E poi, dove la detieni, ai campi da calcetto? Oppure la porti a farsi una vacanza alle Maldive per farle scontare la pena? Dai, su! Taci, brutto deficiente! Ci andrà Tila a riprenderla!
6: Sfa intensa, eh?
7: Aspettate! Fermi, calmatevi tutti!
8: Sorceress, che ci fai qui?
7: Sto osservando con il mio palantir tutti i casini che si sono generati dalla mia scelta di dare a Skeletor un mega bombolone del gas messinese al posto della minchia, e mi sono resa conto del casino che si è generato. Volevo dirvi di fermarvi, e che Adora ha ragione. Quel vigliacco ama un piano per sottomettere Eternia al suo cazzone. Ha scovato il gabebo che ha il sangue necessario per farlo rizzare. Non avevo considerato questa eventualità. Quindi andrò personalmente a risolvere il problema donando a Skeletor un cazzetto normale come lo aveva prima.
4: Oh. Mamma mia, Sorceress, ma che cazzo di tette hai? Non mi ero mai soffermato a guardarle da così vicino. Di solito svolazzi come un piccione rognoso, ma adesso che le vedo sono due tette disumane. Che cazzo di misura hai? Una sesta?
6: Ma perché?
7: Ma sei normale?
8: Ma padre, ma che dici?
4: Dico che ha un paio di tette da urlo. Non mi guardate come se fossi un deficiente. Che problema c'è? Mica le ho infilato una mano dentro la scollatura. Anche se debbo essere sincero, me è passato un secondo per la testa.
8: Quindi userai la magia per rifargli il pacco?
7: Esattamente, Adam.
8: Quindi con la magia puoi rifare gli organi genitali a tuo piacimento?
7: Ma no. Certamente la mia magia è potentissima.
8: Bene, bene, amica mia del cuore. Se lo avessi saputo prima, te lo avrei chiesto molto tempo fa.
7: Che cosa?
8: Mi fai la fica di dietro?
4: Oh, santo cielo.
8: Con le labbra e il clitoride, insomma, completa, completa.
7: Non so cosa rispondere, Adam. Sono un tumulto di sensazioni che si accavalla. Fra lo schifo al pensiero, l'imbarazzo e la tenerezza. Posso pensarci un paio di giorni?
8: Preferirei farlo domani al massimo, perché dopodomani ho un'orgia di compleanno. E farei il figurone fra le socie. Altro che Hermes di coccodrillo. Oggi vado a prendermi un bel paio di retrozoma per la mia nuova fica di dietro, così non perdo tempo. Oddio, che festa top! Mi farò scopare la fica di dietro per ore! Sì, finalmente posso comprare il Vagisil.
7: Cristo santissimo, ma quanto sei froccio!

0: sei il retrozoma?
1: Ma poi perché c'è il Gabibbo? Perché?
2: Il Gabibbo.
1: Ma cosa c'entra?
2: Mi
1: fa una tenerezza.
0: La tenerezza per la stella.
1: Lo sporco,
2: schifoso.
1: A tra poco.
3: È il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. Marco, vai di là a goderti il tuo caffè, che compri tu e usi solo tu. Approfittane ora che non c'è Paolo a Miami.
4: Mamma mia.
1: Questo mese, cioè, da quando è andato via, son miliardario senza di lui. Minchia, tutte le cialde lui si faceva, poi se li infilava nello zaino.
0: Ma se io le portavo
1: a casa.
0: Ma se io portavo le mie, te le facevi tu.
2: Le ha portate a Milano stamattina, dico: che profumo di caffè di Miami. Sì.
0: Sapete, beve il caffè Borbone, che caffè di Miami è.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura? Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Mamma, mi racconti una storia?
20: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
21: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango.
1: Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
25: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
25: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
26: Attenzione.
27: Attenzione.
26: Attenzione.
27: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Yeah, baby.
1: Capito sta vecchia bastarda ancora sui palchi, 67 anni. Che poi mi ricorda un po' la Puccioni, Madonna, è quel genere lì, capito? Un po' sporcaccione.
2: È più San Giuseppe che Madonna, però.
1: Un po' sporcaccione ancora. Nonostante l'età, gli occhiali che non vede più un cazzo, smemorata. Però cavalca ancora non solo i palchi, mi sa che Madonna cavalca ancora la bastarda. Non vede più un cazzo, smemorata. Però cavalca ancora non solo i palchi, mi sa che Madonna cavalca ancora la bastarda.

0: quel ruolo, sia il supereroe, capito, che riesce a risolvere tutti i problemi. Non funziona, non funziona, ma è approvato.
1: Non ha mai funzionato da nessuna parte, comunque.
0: Bravo,
1: che supereroi sia di non ce ne sono mai stati.
0: No, vabbè, poi sai, dipende. Ci sono delle persone che magari sono più abili di altre e riescono realmente a cambiare un paese. Però, cioè, tipo l'Argentina, anche se tutti gli davano del pazzo, l'Argentina sta andando molto meglio di prima.
1: No,
0: e lui,
1: allora, però,
0: un malato di mente,
1: sì, però, l'Argentina sta sistemando i conti, che è effettivamente, sì, il problema è che la gente non ha accesso alle cure più semplici, c'è tanta disoccupazione, si possono vendere...
0: Lui ha azzerato tutto.
1: Sì,
0: tutto.
1: Però si possono vendere gli organi dei bambini, non c'è nessuna regola su un salario... Cioè, quindi tiri da una parte e scopri dall'altra.
0: È proprio la figura della politica, secondo me, che è sbagliata. Come quella dei giornalisti, che ormai sono dei pagliacci, perché cioè, leggi un giornale e vedi una realtà, leggi un altro e tutt'altra. Certo. E dici, ma scusami, ci sarà una verità nel mezzo, no? E state a usare il buon senso. Secondo me è quello che ha fallito. La politica in generale, quel tipo di politica con 600-700 persone strapagate per non fare un cazzo poi alla fine, perché metti la destra, metti la sinistra, non cambia un cazzo. Te l'ho detto, ragazzi, la soluzione è la monarchia. Voi non mi credete, un giorno mi darete ragione. No. Quando sarò sottoterra, vedrete che sì, ci vuole il re.
2: Secondo
0: il
2: me
0: re.
2: Dovremmo trovare il modo, tecnologicamente parlando, di diventare tutti quanti Sailor Moon.
1: Sì. Se noi... Io posso Mercury, che era più figa.
0: Madonna,
2: secondo
0: che
2: me,
0: fica.
2: Se noi avessimo la possibilità di diventare dei personaggi femminili, supereroi dei cartoni, sì, animati, nessuno potrebbe più smentire le nostre
0: Ma
2: parole.
0: Ma stai guardando The Boys, per caso, la serie?
2: No, mi sono stagione. Rifiutato.
0: Ah, è bellissima.
1: Non mi dite niente, che devo fare binge watching stanotte.
0: È bellissima,
2: devi
0: ragazzi.
2: Fare, scusa?
0: E quello, per chi non l'avesse vista, è un mondo dove per via di una specie di siero magico diventano supereroi un tot di persone, hanno dei superpoteri diversi.
2: Ma io
0: c'è chi lotta con la minchia, io adoro quello lì, quello che c'ha il cazzo lunghissimo, quell'altro che mena con le palle, cioè le palle lunghissime.
2: Stai descrivendo un party di persone che fumano tantissimo.
1: Sì.
2: Cioè,
0: se poi c'è quello che si miniaturizza e va dentro gli ani delle persone.
2: Allora, siccome il THC è passato dall'1,2% al 20%,
1: sì, no, ma è inaffrontabile.
2: Allora, cosa è successo? Questo si lega un po' al discorso che stai facendo, non sto sviando. Allora, un sacco di ultra sessantenni, settantenni stanno finendo all'ospedale nelle ultime ore, nelle ultime settimane, per colpa della marijuana. E io dico, cazzo, com'è possibile? Perché questi figli degli anni 60, 70 fumano ancora le loro canne, solo che la percentuale di THC è aumentata.
1: No, ma è uranio, ragazzi, è una roba,
0: ma arriva dunque, sei lungo, sei lento.
2: E quindi questa era per dare una notizia nella notizia. Quindi, se noi avessimo accesso, me l'ha fatta scendere. Non mi, come si fa a fare le battute con un cretino?
1: Ma perché invece
2: cioè,
1: di
2: come
1: fare...
2: se vai a Zelig, ti alzi in mezzo al pubblico, scusa?
0: Ma sei lungo, t'avevo già perso. Sto pensando ai tempi. Io sono in ritardo.
2: Ma che tempi pensi che passate mezz'ora a litigare sulla politica?
1: Hai dato la notizia, la notizia, ma non si è capita la notizia.
2: Ma perché stavo facendo della comicità?
0: Ma che comicità è?
2: Ma
0: non fai ridere, figa. Non hai fatto ridere.
2: Ma sono l'unico che si mette a fare comicità in questo programma.
0: Voglio che mi rimborsi il biglietto. Non mi hai fatto ridere. Voglio il biglietto rimborsato.
2: Allora metto a parlare anch'io. La sinistra, la destra. Poi
1: almeno fare un rutto, una pernacchia.
2: È l'unico cosa che si può fare in sto programma. Parlate, sono due coglioni, siete, cazzo.
0: Madonna.
2: Sono io il pesantone adesso.
0: Madonna, Fabio, capisci perché ci sono rimasto male? Che pesante, non dobbiamo litigare io e te, sei gli unici sensati in questo programma.
1: Pesante, cioè stai invecchiando.
2: Ok, potete intervenire.
0: Ma pure.
2: Pronto?
1: È l'altra, pronto? È l'altra scarpa.
2: Porca puttana, ho perso il tempo morto per farmi estrarre.
0: Mamma mia. Ci colleghiamo con la vera storia dello zoo. Ma tu l'avevi capito dove voleva parare?
1: No, perché mi sono perso la prima notizia nella quale è innestato la seconda notizia.
0: Sì, anch'io non ho capito.
1: Cioè, cosa c'entravano i vecchi che si sparano le bombe?
0: Credo che stesse parlando dei gemelli diversi, THC, rutto, sputo e merda lì.
2: Aspetta, forse in questo microfono sono meglio di qua?
1: No. Ah, uguale.
2: Ah, allora sto di qua.
0: Ma perché la Puccioni c'ha sti inquadratura strettissima?
3: Non
0: oggi?
3: Lo so.
0: Ma vabbè. Dai, ci colleghiamo con Gnagno 5. Andiamo, vai.
4: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Ritrovati ragazzacci ad ascoltare le mitiche origini dello zoo. Pavia anno più o meno ai giorni nostri. Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
1: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
2: Sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Magia.
1: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
0: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
1: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
3: Ma certo! Di che cosa hai bisogno?
1: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
3: Il presidente?
1: Sì, topo.
4: Non dire il suo nome!
3: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
5: Chi stava per pronunciare il mio nome?
1: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
5: Ah, Mazzoli! Vieni nel mio ufficio.
1: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardaland e mio zio Prezzemolo e quindi...
5: Basta! Non me ne frega un cazzo! Siamo qui per parlare di affari.
1: Mi scusi.
5: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
1: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però. Ehi, ora ho fatto l'isola! Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone! Yuppie! Ma vaffanculo, merda, fraccio ictus!
5: Oh, sì! Questa è la dura realtà, ragazzo mio! La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso! Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo!
1: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
5: Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
1: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
5: Ho quasi 100 anni io, E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
1: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, eh? Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
5: Zitto!
1: Oh, mi scusi, puttana stronzo minchia.
5: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
1: Beh, questo è un bene?
5: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
1: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, Pirla Salsarosa?
5: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
1: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzo lambrutto?
5: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda.
1: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
5: Esatto, e questo riflette sia i cambiamenti culturali, sia le esigenze commerciali. Quindi ti dico, Marco Mazzoli, volete partecipare a dei nostri eventi?
1: Ma certo che sì, caga sberla al firmamento. Però ho solo un dubbio.
5: Che sarebbe?
1: Ok evoluzione, ok trasformarsi, ok ripulirsi, ma rimaniamo la fattoria di Radio Norba. Conviene farci presenziare alle premiere di Dumbo o Bambi, mannaggia l'Uruguay?
5: Beh, possiamo iniziare da un prodotto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
1: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
0: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
1: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, catafalco merda troia.
2: Eventi. Dai, andiamo. Mi porto pure delle caramelle speciali in ca.
0: E chissà che cazzo combineranno all'evento. Ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate.
1: No.
0: Proud to be gnagno.
6: Gnagno 5 che è gran fidata.
1: Paolo anche nella scenetta. È bullizzato,
4: non
1: poverino.
4: Non si capisce dove volevi arrivare anche qua. Mi piace creare.
1: Devi scorreggiare, fai un rutto, una pernacchia. Vai.
7: Sai che sto diventando il personaggio di Maggioni. Sì,
4: sì. Non è che fai tutto sto sforzo.
7: Vabbè, adesso così sei bastardo.
4: Visto.
1: Fortissimo.
8: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. Yep. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
3: Yabada.
1: Johnny Minga!
7: Oh, non mi rubare il personaggio, quello so fare.
1: Scusa.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
21: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
28: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a €3,99.
29: La spesa intelligente.
30: E permesso?
31: Prego.
30: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
31: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
30: Gliel'ho consigliato io.
31: No, il manutentore. È anche carino, sa?
30: Pure.
32: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
33: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: ragazzi, qua ci voleva un disannuncio di Enrico Pappi. 15.02 minuti primi sui magici mega cicli in FM stereo di Radio 105.
1: Figa, l'ha presa in culo, cioè in realtà no, non è che l'ha presa in culo, non è mai diventato miliardario come si pensava. Capilame, sai tutta la storia?
2: Sì.
1: Che aveva venduto i suoi diritti alla Rich Sparkle Holding e in realtà poi lui avrebbe posseduto, è tutto
3: finito. L'hanno pagato in azioni di una cosa che non esiste.
2: Posso commentare io?
1: No, prego. Ci mancherebbe, certo.
2: Guardami.
1: Vai. No, allora,
2: non
1: allora,
2: si vede il gesto con le mani, ma è quello di Capilano, cazzi tuoi.
1: Non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio. Sì. Mai avvenuta l'operazione con questa società quotata al Nasdaq, che in 4 mesi ha perso il 96,13%. Quindi in realtà lui non ha mai firmato questo accordo.
4: Assolutamente, infatti.
1: È sempre ricco, perché comunque è diventato ricco grazie al suo gesto del cazzo, ma non ha mai ceduto i suoi diritti. Quindi alla fine è quello che era, insomma.
4: Esatto.
1: Sì, perché sono... Forse per farne parlare, non lo so, perché non so perché ne hanno parlato di sta roba, che poi non è mai avvenuta. Mentre, lo dicevamo prima, allora, la Svizzera è stata nominata il miglior paese del mondo nel 2026. Pensa a te.
4: E non ha il mare, tra l'altro.
2: In base a quali parametri, però? Perché, cioè, nel senso...
1: Allora, leggiamo. La Svizzera ha conquistato ufficialmente il primo posto nella classifica Best Countries 2026 di US News, confermando la sua reputazione globale per la qualità, la sicurezza e la cultura. US News and World Report, autorità internazionale nelle classifiche e nei consigli per i consumatori, ha pubblicato il rinnovo, il rapporto migliori paesi nel mondo, elevando la Svizzera sopra tutte le altre nazioni.
3: Però facci caso, cioè, allora, gli svizzeri sono una somma fra i tedeschi e gli italiani, il meglio
2: e i francesi.
3: Cioè, il meglio di questi tre paesi sono fusi nella Svizzera. Tac.
1: Allora io dico, non bisognerebbe magari prendere spunto e capire cos'è che funziona in Svizzera,
3: la fica,
1: che non funziona
3: i soldi
1: in Italia. Allora, banche
3: cioccolato, gli orologi,
4: salari tra i più alti del mondo,
1: noi non ci abbiamo più un cazzo in Italia,
4: tassazione favorevole, è un'economia solidissima,
5: è il bar oceano.
1: C'hanno il lago comunque, dai.
3: Il casino,
1: lago bello.
3: Casino,
1: c'ha le puttane. Droga, no, non credo.
2: C'erano la roba per deodorare gli armadi, che è buonissima. Hanno questi deodoranti per gli armadi, che uff.
1: No, ma dai, cos'ha la Svizzera?
4: Servizi
1: allora, vabbè.
4: Impeccabili, democrazia diretta vera. Infatti, loro fanno un referendum ogni 3x2 per decidere cosa fare e poi in base a quello che è il risultato. Fanno.
1: Ok.
4: E un altissimo livello di sicurezza e stabilità.
1: Poi pulita.
4: Il resto, cioè, cosa ci vuoi di più? Non so.
3: Abbiamo colleghi che si sono trasferiti lì, vengono a Milano a lavorare.
2: Sono andati lì a inquinare la Svizzera.
3: No, possiamo farlo anche noi.
1: Sai che gli svizzeri non simpatizzano molto per gli italiani, perché ci ritengono. Noi siamo proprio i terroni, dicono.
3: No, ma dai, dipende dove. Cioè, all'inizio i cantoni, quelli vicino all'Italia, no.
2: No, noi siamo manodopera da sfruttare.
3: No.
1: No, ma poi allora, se non sbaglio. In Svizzera, poi abbiamo ascoltatori che ci sentono in Svizzera. Sì. Se non sbaglio, in Svizzera vai a negoziare col governo le tasse. Cioè, tu dici: guarda, io quest'anno non guadagnerò come l'anno scorso, perché mi è andata male o mi è andata meglio, e negozi la percentuale.
3: Ma lo facciamo anche noi in Italia, si chiama
2: evasione fiscale.
3: Evasione.
1: Sì. Cioè, non quello paghi, non è negoziare.
2: Tu paghi quello che dici tu, poi semmai un giorno ti verrà
3: negoziato. Andiamo e negoziamo. Sì.
1: No, poi se non sbaglio, hanno tutti un'arma, giusto? In casa?
3: Sì.
1: Quella roba lì. Quella roba lì lo so che per noi italiani è inaccettabile, però è un deterrente. Perché quando tu sai che una persona comunque è armata in casa,
3: ma non ha le cartucce, attenzione.
1: No, allora, ma non importa, però tu sai che una persona potrebbe essere armata.
2: No, ma aspetta,
1: tu non ci pensi due volte, Marco, entrare in casa di
2: No, perché i posti dove le armi sono liberi sono i posti dove la gente si ammazza di più. Non è quello, l'arma loro non ce l'hanno per difendere se stessi, ce l'hanno per difendere per difendere la Svizzera.
1: Ho capito.
2: Quindi non c'entra niente. È che in Svizzera non si ruba perché la gente non ruba.
3: Comunque
2: la gente non ruba, non inquina, non fa le scritte sui muri.
1: Tu sei stato in Giappone, mi hai detto che i bambini di 3 anni, 4 anni vanno a scuola
2: da soli.
1: Da soli, nessuno ha paura che qualcuno li stupri, li violenti, non ci sono pedofili che rompono il cazzo.
2: I giapponesi fanno così, cioè il vagone per gli stupri. apposta sulle metropolitane.
0: In che senso?
2: Sì. Scusa. Allora, nei vagoni.
3: No, sì, non dire sì così.
2: No, allora, adesso scherzando. Allora, nelle metropolitane c'è una parte apposta del vagone dove è vietato guardare sotto le gonne delle ragazze.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Scusa.
2: No, gli altri tu fai come vuoi. Però tu, se tu hai paura, se ti dà fastidio lo sguardo indiscreto delle persone, ok? Vai in questa zona del vagone e nessuno ti guarda sotto le mutande.
1: Cioè, fai un paragone. Adesso lui è un coglione e spara cazzate.
2: No, però... questo è vero, te lo può confermare anche Lucilla, che non ci stava.
1: Fai un paragone. Allora, sui treni italiani, ok, treni bellissimi tra l'altro, noi abbiamo dei treni molto belli, credo tra i più belli del mondo, c'è il vagone silenzio, ok? E ovviamente quando noi abbiamo fatto tutte le varie tappe a teatro, ci hanno messo
4: abbiamo
1: dove...
4: abbiamo rispettato il
1: vagone silenzio. Zero, perché noi siamo così, cioè, capisci? Quello. È proprio... è un problema culturale il nostro.
4: Ma di maleducazione, scusa.
3: La zona silenzio del treno è quella che serve per prendere il posto quando non lo trovi nelle altre zone.
2: Esatto.
3: Ma in realtà... è la zona di scorta del treno.
1: Cioè no, noi non rispettiamo nulla. E più siamo lascivi in queste cose e più la gente continuerà a fare peggio, eh?
4: Io il silenzio lo rispettavo nel vagone.
1: Ma
4: silenzio,
1: stai zitta.
4: Ma eravate voi che te con
1: ma
4: il
1: che cantavi ridere e piangere. Ridere e piangere.
4: Ma non nel vagone silenzio del treno.
3: Pensa, hai fatto anche il balletto.
2: Che sullo Shinkansen in Giappone c'è cioè il vagone beffe. La gente non parla però ci fa tutte queste robe qua, Marameo, però senza dire niente.
3: Sai che Beffe e Marameo mi hai cambiato la giornata.
2: Marameo.
3: Beffe e Marameo farei una linea d'abbigliamento, cazzo.
1: Ma io credo che in Svizzera, cioè una persona se fa determinate cose viene immediatamente buttata in carcere.
2: No,
1: cioè,
2: ma non lo fa perché non è abituata a farlo, Marco. Cioè, è come il cazzo di danese. Il danese non fa determinate cose.
1: Siamo d'accordo che è un problema culturale
2: sì,
1: il nostro?
2: Sì.
1: È così. Cioè, io quando faccio delle troiate in macchina qua, mia moglie mi dice non fare l'italiano. Cioè, capisci? Cioè, ormai è quel modo lì, quello sbagliato, è fare l'italiano. Cioè, io dico, io sono italiano, amore. Va bene, vedrai poi dopo. Spiegaglielo al poliziotto, non gli frega un cazzo che tu sei italiano.
3: È vero, quando
1: tedesco,
3: mi ferma
1: cinese.
3: Sono italiano. Ah, ok, allora vai.
2: Anche mio nonno.
3: Anche mio nonno.
1: Paolo, quando ti ferma la polizia qua, pensano che tu sia un ragazzo disabile, capito? È per questo che ti dicono,
3: con dei problemi mentali. Beh, non è il giorno giusto per fare battute. Però, voglio dire, cioè, dipende.
5: Io l'ho visto guidare lo scooter, Paolo, a Miami.
4: E com'era?
2: Ma sai
4: a rischio arresto?
1: Beh, io e il mio carissimo, adesso siamo di nuovo amicissimi, abbiamo fatto pace. Io e il mio carissimo amico Fabio, quando abbiamo fatto questo meraviglioso viaggio stupendo insieme,
2: di cui non abbiamo mai parlato, tra l'altro,
1: mai litigato io e lui, mai litigato neanche una volta.
2: No, viaggio mai.
1: Mai. Ti ricordi che abbiamo provato a fare gli italiani zizzagando tra il traffico? Ci ha fermato uno
2: dopo 22 metri.
5: Fa quello Paolo.
3: Ma no, non solo quello.
2: No, allora Paolo ha due modi di guidare lo scooter: andata e ritorno. Andata, la città è vuota, sono le 5:30, dobbiamo fare sto ponte e lo facciamo così. Su una ruota. Al ritorno lo facciamo.
3: Non è vero, al ritorno di solito siamo anche un po' al ticci, dai.
2: Al ritorno a 22 all'ora, così.
3: Ma non è vero.
1: Mamma mia,
3: ma
1: che
3: ragazzi,
1: brutta persona.
3: Lo scooter è il mezzo più economico e giusto per girare in città.
2: Anzi, se qualcuno ne vende uno, devo comprarmi uno scooter.
1: Allora, comunque, secondo me,
4: ci
1: sai
4: sono
1: cosa
4: i
1: dovremmo
4: concessionari
1: fare?
4: Che li vendono.
1: Sapete cosa dovremmo fare? Noi dovremmo obbligare chi rappresenta il nostro paese, chi ha il governo, a fare un bel viaggio, ovviamente pagato da loro, non da noi. Cioè, dovrebbe fare un viaggio e andare in tutto il mondo, in tutti i paesi dove si presume si stia bene, per qualche motivo, no? Vanno, che ne so, la Polonia adesso sta esplodendo, vai in Polonia e porti a casa il meglio di ogni paese e poi lo fai diventare legge.
2: Io non sono d'accordo, Marco, questo è troppo difficile da realizzare. Secondo me invece dovremmo rovinare gli altri paesi.
3: Bravo!
2: Perché è il termine di paragone che ti crea le insicurezze.
3: Hai ragione.
2: Se tu adesso mandi 1,5 milioni di italiani in Svizzera, in 10 anni è un cacatoio.
3: Sì.
2: E non hai più il problema del paragone con la Svizzera.
3: Bravo. Sono loro che sono sbagliati.
2: Vai in Polonia, 2,5 anni, li riduci in default.
3: Bravo.
2: Basta.
3: Vaffanculo ai danesi, andiamo a rubare.
2: Ma sì, cioè, il paragone.
1: Scusa, però facci caso, no? Nel 2020 è successa la pandemerda, no? E siamo riusciti ad abituare 8 miliardi di persone a indossare una mascherina. Perché c'era un motivo, no? C'era paura. Allora, secondo me, puoi fare lo stesso anche applicando delle leggi a cui noi non siamo abituati. ma dove inizi a integrare sempre di più la disciplina.
3: Sei un razzista.
1: Gente... sì, certo, sono razzista
3: sei
1: io.
3: Sei un razzista perché mi vuoi obbligare a seguire le regole.
2: Esatto.
3: Fai schifo. Solo
1: ma non è razzismo
3: solo perché sono meridionale. Vergogna.
1: No, tu non sei meridionale.
3: Io sono nato così, le mie abitudini.
1: Tu sei peruviano, Paolo, non sei
3: da noi in Perù si guida lo scooter così, quindi non mi rompere il cazzo.
1: Va bene. Dai, abbiamo 22 bellissimi secondi di pubblicità e poi giochiamo con Lucilla al cielo manca.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: no,
1: non rubare il lavoro a Lucilla.
2: È antipatico, eh.
1: Che oggi è vestita anche da gondoliere veneziano.
2: Esatto, allora, gondoliere scusa. O meccanico, come vuoi.
1: Uno Steve Marco, comunque noi italiani qua in Svizzera, Romanda, siamo ben visti anche nella parte tedesca. Sono i ticinesi che considerano tutti gli italiani dei terroni. Massimo da Ginevra.
3: È vero,
1: calabrese doc. Un altro dice, abito in Svizzera e non è vero, quasi nulla. Fanno finta che tutto sia bello, ma campano solo dei soldi che entrano attraverso gruppi criminali, narcos, mafia. Vabbè, chi se ne frega?
3: Anche allora, quello.
1: Chi meglio? Meglio. Guarda, Miami è stata costruita con i soldi della droga, ma almeno hanno investito in cose buone. Hanno fatto grattacieli, strade,
3: case, ponti, scuole. I treni arrivavano in un orario quando sì. c'erano i drogati.
4: Hanno modificato l'agro floridino.
1: Paolo. Allora, cara Lucilla, ti presento la tua vittima di oggi, ma prima di presentartela direi che è finalmente ora di metterlo. Sono tre giorni.
2: Puoi metterlo, Marco?
1: È brutto? È brutto?
2: No, come l'hai detto, sembrava... Vabbè, niente, niente. Ho trovato io un doppio senso.
5: Sei
2: quando
5: maliziosa.
2: Nessuno...
4: Oh, ascolta, bene, dai. Torna a condurre Franca. L'albero azzurro e non ci rompere i coglioni.
1: Allora, Lucilla è molto brava di bocca. Questo ce l'ha detto più volte Wender.
2: Che ne insomma. Sa, ma che ne sa.
1: Come che ne sa?
4: L'abbiamo visto anche dei video.
3: Sì, sì, revenge porn.
1: Esatto. Allora, lei ha deciso di realizzare questi remake dei film fatti interamente con la sua bocca, cioè tutti gli effetti, la musica e tutto. Sì. Per qualcuno è imbarazzante, per altri
4: soprattutto per lei. Sì.
2: Comunque Marco, disclaimer, oggi è vietato ai minori di 14 anni, eh.
1: Addirittura.
2: Certo, scusami.
1: Beh, un film horror comunque, Shining.
2: Scusa, sì, preparatevi. Sì. Vabbè,
1: sentiamo cosa hai realizzato. 57 secondi poi. Via, andiamo.
6: Brava di bocca. Benvenuti all'Overlook Hotel. Sicuri che non sarà un problema restare qua soli tutto l'inverno?
7: No, mia moglie ne sarà entusiasta.
8: Ciao Danny, vieni a giocare con noi.
2: Paura?
7: Wendy, sono a casa amore. Wendy, luce della mia vita, non ti farò niente. Su, vieni fuori, dove ti nascondi? Cappuccetto rosso, su, apri la porta!
9: Dun, dun,
2: Jack, dun, ti prego!
9: Dun,
2: Jack!
9: Dun,
2: ah,
9: dun, dun,
2: Jack!
9: Dun,
2: no!
9: Dun,
2: ah,
7: sono il lupo cattivo!
2: Che molto paura!
1: Molto ero lì.
3: Posso dirvi che non l'ho mai visto?
2: No, adesso sì. Adesso sai.
1: L'hai visto? L'hai visto? Adesso l'hai visto. Questa è la sintesi
3: cioè, come
1: perfetta.
3: Finisce?
2: Lui
3: così.
2: Muore.
3: Ah, meno male. Basta.
2: Sì. Lui muore come un filetto di merluzzo congelato.
3: Sì. Lei vive?
2: Esatto, sì. Lei vive col bambino.
1: Lei vive.
2: Che bambino.
3: Che cazzo lo guarda a fare sta merdata allora?
2: No, ma infatti.
1: È bellissimo.
3: È un film di merda, dai.
1: Ma no, è un capolavoro di Kubrick.
3: Kubrick è un cretino.
2: Ha solo paura,
3: guarda. Quattro battute in tutto il film, dico due
1: Jack
3: parole.
1: Jack Nicholson è numero uno del
3: mondo. Jack Nicholson è un cretino.
1: Vabbè. Senti, ti presento Andrea da Rieti. Ciao Andrea.
10: Ciao ragazzi, bella, ciao. Buon pomeriggio.
2: Bella a bella, te,
1: bella
2: brother.
1: Bella di padella, cosa fai a Rieti?
10: Ma annoio. No, faccio il professore.
2: Di cosa?
1: Il professore.
3: Ma annoio.
10: Professore, ingegnere e anche sommelier come la Puccioni.
2: Grande!
3: Che persona completa da scopare che sei.
2: Ma prof di cosa?
10: Tecnologia.
1: Insegnaci qualcosa, dai, insegnaci qualcosa.
3: Come
1: via,
3: si accende
1: vai.
3: Il computer?
2: Che materia di merda.
4: Cioè tu sei responsabile di Aranzulla, quindi. Nella tua vita. Ok.
1: Senti, allora, tu potresti diventare una persona per bene indossando un orologio Fumagazzi solo se riuscirai a rispondere correttamente al questionario del gondoliere Lucilla. Attenzione, attenzione, base grazie, andiamo, vai.
2: E, bene, sì, scusa, ero distratta. Andrea, ti dirò una sfezza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi. Zitto, mi devi dare 6 risposte esatte, iniziamo. Un locale dove si mangia durante la simulazione di un terremoto fortissimo.
10: Manca.
2: Cielo invece. Aia. Si trovava a Loré de Mar sulla costa spagnola, terremoto di 7.8. Oh. Cioè,
3: poi è crollato in seguito al terremoto.
2: Esatto, sì.
4: E lo facevano con i rutti, tra l'altro. Sì. La sera era difficile.
2: Un odoraccio. La pigofilia è l'ossessione per i pulcini.
10: Manca.
2: È l'eccitazione sessuale nei confronti delle chiappe, cioè eccomi, ciò di cui è malato Fabio.
1: Fabio
2: Lisè. Esatto. Non puoi pronunciare la B senza che le tue labbra si tocchino.
10: Cielo,
2: sì, non puoi. Il paese con il maggior numero di piramidi al mondo è l'Egitto.
10: Cielo.
2: Manca, no. È il Sudan. Sì, ci frega così. È il Sudan. Cazzo. Sì, ne ha tipo 200. Un reality in cui devi indovinare chi è il tuo vero padre biologico.
10: Cielo.
2: Who's Your Daddy? Reality americano in cui una donna adottata da piccola doveva indovinare tra 25 uomini il suo vero padre.
1: Solo in America poteva fare.
3: Che crudeltà!
2: Aspetta, per vincere $100,000, cioè se azzeccava pure vinceva $100,000.
4: Il discorso che doveva farlo guardando lo sperma nelle provette.
2: Sì,
4: cioè,
2: esatto.
4: Così, scuotendolo poi dicendo:
1: secondo
4: me
1: assaggiandolo anche. Assaggiandolo.
4: Secondo me è Jim.
2: Esatto. Perché... Andiamo avanti. Un dessert da $25,000.
10: Cielo,
2: si tratta del Frozen Hot Chocolate. Cazzo. Creato dal Serendipity 3 di New York, con oro e molti tipi di cacao pregiato.
1: Pensate.
2: In Giappone, per chiedere scusa, si regala una scatolina con uno scarafaggio.
10: Manca,
2: me lo sono inventato, esatto. La rumpologia. Ah, ti manca una sola risposta esatta. La rumpologia è la pratica di predire il futuro leggendo le chiappe.
10: Manca.
2: E invece sì, cielo, invece è vero.
1: Dai,
4: domani piove.
3: Visto un culo.
2: Il tratturo è il trattore in sardo.
10: Manca,
2: esatto.
1: E ha vinto il culo di Martighe. Il culo di Martighe, c'hai un fumagazzi al polso.
10: Bellissimo.
3: No, bellissimo. Aspetta che ti arrivi, che ti mandiamo quello di merda.
1: Sì. Ma non è vero.
3: Quelli belli li vendiamo su fumagazzi.it
4: o su Vinted.
1: Comunque, scusate, rilancio l'appello, signor Augusto. Please, io non è che posso. Guarda, ho il polso vuoto. Ma io posso circolare con un polso così potente,
2: nudo,
1: e così grosso senza un fumagazzi?
3: Tra l'altro, lo spatec è proprio di una leggerezza.
1: Vai a fanculo, lo voglio. Figlio, beh, tu ce l'hai
3: bello,
1: il polso tu?
3: Bello,
2: no?
3: Bello.
2: Perché non ce l'hai, Paolo?
3: Ce l'ho di là, lo vado a prendere immediatamente, cazzo.
1: Vai,
4: pensa
1: vai,
4: che
1: vai,
4: è in lega di idrogeno, quindi è gassoso addirittura.
1: Leggerissimo. E se lo lecchi sa di champagne, sa di Dom Perignon. Wow. Andrea, comunque quello te lo devi comprare, noi ti regaliamo un altro modello fumagazzi, va bene?
10: Grandissimi.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.

0: Ah, è evidente che non sappiamo un cazzo sulla Svizzera, perché poi ognuno ha scritto quel cazzo che gli pare.
1: Vabbè, ma poi c'è chi ci vive è residente e chi ci lavora, come prima. Allora, io... sono 9,2 se non sbaglio.
0: E chi ci vive
1: abitanti
0: per non pagare le tasse in Italia? Fa bene. Ma, fa
2: guarda,
0: bene,
2: io esperienza personale, ho avuto un amico che si è trasferito per lavoro a Ginevra, ha detto che il paese è estremamente efficiente, i bimbi andavano a scuola, hanno imparato perfettamente l'inglese, il tedesco e il francese, ma lui si voleva tirare il collo.
0: Beh, è un po' noiosa.
2: No, perché dice che la fatica è creare relazioni umane. Lui era a Ginevra, che insomma è nella Svizzera.
0: Posso dirti una roba? È uguale negli Stati Uniti, è difficile. Cioè, alla fine poi ti ritrovi sempre a farti amici italiani. Fa vedere? Che spettacolo!
3: Aspetta un attimo, vengo vicino alla telecamera lì.
2: Sì.
0: Vai, voglio vederlo da vicino, vai. Cazzo, strano che te l'ha andato nero, come mai? Solito, pensavo giallo, bianco.
2: Bello che non stanno attivando la telecamera.
1: Telecamera 6,
2: alla
1: Paolo,
2: quale si è avvicinato Paolo. Infatti, neanche questa?
1: Neanche questa, no. Paolo.
2: Forse quella?
1: Quella? Ma
2: neanche
1: quella.
2: Eccola qua, sì.
0: No,
2: però è un grand'angolo.
0: Di
1: no, Paolo.
2: Scusa, Paolo, ma se tu stai fermo qua.
0: Di qui, vieni dove c'è Pippo. Vai dove c'è Pippo.
1: Questa.
2: Quella.
0: Ce la fa.
2: Di 40 anni di televisione.
0: Wow, bellissimo. No, non si è avvicinato, lo vedo da lontano, bello, molto bello, molto bello. Sono un po' geloso perché tu ce l'hai, io no, stai credendo adesso.
2: Aspetta che sembra Roberto il Baffo.
4: Allora, signori, guardate la bellezza di questo orologio. Guardate la chiusura in acciaio che si chiude così che poi lo puoi riaprire. Vedete che qua si fa il giro delle lanzette, squadra l'orologio. Dietro c'è il fodello che si è aggiunto la calabrumetta.
1: Giralo all'incontrario.
4: Allora, se tu lo metti al polso, guarda che roba. Diventa un orologio che poi tu puoi indossare
0: anche
4: stand, capito?
0: È un orologio.
4: Ebbene, allora con questo bisogna trasformare.
0: Dato. Ottimo. Grazie.
4: Arrivederci. Può anche rubare, ma che roba.
0: Arrivederci. Grazie. Peggior venditore della storia.
2: Che ciarlataneria.
0: Mamma mia, che ciarlatano che è. Dobbiamo collegarci. Allora, abbiamo messo il trailer l'altro giorno, venerdì, di questo capolavoro cinematografico di Supercomparsa. Il film è pronto. Praticamente lo scopo di Supercomparsa in questo film è quello di far inciccionire Taylor Swift, perché
1: certo,
0: dice che il mondo purtroppo sta andando verso il dimagrimento, la forma fisica, e invece lui è arrapato solo con le ciccione. Questo medico vuole che tutti diventino grassi
2: come Wendell.
0: Sì, esatto, ci colleghiamo con il film di Supercomparsa.
5: Quest'autunno Supercomparsa è uno scienziato che lotta con le unghie e con i denti per salvare una specie a rischio d'estinzione. Candidato al premio Nobel per lo stronzo più stronzo degli stronzi.
6: Sì. Dottoressa Noressa, se non facciamo qualcosa più presto, entro il 2035 le chiattone rischiano di sparire completamente dalla faccia della Terra.
7: È una cosa buona, no? È buona, no? Non è buona?
6: Buona il cazzo cane!
8: Non scampoli!
5: Come reagiresti se il mondo si stesse rapidamente trasformando nel tuo incubo peggiore?
8: Ma che è Tarzan? È proprio...
2: Tipo sbagliata.
8: No, beh, se lei lo vuole intendere così, lo intenda così.
2: Che non ho di mezzo, o sbagliato o rabbia?
8: Allora sbagliata.
5: Allentate le cinture. Quest'autunno Supercomparsa è uno scienziato che dovrà convincere Taylor Swift a diventare una chiattona in... L'uomo che voleva inchiattire Taylor Swift.
7: No, non voglio torti! Aiuti!
4: Olio, porco...
8: Ancora? Ma che sta diventando tormentone?
5: E questo è solo il trailer. Immaginate il film completo.
9: Ok, that's a wrap.
0: Vale.
8: Oh, allora, il trailer è andato, pur, diciamo, con qualche problematica iniziale. Adesso... ci occupiamo della scena più importante. Il professor Tantascrofa, che lei riesce in modo subdolo a intrufolarsi nel camerino di Taylor Swift.
2: E me la inculo.
8: No. Giunto nel camerino, ok? Convince la cantante a sottoporsi una dieta ingrassante facendo leva sul suo perfetto accento britannico. Che lei possiede. Per aver passato il provino. Ok. Ne nasce tuttavia una colluttazione, nella quale purtroppo il professor Tantascrofa ha la peggio. Silenzio motore! Azione!
7: E tu che diavolo sei? Aiuti, sicurezza, aiuti!
4: Olio!
8: Non credo che questo facesse parte del parterre di battute degli immortali Lauren e Hardy. Non credo, dubito fortemente. Comunque si attenga. Deve parlare in inglese, non ridacchi, non ridacchi per la sua butade squallida. Lei deve parlare in inglese.
6: Action. No, white.
8: Come white? Miss... Ma che è bianca. No, wait.
6: No, wait. Miss Swiss. I am here for a very important reason.
8: Non è proprio di Birmingham lei, eh?
6: No, è di Manchester.
8: Molto di Manchester, sì. Manchester però la parte pakistana.
6: Miname is...
8: Non Miname, my name. No, wait, Miss Swift. I am here for a very important reason.
6: My name is Professor Tanto.
8: È la parte prima.
6: L'ha detta lei?
8: Ma che ce lo facciamo un po' per uno, scusi? Ma che è? Un duetto, eh?
6: No, wait, sis.
8: Miss Swift.
6: No, wait, Swiffer. No.
8: Ma chi è lo straccio? No, wait, Miss Swift.
6: No, wait, Miss Swift. I am here.
8: I am
6: here for a very important reason.
8: Reason.
6: My name is Professor Tantascrofa. And I really like fucking very fat woman. But everybody is slimming down and know why.
8: Nowadays.
6: I need you.
8: Nowadays. Sì.
6: I need you to get very fat. So other woman will imitate you.
7: Ma sei impazzito? Io non volevo diventare ciccioni. Via, via, show. Lasciami in pace.
9: Olio, oh, porco.
8: Senta la signorina che bella pronuncia inglese che ha. Come affluente. Sembra un... Perfetta proprio. Vabbè. Anche con quella punta, eh? Non so se hanno dato quella punta di...
1: Cazzo.
6: Ecco.
8: La punta di cazzo. Intendevo di newyorkese io, però comunque
6: anche
8: pure
6: una signora,
8: cazzo.
6: Vedo l'eleganza. Questa. Presa.
8: Prego, andiamo con la sua battuta.
6: No, no, please, Miss Swift. I beg you, you must start eating right now. I brought this giant gun.
8: I brought
6: a cattiv.
7: No, non voglio torti. Aiuti.
9: Olio, porco
8: c***o. Ancora, ma che sta diventando tormentone?
6: Eat, puttana, eat it. Mangia, porco.
8: Ma non si lasci, però. Che fa? Ma che si è mangiato un pezzo della torta, scusi?
6: Sì, c'è polistirolo dentro. Sono allergico.
8: Purtroppo.
6: Lo suore... mangio, muoio.
8: Sì, le sue ore sono contate. Si è mangiata una fetta, si è mangiata.
7: Aiuti, sicurezzi.
6: No, no, fermi. No shot.
8: Shoot.
6: No, fermi. No shoot.
8: Ora la crivellano dei colpi e muore.
0: Ma come?
8: Proprio... Vabbè, non vorrà rimanere qua tutta la mattinata col polistirolo in gola. Prego, si faccia crivellare. Motore, azione.

0: potere.
1: Bellissimo, perfetto, te ne vado. Grazie, perfetto. E adesso le sue ultime parole famose, lasciate a Taylor Swift, recuperano con una manovra ad anello il concetto iniziale dell'antropofagia. Ha capito?
2: No.
1: Dica, deve dire mangiami, eh? Prego, motore, azione. Perché ha tirato fuori il cazzo? Stop, niente, via, un'altra volta.
2: Posso andare che c'è il signore della Mercedes che mi sta aspettando?
1: Sì, vedo che è già in erezione, tra l'altro.
2: Ah sì?
1: Eh sì,
2: ancora duro.
1: Eh sì, se
2: sta. Non è che non deve prendere le pastiglie prima di scopare.
3: Non sappiamo perché e non sappiamo quando, ma questa porcheria prima o poi sarà al cinema.
4: Ecco.
3: L'uomo che voleva inciccionire Taylor Swift. E poi ci chiediamo perché il cinema è fallito.
4: Bravissimo, invece, molto bravo.
0: Il soggetto era bello, secondo me. È la regia così. Che è carente.
4: Così. È che la parte dove lo trivellano è un po' lunghina, sì, con i laser.
0: Sì, però ho goduto, devo dirti la verità, in qualità di regista ho goduto molto.
4: Torniamo tra pochissimo, state lì, andiamo, vai.
5: Cari amici, il piano diabolico dello zoo per conquistare il mondo sta entrando in azione. Stiamo lentamente coprendo tutto. A breve ci sarà il docufilm dello zoo. Arriverà a Zootify, l'app dello zoo contenente le nostre canzoni AI. Paolo ha aperto il suo podcast Il Bar del Lunedì e a breve sarà su Amazon con il programma The 50. Mazzoli sta conquistando l'America con la sua radio. E questo è solo l'inizio. Stiamo arrivando. Noi siamo lo
4: zoo. Tanto mia moglie è andata a Las Vegas, capito? È partita stamattina alle 4, è andata a Las Vegas. Devo andare, devo risolvere i problemi. E dico, vabbè.
0: Okay. E torna uomo, pensa.
4: Ma magari.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Pronto?
11: No, direttore, è in vacanza,
10: in Umbria.
11: Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
20: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: La scelta giusta è il futuro.
22: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
21: La scelta giusta è l'attenzione.
22: I polli allevati sempre.

Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: scusa, Puccionza, ma tu stamattina mi hai girato, non la trovo più la notizia.
1: Quale? Quella della caccia?
0: Ah, eccola qua. No, allora, Pamela Anderson e Tom Cruise si sburrano. Non è possibile.
1: Pare, il Daily Mail scrive così. Sì, sì, ora sono entrambi lasciati e potrebbero, capito? Sono in
0: contatto. Ma adesso, con tutto rispetto, Pamela Anderson era un figone pazzesco, ma adesso è una straccio, dai. Ma Tom Cruise.
2: Ce la facciamo mica con Cage, la Anderson.
1: Si sono lasciati.
0: No, aspetta,
1: no,
0: lei
1: Liam Neeson.
2: Con Neeson, sì.
0: Madonna, ma è un vecchio, anche lui è uno straccio.
1: Ma mica, guarda, ma che anche Tom non è che, cioè,
0: ma stai scherzando? Oh, non
1: da
0: mi
1: vicino,
0: toccare Tom,
1: da
0: eh?
1: Vicino, a parte che da vicino nessuno è normale.
0: Che ne sai,
1: ma da vicino,
0: che ne sai,
1: non è
0: che ne sai, ma che ne sai, che ne sai, tu di un campo di grano.
2: Ma senti, ma Marco, ma tu, la tua è gelosia nei confronti
0: sì,
2: della tizia,
0: sì. Allora io scopro che Tom Cruise è single, no? E dico, sarà il mio
2: e
0: turno.
2: E già lì hai avuto un'erezione.
0: Sarà il mio turno, e invece niente. Te l'ho detto, guarda, mia moglie mi ha dato due passepartout. Io posso farmi Lucilla Agosti e Tom Cruise.
2: E nessuno dei due ci starebbe, però.
0: Vabbè,
2: ma magari insieme, sai la storia? Magari si ciulano Lucilla con Tom Cruise.
0: Chiama Lucilla Agosti, per favore. Chiamala, ce l'hai il numero. Chiamala,
2: facciamo prima chiamare Tom Cruise, secondo me.
0: Addirittura. Chiama Lucilla e chiediglielo.
2: Ma senti, mi faccio una domanda. Tu staresti, cioè, con Tom staresti sopra, cioè vorresti vederlo mentre ti fa?
0: Sì, no, io sotto.
2: Ah, la missionaria con le gambone alzate.
0: Sì, un po' pelose. No, non ce l'hai il numero di Lucilla? No,
1: sì, ce l'ho io.
2: Ma anche che ti tiene.
0: Chiamala tu in viva voce.
2: Ti tiene la mano sul collo così? Spingendo giù, anche così lo vorresti?
0: Non lo so, lo so.
2: Cioè, lo vorresti brutale o dolce?
0: Non lo so.
2: Che ti bacia il collo mentre ci
1: fa. E in viva voce devo chiamare?
0: Sì, chiamano in viva voce.
2: No, figurati, sì. Non vogliamo che sentano le persone.
0: Che non credo che Tom Cruise.
1: No, se no dava il numero a Pippo. Ah?
0: No, vabbè, chiamala tu, dai, in viva
1: voce. La sto chiamando.
0: Mettili il microfono.
2: Digli non bestemmiare, però.
1: Lo sta squillando, non dovrebbe.
0: Madonna, c'è il telefono dell'86.
1: No, non è vero, è lei che non
2: funziona. Quanto è buffo quel telefono?
1: Perché è buffo?
2: È buffo, effettivamente è buffo.
0: Sì, poi la Puccioni c'ha due telefoni. Non ho capito perché lei
2: perché
0: mi chiama.
2: Perché uno glielo paga l'azienda.
0: Sì, ma mi chiama con WhatsApp. Qui è gratis comunque.
2: Ma lo dai a me per ordinare la droga.
1: Eccola.
0: Eccola. No,
2: quanto non
0: riprova,
2: neanche l'Agosti ti caga.
3: Neanche Lucilla Agosti.
1: Ma non è vero che non mi caga nessuno.
2: Neanche i colleghi. Ah,
3: cazzo, sei io.
0: Riprova, dai.
1: Sola Leti, sì, sono io. Ascolta, ti metto in viva voce. Aspetta,
0: ecco,
1: che siamo
0: sì,
1: in onda.
0: Ma lei non mi sente. Lei non mi sente.
1: Glielo dico io. C'è Marco che ti voleva chiedere una cosa.
4: Certo,
1: cosa?
4: Vai.
1: Cos'è che le volevi chiedere?
4: Ciao,
1: Marco?
4: Sono Marco. Volevo
1: No, cosa volevi chiederle, Marco?
0: No, spiegale che io ho due bonus. Ah, io posso esatto.
1: Allora,
0: devo
1: Marco
0: scegliere...
1: ha due bonus. Deve scegliere tra te e Tom Cruise.
2: No, se ne può fare tutte e due.
4: Ah. Senti, ci staresti a fare una cosa a tre? Allora... Io, Tom Cruise e te.
5: Allora, io preferirei una alla volta. È possibile?
1: Ma prima Tom o prima Marco?
5: Prima Marco.
1: Prima te.
0: Grande
1: Marco.
0: Lucy.
2: Oh, che sei contento.
0: Buon gustaia.
2: Che passa inosservato, poi arriva il pezzo forte.
1: Adesso dobbiamo chiamare Tom e sentire se gli va bene anche a lui.
5: Ok,
1: ciao Lucy.
2: Se avessi girato il telefono verso il microfono, avrebbe sentito
1: cazzo,
2: tutto. Se l'avessero sentita anche gli ascoltatori, sarebbe stata una gag fortissima.
0: Ah, beh, grazie a cazzo.
2: Certo, sì,
0: sei senza cuffia.
2: Sei stupenda quando sei così bionda.
1: Ma sì, non si è sentita?
2: No,
1: vabbè,
2: no,
1: comunque ha detto che sì, Marco. Va bene, prima fa te e poi Tom.
0: No, bisogna sentire Tom adesso.
2: Chi chiamo io? La chiamo io o chiami tu, Fabio? Chiami
3: Tom?
2: Sì, chiamo io, vai. Ok, va bene, dai. Ehi Siri, chiama Tom Cruise.
1: No, aspetta.
2: No, il 2. Tom Cruise 2, quello nuovo.
0: Aspetta, sentiamo se c'è.
2: Pronto? Hi Tom, it's Fabio speaking.
6: Yes.
2: Posso parlare italiano?
6: Yes.
2: Facciamo più presto.
6: Ok.
2: A chiede Mazzoli se glielo puoi pinzare tenendogli le gambone.
6: Lui è froccio?
2: Domanda se hai delle attitudini non eterosessuali.
0: No, solo nei suoi confronti. Cioè,
2: dice
0: io sono...
2: only you ha detto.
6: No, niente canzoni romantiche.
2: No, grazie, hai capito, Tom. Dice solo con te e eventualmente con Lucilla Agosti.
6: Oh, bella figa!
2: Anche a lui piace molto Lucilla, ha detto che è carina.
0: Quindi?
2: A posto, quindi quando fissiamo, vieni in Italia a farti Mazzoli.
6: No, prima faccio...
2: Prima fai Lucilla.
6: Sì, poi il vecchio scarafagione.
2: Yeah. Dici che prima la bionda e poi tu che sei il toro.
6: Faccio il culo!
2: Ha detto se può passare dalla porta di chi è? No, ah, dici che prima la bionda e poi tu che sei il toro.
6: Faccio il culo.
2: Ha detto se può passare dalla porta di

0: 5 presenta i classici di Wender.
1: Chi cerca lei?
2: Ma vuoi intendere un commerciale?
3: Sono un uomo, che signora?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Ti è piaciuto?
5: Che vuoi?
6: Sono Rocco Siffredi.
7: Schifo una merda.
0: I classici di Wender.
8: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
9: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cola, Coca-Cola, 693 euro! E allora sei nei guai!
8: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi.
10: No.
8: E quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
11: Ma Arnaldo? Cazzo un po', eh.
12: Pronto?
9: Come ti chiami?
12: A te che ti interessa come mi chiami?
9: Vergogna!
12: Chi sei?
9: Vergogna!
12: Vergognati te!
9: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
12: Non ti interessa!
9: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
12: Pronto?
9: Coca-Cola, Coca-Cola!
13: Vendetta di che? Di cosa?
9: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
12: Io ho il telefono sotto controllo.
9: Vergogna! Vergogna! Ho ricevuto lo
12: stipendio.
9: Ho ricevuto lo stipendio. Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca.
14: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei tre cazzi infuocati.
15: Cioè?
10: Wow.
14: Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
15: Immagino.
12: Pronto?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Cosa? Chi sei, scusa?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
12: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
9: Perché? Come?
12: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
9: Come
12: dimmi
9: ti chiami?
12: Chi sei almeno?
9: Come ti chiami?
12: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi
9: no.
12: Tu come ti chiami, chi è chi sei?
9: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
12: Ma Coca-Cola da mamata!
14: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperà i coglioni adesso.
15: Ma perché?
9: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio!
2: Bastardo!
9: Come ti chiami? Non ti permettere!
2: Chi sei?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri!
2: Vai!
9: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Vergogna!
2: Vai a cagare!
9: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro!
2: Vendetta!
9: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
2: Hood! Ma chi sei, bruto bastardo?
9: Quanti anni hai?
2: Ma porca dunque, chi sei?
9: E cosa fai?
2: Ma che vai a cagare? Ah. Che cosa vuoi?
9: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
2: Ma porca dunque, ma la testa con un vero grano, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
9: Marijuana! E allora sei nei guai!
2: Ma cagare, fai Maria!
9: Marijuana! E allora
2: ma
9: sei nei guai! Tanto!
2: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
9: Coca-Cola, Coca-Cola!
2: Bastardo!
9: No, No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
2: Bastardo!
9: Vergogna! Vergogna!
2: Ma cagare!
9: Ambarabacci, cico, cocco! Sul colo che faceva
2: vado dalla pulizia bastardo,
9: ecco la lampadina di Archimede, l'ideale brillante.
2: Vai che porca, ma ti sparo nelle gambe.

0: Lampedusa. Batman. Si lancia dal secondo piano.
1: Puttana la bastarda. Vada dove stai chiamando, bastardo.
0: Batta un colpo.
1: Non ti sopporto più. Sono invece una merda.
0: La vostra vacca.
1: Ma vuoi lasciare?
0: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica. Ciao!
2: Mamma
3: mia. Ma cos'era?
4: L'ha finito.
3: Comunque ve l'ho scritto anche nella chat, eh. Cioè, secondo me dobbiamo usare Ennio per fare il remake di Star Wars, sai che c'è Mandalorian?
4: Sì.
3: Noi dobbiamo fare la versione manga.
4: The Mangalorian, certo.
5: Domani c'è l'anteprima.
3: The Mangaloide. Ma cos'è, il film fanno?
5: Domani, yes. Sì.
3: Ah, perché c'era la serie televisiva che ha un po' rotto.
4: Ma scusate, ma nell'originale Star Wars dei tempi non era morto malamente nel bruco in mezzo alla sabbia Mandalorian?
3: Ma chi si ricorda? Ma tu riesci a stare dietro a tutte ste cazzo di...
4: Tu dici Boba Fett o Jango Fett?
3: Chi?
4: Perché che cazzo cambia? Uno è Boba Fett il padre, l'altro è Jango Fett il figlio.
3: Capito?
4: Beh, giusto, sì.
3: E poi c'è Jimbo Jambo, che è quello che non è uscito benissimo.
4: No, prende le collane, sì.
3: Sì, esatto. Vabbè, ci sentiamo domani.
4: Cazzo, cioè.
3: Ma scusa, ma tu riesci a stare dietro a tutte queste robe di Guerre Stellari?
4: Allora, Boba Fett è quello che consegna...
3: È drogato, è Fett.
4: Esatto, è Fett. Quello che consegna Han Solo a Jabba e poi finisce mangiato dentro il mostro. Così. Il figlio è Jango Fett.
3: Sfumano.
4: No, sì, allora, sì. Il padre è quello che muore nella guerra dei cloni. Sì.
3: Grazie
4: il
3: a tutti.
4: Django,
3: a domani, grazie a tutti, grazie a Pippo Palmieri, la Puccioni, grazie a Paolo Noyes, Fabio Lisei, senti un attimo altri.
4: La sorella Zarba Fett, invece.
3: Zarba Fett. Vabbè, è così. A domani. Ciao.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota Echo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
15: Vi aspetto!

0: venerdì, amici.
1: Ma no, no, è lunedì.
0: Ma non dite queste cose.
1: È lunedì, no, caro Davietti.
0: Vabbè, 16 un minuto, dai.
1: Vai, vai. Vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: buongiorno!
1: Buongiorno Adas! Buongiorno. Che applausone!
0: Che applausone! Da dove arriva questo applauso?
1: Dal CD Effetti Sonori 1996.
2: Sì, stavo per dire un'altra cosa, poi non potevo dirla.
1: Non potevi dirla.
0: Ma no, che
2: emergenza.
0: Bello.
2: E tu te lo ricordi qual
1: certo,
2: è il CD?
1: Certo, il CD, chiaro, chiaro, un CD. Sai che io penso sempre a questi effetti che abbiamo in onda, c'è l'applauso storico di 105, ve lo puoi mettere, quello,
0: quello
1: classico.
0: Quello con l'intelligenza artificiale, sì. Certo.
1: Quello storico,
2: aspetta, vabbè, quello aspetta, storico, no, perché c'è un nome diverso, aspetta che lo devo prendere.
0: È quello che insomma
1: mettiamo
0: ogni
1: sempre.
0: Tanto, no?
1: Sì.
0: Che è un po' il classico applauso fragoroso,
2: sì.
0: Vero?
2: Questo qua è il nostro.
1: Poi, no, questo è di 105, cioè questo è nostro.
0: Questo è bellissimo.
1: C'è quello che usa la radio sempre, che io ho scoperto essere dentro una collezione di effetti sonori dell'80.
0: Ah, veramente?
1: Sì, quindi probabilmente quella gente che era lì che applaudiva e urlava.
2: Questo qua, aspetta.
0: Già 90.
1: Questo, senti che parte sempre con... Vai, ma rimettilo su.
0: Mi è un po' mollo.
1: Vai.
0: Senti. Vai, proviamo.
1: Non sentiamo niente. No, perché è con lo sfumino. Devi togliere.
0: Okay, vai. vai, sentiamo, sentiamo.
1: Non si sente niente.
2: No, Fabi, devi tenere sullo sfumino, faccio io.
0: Va bene,
1: no, perché
0: va bene.
1: Parte in un modo, cioè...
0: Vai.
1: Vedi che c'è
0: sì,
1: il...
0: Sì, sì, ma
1: è più attesa.
0: Questo... No, io preferisco il nostro.
1: No, ma tutta
0: il
1: la vita.
0: È un po' più violento, un po'. Insomma.
1: Sì, a parte che questo lo usano tutte le radio del mondo, credo, dall'80.
0: Questo... Devi quindi... stare così piano piano ad ascoltare. Sì.
1: Chi? Cosa?
0: L'entusiasmo, insomma.
1: Caga, aveva già 90.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: buongiorno,
1: va bene, buongiorno,
0: amici. Buon inizio settimana, buon lunedì pomeriggio. Com'è andato questo weekend,
1: bello,
0: caro Darietto? Bello.
1: Bello, un bel weekend familiare, nel senso
0: sì?
1: Che sono stato a trovare mio fratello. E ieri ho fatto una cosa bellissima. Sono stato a Castelfranco,
0: sì?
1: A Verona praticamente, e c'era questo mercatino dell'usato dentro il castello.
0: Bello.
1: Scaligero. Bellissimo.
0: Bellissimo. Poi queste giornate.
1: Stupendo.
0: Stupendo.
1: Una sorta di picnic.
0: Bello,
1: bello, bello. Molto bello, con tutti i cani. Quindi eravamo tutti molto feliciotti. Abbiamo fatto una sorta di picnic lungo, dove io ho speso anche dei soldi che non avevo, non potevo spendere, ma
0: però
1: li ho spesi.
0: Vabbè, d'altronde,
1: vabbè,
0: insomma,
1: figurati,
0: sei matto.
1: Non mi è rimasto più niente, siamo solo al 19 di maggio.
0: Vabbè. Normale,
1: no, 18 tra l'altro.
0: Normale, normale. Allora, salutiamo la nostra Pinnetta che è stata qui a Milano nei giorni scorsi. Credo che insomma sia tornata a casa. La
1: sì,
0: salutiamo.
1: Si vede
0: sì.
1: Che è tornata a casa.
0: C'è il sole.
1: C'è il sole.
0: No, però c'è stato il sole anche questo weekend. Sì. Dai, è stato molto bello, molto bello. Salutiamo la zia che è qui in radio, anche lei, insomma. Fatto serata, lavorato questo weekend,
1: sì,
0: venerdì,
2: sì,
0: insomma,
2: ma vi odia già, eh?
0: Perché?
2: Perché oggi c'era sciopero, non l'avete avvisata.
0: Ma no, ma in realtà io ho sentito che c'era sciopero, ma la metropolitana, ragazzi, abbiate pazienza, sto parlando della realtà milanese, funzionava. Io mi sono mossa questa mattina con la metropolitana, tutte le varie metropolitane,
1: sì.
0: Varie linee. E non ho avuto nessun tipo di problema, quindi
1: io
0: ero più i treni forse, anche i treni, credo.
1: Treni, la metropolitana, io ho avuto un piccolo disguido stamattina, era chiusa una, diciamo, un ingresso alla metropolitana, però ho scoperto che era aperto l'altro, quindi in fondo.
3: Io non ho avuto problemi.
1: Vedi?
0: Vedi?
3: Quindi questo giorno vale doppio.
0: Vale.
1: No, non dire,
2: due
1: non
2: giorni
1: dire,
2: a casa.
1: Non dire
0: a
1: cazzate.
0: A parte il fatto che è la zia che deve dire a noi quando è sciopero, normalmente funziona
1: sì.
0: Così, non siamo noi a dover comunicare alla zia, è la zia che ci chiama, ci dice: "Oh ragazzi, guardate
1: non
0: che
1: ci
0: c'è
1: sono",
0: sciopero.
1: Per cui no, perché la comunicazione è non ci
0: non
1: sono.
0: Ci sono perché?
1: Perché c'è lo sciopero.
0: Buongiorno Pivaz, come
2: ciao,
0: stai?
2: Buongiorno. Sto bene, sto bene.
0: Tutto
2: dai,
0: bene.
2: Bene?
0: Hai
2: sì,
0: lavorato
2: sì.
0: Questo weekend?
2: Non ho fatto una cippa.
0: Niente,
1: ma
0: che
1: bello.
0: Bello, vedi?
2: E sono molto felice di questo.
0: Certo.
1: Ci
0: certo.
1: Credo, ci credo.
0: Allora.
1: Volevo subito dire una cosa a un ascoltatore, dice Castelfranco in provincia di Treviso. No, c'è anche Castelfranco Veneto in provincia di Verona.
0: Mm-hmm, sì.
1: Ce ne sono tanti Castelfranchi in giro per l'Italia. Andiamo ai santi, non te li ho mandati, ma sono scritti qui.
0: Ah, bello! Tra l'altro è anche il compleanno, io ho un'amica che porta questo nome. Oggi è il suo compleanno, quindi faccio doppi auguri. È l'assistente di Dani. Dai, per
2: favore. Erika!
0: Erika!
1: Tanti
0: grande.
1: Auguri! Buon compleanno anche!
0: Grande
1: allora.
0: Erika! E poi, se fosse con la O?
2: Erico.
1: Erico.
0: O Erico?
1: Sai che non lo so.
0: Potrebbe essere Erico o Erico?
1: Potrebbe essere Sede Erico.
2: Roma, Erico.
1: Erico.
0: Erico.
1: Poi c'è
0: Enrico, ma insomma
1: la Litizzetto
2: Luciana.
1: Molto
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto. Poi
1: Allora, una donna che vince sempre è una
2: Vittoria.
0: No, no, no, no.
1: Che vince
2: Vincente.
0: Vincenza. E poi questo lo diciamo noi. Sì. Venanzio. Che, non
2: che
0: so
2: grande
0: fosse.
2: Venanzio.
1: Venanzio. Bel nome per un bimbo. Venanzio. Va bene.
2: Venanzio
1: allora.
2: Spada.
1: Bello, esatto. Bellissimo. Erika.
0: Venanzio.
1: Luciana.
0: Vincenza.
1: E Enrico.
0: Sono i santi di oggi. Auguri.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Saif o Saif, insomma, io veramente lo dico in ogni modo,
1: sì,
0: perché
1: tanto.
0: Poi ogni tanto si fa chiamare Saif, ogni tanto Saif, però insomma è lui, ecco, buona domenica.
1: Fabio, è come Castelfranco,
0: sì, no,
1: come
0: dai,
1: Villa Franca,
0: Dario!
1: Sono la stessa cosa, dai.
0: Ma tu vai in un posto, dai, porca miseria.
1: Scusate,
0: devi
1: condividere
0: amici. Anche i posti,
2: Dario,
0: che vai a visitare.
1: Sì, è Villa Franca, avete ragione voi, mi avete scritto in 80.000.
0: Esatto.
1: Grazie, sì, Castelfranco è in provincia di Treviso, conosco bene Castelfranco Veneto perché insomma i nostri colleghi di Radio Peter Pan, di una radio,
0: sì, certo, certo,
1: lavorano lì, quindi assolutamente sì. Io pensavo si chiamasse Castelfranco.
0: Ma Brusaporco
1: era un castello. Franco invece è a Villa Franca, ma Villa Castello stesso.
0: Ma no, ma non si
1: è
0: fa.
1: È una pezzatura di terra.
0: Te lo ricorderai per tutta la vita,
1: forza,
0: vedi?
1: Certo,
0: ce lo
1: Villa
0: ricorderemo
1: Franca,
0: assolutamente. Amici, è lunedì.
1: Sì.
0: Vogliamo partire belli carichi,
1: bah,
0: con una bella energia positiva?
1: È l'argomento di oggi?
0: No, le good news.
3: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Me l'ero totalmente dimenticato. Pensavo stessi per la Celezio, no.
0: Allora, ma buon venerdì allora, dai, dai.
1: Te l'ho detto che secondo me è venerdì. Hai ragione,
0: allora,
1: però siamo qui.
0: Allora, vai, vai, Darietto.
1: Ad Amsterdam, dal 1 maggio sono vietate le pubblicità che promuovono prodotti e servizi legati a combustibili,
0: sì,
1: fossili e industria della carne.
0: Vero, l'avevo letto recentemente.
1: Sì, sì, sì.
0: In Francia verranno distribuiti pasti a 1 euro in tutte le università. La misura vuole combattere l'insicurezza alimentare ed economica tra gli studenti universitari.
1: Vabbè, vado subito in Francia, mi trasferisco lì.
0: Ci vedi en France.
1: En France,
0: no?
1: Sì, solo quello, en France. Nel Nuovo Galles, quindi del sud, è stato creato il Great Koala National Park per proteggere i koala e altre 66 specie native, creando corridoi biologici per permettere alle specie di muoversi nei loro habitat. Parliamo di Australia.
0: Sì, certo.
1: Non stiamo parlando,
0: certo,
1: del Nuovo Galles. Nuovo Galles in Australia.
0: Certo. La Grecia, attenzione, ha deciso di aumentare il divieto di ombrelloni, lettini e attività commerciali in 13 nuove spiagge, arrivando quindi a 251. Molte di queste sono habitat di specie a rischio come la foca monaca. Io devo dire, è una cosa bellissima,
1: bella, sì,
0: è molto bella, perché poi non so se voi siete mai andati in Grecia, poi ci sono delle isole più o meno grandi, però effettivamente a volte... quando arrivi poi soprattutto in estate, da luglio, agosto, eccetera,
1: è un carnaio,
0: diventa invivibile.
1: Invivibile,
0: in questo,
1: cioè,
0: caso chiaramente lo fanno anche per una sorta di protezione delle specie a rischio, però ci sta.
1: Ci sta. E poi vabbè, una good news che però sanno tutti perché è sicuramente una cosa nazionale, complimenti a Sinner per aver vinto l'internazionale di tennis.
0: Certo.
1: Ha riportato questo trofeo in Italia dopo 50 anni, era una piccola postilla.
0: Bravo, evviva, evviva. Altre good news anche su varie pagine che potete, perché le pagine non è che danno solo cose brutte,
1: no,
0: non ci sono solo notizie negative, però c'è anche questa che è la nostra Lifegate.

0: Prima ora di 105 Music in Cars, canzone che stiamo ascoltando e che ci ricordava qualcosa, sì, effettivamente.
1: Allora, il campione da cui hanno preso ispirazione è i Basement Jacks, bellissimo, un pezzo di un po' di anni fa, si chiamava Romeo.
0: Mamma, quanto era bello!
1: Andare Romeo!
0: Mamma mia, bellissimo, era bellissimo. Lei, vabbè, diciamo che sì, fa colore.
1: Fa colore, arriva, credo che arrivi anche lei dall'Asia, no? Dalla Corea.
0: Immagino di sì, sì, immagino sì, di sì. Allora, amici, oggi è lunedì, caro Darietto, lunedì.
1: Sì, è lunedì, sì, è chiaro, adesso non me lo scordo più. Castelfranco è Veneto, in provincia di Treviso. Anche se i castelfranchesi, non so come si chiamano, non sono molto contenti della provincia, da quello che ricevo via messaggio. Ricevo e gentilmente pubblico, però è lunedì e quindi giochiamo. È sala giochi sia nella prima che nella seconda ora.
0: Esatto, quindi cominciamo subito col nostro gioco storico, che è il sì o no. Se volete partecipare e pensare, sperare di portarvi a casa il kit di Radio 105, dovete mandare un messaggino al 342 41 15 105.
1: Dai, scrivete sì o no. Dai, dai, dai, dai. 105 Music and
2: Cars. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Umbria Jazz.
17: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio.
16: 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
25: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Allora, cari amici fancarsisti, benvenuti. Io direi che possiamo creare una nuova rubrica in Music in Cars, caro D'Arieto, se sei d'accordo.
1: Me la sento molto mia, tra l'altro.
0: E fare un riassunto di tutte le, insomma, cazzate precedenti, cioè quelle che abbiamo detto. Allora, siamo partiti dalla roba di Verona.
1: Sì, Castelfranco Veneto non è in Verona, ma è la Villa Franca. Grazie per la base, Pivaz. Okay. Poi abbiamo sentito il disco nuovo di Pink Pantress.
0: Sì, esatto.
1: Ok.
0: Lei in video sembra un po', io devo dire la verità, sono sincera, non la conosco come artista, però vedendola in video mi sembrava potesse avere anche origini asiatiche.
1: Sì, io...
0: cosa che adesso è abbastanza, insomma, ci sono un sacco di gruppi, di band.
1: Beh, esatto.
0: Insomma.
1: E io infatti ti ho avvalorato un po' quella tesi lì, perché ho detto, secondo me è asiatica, perché mi sono confuso con le Blackpink, che sono un gruppo invece coreano.
0: Sì.
1: Per cui io ho fatto 2+2, per me era coreana anche lei, invece no, è inglese con Mamma Kenyota.
0: Kenyota, vedi.
1: Vabbè, fa colore.
0: Non c'entra
1: comunque.
0: Niente. C'entra assolutamente niente, però ecco.
2: Kenyota finisce anche Dario oggi.
1: Sì, Kenyota. Molto, ma io potevo stare a casa
0: ma dico,
1: oggi.
0: Ma è venerdì!
3: Ciao, 105 Music and Cars.
1: Mamma mia.
0: Meno male, ma che venerdì. È stata una bella settimana.
1: Beh, bella, non l'ho
0: breve
1: quasi sentita.
0: Breve ma intensa. Sì o no? Eccolo qui, Dario, da Udine.
1: Sì. Ah no, da Udine. Ciao, Dario.
4: In realtà da Udine, ma è originario di Palermo, quindi...
1: Ah!
4: Un udinese, diciamo.
0: E vabbè, allora!
1: Ma scusami, un palermitano a Udine che cosa fa? Cosa ci fai?
4: A trovare fortuna.
1: A trovare fortuna!
4: Per lavoro, mi sono trasferito... una decina d'anni fa, insomma.
0: Ah vabbè, comunque tanto, 10 anni, insomma.
4: Sì, e come... dal 2015.
0: E come ti trovi? Pro e contro, dai.
4: Ma molto bene, diciamo che qui ho iniziato a sciare.
1: Ecco,
4: trovo bene, diciamo, a livello di... Poi ho trovato mia moglie, mi sono sposato, ho fatto un bambino di 5 mesi che è nel passeggino, quindi se piange è colpa sua.
1: Ah okay.
0: Ah cavolo, l'hai combinato in questi 10 anni comunque, eh?
4: Sì,
0: ammazza,
4: sì,
0: dico.
4: Sì.
1: Hai fatto più cose tu in 10 anni a Udine che io in 20 a Milano, è incredibile.
4: Quindi niente, per lavoro, però è andato tutto bene, quindi per fortuna siamo qui e possiamo raccontarlo.
1: Giusto,
0: certo,
1: giusto.
0: Assolutamente sì.
1: L'unica cosa che mi viene da pensare è che ti manchi un po' il mare palermitano, cioè quella, soprattutto d'estate.
0: Ragazzi, ma il mare che c'è a Udine, però adesso non è che
1: il mare di Udine è così.
4: A Udine c'è Lignano, che insomma, sì, più che mare sono stabilimenti balneari, perché il mare, insomma,
1: sì,
4: non è
1: certo,
4: mare.
1: Certo.
4: Vabbè, però vabbè.
1: Vabbè, dai.
0: Attenzione diciamo a quello che dici, Dario, perché i nostri ascoltatori, insomma, si ribellano.
1: Ma poi oggi sono incazzosi come non so.
4: Ma non credo. Non credo ci siano frulani che pensino che Lignano sia mare.
0: Sì, no, certo, dai, insomma, si rendono anche conto che sicuramente è un posto di, come dire, grande villeggiatura, chiamiamola così, perché ci sono tante persone d'estate, pieno, ci sono tantissimi servizi,
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: Mi rendo conto.
4: Sì, no, quello sicuramente.
1: C'era il Festival Bar che facevano sempre a Lignano Sabbia d'Oro, era storico quelle puntate che facevano a Lignano anni fa, Dario, non c'eri ancora tu.
4: Questo weekend c'è stato il Biker Fest, quindi tanta roba.
1: Ah ok, no, ok, con i musicisti di strada, bello.
0: Bello, bellissimo.
1: Allora Dario, da quanto tempo ci ascolti? Questo per capire se sei ferrato sulle regole del gioco, del sì o no.
4: Allora, vi ascolto da tanto, però io ho sempre mandato il messaggio per giocare alle 5:30, perché ho sentito fino a quell'ora, sì o no, l'ho sentito un po' di volte, diciamo... Se mi rinfreschi le regole non sbagliamo.
0: Allora, guarda, noi ti facciamo delle domande e tu devi rispondere senza però dire il sì, il no. Devi rispondere subito, quindi non aspettare. Evita,
4: ok.
0: Ed evita di rispondere con la stessa parola.
1: Ecco.
0: Due volte.
1: Certo.
0: Ci sei?
4: Certo. D'accordo.
1: Sei pronto?
0: Dai.
1: E allora giochiamo,
0: vai,
1: dai.
0: Vai, giochiamo. Sì o
1: no? Senti, Dario, prima curiosità, la moglie te l'hai trovata a Udine?
4: Esatto.
1: Ok, quindi è friulana.
4: È nata alla Tisana.
1: È nata alla Tisana.
0: Ah, ok, ma non so, ha dei parenti
1: in zona?
4: Che vivono qua, sì.
1: Perfetto, bravo Dario.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Grazie Dario.
4: Oh no.
1: Ferratissimo.
0: Lo so, vabbè. Succede Dario, vabbè. Succede spesso, non ti preoccupare, saluta chi vuoi.
4: Sì, saluto mia moglie che non mi sta ascoltando perché fa lavoro, i miei amici, tutti i ragazzi del Padel Royale, i miei colleghi e e tutti voi di Radio 105, va, siete grandi.
1: Va bene,
0: grazie,
1: va bene.
0: Grazie Dario, buona settimana.
1: Ciao Dario.
4: Ciao, grazie.
5: Dario,
4: ciao,
5: sei
4: ciao.
5: Un grande.
0: Sei ecco. Un grande, vedi?
2: Lui in questo caso.
0: Eccolo.
4: Ecco. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao. Adriano.
0: Eccomi. Adriano,
6: eccomi,
0: come stai?
6: Io bene, bene, grazie. Voi?
0: Bene, bene, benvenuto Adriano da Cologno Monzese.
1: Ah,
0: quindi,
1: sei praticamente
0: sei qua.
1: Sì.
6: Sono originario di Puglia, Gargano precisamente.
0: Originario di Puglia.
1: Puglia.
0: E allora
6: della
0: sei
6: Puglia.
0: Della Puglia, da quanti anni vivi qua?
6: È dal 2016.
0: Da
1: ok,
0: 2016.
1: Anche tu 10 anni.
0: Sì, esatto, più o meno. Beh, anche sì. Tu sì, sei arrivato qua, ti sei sposato e hai fatto figli.
6: Esatto.
1: Perfetto.
6: Sì, confermo.
0: Incredibile. E allora che ti chiederemo di più? Giochiamo, vai, vai.
6: Okay, vai. Sì o
1: no? Anche lì, subito, prima curiosità, ma se ti affacci dalla finestra adesso, vedi l'antennone?
6: E purtroppo sono in viaggio, sto venendo a Cologno.
1: Ah,
0: ah
1: ok.
0: Okay. Senti, invece tua moglie, anche lei pugliese?
6: Certo.
0: Ah, vabbè, quindi insomma, anche vostro figlio evidentemente, 100% allora.
6: È nata a San Giovanni, senti a me, al San Raffaele, comunque è nata a Milano.
1: Ah, è nata a Milano, certo, però sangue certo. Pugliese.
0: Quindi scusami, una femmina?
6: Femminuccia.
0: Okay.
1: Ah, una femmina, io pensavo fosse un maschio. Quindi no, stavo dicendo, ma darai, diciamo, tutte le, della Puglia a tua figlia?
0: Sì.
6: È piccolina, ha 3 anni, quindi...
0: Ma è già andata giù?
6: Adesso. Stiamo salendo adesso perché siamo stati in ferie.
0: Ma che bello! Per la prima volta, è stata la sua prima volta?
6: È la terza, se non sbaglio, la terza o la quarta.
0: Ah beh, caspita. Avete un sacco di parenti giù?
6: Certo.
0: Quindi sono tutti felici di averla conosciuta, di averla vista?
6: Ovviamente.
0: E allora!
1: Bravo, meno male che ci siete voi.
0: Gli ultimi secondi.
1: Sì.
0: Mamma mia, bravo, bravo, bravo Adriano, bravo.
1: Guarda, più bravo di me sicuramente, meno male che c'è Fabiola che fa il sì o no, perché io mi perdo, volevo dire le tradizioni pugliesi, ma non mi veniva.
6: Allora, devo dire che quando sono in ascolto mi è più semplice rispondere, ma adesso che sono in diretta è un po' più complicato.
0: Direi, però sei stato molto bravo Adriano, molto. Kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
6: Sì, saluto mia moglie che è qui dietro, che mi sta praticamente ascoltando, e mia figlia che sta dormendo, anzi si è appena svegliata.
0: Come si chiamano? Come si chiamano?
6: Aurora, la piccola, e mia moglie Teresa.
0: Evviva, grandi ragazzi, buon viaggio.
1: Ciao Adriano.
0: Ciao.
6: Grazie,
0: un bacio, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao.
1: Dobbiamo giocare ancora? No, grazie a Dio.
0: Mamma mia, che fatica. Meno male che è venerdì.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: potential.
1: Sai che stavo pensando che mi piacerebbe conoscerlo Somber, perché mi sembra un bel personaggio.
0: Vabbè,
1: sì,
0: certo,
1: sì, sì.
0: Certo.
1: Non è proprio il mio ideale, nel senso, ma musicalmente mi piace molto.
0: Mi piace, esatto.
1: Mi,
0: vero,
1: mi piacerebbe
0: conoscerlo. Dal punto di vista musicale, sì.
1: Ma magari quest'estate viene a fare le vacanze a Milano e lo becco.
0: Vabbè, perché no?
1: Perché no?
0: Cosa vuoi che sia? Chi è che non ce l'ha?
1: Chi è che non viene ad agosto a Milano, tra l'altro?
0: È un attimo, soprattutto agosto poi, esatto. Manco giugno, luglio, che sono i concerti.
1: No, agosto.
0: Ad agosto, va bene, lo attendiamo, insomma. Sì,
1: esatto.
0: Sì. Beh, ci saranno tutto agosto poi, esatto. Manco giugno, luglio, che sono i concerti.
1: No, agosto.
0: Ad agosto, va bene, lo attendiamo, insomma. Sì,
1: esatto.
0: Sì. Beh, ci saranno anche un sacco di concerti.

0: Abbiamo già parlato, ci sarà Michel Hunziker con la partecipazione di Alvin.
1: E poi ci sono tantissimi artisti che hanno presenziato proprio sul palco in piazza Trento e Trieste di Ferrara, per esempio Annalisa, J-Ax,
0: Fedez,
1: Marco Masini,
0: Lamborghini,
1: Tommaso Paradiso,
0: Alfa,
1: Samurai J,
0: The Colors,
1: Amy Schilla,
0: Rocco Hunt,
1: Serena Brancale,
0: Levante, insomma tantissimi,
1: Palma,
0: Baby K, insomma
1: sì.
0: Tantissimissimissimi.
1: Quindi l'appuntamento è in prima serata su Canale 5, mercoledì 20 maggio.

0: bello.
1: Jay, sono le 16:51 minuti, amici fancarsisti, ricordiamo il numero
0: 342 41 15 105. Ancora buon venerdì a tutti.
1: Ma non è venerdì.
0: Non è venerdì, che peccato. Torniamo tra poco.
1: Tra poco.
2: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, baby, you're a fire. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Alla ricerca della qualità.
19: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
20: 105.
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: the money and run.
1: Ma volentieri, se mi dite dove sono i money, vado.
0: Certo, Steve Miller Band, che belli, che belli questi suoni. Chiudono la prima ora di 105 Music in Cars, che

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, la canzone di prima era Take the Money and Run, cioè sì. Prendi i soldi e scappa.
2: Scappa,
1: ok.
2: Scappa, sì, sì.
1: Tra poco raccontiamo una storia che insomma...
2: È scappate?
1: Tra poco.
2: Ah, che ore sono? Le 16.59 e 50 secondi.
1: Meno male che venerdì.
3: Tutti qua, anche la bambina, il figlio, ciao, il moglie, auguri.
1: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, seconda ora di 105 Music in Cars, amici, benvenuti.
1: Oh, comincia una settimana bella.
0: Senti, possiamo leggere questo messaggio? Lui ci tiene particolarmente, dice: Dario, Fabi, mi aiutate a urlare al mondo che un mese fa, dopo 28 anni, ho rincontrato il grande amore della mia vita.
1: Che bello, ti
0: Fabio
1: amo.
0: E Barbie.
2: Ma che ce ne fu?
1: No,
2: ma
1: no, bello, ti dai, amo vita mia, scritto.
0: Ma è bellissimo, dopo 28 anni, dai.
3: Presente,
1: c'è sempre speranza.
3: Fisso del giorno.
1: Bisogna sempre sperare, sempre sperare.
0: È vero. Ragazzi, allora, intanto, di dove siamo? Siamo ad Arzachena.
1: Sì, Sardegna.
0: Sardegna.
1: Il protagonista di questa storia è giovane. Molto giovane.
0: Sì, è un piccolo locker point. nuovo, fresco.
1: Allora,
0: ce ne sono in giro. Insomma, noi per esempio a Milano, nella città di Milano, ci sono un sacco di posti,
1: dove
0: locker
1: puoi.
0: Point, dove puoi lasciare, insomma,
1: no,
0: dei,
1: puoi, dei, pacchi,
0: dei
1: puoi,
0: pacchi,
1: ma puoi anche farteli recapitare. Io per esempio dietro casa, se non ci fosse il portinaio, io posso decidere di lasciarli in un locker point e vado a ritirarlo lì il mio pacco.
0: Ce ne sono anche all'ingresso di alcuni supermercati,
1: esatto,
0: per esempio, per comodità, comunque ti danno la possibilità, insomma, di utilizzarlo proprio per ricevere i pacchi. Cosa che avrà pensato anche questo illuminare, insomma, questo genio, questo protagonista della storia di oggi.
1: 25 anni questo ragazzo, decide di utilizzare il locker point per farsi recapitare un bel pacco.
0: Sì, un bel paccone, d'altronde come tutti. Solo che evidentemente questa operazione è scattata al termine di un servizio di osservazione predisposto dai militari di Arzachena. Perché, ragazzi, adesso le cose che non è che arrivano così all'improvviso, c'è sempre qualcuno che vi studia, che vi segue, quindi non è che uno pensa: ah no, io ho fatto questa cosa, non ho visto nessuno. Evidentemente vi vedono, ma non si fanno vedere da voi.
1: Sanno tutto.
0: È il loro lavoro, vi seguono, vi studiano e cercano di capire dove andate a parare.
1: No, anche perché io penso, Fabi, permettimi, ma io credo che se tu organizzi una consegna di questo tipo, hai dei contatti con delle persone, no? Cioè, per farti recapitare il pacco di cui adesso vi diremo, però immagino che tu abbia dovuto anche dare delle garanzie a determinate persone. E non sempre quelle persone sono perfettamente intonse.
0: No? Sì, parliamo di gente, insomma, sicuramente poco raccomandabile,
1: esatto,
0: in qualche modo.
1: Sì.
0: I carabinieri però hanno seguito questo giovane fino al momento in cui ha prelevato un pacco di grandi dimensioni proprio da questo locker point. Quindi è stato chiaramente arrestato in flagranza di reato, con le mani nel sacco, anzi le mani nel pacco.
1: In realtà ci ha provato, ma il pacco così
0: no,
1: come un cangurotto.
0: Esatto. Allora, che cosa hanno trovato? Dai, amici, vai, Darietto.
1: Nel pacco c'erano oltre 5 kg di hashish divisi in 57 panetti.
0: Esatto.
1: Capito? Quindi era tutto bello precisino lui. Un pacco
0: grande. Un paccone.
1: Con dentro dei pacchetti più piccoli.
0: Chiaramente la persona che prendono poi non è che la lasciano, non è che dicono è il pacco, non si limitano a quello.
1: No.
0: Vanno a casa a controllare.
1: Sì.
0: Quindi
1: hanno trovato altri 60 grammi di marijuana.
0: Sì.
1: E 3 bilancini di precisione.
0: Ecco.
1: Ben precisi.
4: È un professionista.
0: Effettivamente sì.
1: Tra l'altro lui no, era professionista, perché lui questi 60 grammi di marijuana e i bilancini li aveva messi in una stanza nascosta.
0: Sì, vabbè, ho capito.
1: Quindi uno sgabuzzino segreto privato.
0: Che roba.
1: Vabbè, ma
0: quando uno fa una cosa del genere, adesso io figurati, non l'ho mai fatta e mai la farò, ci mancherebbe anche dell'altro.
1: Però dici organizzati meglio.
0: Ma no, ma come puoi pensare, insomma, adesso lo sgabuzzino ricavato dietro un armadio può essere un posto nascosto per noi, ma non certo per chi, voglio dire, fa questo lavoro.
1: Vabbè,
0: non certo per i militari.
1: Ah, quindi non funziona quello.
0: Ma no, ma dai, è una cavolata.
1: Quindi io a casa devo toglierlo.
0: Togli tutto. Comunque tutto il materiale è stato sequestrato e quindi, insomma, il 25enne è stato trasferito in un carcere dove resta a disposizione delle autorità giudiziarie in attesa dell'udienza di convalida.
1: Allora, il 25enne in questione e anche il locker point.
0: Sì, no, veramente, ragazzi.
1: Sono i nostri
0: Fesso del giorno, Fessi, mamma mia!

rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.

0: anche questo potrebbe essere che storia, devo dire, oltre all'ultimo disco della prima ora, Living for the City.
1: Stevie Wonder, che voce sempre incredibile, ovunque lo metti Stevie Wonder sta,
0: mamma mia,
1: fa proprio bene, proprio
0: sta e oggi sta nel nostro 180 grammi.
1: Bello il peso di un vinile, amici, qua si ride più niente.
0: Mamma mia,
1: io sono rimasto troppo male settimana scorsa.
0: Perché sei cattivo, perché adesso a te non basta la vittoria, cioè tu vuoi veramente affossarmi, che è diverso.
1: No, io non voglio, no,
0: vedi?
1: Allora, non sono cattivo.
0: Cioè tu hai vinto settimana scorsa, hai vinto anche due settimane fa, però ormai la vittoria non ti basta più, vedi?
1: Perché
0: sei cattivo.
1: No, perché io spero, da qui alla fine della stagione di quest'anno, di riuscire almeno una volta
0: farmi il cappottino,
1: a farti una penitenza divertente per tutti.
0: Certo,
1: divertente per tutti.
0: E va bene, amici, intanto oggi è la prima di questa settimana, quindi vediamo. A me piacerebbe anche portarmi a casa la vittoria per una volta. Insomma, adesso è da un po' che non porto a casa la vittoria di questo gioco. Vediamo, 342 41 15 105, dovete scrivere se volete giocare con noi.
1: Di qua o di là? Già nel nome del gioco c'è un po' da che parte state. Cioè, se state di qua o state di là, voglio dire.
0: Ti stai convincendo?
1: No, vabbè, non mi sto convincendo per niente. Secondo me, per come è cominciata la mia settimana. No, ma voglio dirla questa cosa. Io sono rincoglionitissimo oggi. Cioè,
0: cominciamo forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Amici, voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa.
1: Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo, con la libertà di cambiare piani senza pensieri.
0: Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
0: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cistiset Forte!
15: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo!
7: Sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
12: Infatti!
13: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
11: E risparmia sulla bolletta!
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista!
12: Come lei?
11: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Va bene.
1: Allora, ragazzi, attenzione. Eccoci
2: sì,
1: qua.
2: Sì.
1: Bisogna concentrarsi. Mi piacciono molto le categorie.
0: Molto belle.
1: Sì.
0: Anche non proprio semplicissime. Sono lontanissime quelle che abbiamo scelto oggi l'una dall'altra. Però secondo me stesso grado di difficoltà.
1: Sì, anche
0: a meno
1: secondo
0: che
1: me.
0: Uno non sia un genio, insomma,
1: della matematica,
0: della lampada. Sì, esatto. Va
1: allora,
0: bene.
1: Intanto il primo da Lecce, Tommaso.
3: Ciao,
1: Tommaso,
3: ragazzi.
1: Eccolo!
0: E ci mette un po' perché la telefonata di Tommaso parte da Lecce, va a Reggio Emilia e torna a Milano.
1: Beh, cioè, d'altronde.
0: Perché è d'altronde.
1: Ragazzi, infatti, come stai tu? Come stai, Tommasino?
3: Bene,
1: tutto bene?
3: Bene.
1: Che hai fatto tutto questo weekend? Bene. Ti sei riposato?
3: Sì, tranquillo. Mm. È stato un po' in giro qui a Lecce.
1: Sì.
3: Ieri è al mare.
1: Beh, bello.
3: Ma non il bagno,
1: Era in bagno?
3: Troppo bello, però.
1: Ah, cioè, non il bagno. Avevo capito, non in bagno. Cioè, beh, questo è un problema tuo.
3: No.
1: Ognuno, insomma. Adesso pensavo volessimo condividere,
0: che
1: insomma, questi
0: immagine.
1: Momenti.
0: Cioè, ma perché? Ho fatto un weekend, però in bagno no.
1: In bagno no. D'altronde, insomma. Allora, caro Tommaso, con chi vuoi giocare?
3: Allora, io gioco con te, Fabiola, perché ho sentito che volevi vincere.
1: Sì.
3: Provo, anche se questo gioco mi è sfuggito qualche volta. Gli altri sì o no, sempre sì, però questo mi è sfuggito.
1: Vabbè, cioè, stai facendo un discorso però assurdo. Mi hai detto, allora, gioco con te perché tu volevi vincere. Però io, sinceramente, un po' sì, un po', però non sempre, come il sì o no, dove invece mi viene meglio.
4: Ma perché non hai capito,
1: quindi...
4: Fabi? Perché lui è Tommaso, figlio di Riccardo, quando eravamo giù come pallone.
3: Vai tranquillo.
1: Grandelino.
0: Vai tranquillo. Vinciamo. Ah, così proprio
1: vai,
0: la butta.
1: Vabbè. Non diciamo niente, ragazzi.
0: Vabbè,
1: non
0: vabbè.
1: Incominciamo.
0: Allora, conosciamo Bruno, che invece è a Reggio Emilia, quella la città che citavo prima. Bruno.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao Bruno.
0: Come
5: ciao,
0: stai?
5: Tutto bene. Appena tutto rientrato a casa dal lavoro.
1: Sì.
5: Quindi.
1: Bello. Che sei bello carico.
0: Sì, ma non mi sembra di Reggio Emilia, però, Bruno.
5: No, le origini sono calabresi.
0: Ah, ecco.
5: Però
0: infatti
5: sono 28 anni che vivo qui,
0: vabbè,
5: a Reggio Emilia.
0: Sì, sì,
1: ammazza,
0: beh,
1: 28 anni sono tanti, devo dire. Sì. 30 anni, quanti ne hai tu? 32, tipo.
5: 40,
1: vabbè, insomma.
0: Va
1: eri
0: bene.
1: Piccolo. Allora ragazzi, aspetta, facciamo pari o dispari. Vai, decidi tu.
0: Dispari.
1: Vai.
0: Bim, boom, bam.
1: Sei pari.
0: Toma, ti ho anche regalato il pari
1: o
0: dispari.
1: Allora, caro, adesso ti ho
0: mamma
1: regalato.
0: Mia.
1: Ciao. Hai capito?
4: È un pagliaccio di dimensioni colossali.
1: Si sente talmente sicuro di sé che adesso addirittura t'ho regalato.
4: No, è partito il pagliacciometro.
1: È proprio vero, ragazzi.
0: Vedi che non
1: alle
0: si gira
1: persone
0: religione.
1: Basta dare un po' di potere per capire davvero come sono.
0: Non
1: ricordatevi.
0: No, ma allora, non siete
1: hai capito? Ho regalato.
4: Pagliaccio.
0: Perché ho fatto una cosa che non faccio mai. Ho fatto e mi sono portato Iella da solo. Questo volevo dire.
4: Pochi
1: guarda,
4: pagliacci.
1: Incredibile,
0: vabbè. Che stai facendo, zia?
1: Allora,
0: vai,
1: dammi il trolls. The Trolls.
0: Sei una stronza, zia.
1: Ma no.
4: Vedi, Modi?
1: Ma scusa,
4: ti ho detto prima che c'è di Modi brutti.
1: Ma veramente, Darietto? Ma come?
0: Guarda
1: che la zia ti ha offerto anche a te. Ha offerto una bambola, una roba insomma che possa.
4: Sì,
0: ma è assassina. Ma non l'hai visto come
4: sì,
0: mi
4: no,
0: guardava?
4: Quelli che li metti spillettati.
0: Ma no, vabbè, non si può mica vabbè, paragonare ragazzi, il trono. Vabbè, scusate, questo cinema.
1: Allora, attenzione, Tommaso.
3: Eccomi.
1: Tu hai la possibilità e la fortuna di poter scegliere con quale categoria giocare. Le categorie sono le seguenti. Allora, numero uno, band rock americane o inglesi. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi dici se sono americane o inglesi. Oppure anni bisestili o no. Quindi l'anno bisestile se è divisibile per 4, lo diciamo.
0: Vabbè,
1: insomma, in generale.
3: Ok. Facciamo le band rock.
1: Le band rock, quindi io ti do dei nomi, tu mi dici americana, inglese, a seconda di quello che pensi sia giusto, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo, vai.
3: Vai.
1: Attenzione, The Strokes.
3: Inglese.
1: No, The Strokes.
3: Americana.
1: Ok, Rem.
3: Rem americana.
1: Arctic Monkeys.
3: Inglese.
1: Radiohead.
3: Inglese.
1: Foo Fighters.
3: Americana.
1: The Cure.
3: The Cure inglese.
1: Pearl Jam.
3: per Gem americano.
1: Ma andiamo! Noi sette! Sette! E i Trolls comandano! Sei andato alla grande. Beh, alla grande. Adesso è chiaramente però un ottimo punteggio. In ogni caso sì, un ottimo bene. Punteggio. Hai fatto una bellissima figura. Sette senza sbagliare. Per me hai già vinto in ogni caso, perché sei stato molto bravo. Poi vediamo come andrà.
0: Va bene. Bruno? Bruno?
3: Eccomi.
0: Eccolo qua. Eccomi. Allora, a noi è capitato l'anno bisesto o anno non bisesto, l'anno funesto. La regola, appunto, come diceva Fabiola, un anno bisestile se è divisibile per 4. Vabbè, vai. Io ti faccio un elenco di anni, tu mi dici se è bisestile o no, va bene?
5: Va benissimo, ci proviamo.
0: Proviamoci, vai,
5: Dario. Vai.
0: 1996.
5: No,
0: cosa?
5: Non bisestile.
0: No,
5: non
0: bisestile. Bisestile. 1996.
5: Okay. Bisestile.
0: 99.
5: Non bisestile.
0: 1900.
5: Non bisestile.
0: No, no, no. 1996.
5: Bisestile.
0: 1999.
5: Non bisestile.
0: 900.
5: Non bisestile.
0: 2000. Vabbè.
5: Non bisestile.
0: E invece era bisestile. Benissimo. Oh, zero.
1: Zero. Questa non è una vittoria. Questa è una stracciata. Questa è una roba! Io oggi ho vinto due volte. Beh. Oggi ho vinto il lunedì e ho vinto anche la non possibilità da parte tua di farmi il cappotto. Comunque vada! Yeah! Grandi Trolls, grandi! Sto nasino, capito? Come porta fortuna.
0: Salutiamo Bruno. Grazie Bruno, alla prossima.
5: Saluta
1: pure chi vuoi. Saluta chi vuoi, vai, Bruno. Bruno.
5: Saluto chi mi ha riconosciuto e tutti voi ragazzi che ci tenete compagnia. Grazie, grazie mille.
1: Sei
5: grazie.
1: Bello carico,
0: sì,
1: Bruno, bello. Grazie.
0: Bravo.
1: Grazie Bruno.
5: Ciao,
1: Tommaso.
5: Eccomi.
1: Tommaso, senti la base, vai. Senti la base, questa è la base della goduria, della vittoria totale.
3: Grandi.
1: Che bello.
5: Sono contento di averti fatto vincere.
0: No, ma poi bene anche, sei stato bravo, devo dire.
5: Io ho sentito alla radio, non vinco questo, insomma, devo mandare il messaggio.
1: Sono felicissima per te, perché tu hai stracciato proprio, anche hai fatto 7-0, proprio
0: sì,
1: super.
0: Sì, ma anche come punteggio è super,
1: bravo,
0: è incredibile.
1: Bravo, Tommaso, sì. Saluta chi vuoi, vai.
5: Io saluto voi, mia moglie Manela, tutti quanti, i miei nipoti, i miei amici e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Campione Tommaso, il primo della settimana, grande
5: dai,
1: campione,
5: inizia bene la settimana.
0: Bravo,
1: hai vinto tu lo scudetto, dobbiamo festeggiare, grande. Ah, come sono proprio contenta, visto?
2: Pagliaccio.
1: Vittoria,
6: 105 Vittoria. Music and Cars ha presentato
1: Ti ho regalato la vittoria, bim bum bam, te l'ho regalata io.

0: Allora, amici, intanto no, bisogna dire una cosa, visto che sono arrivati più messaggi, il 1900 era uno degli anni in cui Dario, che Dario ha, ha dato, insomma, al nostro amico, non è un anno bisestile, ok?
1: Esattamente, mentre il 2000 è stato un anno bisestile,
0: sì,
1: anche se avete scritto di no.
0: Esatto, esatto. Perché molte persone hanno scritto: no, il 1900 era bisestile. Non è bisestile, no, il 1900, ragazzi.
1: Abbiamo cercato, beh, comunque.
0: No, poi ci vengono dei dubbi, chiaramente, insomma, ma non è così.
1: No, vabbè, la cosa comunque non cambia, ragazzi, perché io comunque ho fatto zero. E anche se lui avesse vinto, avrebbe fatto quattro. Fabio, con sette, mi ha fatto un mazzo a tarallone.
0: No, però era giusto, era anche giusto, certo. Insomma, no, no, perché noi facciamo questo gioco ogni tanto anche per, insomma, conoscere e imparare, vero? Cose nuove.
1: Esattamente.
2: Prima della fine della stagione volevo fare un cappotto, ma va a caca, ti va.
3: Mamma mia, Dario, ma che figura di me.
1: È un pochino,
0: vabbè,
1: sì.
0: Dai.
3: Fai il fenomeno, ti ho regalato la vittoria.
0: No, vedi, vedi.
3: Sbagliato.
1: Non avete capito.
3: No. Dario, ma non è che il tuo potere era nella cacarella?
0: No,
4: no, Dorietto, spero di no. Sono tornato.
1: No, mamma, questo. Mi
4: vincevi da tanto, tanto tempo.
1: Palle.
4: Ma poi ha vinto Fabiola e sono meritato.
0: Vabbè, io sono contenta.
4: La vittoria.
0: Dai.
1: Ma giustamente,
4: in
1: voglio dire.
4: Dorietto.
1: Ma io non sopporto
4: godiamo,
1: lui.
4: Godiamo,
1: non godiamo,
4: godiamo
1: con questa voce, non godi niente.
3: Dorietto.
1: Now for Chanel.
0: Ecco.
1: Maria Santa.
3: Splash.
1: Splash. No!
0: Vabbè,
1: no!
0: Ragazzi,
1: no!
0: Un po' di creanza, un minimo di delicatezza, dai, su, un po' di educazione, insomma.
1: No, che poi l'infausto è quello lì, perché lui nel mucchio, nel mazzo, li sceglie lui i peggiori dei pessimi.
0: Certo, certo,
1: sì,
0: una
1: sì.
0: Private selection.
1: Vabbè, ragazzi. Comunque il 2000.
5: Dai, basta che arriva Cioffi. Sta zitto.
0: Aspetta, aspetta.
1: No, il 2000 era un anno bisestile.
0: È un anno bisestile.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, ragazzi. Sì. Cioffi e Noemi. Eccoli.
6: Dimmi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: 105 Traffic.
11: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la 26 c'è pioggia tra Casale e Monferrato Nord e Allaccio con la 4, la Torino Trieste in Emilia, una perdita di carico segnalata sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, code a tratti in Toscana sulla 1 tra Incisa, Reggello e Arezzo in direzione Firenze, altra perdita di carico sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Restiamo sulla stessa autostrada ma nel tratto abruzzese per segnalare code per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi sta dirigendosi verso Ancona. Ultima segnalazione dalla statale 340 Regina con la corsia chiusa all'incrocio Croce verso l'incrocio Como, statale 35 dei Giovi. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza, viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili.

0: Non perdere l'occasione. Corri dei rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105.
14: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Giustino, what do you mean?
1: What do you mean?
0: Sei felice, caro Darieto, aver chiuso con Justin Bieber?
1: No, quello senza dubbio sì, e sai che mi piace sempre molto. Poi quest'album qua era bellissimo, secondo me. Detto questo, sì, oggi sono un po' meno felice di settimana scorsa,
0: di un'ora fa. Tu un'ora fa
1: eri
0: felice e anche cattivello. Adesso no, in un attimo, vedi?
1: Ma no, no, ti devo dire che è solo il tempo che è un po' cambiato che mi
0: perplica. È quello. Lo so, lo fanno. Allora, grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
1: Grazie Pivaz.
2: Ciao,
1: scemo.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti voi amici fancarsisti. Noi vi amoriamo e vi aspettiamo qui alle 16 domani con
1: 105 Music in Cars e il di qua o di là dove vincerò io.
0: Ciao.
1: Dai, arrivano Paolina e Marti.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Sono uscito di casa con un coltello da cucina. Sapevo che quel giorno sarei morto. Così Samil El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. La sua difesa chiederà una perizia psichiatrica. L'uomo avrebbe chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Alle Maldive, individuati in fondo al tunnel della grotta che stavano esplorando, i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Domani il tentativo di recupero dei primi due. A trovarli i sommozzatori finlandesi di Dan Europe che, spiega il responsabile della comunicazione Christian Pellegrini, operano
6: utilizzando delle attrezzature d'avanguardia come i rebreather, i DPV, quindi gli scooter subacquei. Questo consente di ottimizzare i tempi di fondo.
5: A Napoli ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di due donne rinvenute senza vita in un cantiere. Le vittime, di 29 e 49 anni, erano note in zona come prostitute. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, ha ammesso l'uomo. Secondo la Casa Bianca, la nuova proposta dell'Iran sarebbe insufficiente per la pace. Secondo Axios è possibile una ripresa della guerra. Teheran, stando ad alcune ricostruzioni, aveva accettato di congelare per un lungo periodo il suo programma nucleare e di trasferire l'uranio arricchito in Russia. Israele ferma al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette a Gaza. Il coordinamento della missione umanitaria avrebbe perso i contatti con 27 imbarcazioni, almeno 9 gli attivisti italiani fermati. Tajani ha chiesto a Tel Aviv di garantire la loro sicurezza. Poco più di un anno dopo la sua elezione in arrivo, la prima enciclica di Papa Leone XIV si intitola Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio nel 135 anniversario della promulgazione della Rerum Novarum da parte di Leone XIII. Sarà diffusa il 25 maggio e parlerà anche di intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
7: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buonasera Italia! Buon lunedì!
1: Che bello lunedì! Si ripa- quanto mi piace!
0: Che cazzo dici?
1: Nonostante
0: ma
1: lo sciopero,
0: cosa sei?
1: Cazzo, allora, è un lunedì di dicembre.
0: No, allora,
1: fuori è Natale.
0: Fuori è magembre. Cioè, ci sono le temperature. L'altra notte sono tornato a casa, te lo giuro. Allora, no, no aspetta, aspetta. Dimmi se ti è mai capitata sta roba. No, fermo.
1: Socio, non c'ho più posto.
0: Dai, no, no.
1: Non c'ho più posto.
0: No, no, aspetta. Dai, non fare il cretino. Allora,
1: guarda che ti cadi giù dal tavolo.
0: Che cosa?
1: Gran cazzo che me ne frega.
0: Dai, ma fammelo dire. Allora,
1: tanto lo dici lo stesso. Quindi.
0: L'altra notte sono. Ti è mai capitata? Che ti prendono i colpi di freddo?
1: No.
0: Allora, no, ti spiego. Quei momenti in cui tu continui a tremare, la tua mente dice al tuo corpo di smetterla.
1: Non puoi.
0: Ma tu tremi ugualmente e sei talmente in quel... mi viene da ridere.
1: Cioè, il tremore da freddo è una risposta al tuo corpo che tenta di muovere i muscoli per creare del caldo.
0: Tutto ciò.
1: Quindi non puoi smettere finché non diventi caldo.
0: Te lo giuro. E ridevo e continuavo a ridere. Mi sono avvolto nella coperta. Scusami.
1: Cazzo.
0: Mi sono avvolto.
1: In casa, neanche in giro per strada. Ma cazzo, ma accendi il riscaldamento.
0: Mi sono avvolto.
1: Metti il pigiamino di
0: nella mia meravigliosa coperta del Signore degli Anelli con la terra di mezzo.
1: Con indosso le calze.
0: Con indosso le calze.
1: Ma lo sapevo.
0: No, tutto questo colpo di freddo è avvenuto perché mi sono infilato nelle lenzuola.
1: Sì.
0: Sono uscito. Quel momento lì.
1: Aspetta, ti sei messo nelle lenzuola e poi dopo quanto sei uscito?
0: 3 minuti. Ho detto,
1: lenzuole basta?
0: Ho detto, no, lenzuole e copertina. Ho detto, mi sono dimenticato di pisciare. Sono uscito.
1: Come
0: da
1: si
0: lì.
1: Fa a dimenticarsi di pisciare?
0: Oh, che ti devo dire? Vabbè.
1: Guarda che l'anziano sono io, non mi rubare le cose.
0: Pronti per cominciare? Ma che bello lunedì che ci prospetta.
1: Alla fine.
0: E mi è venuto questo colpo di freddo, l'ho dopo 20 minuti.
1: E tremavi?
0: Tremavo, ma proprio.
1: In casa? Dove cazzo abiti? Non hai le finestre? Abiti sotto un ponte?
0: Nell'igloo sono andato ad abitare. Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato. Salutiamo la Sarete Redazione, la Crodetta e il Centralino. Anche a voi vengono i colpi di freddo, punto di domanda.
2: No, no.
0: Ma soprattutto con noi a guidarci in questo ginepraio di sberle.
1: Molto Fargi. Io non ho mai freddo perché ho vicino lui. Fargenga!
3: Buonasera.
0: Sono mai venuti i colpi di freddo a te?
3: Ma cosa te ne frega a te?
0: Vabbè, ma dimmelo, siamo una famiglia condivisa. Hai mai tremato dal freddo?
3: No.
0: Posso divertirmi alle tue spalle? Posso farti da scialle?
3: Guarda, lo puoi scordare proprio nella maniera più assoluta.
0: Mamma mia, che caratteri che ci avete lunedì.
3: Oggi non è giornata, ragazzi.
0: Cioè,
3: non è giornata.
0: Cosa è successo?
3: Stiamo qua fino a domani.
0: In ordine alfabetico,
1: non è idea proprio.
3: Lui lo sa, gli ho raccontato tutto.
1: Ma non gli dirò niente a lui. Hai detto tieni il segreto.
0: Vabbè, allora
1: il segreto tra due persone rimane tale se una delle due è morta.
0: Scusatemi, allora ditelo, volete escludermi dalle vostre cose?
3: Sì.
0: Che persone di me. 342
1: 4115 105
0: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali. Cominciamo con
1: i pinguini tattici nucleari. E fateci sapere se eravate a Voghera dove Paolino urlava Pavia.

0: no, ma che succede?
1: Dimmi.
0: Mentre parli viene interrotto da un rumore, un gracchiare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Come un motore ingolfato. Avete problemi all'audio?
2: Sì, sì,
1: sì. No, no, è, no, no, è il fai un rumore, Beghelli.
3: Sì.
1: Quando io parlo ogni tanto parte questa roba.
3: Però per la censura.
1: Però se volete potete acquistarlo anche voi nei migliori supermercati, cioè. Allora sì, devo chiedere scusa agli amici di Voghera. L'altra sera sono stato a fare una serata bellissima a Voghera.
3: Eri in un locale o in piazza?
1: No, no, in piazza Voghera. Io
3: a Voghera ho lavorato all'Ippodrom. Non so, esiste ancora.
1: Ma fatti, puoi immaginare, l'ho chiuso nell'87 l'Ippodrom. Allora, vabbè, praticamente ero a Voghera e dicevo: amici di Pavia.
3: Sì.
1: Non sapevo che Voghera odiasse Pavia e viceversa. È come
3: cacchio,
1: andare a Bari pure e dire, che ne so,
3: Lecce. È come andare a Brescia e dire viva Bergamo.
1: Sì, ma ragazzi, fate pace però, cioè nel senso, dai. Perché tutto questo odio fra due città meravigliose?
3: A Voghera ci sono delle rosse incredibili, meravigliose.
1: Le?
3: Rosse.
1: Rosse cosa? Rosse
3: rosse di capelli.
1: Rosse di capelli. Cioè, le rosse di capelli sono tipiche di Voghera.
3: No, non ho detto. Certo. No, però ci sono delle rosse, mi ricordo.
1: Sì. Una, cioè. Chi è?
4: Ragazzi, non si sta così male per essere fine novembre, inizio dicembre. Era che non era così caldino dicembre. Ciao, ciao.
1: Scusi, te l'ho detto che è magembre. Scusami, sta roba mi ha fatto ridere.
3: Sì.
1: Paolino tremava, è andato a fare pipì tremando e è tornato a letto con te.
3: Col sorriso è tornato a letto, certo. Ah, te lo devo spiegare il perché?
1: No, no, lo so. Okay. Clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di lingue. Ok?
3: E uno
1: dice: wow, le lingue, no, ma le lingue del mondo. Sembrerebbe che l'arcinoto e conosciutissimo pool
3: di leccatori,
1: di esperti, si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda per farci capire, insomma, che purtroppo molte lingue stanno per perdersi, ok? Allora,
3: scusate, mi è apparsa una foto.
1: Allora, dall'IPSO,
3: istituto?
1: Ah no, dal 1950? No, avevo scritto male.
3: Ma sei scemo?
5: Non ho capito, scusami. No,
3: cioè,
1: 1950.
3: E tu hai letto IPSO.
1: Ah, ok, certo. Sembrava IPSO, scusami.
3: Male che parliamo...
1: Dimmi se non sembra IPSO.
3: Dov'è? In quel...
1: Qui. Sembra IPSO.
3: No.
1: È IPSO.
3: Ma 5 al contrario.
1: Ma
3: e anche il 9 al contrario, ma perché?
1: Sono come la stella della Senna.
3: La gambetta va dall'altra parte.
1: Te l'ho detto, sembrava IPSO. Dal 1950 si sono perse ben 244 lingue.
3: Ui.
1: Ok, allora sembra che nel mondo ci siano 7000 lingue.
3: Tu l'italiano l'hai perso.
1: Sì, vabbè, certo.
5: Sì, quello, sì.
1: Ma tu non l'hai mai avuto.
3: Però guarda che roba. Almeno non l'ho perso.
1: Però 25 anni di radio insieme. Allora, ci sono da 7000 lingue, il 44% rischia l'estinzione. Sembrerebbe appunto che tante lingue siano state addirittura o potrebbero essere cancellate a causa anche dell'intelligenza artificiale.
3: Okay.
1: Perché le lingue con abbondanti risorse digitali occupano posizioni di vertice, tipo... Si sente che questa frase l'ho letta?
3: Sì. Ho fatto copia e incolla.
1: Allora, tipo l'inglese c'è un... è sovrarappresentato. Cioè, l'intelligenza artificiale molte volte ti dà delle soluzioni in inglese.
3: Ma sì, anche la mia, prima che la cancellassi.
1: Ti dà delle soluzioni, per esempio.
3: Mi rispondeva in inglese.
1: Faccio un esempio: ti dà delle soluzioni in Wolaita, che è la lingua dell'Etiopia.
3: No.
1: Eppure la parlano milioni di persone. Ti dà dei suggerimenti in Wangali,
3: sì,
1: che è la lingua della Namibia.
3: No.
1: Eppure.
3: Pensavo fosse quella di Gallipoli.
1: No. Vabbè, da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi vorremmo chiedere a tutti voi di italianizzare una parola del vostro dialetto. Cioè, il dialetto in un qualche modo è una lingua. In Sardegna, ragazzi, ci sono 6 milioni di dialetti diversi. Ma ogni dialetto a se stesso è una lingua. Dovete cercare di prendere una parola in dialetto e italianizzarla, cioè renderla credibile in italiano. Cioè, se io dovessi parlare con te mentre parlo ti dico: sai perché ieri sono andato dal barbiere a sistemarmi i sentiglioni.
3: Sì. Beh, se, io lo so.
1: Tu lo sai?
3: Sì.
1: Sentiglion in dialetto milanese vuol dire la basetta. Però se ti dovessi dire: sono andato a sistemarmi i sentiglioni, ci sta, è credibile.
3: Quando vado in campagna mi piace calpestare la
2: La curamella.
1: Che è la? La?
2: Finché tu non mi dici i sentiglioni, io ti dico.
1: Te l'ho detto, la basetta è il sentiglione. Okay.
2: C'è in dialetto la curadella e la curamella.
1: La curamella?
2: La curamella è il reticello o l'interiora.
1: Sì, la curamella.
2: La curamella invece è. No, la curadella invece è. Hai presente col trattore? Sulla via sterrata,
1: sì.
2: In mezzo c'è l'erba.
1: Ok,
2: perché il trattore è alto e quindi l'erba non la schiaccia.
1: Va bene, va bene.
2: Quella lì è la coradella.
1: Allora, dovete italianizzare una parola del vostro dialetto. Magari poi scriveteci anche il significato di questa parola. Che ne so, per esempio, stando dal barbiere, vado dal barbiere a tagliarmi i barbisi.
2: Ui, i baffi.
1: Che sono i baffi, esattamente.
2: Oppure. Conoscono tutti la legge del gabusera.
1: Vuoi per caso un succo di. Pum granino?
2: Willa.
1: Sai cos'è il pum granino? No. Che in italiano diventa il pum granino? È il frutto quello più stronzo di tutti, quello che c'ha tutti i semini. Il melograno.
2: Pum granate.
1: Il melograno, esatto.
2: In
1: Oppure
2: francese.
1: Ho appena fatto una julienne di succhette. Che sono le italianizzate, sarebbero le zucchine.
2: Beh, allora invece che la julienne, la ratatouille.
1: Va bene, va bene.
2: C'ha quadratini.
1: L'importante è che voi italianizzate una parola del vostro dialetto.
2: Sì, inseritela magari in una frase, così.
1: Sì, certo, se così almeno la capiamo. Cioè, dovete soltanto prendere una parola del vostro dialetto, che ovviamente in quanto dialetto diventa di difficile comprensione, e italianizzarla.
2: Arrampicandomi per la cavedagna, ho rovesciato la cagna.
1: Che vuol dire?
2: La cavedagna è la me la puoi fare, come la dici in italiano?
1: Fai un altro esempio.
2: La riva.
1: Okay.
2: E, ma non la riva del fiume, la riva di terra.
1: Sì.
2: Okay? La cagna invece è un mastino grosso, una tinozza.
1: Italianizzate una parola del vostro dialetto. Fargi!
5: Cover Cusedami!
1: Barbun! Allora, prendi il dialetto milanese. Tutte le parole del dialetto milanese.
2: Milanese, aspetta.
1: Lissone, Monza, Brianzolo, ok. Italianizzami una parola.
5: Beh, va bene. Uè! Cammina sul balos.
1: Quindi il balosso.
2: Cammina sul balosso.
1: Quindi il balosso diventa balosso in italiano. Ma balosso è dialetto. No, devi italianizzare il balosso.
2: Quindi balosso.
1: Il balosso. Il balosso.
5: Il balosso.
1: Il balosso, che sarebbe?
5: Ah, volete sapere?
1: Certo.
5: Siamo qua per questo.
1: Certo.
5: E non ve lo dico.
1: Il balosso, non lo so.
2: È una roba storta. Almeno.
5: Uè, cammina sul balosso.
1: Quindi cammina sul balosso, diventa marciapiede.
5: Bravo Paolino. Bravo.
1: Marciapiede.
2: Allora devo andare a cercare, perché dalle parti dei miei si diceva Fjöldunkan balos, figlio di un cane balosso. E io ho sempre pensato che balosso fosse storto.
1: No, e invece è il marciapiede, il marciapiede.
2: Ah, okay.
1: Va bene,
5: no,
1: bambini.
5: Si dice in tanti modi, anche balosso.
1: Allora, l'obiettivo di oggi è semplice: prendete una parola del vostro dialetto e dovete italianizzarla, cioè renderla credibile all'interno di una frase in italiano. Facile.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche nel vostro vocabolario italiano dialetto. Dialetto italiano.
1: Vedi? Sto pensando
2: ad altro.
1: Bausa è milanese.
2: Bausa. Portami il magnetico.

0: Magnetic su Radio 105. Allora, oggi vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di italianizzare una parola nel vostro dialetto. Ok, quindi cercare di renderla credibile all'interno di una frase. Poi non è italiano, lo sappiamo, ma il bello è proprio quello.
1: È già difficile il lunedì che è, oggi poi abbiamo la stupidera.
0: Allora,
1: e in più almeno traducete in italiano, per favore.
0: Ho lavato il mannile, sì, che è l'asciugamano, sì, Antonio, sì, da Barletta.
1: Vai a prendermi il tortaruollo che devo travasare il vino.
0: Il tortaruolo è l'imbuto. Però in italiano diventa il tortaruolo. Chi è?
2: Occhio che trabucchi sul basello.
0: Sì. Il basello è il gradino.
1: E strabucchi in ciampi.
0: Ok, allora poi casa mia è piena di barba.
1: Barba?
0: Casa mia è piena di barbagli. Barbai è un oggetto inutile in bresciano. Luca da Quinzano d'Oglio. Ah, di il ciarpame, le cianfrusaglie, ok.
1: Il croccallo vola sul mare. Alessia, la San Canzian di Sonte.
0: Il gabbiano.
1: Il gabbiano.
0: Vai.
1: Croccallo.
0: Chi è?
3: Ciao, sono G. Antonio dalla Calabria.
0: Vai.
1: Ciao.
3: Allora, vai a prendere il gadetto.
0: Il gadetto.
3: E la suca, che dobbiamo lavare la macchina. Il secchio
0: e la spugna
3: e il tubo,
1: la suca.
0: Ciao. Non ho visto il sapello e sono inciampata. Sabri, sì, da Piacenza, che è il gradino, presumo. Gradino. Ok.
1: Oggi ho comprato una biscia scodellata.
0: La biscia scodellata.
1: Perché ne ho già piene le palle che sono tornate le senz'ossa.
0: La biscia scodellata e la tartaruga. La biscia scudlera.
1: Le senz'ossa?
0: Non lo so.
1: Le zanzare.
0: Assaggia la marmellata di granato.
1: Granato sarà il
0: melograno, ok.
1: Ai, mi hai goiato il gombetto, che era da Brescia.
0: Non so cos'è.
1: Goiato è punto.
0: Sì.
1: Con l'ago.
0: Ok.
1: E il gombetto è il gomito.
0: Ok, allora posso chiudere con questa. Mattia, dai, da Bologna. Mi dai il tiro che porto fuori il rusco? Sai cosa vuol dire?
1: Sì, il tiro è il campanello.
0: Beh, aprimi la porta,
1: sì,
0: che
1: la
0: porto
1: porta,
0: fuori,
1: sì,
0: l'immondizia,
1: sì, sì.
0: Va bene.
1: Il campanello, la chiusura.
0: Allora,
1: la
0: ci dobbiamo fermare. Noi faremo una piccola pausa e vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi dovete italianizzare una parola nel vostro dialetto. Cioè, rendetela credibile all'interno di una frase in italiano, ok?
1: 342 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Per me è una Heineken. Questa è totale.
10: Vero, ma da qui non vedo niente.
9: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
10: Grazie.
9: Allora, un'altra per
10: Andrea.
9: Una Heineken per Andrea.
11: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: il nostro 105 Selection. Sai che nel prossimo video che facciamo su Instagram, sì, social, io mi vesto come Doici e tu come Lady Gaga?
1: Oh mamma.
0: Dai, dai. Fammi mettere la tuta.
2: Il fisico è quello, eh.
0: Fammi mettere la tuta da Catwoman, tutto, tutto puntinato. Rawr. Allora, nel
2: caso con le pulciche.
0: Posso vomitare in un angolo da solo. Allora, nel caso foste appena sintonizzati, oggi abbiamo parlato di come le metà delle lingue sia in pericolo proprio di estinzione, e da lì l'argomento di oggi, ovvero italianizzate una parola del vostro dialetto. Vuol dire, prendete una parola del vostro dialetto, la italianizzate. Italianizzare vuol dire dovete renderla credibile in italiano, che se la metteste mai in una frase uno dice ah sì sì, tutto a posto, poi non capisce cosa avete detto, però è credibile, ok? Per esempio,
2: le magiostre sono un frutto di stagione. Dialetto vogherese.
0: Ok, che la magiostra è la fragola, ok? Poi per esempio Daniela da Dolianova, Cagliari, che dice: ho fatto i biscotti con la mattafaua.
2: Sì, lo so. I semi di anice.
0: Bravo, beh, hai letto.
2: No.
0: Guardami.
2: No.
0: Chi è?
3: Io, maestra, io. In dialetto piacentino la burtleina, che tra l'altro è un cibo buonissimo e nessuno lo conosce, non ha una traduzione in italiano, quindi io l'ho italianizzata in bortellina.
0: Bortellina.
2: Dovrebbe sapere cos'è.
0: Mi piace.
2: Sarà burdel. Sarà.
0: Non so. Mi piace la gnoffa. Elisa da Aosta, sì, 8 anni.
2: Sarebbe?
0: La carota.
2: Ok. Lo zio Carlao è nell'orto a raccogliere i tomaticini,
0: che sono i pomodori. Sei sempre al centro di ogni discorso, come il pidrisino. Sì. Sai cos'è il pidrisino?
2: Sì.
0: Il prezzemolo, patti da Bari.
2: Guarda quanti molenti in quel prato.
0: Cos'è il molento?
2: Non lo so. Non c'è.
0: Dovete scriverlo, però, se no ci diventa difficile. Fargi, scusami. Mi potresti dare l'apribucio, che devo aprire la bottiglia?
4: Sì. Prenditelo da solo, l'apribucio.
0: Apribucio,
4: io
0: scusami.
4: Non ne voglio sapere nulla di questa storia.
2: Del tuo bucio nessuno, scusami, vuole sapere nulla. D'estate a me piace molto andare a raccogliere e mangiare gli sgalfioni.
0: Cos'è lo sgalfione? Allora, sai, cos'è lo sgalfione?
2: Le amarene.
0: Bello.
2: Non ho mai sentito.
0: Non fare.
2: Sì.
0: Che cazzo. Non fare il sandrone.
2: Ah, sì, beh.
0: Il sandrun è il cretino in guastallese.
2: Quello tagliato giù col
0: marazzo.
2: Col podetto.
0: Un altro.
2: Col podetto.
0: Chi è?
5: Io uso la cucchiara per mangiare il brodo.
2: E invece Igor da
5: dialetto barese, da cacchiara, okay, sarebbe cucchiaio.
0: Cucchiaio, ok.
2: Mentre però Igor
5: hanno la cucchiara.
0: Ma cazzo,
5: ciao,
0: parla come Beautiful. Va a puntate questo qua. Oh, e basta.
2: Mentre Igor da Vicenza per mangiare la pasta usa il pirone.
0: Che è la forchetta. Allora continuate voi. Vi abbiamo domandato di italianizzare una parola nel vostro dialetto. Dovete renderla credibile.
2: 342 41 15 105. Paolo da Palermo ci fa sapere che per Santa Rosalia suca il babalucio.

0: American Girls su Radio 105 all'interno della carovana. Allora, vi ricordiamo quello che è l'argomento di oggi, ovvero di italianizzare una parola nel vostro dialetto. Cioè, prendete una parola nel vostro dialetto, dovete renderla credibile in italiano. Vuol dire che inserite in una frase di senso compiuto, anche quella parola lì sembra italiano. Poi non lo è perché l'avete italianizzata voi, però va bene uguale. Per esempio,
1: oggi sono andato al ristorante e ho mangiato i pisarelli con i faso. Gianni da Piacenza.
0: Pisarelli sono i piselli.
1: Piselli, sì, okay. E faso e fagioli.
0: I fagioli, sì.
1: Non lo so però, i piselli con i fagioli.
0: Sì, pisarelli e fagioli, miseria.
1: Sì.
0: Sì, chi è? Sì.
2: Ciao Sochi, ho versato l'acqua nel turtarollo.
0: Ehi. Tu brava, il turtarollo che è l'imbuto.
1: Paola da Marene, provincia di Cuneo, purtroppo è molto prurito perché è caduta nelle runse.
0: Cosa sarebbero le
1: ortiche?
0: Le ortiche. Poi, questo è meraviglioso, dopo aver mangiato le crespe, mi viene sempre da cagare. Grande Katia. Le crespe, in sì, dialetto sì, friulano, mare.
1: Le brogne.
0: Sono le brogne, sì, le che sarebbero le cespe in dialetto.
1: Ma
0: va
1: perché
0: bene,
1: le cespe?
0: E che cosa si devo dire? Sono andato a raccogliere le mugneghe, va bene, albicocche, Matteo da Modena.
1: Aspetta, vado fuori a svuotare il bidone delle scoasse.
0: Che è
1: il bidone della spazzatura.
0: Ah, ok,
1: perché,
0: ok.
1: Perché poi quando è vuoto ci metti dentro le scope.
0: Le scope. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Italianizzate una parola del vostro dialetto, rendetela credibile. 342 4115 105. Vi ricordiamo anche che mercoledì 20 maggio, in prima sì, serata su Canale 5, ci sarà l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, dove la conduzione c'è Michel Hunziker e Alvin.
1: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso,
0: Alfa, Samurai J, The Chorus, Mischila, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meke, Fred De Palma, Baby K, Nait, Malika Yane, Michele Brave, Tropico,
1: LDA, AKA 7, Bianca Zei, Sara Toscano e Mr. Rain.
0: Insomma ragazzi, non perdetevi l'appuntamento, l'ultimo appuntamento, mercoledì 20 maggio su Canale 5, l'ultima puntata di Team Battiti Live Spring.
1: Ah, io mercoledì ci vado a vedere i The Colors.
0: Non puoi andare, sei qua tu.
1: Vabbè, dopo.
3: Su 105 all'ora della carovana.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Hey! 105.
0: Hey!
16: Radio 105. Proud to be different.

0: soci, però questo gioco per noi toscani non funziona tanto.
1: Perché?
0: Di dignità atta alla macellazione. Marco da Spianate.
1: Va bene, allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, oggi vi abbiamo domandato 342 41 15 105 di italianizzare una parola nel, sì, vostro dialetto, cioè prendete una parola che magari non si capisce, sì, la italianizzate e dovete cercare di riuscire nell'impresa che inserite in una frase in italiano, sembra normale. Sembra,
2: sì, ma italiano, la dovete che... italianizzare, tipo il milanese, il basel.
1: Diventa il basel.
2: Diventa basello.
1: Diventa il basello.
2: Perché il gradino, quindi diventa basello. Chi è?
3: Ero dietro a far su la molta nel, sì, sidello, sì, insieme al mio collega. E ho appoggiato il sidello sulla scala ed è treccato giù.
1: Allora, il sidello è il secchio,
2: sì, la molta è la malta.
1: Treccato giù e caduto giù.
2: Esatto,
1: okay.
2: Esatto.
1: Poi,
2: no, la cosa bella è ero dietro. Adesso non ce n'ho più. Una volta c'era andato e dicevo, ero dietro a fare.
1: Ero dietro a fare. Mi piace mangiare la pasta con la bagna.
2: Sarebbe?
1: Il sugo.
2: Ah, okay.
1: Probabilmente in dialetto, nel dialetto dice così. Da decimo manno.
2: Vai a comprare le ani aminue e le due aloie.
1: Che è?
2: Le mandorle e olive. Anna e Giando da Bari.
1: Sì, però dovete italianizzarlo, perché così veramente non si capisce una.
2: Com'è ani, che... ani, aminue e aloie.
1: Le aminue. Vabbè, sì, ci sta, sì, è vero. Chi è?
4: Devo andare dal medico perché mi fa male il cannaozzo. Che cos'è il cannaozzo?
1: Cos'è il cannaozzo?
4: È lo cannaozzo, no? Si dice così, Anthony.
2: Sì.
3: Hola.
4: La gola!
1: La gola! La gola,
4: in dialetto salentino!
2: Il canarese!
4: Irene Antonio!
1: Grande, poi io devo usare la friggipesce per scolare, la schiumarola, okay, Teo da Cisternino! Sì.
2: Prendi il pedriolo che è sopra il cadreino!
1: Prendi l'imbuto che, sì, è sopra, sì, la seggiola, sì, ok.
2: Lo sgabellino!
1: Io ho un allevamento di perru!
2: Che sarebbe?
1: I conigli, ah, però il perru in italiano ci potrebbe anche stare,
2: sì,
1: teoricamente.
2: Perro, okay. Perro, vabbè.
1: Alessandro.
2: A Miradolo Terme, il 31 maggio c'è la festa degli erbioni.
1: Cos'è? Cazzo, l'erbione. Allora, tu dimmi se erbione. Allora, se uno ti dice erbione in italiano, è una,
2: sì,
1: parola in italiano, erbione.
2: Sì.
1: Cos'è? Cazzo, l'erbione. Allora, l'erbione. Tu dimmi se erbione. Allora, se uno ti dice erbione in italiano, è una, sì, parola in italiano, erbione.

0: dire?
1: Sì. Ah, ecco. Beh, perché lo so io qual è.
0: Sì, certo.
1: Erbione è la maga.
0: No, cioè, non era per quello.
1: Harry Popper e sì. Erbione.
0: Sì, Erminio Tomba. Continuate voi, italianizzate una parola del vostro dialetto. 342 4115 105.
1: Passami il grilletto per le fragole. Questo ce la dovete tradurre.
0: Però grilletto italiano anche proprio.
1: Non lo so, sarà grillette? Non lo so.
0: Per le fragole? Cazzo serve per le fragole?
1: Ascolta, non rompere il bigolo.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina.
0: Non rompere l'erbione.

0: all'arrivo della nostra prima ora, che se poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima, continuate al 342 41 15 105 a provare a italianizzare una parola del vostro dialetto. Cioè l'esempio classico è quello di Milano, Basel, che diventa Basello. Basello inserito in una frase sembra italiano normale. Come per esempio, che dite stasera una fetta di pizza, una fetta di porchiacca? Che però non ci dice cos'è, Gaetano, Gaetano
1: sì,
0: da Busto Arsizio.
1: Io non l'avrei letto, però. Non userai mica il pirone con la minestra. Prendi il cucchiaio.
0: Pirone la forchetta.
1: Forchetta.
0: Questo da Milano che dice: sono vuncio come un barlicco. Però il vuncio è sporco, ma barlicco non ho idea di cosa sia.
1: Sono andato al ristorante e ho mangiato una bistecca, una bella minestra di suraca.
0: Zero totale.
1: Fagioli, calabrese, Daniela Torino.
0: Stasera per cena l'Oertissi per tutti, che sono gli asparagi.
1: Gli asparagi selvatici.
0: Continuate voi, finiamo nella prossima ora, italianizzate una parola del vostro dialetto. 3, 4, 2,
1: 41, 15, 105.
2: Su 105 l'ora della carovana. 105, traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, veicoli scortati per il maltempo, invece sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova c'è un veicolo fermo sulla 11 in Toscana all'altezza dello svincolo di Pistoia per chi proviene da Firenze, code a tratti sulla 4, c'è traffico intenso tra lo svincolo viale Monte Ceneri, incrocio viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi sta procedendo verso Brescia, perdita di carico in Toscana sulla 1 tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda la Sicilia con la A19, la Palermo-Catania, dove troviamo un incidente all'altezza dello svincolo Tremonzelli per chi è diretto verso il capoluogo.

0: luogo etneo. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza,
16: in Umbria.
17: Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
19: Ah, lo rifacciamo?
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
25: Poltrone e sofà,
26: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Domani alle Maldive il primo tentativo di recupero di due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sub finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra a Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete, Samil El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. La sua difesa chiederà una perizia psichiatrica. Dall'ospedale lo chef Ermanno Muccini, uno dei feriti, ripercorre quanto accaduto.
4: Io ho sentito una macchina, è partito a randa, proprio velocissimo, che dentro di me ha detto, ma è un matto questo qua. Dopo mi sono accorto di essere per terra, cioè sembrava un campo di guerra.
3: Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere e i delitti sarebbero avvenuti in momenti diversi. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca riferisce Axios ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. A Palazzo Chigi, colloquio tra Meloni e Carlo Calenda, consegnate le proposte del partito su energia e industria, dice il leader di Azione. Durante il question time in Senato la scorsa settimana, la premier aveva invitato le opposizioni a presentare richieste e suggerimenti per un dialogo costruttivo. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale, Papa Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Carpenter su Radio 105, comincia così l'ora numero
1: 3-2.
0: Quando si dice c'è della confusione. Allora, l'ora numero 2, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove di 7000 lingue presenti nel mondo il 44% è a rischio di estinzione. E da lì abbiamo cercato di rivalorizzare l'italiano in questo modo: italianizzando una parola del vostro dialetto. Cioè, prendete una parola del vostro dialetto, la italianizzate e se inserite in una frase qualsiasi, potrebbe sembrare italiano anche quella parola lì.
2: Ho detto all'inizio che sei stato Voghera e conosco una rossa bellissima, sì, di Voghera, ho conosciuto. E qualcuno ha detto: Martin, prima di incontrare la rossa, vuoi mangiare una resumada? Per spiegare tu cos'è la resumada.
0: La resumada è l'uovo sbattuto con lo zucchero.
2: O il caffè o il latte.
0: Quindi serviva a dare energia e forza.
2: Esatto, è il Viagra dei poveri.
3: A Viareggio usiamo come esclamazione, come rafforzativo, un po' in ogni frase, della FIA. Ora io come ve la italianizzo questa?
0: Voi. L'abbiamo capita, tranquillo. Però servirebbe, vabbè, la FIA è Italia, si potrebbe essere
2: Fiat.
0: Stucciati il naso. Perché stucciati sarebbe, cioè, mettere una frase, stucciati potrebbe anche andare bene. Vuol dire soffiati il naso.
2: Sono appena tornato e ho preso la patece.
0: Il raffreddore?
2: Non ne ho idea di cosa sia.
0: Chi è?
4: Passami il tirabussoni che devo aprire la bottiglia.
0: Certo.
4: Ciao, Paola da Lodi.
0: Tirabussoni. Comunque, socio, se fai il bravo questo weekend ti porto a vedere l'ultimo film dell'uomo barbastrello.
2: Di Pistrello,
0: che è Batman. Nico,
2: guarda,
0: da Piacenza.
2: Non ti preoccupare, perché i bambini giocano sulla foculanzita.
0: Cos'è, l'altalena?
2: L'altalena.
0: Ma hai immaginato, guarda.
2: Però non ho idea di dove sia.
0: Chi è?
5: La mia campagna è piena di bavalaci.
2: I bavalaci
5: sono le lumache.
0: Ah, ok. Certo.
5: Veronica da Torrenova.
2: Torrenova, a Palermo sono i babalucci.
0: Poi Maurizio da Sinio, che non sappiamo dove sia, però vabbè. Vado a raccogliere i morelli nel bosco.
2: Non lo so, i morelli saranno le
0: fragoline
2: more
0: di bosco. Oppure ho aperto il tiretto, che è il cassetto.
2: Cassetto, okay. Luigi da Bergamo: Martin, tienimi il pedriolo, che trafasiamo il vinello.
0: Pedriolo e l'imbuto.
2: Allora, io da bresciano nel DNA dovrei odiare Bergamo, ma se c'è di mezzo nel vino, fratello!
0: Amico! Amico! Chiudiamo qua l'argomento, preparatevi perché tra poco vi facciamo sognare con la carota.

0: Dai.
1: Perdonami socio, ma c'è un nostro socio che sta poco bene, sta male, è triste. E quando io vedo un socio triste...
0: Certo, assolutamente, lo aiutiamo.
1: Ciao soci, mi dispiace, ma non so come si traduce sei un trimone.
0: Non si traduce
1: fine.
0: Quella
1: okay,
0: va bene, allora è arrivato l'appuntamento del lunedì. L'appuntamento quello con la meravigliosa voce di Tamara Donà. Allora, come funziona? Arriva l'appuntamento della carovana dei ricordi. In questo momento vi faremo sentire una canzone meravigliosa. Oggi sì, posso dire che è una di quelle canzoni alle quali sono particolarmente legato, perché è stata... Non voglio fare spoiler. È una canzone che mi ricorda molto quando ero bambino.
1: Sì.
0: Lo capirete da soli il perché. Perché tanto vabbè, quanto lo ricorda a me, lo ricorderà almeno alla metà di
1: a
0: voi.
1: Chiunque,
0: ma certo, è una proprio di quelle canzoni.
1: Basta
0: super
1: che
0: riconoscibili.
1: Siate nati prima dell'80.
0: Sì, dall'80 in giù. Ciao.
1: Dall'80 in giù.
0: Sì, sì, ma secondo me anche, vabbè, non diciamo nulla. Come funziona? Vi faremo sentire una canzone famosissima, prima preceduta dalla storia del perché questa canzone è nata, del
1: sì, come si è formata, chi l'ha cantata,
0: chi ha deciso, insomma,
1: cosa
0: magari
1: è successo quella sera, ero ubriaco di...
0: Magari, esatto, magari dietro una canzone che ha fatto un successo mondiale c'è una storia interessante. Dietro questa...
1: Sì.
0: Bella particolare oggi. L'unica cosa che vi chiediamo è: se vi suscita un'emozione, se vi suscita un ricordo mentre va la canzone,
1: una persona, un ricordo, un qualsiasi cosa, scriveteselo pure.
0: Esatto, 342 41 15 105, ci raccontate quelle che sono le vostre emozioni, messaggio vocale o anche scritto, insomma, in modo tale che possiamo condividere per un attimo le stesse emozioni.
1: Con voi le stesse emozioni, esatto.
0: Scrivete 342 41 15 105, arriva l'appuntamento della carovana
1: dei ricordi.
2: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
3: Se la storia della musica.
2: La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
4: È il 1984, un tempo che oggi somiglia a un ricordo dorato. Un'epoca di sogni ad occhi aperti e pomeriggi infiniti tra amici, quando stare insieme non era una scelta ma una necessità vitale. Bastava poco per sentirsi vivi: la musica, la presenza, la semplicità, che non era mancanza ma felicità. Eppure, sotto quella luce si insinuava già un'ombra, perché crescere fa paura. A Monaco di Baviera, Wolfgang Petersen, poco più che quarantenne e reduce da importanti successi nel cinema realistico, decide di cambiare rotta. Si lascia travolgere da un romanzo pubblicato nel 1979, Die unendliche Geschichte, una storia che non lo avrebbe più abbandonato. Il libro racconta di Bastian, un bambino fragile che si rifugia nei libri per fuggire da una realtà difficile. Ma accade l'impossibile. La storia che legge comincia a leggere lui. Bastian viene risucchiato in fantasia, un mondo morente dove il giovane Atreyu deve fermare l'avanzata di un nemico senza volto, il nulla. Una forza che divora tutto. Petersen intuisce subito il potenziale visivo e simbolico di quell'opera. È una storia universale, capace di parlare a bambini e adulti, sogni e paure. Le riprese iniziano tra difficoltà. Scontri con l'autore Michael Ende, una produzione complessa, ma sul set c'è una certezza silenziosa. Tutti sanno di partecipare a qualcosa destinato a durare. L'immaginazione sta diventando reale. Ma per raccontare fantasia non bastano le immagini, serve una voce, una colonna sonora capace di restare sospesa tra realtà e fantasia. Petersen pensa a Limahl, voce dei Kajagoogoo, proprio mentre la band si scioglie. Limahl resta solo, senza un progetto, in un momento di vuoto totale, ed è lì che arriva la proposta. Una canzone per un film. Una storia di perdita, identità e rinascita. Con Giorgio Moroder nasce una melodia sospesa, irreale, ma è la voce di Limahl a darle un'anima. Turn around, look at what you see. non è solo un invito, è uno specchio. Guardati, guarda chi sei diventato. La canzone cresce come un sogno luminoso attraversato da malinconia. Perché Fantasia sta scomparendo, divorata dal nulla. Un nemico che non è solo fantasia. È ciò che resta quando smetti di credere, quando perdi il senso, quando non sai più chi sei. All'uscita del film, le canzoni e le immagini diventano inseparabili. Il volo di Falkor, la paura di perdere tutto, il desiderio disperato di salvare qualcosa, anche solo dentro di sé. The Neverending Story non è solo una colonna sonora, è un rifugio per chi si è sentito perso, per chi ha dovuto fuggire per ritrovarsi, per chi ha capito che la fantasia non è un'illusione ma una forma di resistenza. Perché alcune storie non finiscono mai davvero, restano dentro di noi e aspettano solo che qualcuno trovi il coraggio di crederci ancora.

0: con i messaggi. Allora, noi, cioè, noi sta cosa la facciamo per far emozionare
1: qualcuno,
0: voi, ma ragazzi,
1: qualcuno è andato in confusione parecchio.
0: Allora, questa è una canzone che mi fa piangere. L'hanno messa al funerale della maestra giovanissima di danza di mio figlio. Lei è stata la sua maestra dai suoi 4 ai 20 anni. Ora si ama la danza e solo grazie alla maestra. Tra l'altro è stato un ballo stupendo che ha fatto mio figlio.
1: Avrei voluto fare un vocale, ma non penso di riuscire a farlo perché ho già gli occhi lucidi mentre vi scrivo. Volevo ricordare Fonzi, uno dei miei gatti che manca da un anno e mezzo. Mi manchi un sacco, amico mio, ti penso ogni momento. Gianluca da Muggia.
0: Io e mio fratello eravamo innamorati di questo film. La storia infinita è una magia. Ho perso mio fratello, ma questa canzone e questo film mi riportano i bei momenti. Ti voglio bene, fratellino mio, la tua sorellina.
1: Non sto piangendo, mi è entrato un cavallo nero in un occhio. Riccardo da Cagliari. Era bianco.
0: Era bianco. Da Bastian, pelle d'oca assoluta. Manu da Verona.
1: Il film più bello della mia infanzia, Arianna.
0: Sono emozionato, commosso. La storia infinita, così come infinita è anche la voce di Tamara, Alessandro da Saronno.
1: Ero appena tornato a Città del Messico, papà era andato là a costruire, vivevamo là, avevo 11 anni, Fabio.
0: Max da Piacenza che dice siete i migliori, insomma.
1: Atreio cavallo alato, Veronica da Brescia.
0: No, non aveva le ali, no.
1: Posa il pirlo, Veronica.
0: E non era neanche ali, no?
1: E si chiamava Artax, non Atreio.
0: Va bene, allora, direi che è arrivato il momento di darvi anche oggi l'opportunità di vincere il kit firmato Radio 105. Come si fa? Oggi ritorna l'appuntamento con la grande sfida. E allora in questo momento, 342 41 15 105, scrivete GS, l'acronimo appunto di grande sfida, e il vostro nome. Uno di voi verrà in onda con noi, sceglierà chi sfidare, poi
1: chi indovina più domande vince.
0: Una guerra oggi. Prenotatevi, GS, il vostro nome, 342 41 15 105. Su 105 allora. Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata? Anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista.
1: Beh, fino ad ora. Quest'estate infatti Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi anche con un perfetto sconosciuto per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi.
1: Scoprite il Clinker su heineken.it.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Fino a 27 km con un litro.
13: 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Warren con Fever Dream su Radio 105, dopo aver pianto con la storia infinita.
1: Per quelli che stanno ancora piangendo, se andate sulla mia pagina Martin Klein 105, c'è un finale alternativo.
0: Sì, sì, sì.
1: Come l'hanno visto in due sto
0: quando Artax, quando Artax era annegato nelle paludi dell'eterna tristezza,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, delle paludi
0: dell'eterna tristezza, no, delle,
1: no, no, non era
0: dell'eterno fetore.
1: No, quello è un altro film.
0: Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli, di giocare. Vi abbiamo chiesto di prenotarvi per vincere il kit di Radio 105. Ritorno all'appuntamento con
1: La Grande Sfida.
2: La Grande Sfida.
3: Se hai carattere da vendere, se hai coraggio in abbondanza, se senti di avere le palle quadrate,
4: gioca con
3: La Grande Sfida. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. La Grande Sfida.
0: E allora ritorna all'appuntamento della Grande Sfida, dove uno di voi sfiderà uno di noi. E la domanda è: chi è quello di voi che sfiderà uno di noi? Non lo sappiamo, non lo sappiamo neanche noi.
1: Io so già tutto.
0: Ah, tu lo sai?
1: Sì, sì.
0: E
1: so
0: allora dillo
1: tutto.
0: Tu.
1: Arriva Paola da Trento.
0: Paola, pronto?
1: Scusa, ciao Paola.
0: Scusami un attimo, Paola, volevo dire una parolina al mio computer, mi permetti? Sì.
5: Ma perché non devi andare, bastardo?
0: Scusami.
1: Perché lo tratti così?
0: Scusa, ah, scusami un attimo, Paola, arrivo subito. Amore mio, mi potresti, non so, tipo,
1: cosa?
0: Aggiornare?
1: Potresti
0: aggiornarmi?
1: Potresti dire chi è Paola? Che cosa fa Paola nella vita?
6: Io lavoro in un'azienda e progetto bagni e impianti elettrici.
1: Ui,
0: bellissimo!
1: Perfetto, anch'io ce l'ho qua un cesso.
0: Se vuoi,
1: guarda, venuta con me e picchi il computer.
0: Non c'è problema, guarda. Se vuoi ti mando Mardi, lo puoi studiare.
1: Bene. Allora, Paola, che scuole hai fatto?
6: Io le magistrali, quindi tutt'altro, non ha niente a che vedere con il lavoro
1: però,
6: che faccio.
1: Però sei abbastanza informata, dai, sei una che si tiene informata sulle cose.
0: Allora,
6: okay. ho già paura comunque.
0: Ti spieghiamo.
1: La prima domanda è: chi vuoi sfidare?
6: Il Paolino.
1: Perfetto. Allora, tra poco Paolino se ne andrà in un posto dove non si sente la radio, ossia fuori dalla porta.
0: Tanto in radio non si sente la radio.
1: Non si sente la radio.
0: Allora, Martin proverà a leggere 10 domande.
1: Proverà, scemo.
0: Vabbè, insomma, oggi hai lasciato un po' di consonanti a casa.
1: Vabbè,
0: no,
1: oggi
0: andiamo tutti insieme
1: male.
0: Vuoi venire? Vuoi venire anche tu al bene?
1: Quello col palco storto.
0: Allora, ci sono tre buste prima di tutto. Vuoi scegliere la 1, la 2 o la 3? Allora, considerando che sono tre argomenti difficilissimi, faccio scegliere a tre. 1, 2, a te. 1, 2 o 3?
6: 2.
1: 2, quella in mezzo, fai vedere.
0: L'argomento è...
1: storia! Oh!
0: Storia!
1: Brava, Paolino non è tanto forte nella storia, eh?
0: No, no, allora io abbandono
1: di più.
0: Abbandono lo studio, minuto per rispondere a 10 domande, mi raccomando, sbagliale tutte.
1: Allora, poi faremo le stesse domande a Paolino, se ne indovini più tu ti porti a casa il kit, basta. Cioè, è più semplice di così.
6: Ok, sì, sì.
1: Allora, controllate che Paolino sia fuori dalle balle.
7: Sì, sì.
1: Segui la mia voce, segui la mia voce.
6: Ok.
1: In che anno è avvenuta la Rivoluzione Francese? Beh, facile, sono in ordine. 1, 7, 8, 9.
6: Oddio mio, 1789.
1: Brava! Quando si festeggia la festa della Liberazione Italiana?
6: 25 aprile.
1: Chi ha costruito le piramidi?
6: Cazzo. Gli egiziani.
1: Brava! Chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti?
6: George Washington.
1: Brava. Chi attraversò le Alpi con gli elefanti per conquistare l'Italia?
6: Annibale.
1: Brava. Chi era il primo re di Roma secondo la leggenda?
6: Romolo.
1: Brava. Dove è nato il famoso navigatore Cristoforo Colombo?
6: A Genova.
1: Come si chiama la prima forma di scambio commercio? E quando io ti do tre pesci e tu mi dai...
6: Brazzo.
1: Brava. Quale imperatore fece costruire il Colosseo? Lo stesso dei bagni, Tito
6: Vespasiano.
1: Bravo. 9 su 9, dai. Allora, tanto una, due forse. Comunque ce la fa.
0: Allora aspetta che riaccendo tutto, ok. Va bene, com'è andata? Com'è andata lei?
1: Malino, eh?
0: Malino?
1: Malino.
0: Conoscendoti avrà fatto l'unplane, bastardo maledetto, guarda.
1: No,
0: va, figurati, va bene.
1: E senza aiuti, tra l'altro.
0: Sì, vai, andiamo, va.
1: Questa te l'ho insegnata io, quindi.
0: Dai.
1: In che anno è avvenuta la rivoluzione francese?
0: 1789, dai.
1: Quando si festeggia la festa della liberazione italiana?
0: Dai, però no.
1: Cosa c'è?
0: Non 20, dai. 25 aprile, dai.
1: Chi ha costruito le piramidi?
0: Gli egiziani.
1: Chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America?
0: Lincoln.
1: Dai. Chi attraversò le Alpi con gli elefanti?
0: Annibale. Vai.
1: Chi è stato il primo re di Roma secondo la leggenda?
0: Vaffanculo.
1: Romolo. Dove è nato il famoso navigatore Cristoforo Colombo?
0: Passo, dai, ma non si
1: come
0: può.
1: Si chiama la prima forma di scambio commercio?
0: Il baratto. Il baratto.
1: Quale imperatore fece costruire il Colosseo?
0: Aureliano.
1: Aureliano,
0: non lo so. Vabbè, ho finito.
1: Cacchio.
0: Chissà come mai è finito il tempo.
7: È andato via liscio, eh?
1: Sì, proprio.
0: Sì, proprio. Beh. Non ho avuto nessun disturbo, proprio.
1: Anche Paola da Trento ha risposto a 9 domande.
0: Ok.
1: L'anno della rivoluzione francese è semplicissimo. 1789.
0: Dai, quello è facile.
1: Come si festeggia quando si festeggia la liberazione italiana 25 aprile?
0: Bene.
1: Chi ha costruito le piramidi? Gli Egitti. Chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America? George Washington.
0: Ah, è vero, vabbè, io ho detto Lincoln.
1: Lincoln ha fatto le automobili.
0: Vabbè,
1: le
0: c'è Lincoln. Ragione, sì, vabbè.
1: Le Alpi con gli elefanti, Annibale.
0: Non era facile rispondere alle robe.
1: Ma figurati,
0: certo.
1: Il primo re di Roma, secondo la leggenda, Romolo.
0: Giusto, ok.
1: Dove è nato il famoso navigatore? A Genova. Anche se non ne sono sicuri.
0: Vabbè, ok.
1: La prima forma di scambio commercio è il baratto.
0: Sì.
1: L'imperatore che fece costruire il Colosseo, Tito Vespasiano.
0: Ok, vabbè, o sei, okay. Io ne ho fatto.
1: C'è scritto all'ingresso. Beh.
0: Io di solito Vespasiano vado,
7: dai,
0: ci vado.
7: Dai,
0: vabbè, io ho fatto 6.
1: Infatti,
0: quanto ha fatto?
1: Ne ha fatto 9.
0: No!
1: Grande Paola!
0: Brava Paola, brava!
1: Brava!
0: 9 a 6. Scusami Paola, prima che poi dopo questi due clown. Ok, ti faccio una domanda. Anche tu sentivi dei rumori strani mentre rispondevi?
1: Sì.
6: Sì, era disturbatissima la linea.
0: Ma vai a cagare. Guarda, ti manderei a cagare.
1: Socio?
0: Ti manderei a cagare se non fai già i bagni tu, guarda, veramente. Va bene, ti porti a casa il kit di Radio 105, maglietta, cappellino, porta pass, zainetto.
1: Sì.
0: E per te anche la carta igienica ti diamo.
6: Va bene, ok.
1: Usata, chiaramente.
6: Tutti i miei colleghi.
1: Vai.
6: Dell'azienda con cui lavoro, che è la Soveca, e Eleonora che ti sta ascoltando.
0: Ok, beh, grande.
1: In due siete.
0: Tutta l'azienda, Eleonora. Grande Ele.
1: Ciao Paola.
0: No, Eleonora la collega.
1: Ele.
0: Paola.
1: E le altre?
0: Paola, Eleonora e Elefante. Sento dei rumori strani oggi, sulle mie orecchie, vero?
1: Sono tu, sì, sono tu.

0: guardano il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Tommaso Paradiso con i romantici. Per favore,
2: sì,
1: ma io ho
2: sì.
1: l'impressione di sentire dei rumori nella mia testa.
2: Vabbè, ma voi andate avanti.
1: Ma hai sentito la trombetta?
2: No,
1: ma
2: trombetta.
1: Come no? Ma io ho sentito,
2: ma io ho sentito
1: la trombetta, scusami.
2: Ma
1: adesso?
2: No.
1: Le allucinazioni auditive?
2: Darsi,
1: ma dai, smetti.
2: A proposito di allucinazioni auditive, messaggio intranos per l'ufficio musica.
1: Sì.
2: Jefferson Airplane.
1: Allora, momento di autocelebrazione, una volta ogni tanto fatecelo. Insomma, leggo un messaggio.
2: Hai anche le allucinazioni alla bocca.
1: Allora, allora fermi. Un attimo fa Martine, allora oggi a Martine gli mancano le vocali e le consonanti. È uscito dalla diretta.
2: Sì. Tu non c'eri, io stavo parlando col Fargi.
1: Sì, ed è uscito, ha fatto una parola tipo "Oh, ehi!" Gli ho risposto dicendo baby. Dicevo, momento autocelebrativo. Grazie a Nico che scrive: grazie per ogni giorno che ci date queste due ore di leggerezza. La vita molte volte mi rende tutto più difficile, ma voi riuscite sempre a donarmi un sorriso. Grazie.
2: La carovana, un programma di polistirolo.
1: Scusate, una domanda. Ma voi le sentite le trombette nella mia testa?
2: Nella tua testa?
1: No, non c'è.
2: Non ce la puoi fare.
1: Io le sento.
2: Non ce la puoi fare.
1: Adesso ho sentito un campanello. L'hai sentito?
2: Sì.
1: Chi è?
2: No.
3: Su 105 l'ora della carovana.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi.
3: Su 105 l'ora della carovana.
4: Alla Coop grandi sconti.

0: Più IVA, info su Lexus.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: 105, Traffic.
23: Questa è la situazione su strade autostrade Liguria. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo. Code a tratti segnalati in Lombardia. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino c'è una perdita di carico in Emilia. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Sul tratto laziale della 1 troviamo un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Matta per chi è diretto verso Pozzuoli. Ultima segnalazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. C'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
24: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Per me è un Heineken! Questa è totale!
4: Vero, ma da qui non vedo niente!
3: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
4: Grazie!
3: Allora, un'altra per...
4: Andrea!
3: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
4: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Fino a 27 km con un litro.
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni. Solo pollini.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspetto.

0: Sì?
1: Socio Paolino,
0: dimmi.
1: Ti dimentichi di andare a pisciare prima di andare a dormire, sì. Tremi dal freddo, adesso senti le trombette,
2: ragazzi,
1: e una visitina io lo farei.
0: Siamo alla fine. No, devo andare dall'esorcista più che una visitina.
2: Sì.
0: Prima di salutarvi ringraziamo... Sì?
2: Sì? Non ho sentito
3: ciao,
2: niente.
3: Ciao Paolino.
0: Ciao.
3: Ti volevo augurare buona serata.
0: Grazie.
2: Adesso ma che buchi ci sono?
0: Adesso lo senti la trombetta?
2: No, ho sentito lui.
0: Adesso vuol dire che le trombette sono nel mio cervello.
2: Buona serata. Certo. E c'è le trombe nel cervello.
0: Grazie alla nostra Saretta, grazie alla Claudietta, grazie al nostro fantastico e meraviglioso Walter.
2: Oggi.
4: Andatevene.
0: Vi lasciamo adesso in compagnia di Max Brigante.
5: Mamma.
0: Non fai più le alghe così bene come prima, te lo volevo dire. In diretta,
2: Umberto solo.
0: Dallo spazio Lenovo, socio, Lenovo.
2: Aspetta, allora che devo cambiare.
0: Spazio Lenovo, quindi cambia, ok?
2: Okay,
0: va bene, ok. Vi salutiamo. Basta con queste trombette, che cazzo.
2: Socio, smettila.
0: Vi salutiamo.
2: Ne senti solo tu.
0: Con la massima del... Quanto è difficile fare la radio al giorno d'oggi.
2: Ma.
0: Con brillo parlante.
6: Ci hai mai fatto caso che un albero di arance preferirebbe morire piuttosto che fare i limoni? Mentre ci sono persone che per sopravvivere fingono di essere qualcun altro.
0: Wow!
6: Quando sono dalle 9 stare buono.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
6: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è l'ora della carovana. Vai maestro! Vai insomma, sentite la trombetta.
2: Ma no!
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: La versione, come dire, del Martin filosofo, ho visto che ti ha un attimino destabilizzato.
1: Perché mi sono fermata un attimo per capire bene la frase.
0: Ma non era difficile.
1: Ho capito, ma volevo entrare più in profondità e ho pensato anche, cioè ho messo la sua frase nella vita quotidiana. Devo dire che non mi è dispiaciuta.
0: Sì? Sì. Mi sei sembrata a tratti Simone quando non capisce. Stai mentendo o hai capito?
1: Ho capito.
0: No, hai capito.
1: Ho capito e credo che sia tutto molto giusto.
0: Va bene, va bene.
1: Bravo Martin.
0: Bravo Martin e bravi voi che siete venuti a trovarci questa sera qui a Spazio Lenovo. Fateci sentire un applauso vero una volta che vi abbiamo, che è molto diverso da quello finto che mette Simone. Attenzione, tenete l'applauso perché subito vi presento Simone. Prego, prego, vieni a prenderti l'applauso.
2: Ciao ragazzi.
0: Sembra che non ci sia, ma in realtà c'è.
2: Sto facendo.
0: Nuova puntata quindi in diretta da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. Questa sera verrà a trovarci Paola Jezzi, che abbiamo salutato un po' velocemente e qualche...
1: Sì.
0: Minuto fa,
1: bellissima,
0: però è prontissima.
1: Bellissima.
0: Bellissima. Siamo contenti di passare una serata con Paola.
1: E posso dire una cosa? Lei è talmente stilosa che anche il pubblico che c'è stasera è stilosissimo.
0: È vero, ma noi abbiamo imparato in questa serie di puntate in diretta qui da Spazio Lenovo, dove fondamentalmente chi viene a trovarci? Il fandom, la fan base dell'artista, no? Prevalentemente. Poi abbiamo un po' di affezionados che vengono più o meno a tutte le puntate, però abbiamo capito che il pubblico somiglia un po' all'artista.
1: Sì.
0: Mi viene in mente un parallelo che però non è carino fare in questo momento.
1: Ho paura.
0: E no, sai che si dice sempre che anche... No, dai, non lo dico. Cioè, l'avete capito? Voi l'avete capita, no? Ma no! No, cioè, si dice che quando vedi in giro le persone che, per esempio, sono super stilose e hanno un cane meraviglioso, cioè si dice che si somigliano.
1: È vero, è vero.
0: Ed è un po' la verità, no?
1: Sì, sì.
0: E c'è questo tipo di connessione, l'abbiamo riscontrata molto tra i fan e gli artisti che ci vengono a trovare. Per chi non lo sapesse, la puntata, quando siamo nella versione live, è un po' special, nel senso che la maggior parte della puntata la fate voi che ci siete venuti a trovare, che avrete un microfono a disposizione, che potrete fare domande a Paola Jezzi, che fra qualche minuto sarà qui seduta al posto tuo.
1: Eh sì, vabbè, io vado.
0: Tu puoi andare,
1: vado,
0: puoi
1: allora
0: tornare.
1: Grazie
0: più
1: di
0: tardi.
1: Tutto.
0: Non andare troppo lontana però, perché servi,
1: sì,
0: per portare il microfono.
1: Servi, mi sembra proprio,
0: sì,
1: un brutto termine.
0: Non sono partito benissimo.
1: No, stasera tutto sbagliato.
2: Sì, tra cani
1: e
2: servi,
1: dire,
0: ma mi rifaccio,
1: ma
0: adesso.
1: Provaci.
0: Sì, adesso mi rifaccio.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: su questo mood un po' jazzato diamo il benvenuto a Paola Iezzi qui a 105 in casa live.
1: Ciao Max.
0: Ciao Paola, come
1: stai? Che bello
0: stai?
1: Questo spazio, mi piace un sacco.
0: Ma tu sei bellissima, stilosissima.
1: Ma ho detto vado a 105, allo spazio Lenovo in centro a Milano, mi metto come
0: ma
1: si
0: guarda,
1: deve.
0: Ma guarda, ma fai paura, fai bene,
1: scusa.
0: Fai bene, fai bene. Senti, come stai?
1: Molto bene, molto bene. Sono molto felice, è un bel periodo, sto facendo un sacco di cose, sto programmando anche un sacco di cose. E quindi, insomma, si va avanti a testa alta.
0: Sai che io ormai guardo pochissime cose in televisione, però mi capita di guardarne una che ti riguarda. E la televisione fa un brutto scherzo, perché ti dà la sensazione di essere in contatto con la persona, anche se non è così.
1: È vero, è vero.
0: Nel senso, io e te, è tanto che non parliamo, però la sensazione invece di viverti, no?
1: Grazie, questa è una bella cosa.
0: Sì,
1: anch'io,
0: però tramite lo schermo forse, insomma, ti volevo dire che sei stata e sei molto brava veramente.
1: Grazie, che carino.
0: Sai quanto amo proprio la materia musica?
1: Sì.
0: E mi piace molto come la tratti.
1: Grazie,
0: no,
1: questo è uno dei più bei complimenti che io abbia ricevuto.
0: Mi
1: posso
0: piace
1: dire.
0: Tanto come tratti,
1: perché possono dirmi tante cose, ma io alla musica tengo in un modo particolare.
0: Sì, ma si sente, si
1: grazie,
0: vede.
1: Grazie, sono felice che tu dica questo. La materia della musica è una materia che mi è cara e la difendo. Anche il modo di trattarla la difendo in televisione,
0: sì,
1: dovunque vado. E quindi, insomma, mi piace che questa cosa traspaia.
0: Senti,
1: che tu te ne sia accorto.
0: E dimmi come ti approcci alla tua musica.
1: In quale senso?
0: Alla tua nuova musica, come ti approcci?
1: È una domanda interessante, perché quando sono, diciamo, con Paola e Chiara ho un approccio, e quando sono per conto mio ne ho un altro, nel senso che il duo Paola e Chiara, il mondo musicale di Paola e Chiara rimane una parte integrante di me, fa parte di me, ovviamente io sono una parte di esso, però poi c'è una parte che è soltanto mia e che emerge quando faccio le cose per conto mio, come anche una parte della mia personalità che magari non esce quando
0: certo
1: sono insieme a Chiara a fare le
0: certo
1: cose.
0: Certo.
1: E quindi mi faccio un altro tipo di problema quando sto facendo le mie cose e in qualche modo mi sto scoprendo adesso. Io è tanto tempo che faccio anche cose per conto mio, però diciamo che anche il ruolo che ho come giudice mi ha anche dato la possibilità di analizzare una parte nuova di me che non avevo visto fino in fondo, e oggi anche quella cosa lì mi dà una libertà in più di poter sperimentare cose nuove che prima magari non avevo pensato.
0: È interessante
1: fare
0: questa cosa. Qual è la parte che pensi di aver un po' scoperto, sulla quale pensi di aver messo un po' più di luce rispetto a prima, e che ti sei ritrovata anche grazie alle esperienze televisive, per esempio?
1: Per esempio, non pensavo di riuscire a trasferire delle cose ad altre persone. Cioè, il fatto di riuscire a trasferire una passione, anche una costanza, una sorta di dedizione proprio il concetto di questo mestiere, non soltanto la passione per la musica, c'è anche la passione per il mestiere, che sono due cose differenti, no? E ad altre persone, a dei ragazzi magari giovani, che spesso, sai, i ragazzi non ascoltano tantissimo.
0: Sì, sì, sì, vabbè.
1: Ne vedi tanti anche
0: sì
1: tu, quindi insomma alcuni hai la percezione che capiscano, interiorizzino, altri invece non ti ascoltino proprio. Però mi piace il fatto di essere lì e di essere a disposizione,
0: certo,
1: in qualche modo,
0: certo,
1: di essere un pochino un faro che poi, grande o piccolo che sia, che possa dare il mio contributo per questi ragazzi che in fondo stanno cercando di affermare loro stessi. E riesco a capire anche la loro impazienza, la loro arroganza.
0: Certo.
1: Mi piace anche
0: sì,
1: questa cosa.
0: Sì, sì.
1: Mi piace che siano sfrontati, che siano anche un po' sfidanti, però che abbiano voglia di imparare, abbiano voglia di mettersi in discussione, che ci si scorni anche, ma che poi emerga la volontà da parte sia mia che loro di riuscire a portare un risultato nel loro percorso, in quello che loro stanno facendo.
0: Alcuni di questi atteggiamenti che descrivi sono quasi necessari in una fase iniziale, no?
1: Io non capisco quelli che dicono "ai, giovani, maleducati", ma cioè, fa parte di quell'età, anzi non sarebbero qua se non ci avessero un po' quella grinta in più che poi gli fa anche un po' sbordare.
0: Sì, diciamo che hai bisogno di buttare giù talmente tante porte
1: sì
0: che un po' di rincorsa ci vuole.
1: Sennò
0: e in quella rincorsa ci stanno anche degli atteggiamenti che magari non sono proprio come dire consoni, ma poi consoni a che cosa?
1: Esatto.
0: Cioè, quindi
1: ma poi io penso sempre comunque che alla fine tu sei lì e gli dici le cose, no? Poi loro provano, fanno tutto un mix nella loro testa e poi alla fine è la vita che sì, ci pensa, cioè sì, ci sì. pensa un po' la vita a... perché tanto tu dici io ho veramente poco tempo per passargli queste informazioni, quindi cerco di farlo nel modo più veramente caloroso possibile, materno possibile, in modo che loro non si chiudano a riccio, perché abbiamo poco tempo, quindi in quel tempo non posso che pretendere che siano questo quell'altro perfetti, però magari in quel tempo lì qualcosa gli passa che sì. gli servirà poi quando usciranno da qua, che sono solo mazzate.
0: La sintesi delle cose importanti, no?
1: Uno ci prova.
0: Senti, Stessa direzione, che è la tua canzone, ed è la prima che ascoltiamo, tra l'altro. Noi abbiamo una sorta di guilty pleasure qui, in questa trasmissione, che è quello di andare un po' a capire dove nascono le canzoni, qual è il primo germoglio, qual è il primo seme, che cosa ha dato vita a che cosa. E ci racconti qualche aneddoto della genesi di
1: certo.
0: Stessa direzione.
1: Allora, prima di tutto è una canzone che ho scritto insieme a Riccardo dei Pinguini, a Riccardo Zanotti, con un bel team, Alex Reggio insieme, poi Marco Paganelli che ha prodotto e scritto con noi. E questa canzone, quando mi sono incontrata con Riccardo, avevo proprio la voglia, a parte volevo collaborare con lui da un sacco di tempo, e ci siamo incontrati a un paio di concerti di Max, anzi uno a cena a casa di Max a Pavia e un'altra volta a un concerto a Imola.
0: Max è Max Pezzali,
1: ovviamente il Pez, che salutiamo, che reduce tra l'altro da un tour trionfale sì. in Europa e sì. io volevo andare alla data di Londra, ma non sono potuta andare, e quindi c'era la voglia di collaborare con Riccardo e ci siamo trovati in studio da lui. E io voglio proprio detto, io vorrei scrivere una canzone per celebrare un po' il mio inizio di quando ho costruito questo grande sogno con Chiara, okay. no? Quindi questo percorso a due, questa relazione che ha portato la realizzazione di questo grande sogno che è stato il nostro progetto insieme. E quindi è fondamentalmente un riassunto fatto di fotografie, di immagini, di cose anche di istantanee, proprio sembrano proprio quasi delle polaroid, di un percorso che è stato meraviglioso, e volevo appunto che, volevo chiudere un cerchio e dire questa cosa è stata questa roba qua per me, mm-hmm. no? E non importa se i nostri percorsi sono differenti, l'importante è che andiamo e andremo sempre nella stessa direzione, perché è la coerenza che mi ha sempre, insomma, in qualche modo dentro di me ho sempre visto una strada dritta, uh-huh. poi ovviamente a volte ci si perde, ci si ferma in un posto, si fanno delle pause, ci si perde con gli altri, ci si ritrova a volte no, però l'importante è sapere dove stai andando, sapere che quello è la strada, è quella lì, e poi ogni tanto si divaga, però si torna poi sulla strada maestra.
0: Quando mi parlavi di Polaroid, adesso la sentiamo la canzone, però quando mi parlavi di Polaroid e di immagini, mi veniva anche in mente che Riccardo è molto bravo a scrivere per immagini.
1: Sì, è vero, no? È vero, è verissimo.
0: Spesso nelle sue canzoni ci consegna quel tipo di lettura. L'ascoltiamo, Paola Iezzi, che è con noi questa sera qui a 105 Mi Casa, con Stessa Direzione.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa, mero bel mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte, Cystiset Forte!
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Pronti per ordinare?
27: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
28: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
29: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Le 20 e 27 minuti in diretta su Radio 105, siamo nel centro di Milano, da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. È venuta a trovarci ospite Paola Iezzi.
1: Eccomi, e nel frattempo mi sono tolta gli occhiali.
0: Sì, come sì, sto? Sì, molto bene, grazie. Molto bene.
1: Beh, non ho gli occhi azzurri belli come i tuoi, però sì, ci provo.
0: Allora, abbiamo fatto girare il microfono, sai che ti spiegavo che io ho quasi finito, io potrei andarmene,
1: sì.
0: Perché adesso le domande te le fanno le persone che sono venute
1: bisogna
0: a trovarti.
1: Bisogna vedere, perché sono sempre timidi,
0: sera.
1: Fanno tutti così, e poi quando è ora...
0: Vediamo un po'.
1: Si ritraggono.
0: Il microfono è finito nelle mani di...
2: Raffaele.
0: Ciao Raffaele.
1: Ciao Raffaele.
2: Ciao, sei bellissima come al solito.
1: Grazie.
2: Stessa direzione stupenda.
1: Grazie.
2: Volevo chiederti soltanto se ci sarà un album di inediti, se hai in cantiere un album, oppure che raccolga le canzoni precedenti e in più qualche inedito.
1: Allora, io me lo auguro. Sono work in progress su questa cosa dell'album. Sai che comunque è un percorso in salita, comunque difficile. Oggi la realizzazione in generale della musica e degli album, io poi tengo particolarmente la qualità, ne parlavo con Max poco fa, per cui preferisco fare degli step e piano piano realizzare cose. Sono una concreta.
0: Sei all'interno di un bel viaggio musicale,
1: sì.
0: E di tappa in tappa vedrai.
1: Vedremo.
0: Dove ti porta il tuo viaggio.
1: Esattamente,
0: sì. Caro Christian, io ho... Ciao. Imparato i nomi in queste settimane.
1: Sì, sì. Ho detto, mazzo, come ha fatto?
0: Mi sento un professore che inizia a imparare i nomi degli alunni.
1: Bene.
0: Dica Christian.
3: Allora, sei stupenda.
1: Grazie.
3: Allora, io volevo chiederti, ascoltando i tuoi pezzi, Vamos a Bailar, Furore e Festa Totale.
1: Sì.
3: Da dove è nata l'ispirazione? E poi ti volevo chiedere, quale metteresti in cima al top tra questi tre pezzi e perché?
1: Ah, tra questi tre, aspetta, Festival, Vamos a Bailar e Festa Totale. Così.
3: Allora, Festa Totale, Furore e Vamos a Bailar.
1: Ah, Festa Furore. Totale, Furore e Vamos a Bailar. Allora, dunque, l'ispirazione, sono tutte e tre ispirazioni completamente diverse, anche periodi molto diversi, no? Però posso dirti che nell'intento di Paola e Chiara di far musica c'è sempre stata una componente molto importante che non è mai mancata, cioè il ritmo. E abbiamo sempre cercato di fare musica che animasse la gente, che animasse le persone. Abbiamo fatto anche, chi conosce bene la nostra produzione, i nostri vecchi dischi, sa anche che abbiamo fatto anche tante ballate, tante cose più lente, più diciamo riflessive, parecchie anche. Però diciamo che abbiamo sempre puntato come singoli più sui brani movimentati, perché abbiamo sempre riscontrato che l'energia che riusciamo a ricevere dalle persone quando le persone sono diciamo animate dal ritmo è molto più forte, e anche perché c'è bisogno di ritmo nella vita in generale sempre, e di animo, e quindi il divertimento anche, che è una componente essenziale, fondamentale del nostro modo di fare comunicazione e musica quando abbiamo scelto di fare questo lavoro.
0: Per chi avesse voglia, io così, da appassionato di musica, il progetto Paola e Chiara chiaramente ha piazzato delle hit gigantesche, dei tormentoni incredibili, a BPM alto. Ma voi avete delle ballate bellissime.
1: Sì, è vero, ce l'abbiamo.
0: Ma bellissime.
1: Grazie.
0: Bellissime. Quindi, insomma, chi avesse voglia di andare a riscoprire anche un po' di musica fatta qualche anno fa, c'è una parte meno sicuramente ai fan conosciutissima, ma al fan più generalista meno conosciuta, ma bellissima.
1: Grazie.
0: Proprio veramente molto molto belle. E abbiamo risposto, Christian.
1: No,
0: sì,
1: mancava
0: cosa
1: qual
0: mancava?
1: Era la preferita delle tre.
0: Ah sì, sì,
1: allora,
0: nella top 3 è difficile.
1: Non ho una preferita, però forse ti direi sempre l'ultima. Festa Totale, anche Furore, perché allora Vamos ok è un pezzo di cuore, però quando riesci a ritornare come siamo riusciti a tornare noi dopo tanto tempo, non è scontato, no? Max lo sa che fa questo lavoro da tanto tempo. Per gli artisti è sempre difficile riuscire a restare diciamo sulla cresta dell'onda. Ci sono, è un lavoro fatto proprio di alti e bassi,
0: sì.
1: Una marea, un roller coaster, come si dice.
0: Sì, sì.
1: E spesso quando vai giù, magari stai giù per tanto tempo, e poi capita, come a noi è capitato, di ritornare sulla cresta dell'onda e con una bella canzone che i fan capiscono immediatamente, ritrovare una connessione con il pubblico che magari avevi perso. Nel nostro caso noi siamo state lontane 10 anni, mm-hmm. come duo, e quindi per noi è stata un po' una magia, quindi ti direi furore per una questione proprio di affezione.
0: Ci è capitato proprio in queste sere qui da Spazio Lenovo di parlare dell'importanza delle canzoni, e ogni carriera è fatta di X canzoni importanti per vari motivi, no? Forse anche qui è difficile dire quale è più importante di un'altra. Però insomma, se tu dovessi pensare veramente benedire una canzone che è arrivata perché insomma o ha aperto una strada o a un certo punto ha rimesso il progetto sulla strada, a che canzone pensi?
1: Sicuramente Vamos a Bailar.
0: Vamos a Bailar.
1: Sì, perché era anche lì, noi siamo partite facendo un genere e poi Vamos ci ha dato l'opportunità di cambiare genere. Noi eravamo partite un pochino eravamo più su un genere pop rock,
0: sì,
1: molto influenzato dall'Irlanda, quindi con le chitarre acustiche, anche le elettriche, comunque decisamente con uno stampo più rockeggiante. La dance è arrivata come un flash nelle nostre vite e sono stati due incontri musicali importanti, sicuramente Believe di Cher, che uscì, che era credo il 98, se non sbaglio, corrigitemi se sbaglio, Believe di Cher nel 98 e poi il famoso album di Madonna, Ray of Light.
0: Certo.
1: Madonna è sempre stato un po' comunque un faro da quando eravamo ragazzine e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di nuovo nel pop, cioè il pop negli anni 90, fine 90, c'era tanto rock, c'erano gli Oasis, certo, c'era tutta l'ondata, diciamo, Brit,
0: grunge, pop.
1: Esatto. Poi piano piano è tornato il pop e la dance. Quando è arrivata quell'ondata anche un po' Latin, perché poi è arrivato Ricky Martin, noi abbiamo sentito un po' di campanelli suonare, abbiamo detto ricordo ancora che eravamo in camera, nella vecchia cameretta dei miei genitori, cioè quella nostra che era di casa vecchia, e abbiamo detto facciamo un pezzo che invitiamo le persone a ballare, okay. Mi ricordo che fu questa la partenza e poi ci venne Vamos a Bailar perché c'era questa roba latina che tornava, che era già arrivata negli anni 80, perché c'è stato un periodo in cui il mondo latino e caraibico era diventato, ti ricordi la Lambada, Madonna che fece la Isla Bonita, c'era un sacco di robe caraibiche, anche Jackson fece Liberian Girl, c'erano tutti questi ritmi un po' caraibici e di nuovo era il momento del latin e quindi abbiamo detto facciamo sta roba, non sapevamo nemmeno cosa stavamo facendo.
0: Però funzionavano bene quelle antenne,
1: sì,
0: evidentemente.
1: Però era il momento in cui noi eravamo disperate perché il disco precedente era andato malino rispetto al primo e ci avevano un po' sganciate, eravamo un po' sotto, avevamo bisogno di tornare con qualcosa di
0: non fuori. Rispondevano più a tutte le telefonate, una volta
1: diciamo che
0: ogni
1: era
0: tanto
1: abbastanza
0: sì, ogni tanto no,
1: era più no, diciamo. Sì. Era più no che sì, però ecco, quella roba di trovare sempre, capito, la motivazione è quello che vorrei dire ai ragazzi di oggi, che quella cosa non deve mai morire.
0: No,
1: finché c'è quella
0: resilienza,
1: non mollare mai.
0: Mettiamo Superstar e poi prendiamo qualche altra domanda.
4: Se non sai cos'è il peccato,

0: In diretta con Paola Iezzi questa sera, che è venuta a trovarci qui da Spazio Lenovo. Abbiamo ascoltato Superstar. Continuiamo a prendere qualche domanda dagli amici che sono venuti a trovarci questa sera. C'era un Matteo da qualche parte. Ciao Matteo.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Matteo, buonasera.
2: Io volevo chiederti come è nato il featuring con Danny Five e Rovazzi, che per me è stato inaspettato.
1: Anche per me.
0: Per tutti, credo.
1: Per tutti. Allora, è nato da Rovazzi, fondamentalmente. Cioè, Rovazzi che ha messo insieme me e Danny Five. È proprio arrivata da Fabio, voleva fare questo brano con quella tematica. Io, che sono matta, ho detto subito di sì perché mi piace molto Fabio, e poi è stato, credo, una delle promozioni più divertenti che abbia mai fatto. In 30 anni che faccio sto lavoro non mi sono mai ammazzata da ridere così tanto come con loro due in giro.
0: Ci credo.
1: Stato molto divertente. Poi mi piaceva il pezzo, l'ho sentito, ho detto bello, parla di un tema che mi fa ridere, mi gasa, e l'abbiamo fatto.
0: Ogni tanto quei progetti lì, quando vanno in promo, regalano proprio quel momento, no?
1: Guarda, ti dico, per me sembrava al liceo. Sai, la gita. Sì, che io non mi sono mai divertita così tanto,
0: certo,
1: al liceo. Invece con loro è proprio stato uno spasso.
0: Certo.
1: Sì.
0: Dov'è il microfono? Prego.
3: Ciao Paola,
1: ciao,
3: sono Johan.
1: Leon?
3: Johan.
1: Okay. Avevo capito Leon, ho detto wow.
3: Ti seguo dai tempi di Paola e Chiara, quindi complimenti anche per l'ultimo singolo.
1: Grazie.
3: Ti volevo chiedere, siccome ne hai fatti pochi di featuring con da sola, ti volevo chiedere chi,
1: di featuring
3: con chi ti piace.
1: Da sola?
0: In che senso?
1: Ah,
0: da sola. Di brani da sola?
3: Da sola.
1: No, di featuring senza Chiara.
0: Nel progetto, sì.
1: Da sola.
0: Okay.
3: Esatto, da sola, sì. E con chi ti piacerebbe duettare in un futuro, sia italiano che...
1: Oddio, queste sono sempre le domande che mi mettono in crisi, perché ce ne sono un sacco. Per cui non voglio fare nomi, perché non lo so. Mi hai colto di sorpresa. Guarda, di solito non mi lascia nessuno senza parole.
0: Dimmi,
1: ma
0: dimmi
1: tu...
0: chi ti piace oggi a livello internazionale, un disco che vai a sentire.
1: Beh, sicuramente Ray Styles è un disco che oggi vado a sentire. Ma Bad Bunny, insomma, c'è tantissima gente in giro brava.
0: Hai fatto due nomi di artisti che stanno provando, e probabilmente ci riescono, a spostare il confine del pop, no?
1: Ma pensavo che ci stanno provando a diventare
0: qualcuno.
1: Però pensavo fosse una battuta. Sì, è vero.
0: Entrambi,
1: sono molto, diciamo, entrambi hanno... diciamo allargato il range di quello,
0: sì,
1: che è la pop music,
0: rischiando anche,
1: sì molto, ed è quello che mi piace un po' all'estero, è questa voglia ancora dei grandi, di quelli che fanno i numeri, di mettersi in gioco.
0: Questa cosa
1: io l'ammiro e l'apprezzo tanto.
0: Magari
1: noi abbiamo un po' meno coraggio da questa parte.
0: Vero.
1: Dovremmo prendere più ispirazione da... Ma non parlo solo degli artisti, parlo proprio di chi investe sugli artisti. Non giocare sempre dei campionati
0: facili. O pseudo sicuri.
1: Esatto.
0: Va bene, eccolo qua. Come ti chiami?
4: Buonasera, Domenico.
0: Ciao Domenico.
1: Che elegantone.
0: Sì, Domenico.
4: Grazie.
0: Non lo vedete voi in radio, ha preso il premio del meglio vestito questa sera e ha un buono per venire anche la prossima volta.
1: Beh, mi pare ovvio.
4: Prendo e porto a casa. Generosissimo. Allora, io vorrei fare una domanda, non vorrei troppo sofisticare, però in questa tua nuova canzone, Stessa Direzione, è possibile leggere, secondo me, un po' l'apice di un percorso che è concluso, di consapevolezza anche personale. Io sono molto affezionato a una tua canzone, fu il tuo primo singolo, Alone, Io Mi Perdono, e dicevi una cosa molto bella che mi colpisce sempre: di un per sempre mi ammalai, ma era un sempre troppo uguale al mai. Ecco, il tema del perdono, dell'acquisire una consapevolezza e anche una pace con se stessi attraverso anche il perdono di chi ci ha tradito in senso ampio, è anche questa una componente di questa tua nuova canzone? Questa qui era la domanda seria, poi ne ho un'altra che però magari aggiungo dopo. Scusa.
1: Sei un filosofo, Domenico.
4: Non troppo.
1: No, in realtà hai toccato un punto abbastanza importante di quello che sono i temi urgenti per me quando scrivo. E sicuramente il tema della consapevolezza e dell'andare avanti è una cosa che sento, a parte il tema dell'esistenza, che è sempre un tema per me molto, molto importante, molto forte. Dell'amore universale, l'amore per se stessi, il fatto di pensare in modo collettivo, di avere una visione che guarda al futuro, no? Per me non esiste il futuro se non c'è un senso di collettività, e di consapevolezza di sé. Cioè non puoi amare un altro se non impari a prenderti cura, se non altro. Amare è una parola grande, però prenderti cura di te stesso. Parlavamo prima con Max di una cosa importante, di capire qual è il limite massimo che puoi sopportare e prenderti degli spazi di sani per te stesso, no? Dove tu non debba sempre essere preda di qualcuno o dedicarti a qualcuno, perché dedicarsi a qualcuno non è sinonimo d'amore sempre. Cioè lo è quando tu hai esaurito, diciamo, i compiti che devi a te stesso. Allora hai la tranquillità e la serenità per poterti occupare degli altri. Ma se tu per occuparti di qualcun altro non ti prendi cura della tua testa, del tuo corpo, delle tue cose, finirai col perdere anche l'altro. Non so come dire. È un discorso che magari non tutti condividono, però io ho imparato a mie spese, con qualche anno in più che ho sulle spalle. E a parte che la consapevolezza non si esaurisce mai, cioè è fatta a step, no? Cioè più cresci più impari delle cose della vita, perché poi la vita che ti insegna e ti dice se tu insomma gli dai retta. E quindi questo fondamentalmente è quello che vuole dire, che voleva dire Elon allora, cioè perdonare se stessi e proprio riandare avanti, perché per me la cosa più importante non è quello che è stato cioè nessuno lo può contestare, nessuno lo può cambiare. Quello che puoi cambiare è quello che c'è oggi e quello che ci sarà domani, in parte, perché poi c'è anche la vita che è imprevedibile nella sua, diciamo, come si può dire, quando non vedi le cose chiaramente, no?
0: Beh, meritava forse un applauso già la domanda, sicuramente la risposta lo merita. Io sono molto felice di averti avuto qui.
1: Grazie Max,
0: perché ci hai regalato una bella chiacchierata, veramente una bella chiacchierata. Grazie anche alle domande che sono arrivate da voi, però siamo stati molto molto bene insieme, che è un po' la mission di questo programma. La puntata
1: sono
0: ci fa ricordare la mission.
1: Da Dio, posso dire, qua con
0: grazie
1: voi.
0: Paola, grazie davvero, grazie anche a tutti voi che siete venuti a trovarci.
1: Grazie ragazzi.
0: Noi andiamo avanti ancora qualche minuto, ma intanto ti lasciamo andare.
1: Grazie, viva la musica!
0: Ti auguriamo
1: viva
0: il 105. Meglio, so che fai una bella estate.
1: Farò una bella estate, farò un po' di date live con i miei concerti e un po' di ovviamente promozione con Stessa Direzione. Venite a trovarmi dunque io sia, io
0: bene,
1: vi accolgo.
0: Bene, ci vedremo in giro quest'estate. Ciao Paola, grazie ancora.
1: Grazie a voi, ciao!
5: Radio 105.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è a misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic.

0: sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic. 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
13: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: Cara Nadia, è stata proprio una bella serata quella che abbiamo passato questa sera.
1: Veramente una delle mie puntate preferite qui da Spazio Lenovo. Bella, brava Paola, bellissimo pubblico, mi è piaciuto un sacco.
0: È vero, è vero. Devo dire che con lei, no, non di recente perché non la incontravo secondo me da un bel po' di mesi, però ho sempre fatto delle bellissime chiacchiere proprio sulla musica, sulla passione. E lei, sono felice anche per questa, diciamo, svolta degli ultimi anni della sua carriera, dove tutta questa passione e conoscenza che ha rispetto alla materia e a quella che è stata proprio la sua più grande passione viene fuori, no? E un po' tutti credo si siano accorti di quanto poi non fosse a caso il successo così importante avuto con Paola e Chiara. Sono molto molto felice. Allora, domani sera chi ci viene a trovare?
1: Domani sera, Simo, chi ci viene a trovare?
2: Domani sera...
1: Domani sera...
2: Bella domanda questa.
1: No, lo so io. Domani sera è
0: ma
1: una...
0: perché lui non lo sa mai?
1: Non lo sa perché è molto distratto. Ma io lo so. Domani sera siamo intimi.
0: Cioè?
1: Siamo tra,
0: siamo tra di noi domani
1: tra di
0: sera,
1: noi.
0: Ma veramente?
1: Sì, perché noi abbiamo fatto stasera in mezzo alla gente, domani sera siamo tra di noi.
0: Ci riprendiamo un attimo e poi capiremo. Va bene ragazzi, grazie a tutti per essere stati all'ascolto, grazie ai ragazzi che sono venuti a trovarci qui da Spazio Lenovo, torniamo domani alle 20 su 105. Ciao!

0: Programma con menzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Buonasera, qui è Radio 105, le 21 in punto.

0: veramente 30 gradi di qua, 30 gradi di là, ho preso tanta di quell'acqua oggi, ragazzi.
1: È vero, abbiamo visto anche adesso tra le notizie previsioni, ha finalmente l'estate anticipata, ma dove? Cioè, lo sappiamo che l'Italia è lunga e al sud sicuramente abbiamo visto belle giornate, ma qua al nord, ragazzi, a Milano, io oggi ho messo il golf.
0: Un acquazzone terrificante.
1: Abito a maniche lunghe con sotto canottierina della salute e oggi avevo il chiodo, gli stivali, sono andata al parco giusto così per dire
0: era
1: dai, è maggio.
0: Oggi. Era bello.
1: Sì,
0: oggi.
1: Però faceva comunque freschetto.
0: Faceva freschetto,
1: cioè, bello, bello, piuttosto che troppo caldo, però addirittura l'estate anticipata no.
0: No, no. Oggi proprio no, quando sono arrivato Claudietta mi ha detto "Ma non hai freddo?" Sono con la felpa. Perché oggi effettivamente è una giornata,
1: no, però
0: è una
1: così,
0: serata
1: col felpone va bene, dai.
0: Sì, vediamo quando usciamo.
1: Tanto mica sei venuto in motorino, sarei venuto in macchina.
0: No, sono venuto in macchina. Vediamo quando usciamo, perché quando sono arrivato erano 15 gradi, quando usciremo saranno 12.
1: 12, 11. Vabbè.
0: E vediamo. Buonasera a tutti, buonasera. Da Lucilla Gossi, da Alessansone, buonasera da Vidigno.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera alla Claudetta al centralino, ce l'hai pronto? Il carion. E buonasera anche alla nostra Vale Stoppelli.
0: Sì.
1: Oh, non riusciamo a farla bene questa del carion. Dobbiamo indottrinare tutti che quando si dice Vale Stoppelli deve partire l'automatismo.
0: Ci vuole un tasto pronto.
1: No, niente.
0: Un ologramma tipo che, con un play, tipo il play di YouTube che ha proprio la pronuncia. Però va bene pure così, insomma.
1: Sì, sì, però il mio sogno è la Vale Stoppelli. È così che la voglio.
0: Questo, ogni tanto, allora stasera a Davidino gli facciamo lo scherzo mentre parliamo di varie
1: Vale
0: cose.
1: Stoppelli.
0: Vale Stoppelli.
1: Esatto. Praticamente sta tutta la sera col dito sulla ninna nanna.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì, sì.
1: Allora voglio dirvi soltanto che io mi sono portata avanti per il nostro saluto, diciamo, di questi primi mesi insieme, pre-estate, di andare dalla nostra Daia a fare il gruppo cavalli col gruppo del Night Express. Quindi io, te, la Vale Stoppelli, Davidino, Mattia Angri.
0: Ma pensa a te.
1: Chi lo basta, siamo noi il gruppo del Night Express.
0: Certo. No? Beh, che bella cosa.
1: Abbiamo detto che ci sentiamo per telefono tra domani e dopo per mettere a punto tutta la situazione.
0: Ok.
1: Vi piace?
0: Okay, bello, mi piace. Beh, è una cosa molto bella.
1: Poi dobbiamo capire i turni.
0: Quando?
1: Cosa combacerà, sì, come combacerà tutto, sì. Però mi sembra una cosa molto carina.
0: Nel 2028 ce la faremo.
1: No, dai, ce la facciamo.
0: Ci proviamo. Io pensavo, da come è ripartito, ho detto si è già organizzata per fare tipo una puntata l'ultima di luglio, tipo che è l'ultima del Night Express della stagione, no?
1: Già col tema pronto.
0: Ho detto che cosa sta preparando.
1: Pensa che acqua passerà sotto al ponte da qui a luglio.
0: Siamo al 18
1: pensa
0: di maggio. Pensate veramente.
1: Senti, ma ti vedo dal vivo dopo un po', cioè l'ultima volta che ti ho visto dal vivo era al Meazza, sì, all'Olimpico.
0: All'Olimpico, è vero.
1: Senti, questi capelletti corti stai bene.
0: Ta ringrazio.
1: Però, signor.
0: Sì, ogni tanto un po' d'ordine in testa, un
1: ci
0: po'
1: sta,
0: d'ordine in
1: ci
0: testa.
1: Ci sta. Va bene, voi, i nostri ascoltatori, come state? State bene? State male? Com'è andato il weekend? È un weekend che vi ha soddisfatto? Avreste potuto fare di meglio? Avete litigato col fidanzato, la fidanzata, moglie e marito? Dai, raccontateci un po' com'è andato e com'è stato questo lunedì che vi porta direttamente tra le braccia del Night Express.
0: Esattamente, siete felici, avete l'amaro in bocca per qualcosa e invece sono successe cose incredibili, stupende che ci volete raccontare? 342 41 15 105. Prima di mettere la canzone dei Pinguini,
1: siamo qua per voi,
0: vi racconto questa cosa, vi racconto questa velocissima. Una volta stavo cercando una casa, quindi ho chiesto se avevano disponibilità a Formentera per l'estate, per qualche giorno, e ho scritto.
1: Ma una volta vuol dire non adesso,
0: qualche anno fa,
1: in passato,
0: qualche anno fa,
1: okay.
0: Qualche anno fa. E quindi scrivo a questa persona se aveva disponibilità e lui mi dice sento il proprietario. Dopo un po' torna e mi dice no, lo sento. E dico sientilo. Capito? Lo sento.
1: Che era scusa.
0: Hai disponibilità? No, lo sento. Sientilo.
1: E invece
0: io gli ho risposto, invece lo sento
1: lo
0: vuol dire mi dispiace.
1: Mi dispiace.
0: Lo sento, no, mi dispiace.
1: Ah, vedi, ci hai tenuto a raccontare.
0: Ci ho tenuto a raccontarlo per la canzone che mettiamo adesso.
1: Ah, per quello, scusa, lo sento. Vabbè, ma scusa, io ci ho messo un'ora e un quarto a connettermi.
0: È la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sono le 21.08, buonasera a tutti, questo è il Night Express. Così, in apertura abbiamo chiesto come è andato il weekend, che avete fatto, che giornata è? 342 41 15 105, Ale, siamo qui per i nostri 105isti noi.
1: Sì, sì, primo l'abbraccio, ci diamo e poi entriamo nel profondo del programma. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, io questo fine settimana dalle Marche sono andato in Piemonte per un evento Lego, un'esposizione Lego. E andata, ritorno a 12 ore di macchina in 3 giorni, 2 giorni di esposizione più laboratori con il Lego, con persone con disabilità e non. Michele Sardo dalle Marche.
1: Ciao Michele.
0: Allora, devo dire, bello come esperienza quella. Comunque, anche io comunque questo weekend ho fatto un sacco di roba.
1: Sì?
0: Sì,
1: oh,
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Bene,
0: bello,
1: bene.
0: Che ti alza lo stato vitale. Dico che è sempre molto bello fare cose lontano da casa, con persone anche che hanno disabilità, ti fa sentire molto, molto appagato, molto felice, anche perché si trasmettono energie diverse, è una cosa molto bella, per chi lo fa è bello.
1: Sono d'accordo, gioco delle distanze, visto che lui dalle Marche è andato in Piemonte.
0: Ah, bravo, facciamo allora, abbiamo il nostro nuovo giochino, quanto ci metto?
1: Gioco delle distanze.
0: Quanto ci metto, quanto ci vuole?
1: Perché ci raccontate delle cose incredibili, cioè sì. Voi fate delle cose fichissime, però percorrendo una quantità di chilometri che per noi sono praticamente inconcepibili. E allora ogni tanto esce fuori sto gioco delle distanze, cioè ma quanto ci avrà messo dalle
0: lui
1: Marche?
0: Lui l'ha già detto, ha detto che ci ha messo 12 ore in 3 giorni, che vuol dire che ci ha messo 6 ore ad andare e 6 a tornare.
1: E fin lì me la immaginavo, più o meno me la immaginavo. Allora, non sappiamo esattamente da dove.
0: Beh, diciamolo noi, dai, trova.
1: Ho fatto Ancona-Torino.
0: Ancona-Torino, quanto ci vuole?
1: Ho fatto Ancona-Torino, chiaramente siamo sulle 6 ore, se tutto va bene, a quest'ora adesso.
0: Secondo me Ancona-Torino, sì, dobbiamo calcolare per chilometraggio e tutto. Io avrei detto un po' più di 6 ore.
1: Sì.
0: Avrei detto 6 ore 40, 6:50.
1: Beh, se le fai durante il giorno, poi durante il weekend.
0: Ma tu hai controllato quanto ci vuole?
1: Sì.
0: Cosa
1: sì,
0: dice?
1: 5 ore 50.
0: Ah, avevo sbagliato tutto allora.
1: No, ma adesso 5 ore 50 se parti ora, calcolando
0: no, vabbè,
1: che poi ti fai anche la notte, perché c'è meno traffico, se lo fai di giorno è di più.
0: Beh, ma tu devi calcolare però non sull'incognita giorno, devi calcolare sulla distanza. Quindi
1: sulla
0: ci
1: distanza...
0: vogliono 5:50.
1: Sì, esattamente. Dice che adesso ci vogliono 5 ore e 50. E quanti chilometri avrà fatto il nostro amico? Quasi 600 chilometri, pensa un po'.
0: Vedi, ma avrei detto molto di più, scusami.
1: C'avete una voglia comunque...
0: Torino...
1: Che poi guidare è una delle cose più belle del mondo. Cioè a me piace fare le lunghe distanze, cioè guido sempre io. Mi dicono vuoi che guidi io? No, guido io perché mi distrae, mi distende, faccio
0: vedi?
1: Un sacco di pensieri belli.
0: E sono 560 chilometri, 559.
1: Sì. Beh, tanto comunque.
0: E che vuol dire onestamente che magari ogni tanto schiacci un po' di più, non stai proprio a norma perfetta.
1: Beh, ma una sosta non la vuoi fare, una sosta.
0: No, no, raga, quando viaggi su lunghi la sosta è nemica acerrima.
1: Io non la faccio
0: 4
1: mai
0: ore
1: la sosta.
0: E mezzo te la fai.
1: Ore e mezza.
0: 5 ore.
1: 5 ore e
0: 5 50. Ore e 50, 5 ore e mezza, scusami, non 4 e mezza.
1: 5 e mezza.
0: 5
1: sì.
0: E 20, una mezz'oretta la possiamo togliere.
1: Sì, sì, sì. Se sei fortunato, sì. Se
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: anche
0: sì, sì, no, 4 e mezza, manco se voli.
1: Ecco, quando ci raccontate le cose, noi faremo questo gioco qua.
0: Vedi lui, zero soste diretto. Ma
1: zero
0: è vero.
1: Soste,
0: scusate,
1: diretto.
0: Quando già il viaggio è lungo, a meno che non sia 8 ore, che per forza di cose è una pipicciola, devi piazzare.
1: Sì.
0: Ma sul viaggio di 4-5 ore, ma io non scendo mai dalla macchina.
1: Mai, nemmeno io.
0: Ma proprio a tuono pesante, magari ho, che ne so, l'acqua per bere, qualcosa da sgranocchiare,
1: sì.
0: Faccio pipì il momento prima di salire in macchina e la faccio appena scendo.
1: Tu sicuramente non ce l'avrai questa cosa, però io, come qualche nerd che mi somiglia, io ho la fissa da quando l'ho scoperto del cruise control. Cioè io imposto la velocità e cascasse il mondo, non la tolgo mai. Cioè se ho un ostacolo davanti a me la riduco, mi sposto di corsia, ma io devo riuscire a fare il viaggio senza più mettere il piede sull'acceleratore.
0: Davvero?
1: Sì, grande invenzione.
0: Vabbè,
1: cruise control.
0: Io non ce l'ho questa cosa qui, io e la mia pandina invece.
1: Ma io ce l'ho pure sulla smart, 130 all'ora.
0: Ma tu dici che ce l'ho anch'io allora?
1: Non lo so, non penso.
0: E perché tu sì, io no, scusa.
1: Perché la mia macchina viene dalla Germania,
0: so.
1: E quello aveva fatto mettere tutto, la mia macchina usata.
0: Ah, vabbè, ok.
1: E quindi, grande invenzione. Nella macchina precedente non ce l'avevo, cioè non quella precedente, quella
0: e
1: prima
0: ti piace
1: ancora.
0: Questa cosa?
1: Mamma mia, che sogno, tu imposti la velocità.
0: E non ci pensi più.
1: Niente.

0: La nuova dei Maroon 5 si intitola Heroin. A Radio 105 c'è il Night Express dalle 21 alle 23, quindi buona serata a tutti quelli sono arrivati da poco magari e che hanno acceso la radio mentre sono in macchina per fare un viaggio piccolo o lungo che sia, col cruise control o senza.
1: Perché dicevi che tu lo metti sempre.
0: Ragazzi, ma c'è tra di voi qualcuno che come me è patito di cruise? Anche tu?
2: Io faccio gli abbaglianti tipo un chilometro prima, così si sposta.
0: Così non devi cambiare, esatto. Non devi premere il freno e rimpostarlo, sì, è così. E ti accorgi anche degli altri che sono come te, perché se ne trovi uno che come te ha impostato il cruise control, immagina di averlo impostato a 135 km all'ora, no? Magari quello che ti sta davanti l'ha impostato a 133. Il sorpasso dura tipo mezz'ora. Quindi tu ti fai da Bologna a Firenze a fianco a lui.
1: A sorpasso.
0: Che a un certo punto ti guardi e ti parli. Perché
1: che invece, se posso permettermi, è abbastanza pericoloso. Il sorpasso va fatto velocemente.
0: Il sorpasso va fatto, sì, se devi superare, devi superare per bene.
1: È così, è così.
0: Allora, chi c'è?
3: Anch'io sono super amante del cruise control. Guai a essere senza, lo metto anche nelle strade del paese. E lo uso dappertutto. Massimo da Altavilla Vicentina. Ciao.
1: Un bacio, Massimo. Vedi sta roba qui, tutti fissati col cruise control. Beh, sarà che io non l'ho mai avuto, ragazzi.
0: Guarda che ti innamori. Però dipende che guida
1: però
0: c'hai.
1: Però calcola che io non ho neanche il cambio automatico, io ho ancora manuale.
0: Anch'io ce l'ho manuale sulla mia smart due posti.
1: E quindi il cruise control può esistere anche col cambio manuale?
0: Certo, è bellissimo.
1: Non lo so, devo scoprirlo.
0: Perché
1: se
0: tu
1: ce l'ho.
0: Imposti e togli i piedi, chiaramente devi essere sempre pronto, non è che i piedi li appoggi sul ti fai le unghie, non è quella cosa lì. Però, come dire, se devi fare tante ore di viaggio,
1: forse
0: ti evita
1: non mi
0: quella...
1: sarebbe venuta la sciatica. Vabbè, in città non lo puoi usare.
0: No, ma cioè, se qualche pazzo come me potrebbe anche utilizzarlo.
1: No, non lo
0: tanto
1: so,
0: in città,
1: non mi
0: sulle
1: sento
0: superstrade.
1: Sicura con questo cruise control. Giusto in autostrada lo puoi fare.
0: Esatto, sei di notte, devi fare altre tre ore, non c'è nessuno, metti il cruise
1: allora,
0: control.
1: Allora, ci danno dei retrogradi, Ale. Siete retrogradi. Io ho quello adattivo che frena da solo se c'è un ostacolo, tenendo la distanza dal veicolo davanti in coda. La macchina praticamente fa tutto da sola.
0: Tu hai una Toyota, amico mio. Immagino.
1: Hai capito? Adesso ci infamano. Guarda quanti messaggi che arrivano sul cruise control. Amati!
0: Ma perché? Allora, visto
1: ma
0: che
1: guardali,
0: tante persone ci ascoltano dalla macchina. La macchina,
1: è vero,
0: purtroppo, per fortuna, è la cosa all'interno della quale siamo più spesso.
1: Secondo me, ed è vera questa cosa, infatti uno in macchina di solito fa quello che gli piace. Ad esempio, a me piace fare le chiamate e ho o mia sorella o la mia amica Isa, Nicole, da chiamare, con cui faccio proprio la chiacchiera, che posso proprio dire: c'ho 20 minuti prima di arrivare in radio, dai che si chiacchiera, via.
0: Ok, capito? Sì, tu sei una chiacchiera. Tu sei quella che, se uno al semaforo si ferma a fianco a te, si gira, vede sta bella ragazza bionda che sta parlando, guardando dritta, perché tu, secondo me, sei una di quelle che parla.
1: Certo,
0: e mentre
1: dritta
0: parli, chiaramente guidi, fai tutte le tue cose, però non sei una che si guarda intorno.
1: No, no,
0: perché
1: dritta,
0: sei concentrata a parlare.
1: Parlo a macchinetta.
0: Sì. Guarda questa, Lucilla Agosti.
1: Oppure
0: niente,
1: mi
0: non
1: ascolto
0: si gira.
1: I podcast, che mi piace tantissimo, le canzoni, appunto musica che ho voglia di scoprire, ma mi piace tantissimo. Quindi potremmo aprire, visto che ci sono un sacco di messaggi che sono arrivati, li andiamo a scovare, ma parlare delle comodità, delle coccole che ci concediamo quando siamo in macchina.
0: Sì, è vero, anche questo. Vabbè, comunque, tanto ci state già raggiungendo senza che noi si sia detto praticamente nulla. Si sia chiesto ancora praticamente nulla. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, insomma, il numero lo conoscete.
1: Guarda che c'è Peppe da Milano che dice che fa 700-750 km a notte per lavoro. E quella volta che vado in Calabria per le febbre da Milano riesco ad arrivare in circa 12 ore. Parte alle 20, fino a mattina non si ferma mai, alle 8 arriva a Reggio Calabria.
0: Anche lui col cruise control.
1: Anche lui cruise control.

0: Harry Styles, American Girls, sono le 21:22, questo è il 105 Night Express. Lucilla e Alessandro insieme a voi.
1: Vi abbiamo chiesto quelle coccole che vi fate quando sì. siete in macchina.
0: Sì, sì, sì, magari anche quelle comodità che prendete sempre in auto, tipo controllate che ci sia il cruise control, che abbiamo capito che piace tutti e molti.
1: Anche le zozzerie che uno si compra,
0: esatto.
1: il junk food nei lunghi
0: il
1: viaggi.
0: Junk food piuttosto che le cambuse nell'armadietto, sì, l'aspirapolverino sì. per pulire.
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, quelle cose, dai.
1: Vi ascoltiamo e leggiamo tra pochissimo, state qui.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: 105 selection di questi giorni, Lady Gaga e Doici, Runway su 105, le 21 e 32, tanti messaggi che non ci aspettavamo su
1: ragazzi, il tema auto, ambiente auto, ti fa capire proprio quello che dicevamo prima, cioè quanto diventa importante, perché alla fine è la nostra piccola stanza che ci sposta
0: è vero.
1: In giro per dove dobbiamo andare, quindi casa lavoro, lavoro medico, insomma è una come se fosse una coccola.
0: È un'estensione della nostra casa, effettivamente. Non dovrebbe essere così, ci dovremmo passare meno tempo, quello che volete.
1: Però almeno che si accomoda, no?
0: Sì,
1: le pareti
0: sì,
1: del colore
0: sì.
1: che vogliamo.
0: Sì.
1: E chi è?
2: Ah, io sono oltre. Cruise control adattivo. Quindi freno da sole e accelero
1: okay.
2: da sola. Una pacchia. Guarda, non ci rinuncerei mai al mondo. Marco da Ferrara.
0: Marco, come ti capisco. Ragazzi,
1: guarda, mi state facendo rosicare, lo vorrei provare. Ma perché non l'ho mai provato? E sì che mi piace guidare,
0: Sì, allora, in realtà se proprio ti piace guidare, cambiare marce, non è quello.
1: No, però
0: è più sulle tratte lunghe.
1: Mi piacerebbe averlo provato almeno, anche la comodità. Perché per me, per la sciatica, adesso veramente proprio la distruzione
0: che
1: di
0: va
1: me
0: bene.
1: Come... E certo, perché non devi continuare a fare freno frizione.
0: Esatto, quando fai le lunghe distanze, quella cosa che premi leggermente l'acceleratore sul lungo tratto, alla fine. Chi c'è?
3: Io ho un Serie 1 col cruise control adattivo, e è comodo, solo che ha i suoi pro e contro, perché tante volte basta una macchina davanti, non vicinissima, ma lei inizia già a frenare. Quindi diciamo che forse preferisco il cruise control tradizionale. Andrea da Voghera, vedi? Provincia di Pavia.
0: Beh, io... Un sommelier del cruise control.
1: Un sommelier del cruise control. Hai proprio detto la frase giusta. Lui è un estimatore, capisce le sfumature.
0: Beh, è bello anche per questo sentirvi,
1: certo.
0: Capito? Perché poi nelle piccole cose c'è la nostra vita. Chi c'è? Sentiamo.
4: Sì, ma Sansone, quando sorpassi, anche se hai cruise control, puoi accelerare, puoi automaticamente tornare allo sistema di partenza senza bisogno di reimpostarlo. Però se sei un principiante.
1: Sei un principiante del cruise control, Sansone.
0: Sì, hai ragione, sono un principiante.
1: Poi, Sansone!
0: Poi in realtà il mio si disattiva, non torna a India. Però conosco le macchine.
1: Ma tu quindi hai un cruise control antecristo?
0: No, del 2017 dovrebbe essere, quindi ancora non era adattivo su tutte le macchine. Però, come dire, chissà come saranno le macchine fra 15 anni.
1: No, cioè, adesso...
0: Il cruise control non me lo sarei aspettato, no?
1: Dicono che tra 15 anni potrebbero volare.
0: Allora, che...
1: Dicono così.
0: Io sogno da sempre, lo dico da una vita, i quadricotteri o quello che sarà, insomma...
1: Che è il quadricottero?
0: Hai presente i droni? Quattro eliche si alzano e fanno i filmini. No, tu immaginano per portare le persone.
1: Ma
0: già esistono.
1: Pensa agli incidenti.
0: Già esistono. No, bisogna fare le regole non per la strada, ma per il cielo.
1: Quelle sopra, ma sai che casino?
0: Lo so. Però già esistono, c'è
1: comunque...
0: un taxi a Roma che porta da Fiumicino a Roma con...
1: In elicottero?
0: Col quadricottero,
1: ma
0: sì.
1: Quanto costa?
0: 150 euro mi sembra.
1: A persona?
0: No.
1: A tratta?
0: Sì.
1: Però.
0: Manco
1: no,
0: troppo.
1: Scusate, voglio dire che il mio fidanzato mi piglia in giro e dice che io farò il telepass quando ci saranno già le macchine volanti.
0: Dovranno fare i caselli nel cielo. Quando ci saranno i caselli nel cielo, non ci la consiglio il telepass.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. 21:38, la gioia di sapere che questa settimana terzo appuntamento per Team Battiti Live Spring, proprio mercoledì 20 di maggio in prima serata su Canale 5, che anche l'ultimo appuntamento tornerà protagonista delle nostre serate.
2: Esattamente, lo sapete, alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin.
1: Senti come l'hai aspirata,
2: Hunziker. Bravo, bravo. Detta bene, Michelle Hunziker.
1: Dimmi il luogo.
2: Allora, Piazza Trento e Trieste, Ferrara, che sarà location anche di
1: della nostra festa, diciamo tutto già adesso, dai.
2: Tanti artisti ci saranno.
1: Diciamone qualcuno.
2: Sì, nella serata di mercoledì 20 maggio per Team Battiti Live Spring, per esempio, Annalisa, Jax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso,
1: Alfa, Samurai J, The Colors, Amy Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Degli Amic.
2: Attenzione, Fred De Palma, Baby K,
1: Night,
2: Malika Ayan, Michele Bravi,
1: Tropico, LDH7, Bianca Zei,
2: Sara Toscano e per finire anche Miss Rain.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Più di un quarto d'ora e saranno le 10 della sera qui a Radio 105. Il Cruise Control ha un po' monopolizzato la vostra attenzione.
1: Sì.
0: Volevamo sapere tutt'altra cosa, però siete andati in fissa con questo.
1: Alberto ci dice: scusate, ma sono rimasto l'unico povero con il cambio manuale. No, Alberto, tranquillo. Ci sono anch'io, non ho mai provato un cruise control. Poi parlano di altre cose, tipo di, com'è che lo chiamano l'altro? Lane control.
0: Lane control.
1: Quello lo odio, lo levo sempre.
0: Certo,
1: quello
0: perché
1: ce l'ho.
0: Devi saperlo, cioè, gestire e sapersi far gestire.
1: Diventa tutto duro il volante, sì, che ti viene voglia di dire: oh, sto guidando io.
0: Quella è una cosa di sicurezza, perché se tu ti distrai e vai sull'altra corsia perché sei al telefono a vedere i TikTok, allora
1: vabbè,
0: lui ti rimette.
1: Vabbè, sei un coglione, allora non devi guidare.
0: Certo,
1: però.
0: Infatti sono d'accordo. Comunque credo che all'interno di questa stanza, compreso il nostro Alberto da Saronno, che c'è perché c'è un messaggio sul nostro schermo, quindi sei dei nostri, abbiamo tutti il cambio manuale, mi sembra, no?
1: Manuale io, manuale Davidino, manuale tu,
0: sì, credo
1: da Saronno, siamo tre in tutto qua all'interno del Night Express.
0: No, ce ne sono tanti altri, insomma.
1: Appunto.
0: Comunque c'è veramente un, come dire, un amore per il cambio manuale da parte di tanti.
1: Beh, a me piace
0: anche
1: molto
0: io.
1: Di più rispetto al cambio automatico.
0: Sai come mi hanno convinto a mantenere il cambio manuale? Anche nella vecchia macchina, che era un piccolo SUV, c'avevo il cambio manuale. Mi hanno convinto così: meno elettronica, meno problemi.
1: Beh, è vera questa cosa.
0: In un periodo storico come questo mi alleggerisci di un problema, io ti sposo.
1: Beh, ma è verissimo, perché lì basta il minimo problema elettronico e sei fottuto. Devi andare da
0: chi ti controlla.
1: Da spendere.
0: Devi andare a spendere.
1: Dai, sentiamo che c'è qualcuno.
2: Ciao ragazzi, allora, cruise control tutta la vita, e se volete il top con il cambio automatico, perché così rileva le distanze dalla macchina che hai davanti, tu non rallenti mai e non freni mai, ci pensa lui, scala le marce, aumenta le marce, accelera, ti porta alla velocità stabilita, se deve rallentare è fantastico, ragazzi. Ciao, Dennis da Ferrara.
1: Allora, abbiamo capito che il cruise control è la vostra crush e va bene.
0: Certo.
1: Detto questo, la Dua Lipa delle macchine, ed è ok, però vorrei capire come è vero, sono tutti pazzi per questo cruise control. Allora, voglio capire però qual è la comodità, la chicchetta, la coccola che voi volete avere nella vostra auto. Può essere anche portata dall'esterno.
0: Io quando faccio, apro io le danze, quando faccio dei viaggi leggermente più lunghi, purtroppo il cibo un po' spazzatura.
1: Ti piace? Tipo, piace, che ne so, le Pringles,
0: le
1: quelle
0: Fonsis,
1: cose lì, le Fonsis.
0: Sì. Dolce e salato, e le Fonsis poi chiaramente comprate dove non costano 80 euro, perché provate a
1: certo,
0: fermarvi in una stazione
1: so,
0: di servizio.
1: 6 euro. Allora, ragazzi, io il mio sogno, sapete qual è? Io vorrei avere, più di qualsiasi altra cosa, ma sulla mia Panda lo vorrei avere, il sedile che mi... Allora,
0: ragazzi,
1: io il mio sogno, sapete qual è? Io vorrei avere, più di qualsiasi altra cosa, ma sulla mia Panda lo vorrei avere, il sedile che mi fa massaggio.

0: Bella, bella, bella, l'ha riadattata bene. Nerissima Serpe, Free to Ridere di Te, versione 2026, pezzo storico di Vasco Rossi.
1: Comunque c'è su internet il sedile massaggiante, costa intorno ai 70 euro. Non so quanto sia realmente massaggiante.
0: Dovremmo provarlo, però sarebbe bello. 8 settembre, mi

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco
1: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato.

0: Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: 105
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Radio 105, un minuto alle 22.
2: Radio 105, proud to be different. Quando

0: Finisce.
1: Canzone estiva 22.02. Buonasera a tutti. Prima ora abbiamo parlato così. È venuto fuori sempre perché la comandate voi, vero Ale? Spessissimo
0: sì.
1: I discorsi partono anche dall'interazione spontanea qui al Night Express, di coccole all'interno dell'abitacolo. Quindi si è parlato molto del cruise control, che ho scoperto grazie a Davidino, che è regia stasera. Ciao Davidino.
2: Ciao.
1: Che probabilmente ce l'ho anch'io sulla mia pandina.
0: Vedi, ma ripeto, Lucilla non è da cruise control.
1: Lo so, però solo il fatto di sapere che c'è, che la posso provare, mi piace.
0: Sì, ti può tranquillizzare nelle strade dove c'è magari il limite di velocità basso, come diceva lui, Fulvio
1: Tessi.
0: Sì,
1: in quei pezzi in cui non... Io ad esempio, andando verso Rozzano, io sono a Milano Sud, anche lì, cos'è che è quella Via dei Mille? Per andare giù di lì devi avere 50, perché sennò ti stilettano.
0: Sì,
1: Via
0: sì,
1: di Missaglia,
0: sì.
1: Bravo, scusami.
0: Come conosco Milano, ragazzi.
1: Bravo.
0: Quanta gioia vi dà conoscere le strade di una città?
1: Tanto, tantissimo. Non so perché abbia detto Via dei Mille, si vede che sono un po' stanca.
0: No, vabbè, ma poi è facile confondere. Però la soddisfazione di quando arrivi in un posto che non è il tuo, poi cominci
1: e
0: a conoscerlo.
1: E poi inizi ad imparare tutte le strade,
0: sì,
1: quello è vero.
0: Sì, la gioia quando a Roma iniziavo a conoscere i quartieri che non conoscevo, perché Roma è talmente grande.
1: È incasinata.
0: Prima che la...
1: Senti, Alberto
0: tutta.
1: D'Ascalea dice che lui ce l'ha, la seduta con massaggio incorporato. Dice che l'attacca all'accendisigari e che è fantastico per i viaggi lunghi.
0: Urca. Ma è una cosa carina oppure
1: ecco,
0: una
1: esatto.
0: cosa un po' che lo immagino un po' con per le persone che scendono e hanno gli zoccoli e...
1: Cioè tu ti immagini che non è un bel rullo fortino?
0: Un po' da Pio Amedeo, capito?
1: Cioè io vorrei che mi spiegasse chi ce l'ha, Alberto D'Ascaleo, chi di voi ha appunto il coprisedile con massaggio incorporato, se effettivamente il massaggio è un massaggio di quelli che puoi definire tali, quindi che senti un po' che ti entra nella muscolatura, un po' sostenuto, o è semplicemente una vibrazione?
0: Esatto, perché
1: ecco.
0: Se è solo una vibrazione, qualcosa che si muove, non ne vale la pena. Dobbiamo
1: esatto.
0: decidere qua che regalo fare a Lucilla, e siete coinvolti tutti quanti voi.
1: Te
0: un
1: ne
0: euro
1: do un'altra, un'altra idea che mi piacerebbe, che adesso che sono patita con il fitness, vedo tutte delle robe che dico mi piacerebbe provarla. Penso che si alleni su quella piattaforma vibrante Cooper.
0: Ok.
1: È una piattaformina, cosa sarà grande, che ci stai sopra e vibra, trema.
0: Quindi una pedana
1: tremante. Una pedana vibrante si chiama. Dove
0: ma ce l'hai adesso?
1: Lo sto simulando, ok? E dice che serve moltissimo per la circolazione, per drenare i liquidi, e che se si fanno gli esercizi sulla pedana vibrante, quindi alzare le gambe piuttosto che i piedi, aiuta tantissimo il microcircolo. Ora, non so se sia vero, se magari c'è qualche esperto tra i nostri 105isti, dica la sua, sì, ma è ben più forte, così, 342-41-15-105, così capiamo se queste due cose che mi frullano nel cervello funzionano oppure no.
0: Io sono error 404 su microcircolo.
1: Non sai cos'è?
0: Cos'è il microcircolo?
1: Il microcircolo è la circolazione, diciamo, meno profonda, che quella che dà anche ritenzione idrica, che poi può diventare anche anestetismo della cellulite.
0: Ah, okay, credo di esserne vittima.
1: Della cellulite, tu che sei uomo?
0: Sì. Sì.
1: Ma
0: certo,
1: figurati.
0: Anche noi uomini ce l'abbiamo.
1: Ma guarda che voi uomini non ce l'avete. Io ce l'ho, ma perché sono donna.
0: Ma l'altro giorno mi sono alzato dal letto e sono sceso, ho sentito la mia ragazza, hai la cellulite?
1: No, non è possibile, adesso ti cali le braghe e faccio il controllo.
0: Vabbè, poi, insomma, anche fosse. Comunque, fateci sapere se veramente funziona quella.
1: Sì, sia la pedana vibrante che il copri sedile con massaggio incorporato.
0: Pedana
1: grazie.
0: Vibrante penso di sì, se l'hai tirata fuori tu hai dei riferimenti che su queste cose sono abbastanza...
1: Vediamo.
0: Affidabili. Va bene, mettiamo la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love.

0: basta parlare di macchine, basta parlare
1: basta,
0: di accessori.
1: Vabbè, però mi dicono, mi hanno risposto in tanti, avrei voluto avere un contraddittorio, diciamo, più sostanzioso.
0: Okay. Tu per te di base è un contraddittorio.
1: Sì. A me il contraddittorio piace.
0: Sì, sì,
1: comunque
0: sì.
1: Questo è un periodo in cui sono un po' permalosa. Mi rendo conto, guarda, in questo periodo sì.
0: Ok,
1: è vero, però, cioè, già, mi offendo un po' di più, me la piglio, me lo leggo al dito.
0: È bello.
1: Ma è così, sono peggiorata.
0: Il fatto che tu lo sappia, secondo me, è un sintomo che è passeggero. Quelli che sono permalosi e dicono di no.
1: Speriamo che sia anche che è collegato a quella situazione. Vabbè. Del mese.
0: Però c'è,
1: in cui noi donne siamo.
0: Le hai presenti quelle persone che sono evidentemente permalose e dicono di no, che non lo sono? No, non ce l'ha. Io ne conosco diverse di persone che sono estremamente permalose.
1: E ti dicono che no, che non lo sono?
0: Ti dicono no, non lo sono. Scusami, che cosa?
1: Beh, io sono anche presente e cosciente di quelli che pensano di essere molto intelligenti e sono dei gran coglioni.
0: Ah, beh.
1: E quelli che proprio dicono, ah no, perché insomma io sono una persona molto intelligente, molto già che se lo dicono da soli. E tu invece magari hai appena pensato, pensa che idiota questo.
0: Ah,
1: o questa.
0: Se te lo dicono un istante dopo stanno assolutamente confermando.
1: Hai capito?
0: Che tu hai ragione.
1: Perché io ho questa grande capacità di capire gli altri. Che tu dici, ma percezione del tuo io, zero.
0: La percezione del proprio io è un argomento enorme. Sarebbe stupendo poterlo affrontare. E poi prossimamente con la psicologa, che in realtà tornerà domani, ma per altri motivi.
1: Domani parliamo d'altro, però ti posso pensare. Oggi è stata una giornata davvero brillante con gli stimoli. Ho pensato, sai che ti rimangono in testa tipo le domande che fanno, che ne so, tipo la Fagnani, che dice ad un certo punto, lei che belva si sente? E ovviamente tutti quelli che vanno lì un po' ci pensano che belva rispondere, no? Non è che arrivi lì e dici, oh che domanda, oh mi hai preso alla sprovvista. Ho sempre pensato che avrei voluto essere un'orsa.
0: Un'orsa,
1: sì,
0: ok.
1: Perché l'orsa è molto, difende molto i suoi cuccioli, con una manata ti sventra in due, che comunque per una belva è una cosa bella, proprio zaffete così una zampa, è aggressiva, però se la lasci stare, l'orso è puccioso.
0: Oh sì, è vero,
1: no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, è vero, ti ci ritrovi quindi. Quindi quando andrai dalla Fagnani, non sei ancora andata?
1: No.
0: Ok.
1: No, ho cambiato.
0: È cambiato?
1: Certo, ieri ho avuto l'illuminazione.
0: Ma ti stai bruciando tutta l'intervista.
1: Pazienza, tanto non ci andrò. Quindi la voglio fare qui con voi.
0: Lucilla, lei che belva. Agosti, lei che belva si sente?
1: Allora, un drago.
0: Un drago?
1: Un drago, come sai Khaleesi, la regina dei draghi?
0: Sì.
1: Dai, il drago spacca, ragazzi. Ha il fuoco che fai fuori tutti in due secondi.
0: E tu ce l'hai il fuoco.
1: Eh beh, ma che comodo è.
0: Quando Lucilla si incazza, c'è il fuoco.
1: Apro le ali, dico a tutti, andate a
0: fanculo.
1: Parto, vado con un viaggio, guardo giù.
0: Sì.
1: Morti tutti.
0: La presenza ce l'ha, la voce ce l'ha, il fuoco ce l'ha, le ali che si aprono ce l'ha. Devo dire, quando è pure un po' le sembianze,
1: no.
0: Comunque le ricordano.
1: Bene. Però allo stesso tempo è altero, elegante, bello, è anche una bella belva.
0: Sì, volendo, sì, potrebbe essere anche una bella belva.
1: Perché non è venuto in mente a nessuno il drago?
0: Vabbè, lì quella è un po' una pantomima che fanno tutti, cioè vai a belve, la prima domanda è che belva si sente, tutti fanno
1: fammici pensare.
0: Ma che ci pensi?
1: Io se mai dovessi andare da lei dico ci penso da 3 anni. Ho passato in rassegna tutte le belve esistenti.
0: Infatti.
1: Sono andata a fare degli approfondimenti su Quark.
0: Ma
1: per
0: poi
1: capire
0: certi non dicono nemmeno la belva, certi dicono cose a caso che non sono. La belva è una belva, ragazzi, cioè che belva si sente? Io risponderei un golden retriever. È una belva.
1: Ma non è una belva.
0: Ho capito.
1: Ma tu non ti arrabbi mai, non hai quel momento. Però tu devi essere anche un po' più cattivo di un golden retriever.
0: Il golden retriever se lo fa incazzare. Però ecco, io mi incazzo come un golden retriever.
2: Quasi mai, quindi.
0: Quasi mai, assolutamente. E soprattutto, come dire, poi è un attimo a farlo tornare buono.
1: Tu, Davidino, che belva ti senti?
2: Ma io ci devo pensare.
1: Adesso ci devi pensare.
0: Perché non è una domanda facile.
1: Ma io sto con gente che ci deve sempre pensare.
0: Io no, io lo so perfettamente.
1: Il golden retriever. Tu, dai.
2: Ma io
1: abbi il coraggio di dirlo.
2: Non lo so.
1: Che belva sei, un gallo. No.
0: Che è una belva il gallo.
1: Può essere.
2: Io sono abbastanza lunatico, quindi potrei essere
0: una murena.
2: Uno squalo.
0: Uno squalo.
1: Però squalo è lunatica, guardando. Quark anche
2: sto
1: tu.
2: Sto per cavoli miei, però se dopo qualcuno mi fa incazzare, attacco.
1: Anche okay. Per fame attacchi. Tanto ti vengono degli attacchi di fame. È giusto lo squalo.
0: Sì. Comunque posso dire che è bello, cioè nel senso il format è bello, però la domanda proprio è la cosa che mi interessa di meno. Che belva si sente proprio.
1: Ma sì, è così, è una cazzatina per aprire, per rompere il ghiaccio.
0: Anche perché ormai ho 87 stagioni, quindi le belve sono state dette tutte.
1: Tutte in abbondanza.
0: Che belva si sente? Un batterio.

0: Basta parlare di cose di auto, però devo dirne un'altra.
1: Dai,
0: mi è venuta in mente adesso, ragazzi. Basta parlare di auto, Però, prima del cruise control ci fu un'altra grande svolta.
1: Aspetta, fammi l'indovinello e vediamo se indovino.
0: Prima del cruise control, che è una cosa di una decina d'anni fa,
1: sì.
0: Parlo per noi comuni mortali, poi se c'è una persona che lavora,
1: certo,
0: da 30 anni lo sapeva già. Invece, prima di questo c'è stata un'altra grande svolta che ha cambiato completamente la comodità di guida di tutti, perché ormai ce l'hanno praticamente quasi tutte le macchine, e io nella mia, che non ce l'avevo, l'ho dovuto comprare e mettercelo. È un termine maschile, è una cosa che sta al di sotto dei nostri occhi, quindi non al di sotto di questa altezza.
1: La radio.
0: No, la radio c'è sempre stata, c'è sempre, ci sarà, grazie al cielo.
1: Il caricatore
0: non è,
1: del
0: non
1: telefono.
0: Non è nella parte dietro, nella parte davanti, nel senso che non è... Quindi, no, non è il caricatore del telefono, è il bracciolo. Il bracciolo, ragazzi, vi ricordate le macchine senza bracciolo? La fatica.
1: Io non ho il bracciolo.
0: Non hai il bracciolo? Ecco la lasciatica da dove arriva. Non sto scherzando. Non sto scherzando.
2: Ti regaliamo anche il bracciolo, lo
0: Bracciolo Panda 2000.
2: Pezzo alla volta, ti facciamo una vera merce.
0: Eccolo qua, trovato.
1: Dai, regalatemi
0: trovato.
1: Anche la trovato. Stellina della Mercedes per dove te lo davanti. Gli alettoni dietro.
0: Guarda,
1: ogni compleanno.
0: Io ti regalo il bracciolo, lui ti regala AMG da mettere dietro. Molto bello. Sì, il bracciolo è una svolta, perché la schiena quando guidi tende ad andare verso destra. Ok, perché c'è il cambio a destra.
1: Ma te l'ha detto il tuo amico osteopata che è stato meglio del Prozac?
0: Me l'ha detto la mia schiena quando è passato
1: adesso
0: tutto.
1: Adesso ci ritorni? Quando è che ci ritorni dell'osteopata?
0: Non lo so ancora.
1: Non vedo l'ora che ci ritorni, perché guarda, ti ha dato una bottarella quell'osteopata.
0: No, ma in realtà il bracciolo l'ho scoperto tre macchine fa. Però prima di tre macchine fa la mia macchina non aveva il bracciolo, come quasi tutte le macchine.
1: Io non ce l'ho.
0: Ragazzi, quanto è una svolta il bracciolo da 1 a 10? Ditecelo al 342 41 15 105. Poi promesso, cambiamo argomento.
1: Proviamo a sentire, è arrivato un messaggino. Fai il controllo. Non si può perché chiacchieriamo troppo. Dai.
0: Tra poco.
1: Marco, mi baci piano, però ditecelo.
0: Però ditecelo al 342 41 15 105. Scusa se ancora ti

0: È Marcomi, vacci piano, sono le 22 e 23, questa è Radio 105 Night Express.
1: Esatto, promesso, tra poco smettiamo di parlare di Mac, promesso.
0: Però, dicono il servo sterzo.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
6: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Bausa, Magnetic, 22:32, questo è il Night Express, Lucilla e Ale Sanz. Allora, un discorso che volevamo portare avanti, tanto per dire che insomma qualche cosa di redazione l'abbiamo fatta.
1: Ce l'hai il carillon pronto? Perché è stata la stoppelli a darci un sacco
0: Vale.
1: Di cose.
0: Grazie. Tra l'altro carucce, ma oggi, cioè carucce belle che volevamo fare, ma abbiamo iniziato a parlare, voi ci avete dato un sacco di stimoli, l'abitacolo delle nostre auto è stato agghindato come se fosse la Madonna di Lourdes.
1: Ho visto delle cose incredibili, io dentro gli abitacoli.
0: Beh, anch'io.
1: I giovanissimi riescono ad acchittarsi quelle cavolo di macchinette come non hai idea.
0: Beh, io ho messo tutti i brillantini sul volante. Non l'hai mai visto il mio volante?
1: Allora,
0: volante classico.
1: È una cosa carina, Luce, una cosa carina.
0: Tutta rossa e rosa.
1: Però, cioè, voglio dire, ne avrò viste centinaia di macchine con i brillantini sul volante.
2: Ah, anche la gente che metteva le lucine di Natale. Pupazzi.
0: Certo, allora svaluta, dai, svaluta.
1: No, è una cosa carina, però non è una cosa. Cioè, nel senso, io ho visto ragazzini di 17
0: con
1: anni.
0: Con i cuscini?
1: No, con tipo 21 casse tra subwoofer installati. Sì, ma ste macchine che se tu alzi un pochino il volume le vedi che saltano, ma sul serio.
0: Che pubblicità tuning era quella che vedevi la macchina che saltava?
1: Urca.
0: Te la ricordi?
1: Urca, ho capito, ma no, non me la ricorderò mai.
0: Vabbè, no, volevamo dirvi che in giro per il mondo, soprattutto gli americani, sono gelosi di noi europei perché sappiamo goderci anche la pausa caffè come se fosse un momento proprio di decompressione. Il concetto è: andiamo a prenderci un caffè di 2 ore. Dicono che siano molto bravi a farli i francesi, in realtà per me meglio di noi italiani non esiste nessuno che riesca a trasformare la pausa caffè in 2 ore di chiacchiere sotto al cielo bellissimo nostro italiano. Mi immagino a Roma in primavera, settembre-ottobre, con le ottobrate romane. Ed è il saper rallentare, Ale.
1: Allora, il concetto è il saper rallentare, poi passa attraverso i social, perché chiaramente se non passa da lì non esiste, e diventa la domenica francese, perché gli americani, come diceva Lucilla, sono un po' invidiosi di questa cosa, che noi riusciamo a prenderci del tempo che normalmente è, come dire, corre, è velocissimo, c'è l'overworking adesso, il lavorare oltre tutto, cioè non
0: ma poi far tutto sempre di corsa, sempre velocemente, dai presto fatti un caffè che poi corriamo là, andiamo da quell'altra parte, quando
1: incastrare tutto su tutto su
0: e invece
1: tutto.
0: La bellezza è prendere il caffè,
1: è un po' quello che fai tu quando vai al tuo chioschetto oppure quando ti metti sulla panchina dietro al parco vicino a casa tua, è quello che fai tu, cioè a un certo punto rallentare, vado a prendere un caffè. Il caffè non significa entro al bar, ordino il caffè, lo bevo e me ne vado. Significa: mi prendo un caffè, mi siedo, mi guardo intorno e lascio andare la vita, i pensieri e tutto quanto.
0: Bravo.
1: Lo chiamano la domenica francese, in realtà.
0: Ma no, voglio capire perché domenica francese quando siamo molto più bravi noi italiani. Comunque in Italia, in Spagna, in Grecia, Portogallo e perfino in Germania o in Austria, questa idea è sempre esistita, cioè quella di passare la domenica rallentando i tempi. Perché nel resto del mondo no?
1: No.
0: I giapponesi sono i maghi del pigliarsi il tempo dilatato.
1: Certo, certo, è vero, però pensa ai cinesi invece. Cinesi no.
0: No, cinesi scannano come dei matti.
1: I cinesi questa cosa non ce l'hanno. Facci caso, nei giorni di festa a Milano, quando tutto è chiuso,
0: loro sono sempre aperti.
1: Sempre aperti. Il 2 giugno, 25 aprile. L'unica, se i ristoranti sono chiusi, il cinese lo trovi sempre aperto. Cioè, perché siete chiusi? Perché noi siamo italiani.
0: Comunque quel momento, no? Ci è venuto da pensare che effettivamente tutti noi abbiamo un momento in cui lasciamo andare la velocità e ci dedichiamo. Ci possiamo coccolare un po', può essere chi decide di farsi la doccia la mattina piuttosto che andando magari che ha figlia ad accompagnare i figli a scuola, si ritaglia quei 20 minuti per prendere il caffè con calma prima di iniziare la giornata.
1: Allora, complice il fatto che non ho mai avuto nella vita, a parte i primi 12 anni di lavoro che facevo un altro lavoro, la sveglia troppo presto, non ho mai avuto la sveglia troppo presto, però dico che tra le cose più sottovalutate del mondo c'è la passeggiata in città di notte.
0: No, è molto bella, certo.
1: È sottovalutatissima, cioè.
0: No, non trovo che sia sottovalutata, però non è un momento di relax, cioè
1: mamma
0: dipende,
1: mia.
0: Poi se hai il cane, vuoi andare a farti un giro, è un conto, però secondo me è nell'arco proprio della giornata, quando hai i ritmi veloci, è lì che bisogna saper dilatare.
1: Certo, ecco. È facile rallentare a fine giornata prima di andare a letto facendosi una passeggiata in città. Rallentare prima di ricominciare, prendersi un'ora e mezza,
0: o in pausa
1: ore.
0: Pranzo, oppure quella mezz'ora, che ne so, al pomeriggio.
1: La domenica francese, sti americani, francese, ma com'è?
0: Ma che francese, ma come? Ma
1: americani,
0: dai,
1: ma cosa vi sta succedendo? Eravate dei figli.

0: Dracula 22:39, siamo qui insieme, stiamo parlando
1: Spider-Man,
0: vai tu, faccio io, esci tu.
2: Comunque posso dire che questa cosa di imitare i meme è divertentissima.
0: È divertente.
2: Sarò vecchio, sarò boomer o forse sono ancora troppo giovane dentro.
0: Comunque io sto prendendo ad esempio da mia figlia, guarda che è uno spunto avere un adolescente in casa, perché alla fine non sei mai del tutto boomer. Lei ha dei meme e mi ha spiegato quali sono i meme che possono essere cool e quelli che sono invece sfigati.
2: Okay.
0: Poi mi ha detto che dire cringe di una cosa è cringe.
2: Certo, sì, sì.
0: Quindi non bisogna dirlo.
2: Sì, e sì. Poi però si può dire cringiare.
0: Cringiare, sì, come flexare, però lei mi dice dai, ma come parli? Ma dico, ma no, lo dico con te perché sento che ve lo dite, però, mi fa sì, però
2: posso
0: no.
2: Posso dire una cosa, Chloe?
0: Cleo,
2: scusami. Quando noi diciamo cringe e facciamo quelle cose un po' da boomer che cringiano, in realtà lo stiamo facendo anche un po' per autoironia,
0: certo.
2: Per fare il verso a noi stessi che facciamo il verso.
0: Esatto,
2: capito?
0: Sono molto d'accordo su questa cosa, molto. Poi gli ho chiesto che cos'era quella roba che adesso fanno 6-7.
2: 6-7?
0: Beh, me la sono fatta spiegare.
2: 6-7, più o meno.
0: No, non perché... è così. Okay, me l'hanno spiegata, è che è nato da uno che ha fatto non so se un canestro, un gol, aveva la maglia 6-7. Quindi quando succede una cosa figa, quindi che fai canestro, 6-7, come dire, che figata, vedi che t'è riuscita, vedi che t'è venuta bene.
2: Ah, okay.
0: Guarda che fico, è
2: tipo
0: così.
2: Bella. Cioè,
0: tipo bella lì, bravo, bella.
3: Anche
0: capito?
3: Il Papa l'ha fatto domenica.
0: Ha
3: comunque
0: fatto 6-7.
2: Veramente?
0: Però mi hanno detto che assolutamente non si può dire. Mica sarai una di quelle che dice 6-7. No, gli ho detto, manco sapevo come usarlo.
2: Si fa il gesto con le mani.
0: Però non lo so. Loro me l'hanno spiegata così. Sai, io e i miei figli mi faccio indottrinare da loro.
2: Questi 10 secondi forse ho cringiato l'universo. Non lo so.
0: Però magari c'è qualcuno che ci può aiutare. Dopo questo, ragazzi, verremo licenziati in quanto cringissimi.
2: Come dire, cioè, se tu sei cosciente di almeno del significato delle cose, non sei boomer. Sei boomer se lo utilizzi pensando di essere figo, cercando di fare il figo. Noi prendiamo in giro qualsiasi cosa. Il linguaggio nostro, il linguaggio dei giovani, il linguaggio dei grandi. Quindi, come dire, mi sento sempre un po' un riferimento in tutto questo.
0: Vabbè, comunque è arrivato un messaggino carino, sentiamolo.
4: La domenica francese è la quotidianità italiana.
0: È così, capito? Sti francesi che dicono ah, si rilassano, loro sanno come prendersi i tempi. Gli americani dicono si chiama domenica francese l'arte di saper prendere un caffè mettendoci 2 ore. Ah, belli, mettetevi in fila.
2: Ma venite a Roma.
0: Che ci siamo noi italiani.
2: Venite a Roma imparare la domenica francese, vi facciamo vedere che dopo 2 ore che ci avete messo per fare 1 chilometro e cercare il parcheggio vicino a Sant'Eustachio e il caffè, due ore lo fate durare.
5: Ciao, sono Antonio da Torino.
0: Antonio.
5: Dunque, per me la pausa caffè è un qualcosa di diventato quasi istituzionale per noi italiani. Basti pensare semplicemente che al rientro dall'estero in zona di confine la prima cosa che facciamo effettivamente è prenderci un caffè all'italiana. E poi la pausa caffè giustamente deve essere una pausa caffè, in pratica un rito che deve spezzare quella monotonia, quell'oppressione lavorativa che viene a crearsi durante la giornata. Ciao, buona serata a tutti.
0: Buona serata, grazie. In effetti Quark ci stava.
2: Come non essere d'accordo.
0: No, deve proprio l'ha spiegata bene.
2: Bene, ma se tu mi chiedessi adesso cosa ha detto, io non ricordo una parola.
0: Lui ha detto che in pratica la pausa a caffè deve essere uno spartiacque contro l'oppressione della routine lavorativa.
2: Bravo, bravissimo. Grazie. Bravissimo. Contro l'overworking. Contro l'overworking. Bello dire parole inglesi.
0: Allora senti, ci rispondono al 67. Uno dice il 67 è un quartiere di un rapper americano. Non ci aiuta molto.
2: Da lì
0: ragazzi, 67,
2: ragazzi,
0: lo hanno ripreso come motto, diventato virale poi con il reel di un ragazzo che lo diceva assieme ad un gesto con le mani. Sì, ma tu lo utilizzi quando? Per dire fico, per dire cosa?
2: Allora, quello che avevo sentito dire io era per dire approssimativamente 6-7, nel senso non so quanto esattamente, quindi 6-7, 6-7.
0: Ah, e invece a me avevano spiegato tipo fai una cosa fichissima, 6-7.
2: Beh, posso dire, è bello rimanere nel tubo.
0: È vero.
2: Non voglio sapere
0: bello,
2: come
0: bello
2: si dice esattamente.
0: Bello.
2: Va bene così, un po' e un po'. 6-7.
0: Ci piace così proprio, 6-7. Nel dubbio.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Ma è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno.

0: Pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina.

0: Fantino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: 105
12: 105
11: 105 Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che

0: Jazz, Shattered Dreams, 1987, una di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Stiamo andando così, regalandovele alla fine di ogni ora, perché buon compleanno Radio 105.
1: Buon compleanno Radio 105. Ok ragazzi,
0: grazie.
1: Anche stasera bravi tutti.
0: Bel lunedì, quando si parte bene con la settimana è già un buon punto.
1: Chi mena prima mena due volte.
0: Esatto, bene dai, la rondine non fa primavera. Davidino, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Claudietta al centralino, Valeria Stoppelli in redazione.
0: Bravo!
1: Bravo Davidino, ci ritroviamo domani alle 21 per un'altra puntata del Night Express con Lucilla Agosti e Sansone.
0: Fate i bravi, ma non troppo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sono le 23. E inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione, attenzione, attenzione.
4: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici vicini e lontani, un buon vaffanculo a tutti i nostri bene. Fedelissimi ascoltatori.
1: Oh.
4: Ovviamente con il massimo rispetto che si possa
1: certo.
4: avere.
1: Yeah.
4: Vi devo dire una cosa terribile.
1: Sì,
4: mia suocera, vabbè. Quella malvagia, ha preso da Rakim, un tipo vicino a casa, delle pastiglie che fanno incasinare la mente e fanno dire cose che non si dovrebbe. Ma per qualche ora. A me l'ha messa nel caffè dopo pranzo,
1: sì.
4: quindi... Dove ero rimasto?
2: No.
4: Ah sì, vi devo presentare. In regia Pino Mongoide.
2: No, no.
4: Perché ridete? Poi quella che vorrebbe essere nata a Pisa, ma purtroppo gli è toccata
0: Pisa
4: Firenze.
0: Merda. No.
4: Ecco
0: no.
4: a voi, forza
0: sì.
4: Pisa, Letizia
0: no, no.
4: Puccioni. Culo polpante, dai! E adesso gli storici di questo programma.
2: Sì,
4: coloro che l'hanno cresciuto per oltre 25 anni.
1: Sì,
4: ogni
1: sì.
4: giorno scrivono, inventano, pensano, dedicano la loro vita a questo
2: sì,
4: programma. Fabio Alisei
2: ecco.
4: e Marco Mazzò.
2: Ecco.
4: Siete dei grandi
2: ecco.
4: ragazzi.
2: Paolo?
4: Tranquillo, tranquillo, non ti ho dimenticato. Saluto ovviamente Wender.
2: Ah.
4: Lui non va mai dimenticato.
2: Esatto.
4: Sì, adesso ti presento, stai calmo. Johnny, anche lui ogni giorno dedica la sua giornata allo zoo. Aspetta un attimo, adesso arrivo a te. Lucilla, anche lei scrive, registra e quando può si monta le cose da sola. Ma guardatelo, è lì che sta impazzendo perché non l'ho ancora presentato. Ma secondo te, come potrei saltare la parte più comica di questo programma? Ecco a voi, vai, sorridi, ecco a voi... Francesco Maggiore.
2: Bravo, Francesco.
1: Bravo, Giovanni.
4: Qui l'ho fatto apposta per farti arrabbiare. Allora, adesso ti presento.
2: Okay.
4: Come
2: sì.
4: dici, Pippo? È tardi?
2: È tardi.
4: Scusami, ma facciamo domani. Dai, che scherzo. Ora ti presento.
2: Vai.
4: Signore e signori, sigla.
1: Devo aver fatto qualcosa a Wender, non me ne sono accorto. Sa anche a me, il giro merda stavolta è tuo.
2: È un po'

0: Mamma mia, cioè, possiamo dire per favore basta, basta a tutti questi finti investigatori, basta, giudici, basta. Esperti di geopolitica, cioè esperti di guerra, puttana Eva, sta gente sui social. Sai che non riesco più veramente a guardare e seguire nessuno? Cioè, mi e viene il farlo, vomito.
1: Perché devi seguire i muratori turchi, loro non ti tradiscono, infatti, guarda, mai.
0: Ho deciso che seguirò il tuo consiglio, te lo giuro.
1: Colano il cemento, erigono palizzate, sono bellissimi.
0: Sì. Ma anche Pippo credo segua quelli che fanno i cantieri, giusto? Che poi è il tuo futuro, no?
2: Non è? Sono diventato bravissimo in questo.
0: Bravo, e te bravo. Credo, figa, c'hai il Duomo al posto della casa.
1: Cosa famosa, guarda.
0: Sì, ma guarda, Pippo, ti seguo a ruota, per la mia casa è un disastro, non ne posso più. Sistemi
2: conosci,
0: una roba.
2: Conosci uno che mi può mettere la porta blindata, per favore, a casa?
0: No, purtroppo no.
1: Sai
0: no.
1: Che la conosco uno che la può scassinare. La sua astuzia sì. Di chiederlo a Marco solo per dirlo in onda, cioè,
0: perché sa benissimo che anche se ne conoscessi uno è qua,
1: non
0: no?
1: Non gli serve a niente.
0: Cioè, esatto, sto
2: magari
0: merda.
2: Tutti quelli che ti hanno contattato per la tua casa di Miami, magari esce fuori uno così.
0: No, ma pensa, allora, ho fatto venire uno a sistemare il garage, che è finalmente a posto adesso.
3: Ah, meno male.
0: Sì, aspetta però. Tutta la parete esterna, di un lato della casa, è tutta schizzata di sembra che uno abbia cagato molle sul muro. Non so cos'è. Schizzi di merda.
1: Può darsi che sia merda, Marco. Può darsi scommettere $100.
4: Sai, freddo, caldo, freddo.
1: L'aria condizionata, il cibo piccante.
0: Può essere. Ma che palle.
4: I procioni ammalati.
0: L'antivirus. Vabbè, insomma, è successa una tragedia questo fine settimana a Modena. Dovrebbe farci riflettere, tra l'altro, con lucidità, senza cadere nella solita guerra ideologica dove ogni tragedia viene trasformata in uno scontro o politico o etnico. Il ragazzo che ha commesso questa roba terrificante, a parte, vabbè, sai, la questione adesso ha diviso in due l'Italia, perché era straniero, tra virgolette, in realtà lui è italiano, certo. Passaporto italiano, nato in Italia, è marocchino di seconda generazione, certo. Quindi non, in teoria non dovrebbe c'entrare niente. Secondo me, per sintetizzare il tutto, senza entrare in litigi, robe varie, è che credo che sia sbagliato che una persona con problemi mentali possa essere alla guida di un'autovettura. Quello è il punto, credo, focale.
4: Ma cioè, i problemi mentali sono stati accertati,
3: certo.
0: Era in cura.
3: Ti ho mandato infatti i dati sui malati mentali in Italia. Cioè,
1: Noi dove siamo?
3: Noi siamo tra quei 2 milioni che non riescono a farsi curare.
0: 2 milioni, ragazzi,
4: fermo
0: 2
4: restando
0: milioni.
4: Che uno che si mette una valigia di bombe addosso, si butta nella folla, io non lo ritengo comunque una persona normale, a prescindere anche negli altri paesi. Sulle torri gemelle.
0: Sono due questioni ben distinte. Normale. Questo caso ben specifico poteva essere un italiano nato in Italia da genitori italiani, cioè di squilibrati mentali.
1: Cioè, come
0: Italia,
1: il tipo che ha pugnalato
0: parecchi.
1: La signora in Gaia Ulenti.
3: Bravissimo.
4: Esatto, ragazzi, veramente c'è una follia dilagante che è pesante.
3: Perché i malati mentali sono abbandonati a se stessi.
0: Esatto, ed è per
3: non
0: questo.
3: Ci sono le strutture.
0: Ma hanno chiuso i manicomi per colpa nostra, perché hanno detto altrimenti non ci sarebbe più lo zoo, certo. Perché noi saremmo i primi a entrare.
4: Ce l'aspettiamo da lì, cioè, abbiamo il codec,
1: esatto. Abbiamo anche il pubblico, tra l'altro.
0: Esatto. Ho capito. No, che poi ci si... Allora, il problema vero in Italia in questo momento è la certezza della pena che non esiste. Cioè, bellissimo. Uno commette un crimine e 3 minuti dopo esce. E questa roba fa girare i coglioni, soprattutto le persone oneste, no? Un onesto lavoratore vuole star tranquillo, vuole poter andare a lavorare in ufficio la mattina senza doversi mettere, cazzo, la cintura, l'armatura per non farsi derubare, vuole poter uscire con sua moglie, con i suoi figli, andare al parco e star tranquillo, si guadagna il suo stipendio.
1: Ma fanno in Svizzera!
0: Infatti la Svizzera è risultata il posto migliore del mondo, non so se hai visto la notizia.
1: Ragazzi,
4: cioè, ma rinascerò cioccolato, ragazzi.
0: Cosa vuol dire? Scusa,
3: non bene, perché ti mangeremo.
4: Non so che ti piacerebbe da quando ti ho strangolata.
0: Poi, non si può neanche far finta di alcuni dati, perché gli stranieri in Italia rappresentano l'8-9%.
3: 7,8%.
0: Vabbè, l'8-9 me l'ha scritto. Oh, che cazzo vuoi? Oh,
1: sono aumentati adesso, Marco. Guarda, sono sbarcati adesso 1 milione.
0: Facciamo l'8 e siamo contenti.
3: Vai,
1: arrotondiamo.
0: Facciamo una media. E purtroppo diciamo che i crimini vengono, il 40 e qualcosa per cento dei crimini vengono effettuati dagli stranieri. È la verità, Puccioni. Non storcere il naso, purtroppo è
3: sì,
0: la verità. Ma
3: io credo... dipende da come la guardi. Comunque va bene.
0: Come la guardi, la guardi. Sono dati reali questi, non è che me ne sono.
1: Io credo che ci sia.
3: Ma il problema è che c'è un problema di immigrazione che non viene assolutamente aiutata. Di conseguenza sono abbandonati a se stessi come i pazzi. Come tutti, quindi lo Stato sociale ha fallito, la sinistra ha sicuramente fallito, perché non puoi lasciare le persone senza fare niente tutto il giorno.
0: Ma soprattutto, soprattutto se tu non controlli il flusso migratorio, no? E non fai delle verifiche alla partenza, cioè all'inizio, cioè quando entrano. Ma se tu fai entrare 100.000 pazzi, è normale che prima o poi un pazzo commetta qualche reato.
1: Ma io vedo un altro, cioè, dettaglio. Secondo me. Al di là della provenienza, ok, è un po' anche, diciamo, la povertà. Nel senso che quando tu non c'hai un cazzo.
0: Se tu fai entrare una persona e non gli garantisci comunque vivere.
1: Certo.
0: Dignitosamente.
1: Tendenzialmente,
0: poi...
1: tendenzialmente questo tipo di crimini, che sono i reati di strada di cui stiamo parlando, tendenzialmente sono ad opera di persone che non hanno un cazzo. Cioè, sono persone
0: che. Ma magari
1: povere.
0: Non c'hanno neanche voglia. Mica
4: le
0: tarda,
4: baby gang sono figli di persone che lavorano.
1: Baby gang, secondo me, è un problema ancora
3: un problema
1: diverso.
3: Ulteriore.
1: Diverso.
4: Sempre criminalità.
0: Comunque, chi spaccia droga alla
3: italiani,
0: fine due soldi ce li ha, perché li vedi con i cappellini di Gucci, le scarpe firmate. Quindi, cioè,
1: sì,
0: i soldi comunque.
1: È il tipo di ambiente che ti spinge verso la criminalità. Nel senso. L'emarginazione ti spinge verso il crimine, chiaramente.
0: Cioè, io credo che bisogni veramente fare dei controlli. Cioè, non puoi fare entrare la gente a cazzo di cane. L'America è fatta di immigrati, cioè persone che arrivano da tutto il mondo. Non esiste l'americano.
3: Appunto.
0: Li hanno sterminati, che erano gli indiani d'America. Cioè, arrivano da ovunque. Però ci sono, fino a poco tempo fa c'erano delle verifiche. Entravi, io per esempio ho dovuto fare minchia 2000 documenti.
4: Ma sei un bel delinquente,
0: Ma io sono un bel delinquente.
1: C'erano le tue foto segnalettiche.
0: Ho dovuto studiare la Costituzione americana. Cioè, comunque devi fare una prassi molto lunga prima di poter stare sereno in questo paese, lavorare, eccetera, eccetera. Che è un po' una battaglia che va avanti da un bel po' di tempo tra Biden, Obama e Trump, eccetera. Stessa cosa serve in Italia. E poi non c'è la giustizia della...
1: Scusate, sì, cosa? Chi se ne doveva occupare è stato eletto. Nel senso, questo governo qua è stato eletto proprio per questa campagna sull'immigrazione e sulla sicurezza.
0: Non ha fatto un buon lavoro, evidentemente, ragazzi.
1: Cioè, nel senso, mettiamoci la legge sull'immigrazione si chiama Bossi-Fini e decreto sicurezza 2 di Salvini. Quindi
0: sì,
1: le leggi sono state fatte, però
0: ma
1: evidentemente non sono
0: funziona
1: buone.
0: Un cazzo sotto questo
1: allora
0: punto
1: forse
0: di vista.
1: È sbagliato l'approccio.
0: Allora, parlando di follie, perché la gente malata di mente non è soltanto quella che commette dei reati terrificanti, come abbiamo visto, ma gente che si mette in fila per ore, rissa, si pesta, eccetera, per comprare il nuovo Swatch in collaborazione con Audemars Piguet.
3: Yes.
0: Che io posso capire, perché in realtà se tu guardi i prezzi sono già arrivati alle stelle.
1: Sì.
0: Costano 400 euro credo originali nel negozio.
3: Sì.
0: E li stanno già rivendendo a 2.500-4.000 su eBay.
4: Però Marco, la Swatch ha detto testuali parole: non è una tiratura limitata, li facciamo avanti per sempre, è inutile che vi pestate. Sai cosa ti posso dire? Che questo si riflette anche sulle scarpe e su tutto il mondo del reselling. Il reselling è una enorme rottura di coglioni.
3: Bravo.
4: E le aziende che foraggiano il reselling fanno ancora più schifo, perché costringono le persone normali. Mi esce con un prodotto, mi piace, me lo vado a comprare.
3: Esatto.
4: Che problema c'è? Ma perché devi dare l'illusione a quattro scappati di casa di poterci fare
0: perché
4: il grano
0: ne stiamo
4: facile?
0: Parlando noi, ne stanno parlando i giornali, ne hanno parlato i telegiornali. Si chiama pubblicità gratuita questa. Cioè noi volontariamente o involontariamente stiamo facendo.
4: Ma invece
0: promozione.
4: Quelle aziende vanno boicottate. Perché se io mi voglio comprare qualcosa, tu me la devi poter vendere. Se non me la vuoi vendere, vai a fanculo tu e il tuo orologio. Non me ne frega un cazzo.
1: Al di là del problema dell'azienda, però c'è quello che va in fila la notte per prendere l'orologio appena
4: perché
1: uscito.
4: Perché sono persone che sperano di fare un guadagno facile.
3: Però noi invece, quando l'abbiamo fatti noi per le file.
4: Per cosa?
3: Per lo sport. Io non l'ho
0: mai fatto una fila.
3: 20 anni fa, 30 anni fa, forse
0: mai.
1: No,
0: mai.
1: Per il pane l'abbiamo fatto.
3: No, neanche quello.
4: Per il lievito nel 2020.
3: Ricordate quando si faceva. Cioè, facevano le file perché usciva il nuovo Scuba, usciva il nuovo.
1: Ma no.
0: Mai fatto una fila per questa. Ma neanche per l'iPhone. Neanche per l'iPhone.
3: Però per l'iPhone già era una cosa di riselling.
4: Se è un numero limitato, ti do ragione.
3: Cioè, non era
4: se mi dici escono 300 pezzi, non li faccio più, va bene, la gente si scanna per avere l'opportunità di avere un pezzo straordinario. Ma sì, se è una roba che va avanti in continuazione, perché la gente si deve picchiare per un pezzo di plastica?
3: Ah, io non lo so, non
0: senti, comunque è meglio per uno Swatch Audemars Piguet che per quel pupazzetto di merda cinese, come cazzo si chiamava?
4: Il labubu
0: che
4: adesso
0: da
4: sono tutti nei cestini nell'immondizia. Oh, cioè, follia.
3: Però intanto lui è diventato miliardario.
0: Sì, ragazzi, lui è diventato miliardario, adesso esatto, può chiudere l'azienda, basta, finita la roba dei labubu.
4: Volevo dire che ne ho uno nero e uno giallo, li vendo a 5.000 euro.
0: Lo sapevo io. Scherzando. Tua moglie c'è cascata
4: subito.
0: No. Madonna, tua moglie è proprio vittima. Tua moglie, ecco, tua
4: ma
0: moglie.
4: Ma non è vero, Marco, ma non sì, ce li ho. Sì. Io ho quello originale, due, no? Che cazzo, allora,
0: io... Appunto, ce li hai.
1: Io ne ho uno nero e giallo ricavato dai due precedenti di Paolo. Purtroppo il cane.
2: Signori, io lo Spatec.
4: Esatto, ma ora lo Spatec che mi è arrivato.
2: Di cosa stiamo parlando?
4: Mamma, che bello, Marco, ti è arrivato?
0: No, mi è arrivato un cazzo. A me non manda niente quello stronzo di Augusto.
1: Io ho
0: bastardo
1: fatto la fila stanotte per averlo.
4: Dove? Ero da solo. No, a parte gli scherzi, andate su fumagazzi.it. Non so se sono finiti. Quelli sono veramente i tiratori limitati. È bellissimo lo Spatec.
0: Vorrei averne uno anche. Vabbè,
4: te lo vendo a 7.000 euro.
0: Vai a fare in culo. Sentiamo cosa ne pensano gli italiani di questa rissa per lo Swatch in collaborazione con Audemars Piguet all'interno della Zecca.
5: Radio 23 centimetri presenta la Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini, da Milano a Dubai febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
8: Hanno fatto bene.
7: Chi ha fatto?
8: L'orologio di merda.
7: Non ho capito la sua posizione.
8: Lei è l'orologio di merda.
7: Paga.
8: Andare davanti ore. Alla roba c'è il cazzo. È un orologio di plastica.
7: Vabbè, però perché succede questo?
8: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
7: D'accordo.
8: Robos, ritardati.
7: Sì. Non ho capito un cazzo.
8: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Scusa, prendo un orologio di merda. Mi sono fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un carro armato e ciappo sotto, si stronzi. Hanno tutti la mamma uomo.
7: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma, Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
9: Ma sono dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch, che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
7: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
9: È il simbolo della Swatch. Scusa, Apple.
7: Il
9: pensavo.
7: Simbolo della Apple si chiama Apple perché è una mela.
9: So coglioni, ecco il senso della vita. Non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
7: Ma dove li pigliano sti soldi però?
9: Facciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
7: Bastardi dentro gli spacciatori. E perché si comprano l'orologio?
9: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
7: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
9: Perché Dubai Bai semenano.
7: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo. Che vuol dire?
9: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
7: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè, una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo. Ciao andrologo.
9: Ciao.
7: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
10: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
7: Per cosa si devono menare, dimmi?
10: perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose devono menare, ma non loro, devono andare a menare chi devono andare.
7: Chi bisogna menare, Franco?
10: Netanyahu e Trump, quei due, bisogna prenderli e attaccare il capeccato.
7: Cioè bisogna menare
10: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente e chi ne paga le conseguenze siamo noi. Pubblici plebei
7: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
10: Vabbè, sono questo, una masticoglio, perché anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
7: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai!
10: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbaffo. Mi dovevo consumare 2 euro, 2000 euro, li consumavo a mangiare.
7: Cosa ti mangiavi, Franco?
10: La carne alla brace, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla brace.
7: E due troie non le prendevi, Franco?
10: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare, stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però che vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo. Da scopare senza pagare, brucia.
7: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
10: Bravo.
7: Ciao Franco, un abbraccio. Ciao Franco, ciao, buon viaggio.
10: Ciao Franco.
7: E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma. Amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio. Grande abbraccio fraterno.
11: Bene, non rompermi i coglioni. Allora, ascolta.
7: Ascolta.
11: Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
7: Allora. Esatto, giusto, non devi.
11: Ma porco. Uno che ti chiama carotina, non vedi la
7: dita? Vabbè, ma un pezzeggiatino.
11: Sta zitto un attimo.
7: Pezzeggiatino? Allora, è un omino dolce.
11: Dobbiamo avere una conversazione civile.
7: Ma comincia tu, però. Comincia tu.
11: Comincio io. Ma tu sei zitto, cane, ascolta.
7: Sì, dai, forza.
11: Ma adesso, cane, un otto bastardo.
7: Due ore, bravo.
11: Un amaro stifoso. Stai zitto un attimo.
7: Va bene, ma due ore per arrivare al concetto. Hai detto allora 450. Volte,
11: non sono
7: allora,
11: se tu stai zitto!
7: Allora, allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai.
11: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco!
7: Io!
11: Sei tu!
7: Io!
11: Sei tu che mi fai venire le luce,
7: sei tu che sei pazzo schizofrenico!
11: Sono la persona più serena e tranquilla del mondo! Sei
0: ma fallo
11: tu
0: parlare!
11: Che mi fai venire il sangue! Maledetta merda!
7: Non è vera questa cosa!
11: Infame, maledetto!
7: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora...
11: Fragrante gelsomino di montagna!
7: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
11: Fragrante gelsomino di montagna!
7: Esatto! Senti l'affetto! L'affetto che permea le mie parole. Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti l'affetto.
11: Entra dentro le mie parole.
7: Esatto. Bravo. Così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino di pino di crema pasticcera.
11: Piccolo leprotto.
7: Allora, fenicotterone. Dai, oggi.
11: Fenicotterone.
7: Vedi, così.
11: Tenero pasticcino goloso.
7: Brava, carotina. Mi piace quando sei così tenero. Ok, benissimo.
11: Infame maledetto, smetti di rompermi i coglioni. Affrontami di persona.
7: Ma basta, hai rotto il cazzo.
11: Cane, pasticciotto. Ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare.
7: No,
11: mi chiami al mio telefono privato e allora... mi devi ascoltare.
7: E sti cazzi, e sti cazzi, pasticciotto.
11: Maledetta merda, cane, te lo giuro, mi arriverai sotto, bastardo, maledetta cane. Ti smembra la viva, maledetta merda.
7: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere, passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.
0: Sei tu, lui era predisposto.
2: Beh, oggi sì,
0: Oggi era predisposto. Sei tu. Guarda, è lo stesso meccanismo con il quale poi litighiamo. È uguale, uguale.
3: Ah, sì, sì.
0: Tu lo, sì, lo fai esplodere
1: sei
0: proprio.
1: Sei ingiusto perché a te non ti chiamo Fenicotterone.
3: Tatone, no, sì, però.
1: Ma Tatone è affettuoso, non è Fenicotterone. Cioè, piccolo gelsomino tenero di montagna.
0: L'altro,
1: cazzo,
0: l'altro giorno quando abbiamo litigato, oh dai, patatone,
1: no,
0: mi diceva.
1: Tatone! Tatone.
0: Sta roba ti incendia ancora di più.
1: Tatone viene dal cuore. Sì, sì. Cioè, un vezzeggiativo, sì, sì, vero. Se avessi chiamato umido bordo della pizza ripieno di ricotta, suonava un po'
2: però basta se tu avessi fatto per la forza di Grescu quel giorno.
0: Hai ragione.
3: La prossima volta, tanto
0: la prossima volta ci penso. Però devo mettere un cartello così
1: però
0: me lo ricordo.
1: Tatone e spungiamolo, perché Tatone è affettuoso e spontaneo.
0: Vabbè, sì, però è quel modo lì che tu hai di pungere e poi per la forza di Grescu. Capito?
1: Tenera violetta, non te la prende.
0: No, vedi.
1: Dai, Sofì, c'è pasticciotto. Dai.
0: Vedi? E che così faresti esplodere anche la Puccioni.
1: No, perché vedi che invece sacco di merda non se la prende.
3: Hai chiamato sacco di merda, infatti.
1: Vedi?
4: Ma non è un alimento dolcioso.
1: Beh, dipende. Ci sono alcuni a cui piace.
4: Sì, uno ne conosco e canta.
0: Cantava perlomeno. Canta.
4: Forse qualcun altro, ma è una patologia.
0: Vabbè. Dai, ragazzi, oggi siamo andati un po' lunghi. È giusto collegarsi con i mamma. Il lunedì è un appuntamento fisso.
1: Esatto.
0: Lui una volta per noi era il maschio alfa, eccetera. Poi, riguardandolo dopo qualche anno, maturando, ci siamo resi conto che è proprio culatone. Cioè, è proprio.
1: Cioè, è una zia, dai.
3: Severo, ma giusto, dai.
0: Stivali pelosi, fuso rosa.
4: L'episodio si chiama Il Sacrificio.
1: Ecco, hai visto?
0: No, andiamo, vai.
1: Grazie.

0: Lasciatemi tutto il mio sangue! Io sono un poveraccio! Non fatemi del male! Non voglio morire mea!
1: Skeletor, questo merdoso che ho avuto la malsana idea di fottermi, ha ragione. Non c'è bisogno di ucciderlo per levargli il sangue per il tuo uccello. Forse m'è venuta un'idea. Se lo leviamo dal costume, dopo avergli fatto una doccia, ovviamente, e te lo mettiamo in spalla.
0: Come uno zaino?
1: Poi colleghiamo il suo corpo al tuo cazzone attraverso dei tubi.
0: Li facciamo uscire dal culo!
1: Quando avrai una erezione, lui verrà ciucciato dei litri necessari, ma senza morire. Sverrà e basta.
0: A me piace svenire! È una dormita gratis!
1: Che dici? Può essere una soluzione.
2: Ste mosche.
1: Mamma, che palle sta pausa anni 80 con le mosche per indicare imbarazzo.
3: Però indica perfettamente quello che sto provando. Ma secondo te vado in giro con un nanetto nudo e con dei tubi nel culo che mi vanno all'uccello, messo sulle spalle come uno zaino?
0: Guardi, signore, che 1,50 m sul mio pianeta son tanti, ne?
3: Ma vuoi stare zitto, brutta merda? Questa è l'immagine di potenza che pensi possa dare di me per conquistare Eternia?
1: Hai ragione. Scanniamolo.
0: No. Belin, che cazzo sei, bipolare?
4: Io veramente non ho idea di come faccio a tenerti ancora come comandante delle mie guardie, che poi non ci sono più perché le hai uccise tutte. Quindi riformulo la frase in: mi chiedo come faccio a tenerti come capo di te stesso per la mia sicurezza di palazzo.
5: La prego di perdonarmi, mio re. Cercherò la fuggitiva e la riporterò a palazzo.
4: E poi, dove la detieni, ai campi da calcetto? Oppure la porti a farsi una vacanza alle Maldive per farle scontare la pena? Dai, su! Taci, brutto deficiente! Ci andrà Tila a riprenderla!
6: Fa intensa, eh?
7: Aspettate, fermi, calmatevi tutti.
8: Sorceress, che ci fai qui?
7: Sto osservando con il mio palantir tutti i casini che si sono generati dalla mia scelta di dare a Skeletor un mega bombolone del gas messinese al posto della minchia, e mi sono resa conto del casino che si è generato. Volevo dirvi di fermarvi, e che adora ha ragione. Quel vigliacco ama un piano per sottomettere Eternia al suo cazzone. Ha scovato il gabebo che ha il sangue necessario per farlo rizzare. Non avevo considerato questa eventualità. Quindi andrò personalmente a risolvere il problema donando a Skeletor un cazzetto normale come lo aveva prima.
4: Oh. Mamma mia, Sorceress, ma che cazzo di tette hai? Non mi ero mai soffermato a guardarle da così vicino. Di solito svolazzi come un piccione rognoso, ma adesso che le vedo sono due tette disumane. Che cazzo di misura hai? Una sesta?
6: Ma perché?
7: Ma sei normale?
8: Ma padre, ma che dici?
4: Dico che ha un paio di tette da urlo. Non mi guardate come se fossi un deficiente. Che problema c'è? Mica le ho infilato una mano dentro la scollatura. Anche se debbo essere sincero, me è passato un secondo per la testa.
8: Quindi userai la magia per rifargli il pacco?
7: Esattamente, Adam.
8: Quindi con la magia puoi rifare gli organi genitali a tuo piacimento?
7: Ma no. Certamente la mia magia è potentissima.
8: Bene, bene, amica mia del cuore. Ecco. Se lo avessi saputo prima, te lo avrei chiesto molto tempo fa.
7: Che cosa?
8: Mi fai la fica di dietro?
4: Oh, no. Santo cielo. No, no.
8: Con le labbra e il clitoride, no. Insomma, completa, completa.
7: Non so cosa rispondere, Adam. Sono un tumulto di sensazioni che si accavallano. Fra lo schifo al pensiero, l'imbarazzo e la tenerezza. Posso pensarci un paio di giorni?
8: Preferirei farlo domani al massimo, perché dopodomani ho un'orgia di compleanno. E farei il figurone fra le socie. Altro che Hermes di coccodrillo. Oggi vado a prendermi un bel paio di retrozoma per la mia nuova fica di dietro, così non perdo tempo. Oddio, che festa top! Mi farò scopare la fica di dietro per ore! Sì, finalmente posso comprare il Vagisil.
7: Cristo santissimo, ma quanto sei froccio!

0: l'entrozoma.
1: Ma poi perché c'è il Gabibbo? Perché?
2: Il Gabibbo.
1: Ma cosa c'entra?
2: Mi
1: fa la tenerezza.
2: La tenerezza, parastella.
1: Lo sporco,
2: schifoso.
1: A tra poco.
3: È il momento di fermarsi per qualche minuto di pubblicità. Marco, vai di là a goderti il tuo caffè, che sì, compri tu e usi solo tu. Approfittane ora che non c'è Paolo a Miami.
1: Mamma mia. Questo mese, cioè da quando è andato via, son miliardario senza di lui. Minchia, tutte le cialde lui si faceva, poi se li infilava nello zaino.
0: Ma se io le portavo,
1: le portava a casa.
0: Ma cioè, io portavo le mie e te le facevi tu.
2: Le ha portate a Milano. Stamattina dico: sì, sì. Che profumo di caffè di Miami. Sì.
0: Sapete bene il caffè Borbone, che caffè di Miami è.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di Tough, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
8: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
7: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tough.theartoffighting.com.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
17: con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
17: Dal 20 maggio al cinema.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Yeah, baby.
1: Capito, sta vecchia bastarda è ancora sui palchi, 67 anni. Che poi mi ricorda un po' la Puccioni, Madonna, è quel genere lì, capito? Un po' sporcaccione.
2: È più San Giuseppe che Madonna, però.
1: Un po' sporcaccione ancora, Nonostante l'età, gli occhiali che non vede più un cazzo, smemorata. Però cavalca ancora non solo i palchi, Mi sa che Madonna cavalca ancora la bastarda.
2: Bufali.
1: Stavo leggendo i messaggi in merito a quello che abbiamo detto sulla tragedia che è avvenuta a Modena e si percepisce una cosa sola, secondo me, che la politica ha fallito. La politica ha fallito,
2: sì.
1: Che sia di destra o di sinistra, ha fallito, perché poi qualcuno dice guarda che la legge è ancora quella Bossi Fini, eppure non funziona. Secondo me il problema è che ci vogliono veramente persone nuove, nuove idee, un nuovo modo di fare. Non la chiamerei neanche più politica, perché quella roba lì ha fallito. Cioè nominare una persona sperando che una volta che ricopre quel ruolo sia il supereroe, capito, che riesce a risolvere tutti i problemi, non funziona, ma è approvato.
2: Non ha mai funzionato da nessuna parte, comunque.
1: Bravo,
2: che supereroi sia di destra, non ce ne sono mai stati.
1: No, vabbè, poi sai, dipende, ci sono delle persone che magari sono più abili di altre e riescono realmente a cambiare un paese. Però, cioè, tipo l'Argentina, anche se tutti gli davano del pazzo, l'Argentina sta andando molto meglio di prima.
2: No,
1: e lui,
2: allora, però
1: lui è un malato di mente.
2: Sì, però l'Argentina sta sistemando i conti, che è effettivamente il problema è che la gente non ha accesso alle cure più semplici, c'è tanta disoccupazione, si possono vendere.
1: Lui ha azzerato tutto.
2: Sì, sì,
1: tutto.
2: Però si possono vendere gli organi dei bambini, non c'è nessuna regola sul salario. Cioè, quindi tiri da una parte e scopri dall'altra.
1: È proprio la figura della politica, secondo me, che è sbagliata. Come quella dei giornalisti, che ormai sono dei pagliacci, perché cioè, leggi un giornale e vedi una realtà, leggi un altro e tutt'altra. Certo. E dici, ma scusami, ci sarà una verità nel mezzo, no? E state a usare il buon senso. Secondo me è quello che ha fallito. La politica in generale, quel tipo di politica con 600-700 persone strapagate per non fare un cazzo poi alla fine, perché metti la destra, metti la sinistra, non cambia un cazzo. Te l'ho detto, ragazzi, la soluzione è la monarchia. Voi non mi credete, un giorno mi darete ragione.
3: No.
1: Quando sarò sottoterra, vedrete che sì, ci vuole il re.
3: Secondo
1: il
3: me dovremmo trovare il modo, tecnologicamente parlando, di diventare tutti quanti Sailor Moon.
2: Sì. Se noi... Io posso Mercury, che era più figa.
1: Madonna,
3: secondo me,
1: figa.
3: Se noi avessimo la possibilità di diventare dei personaggi femminili supereroi dei cartoni animati, nessuno potrebbe più smentire le nostre
1: parole. Ma stai guardando The Boys, per caso, la serie?
3: No, mi sono rifiutato.
1: Ah, è bellissima.
2: Non mi dite niente, che devo fare binge watching stanotte.
1: È bellissima,
3: devi
1: ragazzi.
3: Fare, scusa?
1: E quello, per chi non l'avesse vista, è un mondo dove per via di una specie di siero magico diventano supereroi un tot di persone, hanno dei superpoteri diversi.
3: Ma io
1: c'è chi lotta con la minchia, io adoro quello lì, quello che c'ha il cazzo lunghissimo, quell'altro che mena con le palle, cioè le palle.
3: Guarda, stai descrivendo un party di persone che fumano tantissimo.
2: Sì.
3: Cioè,
1: se poi c'è quello che si miniaturizza e va dentro gli ani delle persone.
3: Allora, siccome il THC è passato dall'1,2% al 20%,
2: sì, no, ma è inaffrontabile.
3: Allora, cosa è successo? Questo si lega un po' al discorso che stai facendo, non sto sviando. Allora, un sacco di ultra sessantenni, settantenni stanno finendo all'ospedale nelle ultime ore, nelle ultime settimane, per colpa della marijuana. E io dico, cazzo, com'è possibile? Perché questi figli degli anni 60, 70 fumano ancora le loro canne, solo che la percentuale di THC è aumentata.
2: No, ma è uranio, ragazzi, è una roba
1: ma arriva dunque, sei lungo, sei lento.
3: E
1: oggi.
3: Quindi questa era per dare una notizia nella notizia. Quindi, se noi avessimo accesso, me l'ha fatta scendere. Non mi vedo come si fa a fare le battute. Sono un cretino.
2: Ma perché invece di
3: fare... come se vai a Zelig, ti alzi in mezzo al pubblico, scusa?
1: Ma sei lungo, t'avevo già perso. Sto pensando ai tempi. Io sono in ritardo.
3: Ma che tempi pensi? Che passate mezz'ora a litigare sulla politica?
2: Hai dato la notizia, la notizia, ma non si è capita la notizia.
3: Ma perché stavo facendo della comicità?
1: Ma che comicità è? Ma non fai ridere, figa. Non hai fatto ridere.
3: Sono l'unico che si mette a fare comicità in questo programma.
1: Voglio che mi rimborsi il biglietto. Non mi hai fatto ridere. Voglio il biglietto rimborsato.
3: Allora metto a parlare anch'io. La sinistra, la destra.
2: Poi almeno fare un rutto, una pernacchia.
3: È l'unica cosa che si può fare in sto programma. Parlate, sono due coglioni, siete, cazzo.
1: Madonna.
3: Sono io il pesantone adesso.
1: Madonna. Fabio, capisci perché ci sono rimasto male? Che non dobbiamo litigare io e te, sei gli unici sensati in questo programma.
2: Pesante, cioè stai invecchiando.
3: Ok, potete intervenire. Pronto?
2: È l'altra, pronto? È l'altra scarpa.
3: Porca puttana, ho perso il tempo morto per farmi estrarre.
1: Mamma mia. Ci colleghiamo con la vera storia dello zoo. Ma tu l'avevi capito dove voleva parare?
2: No, perché mi sono perso la prima notizia nella quale è innestato la seconda notizia.
1: Sì, anch'io non ho
2: cioè,
1: capito.
2: Cioè, cosa c'entravano i vecchi che si sparano le bombe?
1: Credo che stesse parlando dei gemelli diversi, THC, rutto, sputo e merda lì.
3: Aspetta, forse in questo microfono sono meglio di qua?
2: No, uguale.
3: Allora sto di qua.
1: Ma perché la Puccioni c'ha sti quadratura strettissima?
0: Non
1: oggi?
0: Lo so.
1: Ma vabbè. Dai, ci colleghiamo con Gnagno 5. Andiamo, vai.
4: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, ragazzacci, ad ascoltare le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
3: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
4: Inga, sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Inga, magia.
3: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
2: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
3: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
5: Ma certo! Di che cos'hai bisogno?
3: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
5: Il presidente?
3: Sì, topo.
6: Non dire il suo nome!
5: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
7: Stava per pronunciare il mio nome.
3: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
7: Ah, Mazzoli, vieni nel mio ufficio.
3: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardaland e mio zio Prezzemolo, quindi...
7: Basta, non me ne frega un cazzo. Siamo qui per parlare di affari.
3: Mi scusi.
7: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
3: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però. Ehi, ora ho fatto l'isola! Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone! Yuppie! Ma vaffanculo, merda froccio ictus!
7: Oh, sì! Questa è la dura realtà, ragazzo mio! La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso! Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo!
3: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
7: Vabbè. Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
3: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
7: Ho quasi 100 anni io, E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
3: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
7: Zitto!
3: No, oh, mi scusi, puttana stronzo minchia.
7: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
3: Beh, questo è un bene?
7: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
3: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, Pirla Salsarosa?
7: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
3: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzolan brutto?
7: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda.
3: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
7: Esatto, e questo riflette sia i cambi come me, anche tu rappresenti un'azienda.
3: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
7: Esatto, e questo

0: Noto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
1: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
2: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
1: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, Catafalco Merda Troia.
3: Eventi. Dai, andiamo. Mi porto pure bravo, delle caramelle speciali in ca.
2: E chissà che cazzo combineranno all'evento. Ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate.
1: No.
2: Proud to be gnagno.
4: Gnagno 5 che è gran finata.
5: Paolo, anche nella scenetta.
6: Sì.
5: È bullizzato,
6: non si
5: poverino.
6: Capisce dove volevi arrivare anche qua. Mi piace creare.
5: Devi scorreggiare, fai un lutto, una pernacchia.
6: Sai che sto diventando il personaggio di Maggioni. Sì, sì, sì. Dai, che fai tutto sto sforzo.
7: Vabbè, adesso così sei bastardo.
6: Vabbè, pernacchietta. Visto.
5: Fortissimo.
8: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. Yum. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
5: Ciao le minga.
6: Oh, non mi rubare il personaggio, quello so fare.
5: Scusa.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici, sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Ah, però.
10: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa, non è evoluzione.

0: passione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
15: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: di Enrico Pappi. 15.02 minuti primi sui magici mega cicli in FM stereo di Radio 105.
1: L'ha presa in culo, cioè in realtà no, non è che l'ha presa in culo, non è mai diventato miliardario come si pensava. Capilame, sai tutta la storia? Che aveva venduto i suoi diritti alla Rich Sparkle Holding e in realtà poi lui avrebbe posseduto, è tutto
2: l'hanno pagato in azioni di una cosa che non esiste.
3: Posso commentarlo io?
1: No, ci mancherebbe, certo.
3: Guardami.
1: Vai. No, allora,
3: non si vede il gesto con le mani, ma è quello di Capilano, cazzi tuoi.
1: Non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio. Mai avvenuta l'operazione con questa società quotata al Nasdaq, che in 4 mesi ha perso il 96,13%. Quindi in realtà lui non ha mai firmato questo accordo.
4: Assolutamente, infatti.
1: È sempre ricco, perché comunque è diventato ricco grazie al suo gesto del cazzo, ma non ha mai ceduto i suoi diritti. Quindi alla fine è quello che era, insomma.
4: Esatto.
1: Sì, perché forse per farne parlare, non lo so, perché non so perché ne hanno parlato di sta roba non che poi so, non è mai avvenuta. Mentre lo dicevamo prima, allora la Svizzera è stata nominata il miglior paese del mondo nel 2026. Pensa a te.
4: E non ha il mare, tra l'altro.
3: In base a quali parametri, però? Perché, cioè, nel senso...
1: Allora, leggiamo. La Svizzera ha conquistato ufficialmente il primo posto nella classifica Best Countries 2026 di US News, confermando la sua reputazione globale per la qualità, la sicurezza e la cultura. US News and World Report, autorità internazionale nelle classifiche e nei consigli per i consumatori, ha pubblicato il rinnovo. Il rapporto migliori paesi nel mondo, elevando la Svizzera sopra tutte le altre nazioni.
2: Però facci caso, cioè, allora, gli svizzeri sono una somma fra i tedeschi e gli italiani, il meglio
3: e i francesi.
2: Francesi, cioè, il meglio di questi tre paesi sono fusi nella Svizzera. Tac.
1: Allora io dico, non bisognerebbe magari prendere spunto e capire cos'è che funziona in Svizzera,
2: la fica,
1: che non funziona
2: i soldi,
1: allora banche,
2: cioccolato, gli orologi,
4: salari tra i più alti del mondo.
1: Noi non abbiamo più un cazzo in Italia.
4: Favorevole. È un'economia solidissima.
5: È il bar oceano.
1: C'hanno il lago comunque, dai. Il lago casino, bello. Casino, c'hanno le puttane. Droga, no, non credo.
3: C'erano la roba per deodorare gli armadi, che è buonissima. Hanno questi deodoranti per gli armadi, che uff.
1: No, ma dai, cos'ha la Svizzera? Allora,
4: servizi
1: vabbè.
4: Impeccabili, democrazia diretta vera. Infatti, loro fanno un referendum ogni 3x2 per decidere cosa fare e poi in base a quello che è il risultato fanno.
1: Ok.
4: E un altissimo livello di sicurezza e stabilità.
1: Poi pulita.
4: Il resto, cioè, cosa ci vuoi di più? Non so.
2: Abbiamo colleghi che si sono trasferiti lì, vengono a Milano a lavorare.
3: Potremmo sono andati lì a inquinare la Svizzera.
2: No,
3: sì.
2: Possiamo farlo anche noi.
1: Sai che gli svizzeri non simpatizzano molto per gli italiani, perché ci ritengono. Noi siamo proprio i terroni, dicono.
2: No,
1: ah,
2: ma dai, dipende dove. Cioè, all'inizio i cantoni, quelli vicino all'Italia, no.
3: No, noi siamo manodopera da sfruttare.
2: No.
1: No, ma poi allora, se non sbaglio. In Svizzera, poi abbiamo ascoltatori che ci sentono in Svizzera. Sì, se non sbaglio, in Svizzera vai a negoziare col governo le tasse. Cioè, tu dici: guarda, io quest'anno non guadagnerò come l'anno scorso, perché mi è andata male o mi è andata meglio, e negozi la percentuale.
2: Ma lo facciamo anche noi in Italia, si chiama
3: evasione fiscale.
2: Evasione.
1: Sì, cioè, non quello paghi, non è negoziare.
3: Tu paghi quello che dici tu, poi semmai un giorno ti verrà.
2: Andiamo e negoziamo.
1: Sì. No, poi se non sbaglio, hanno tutti un'arma, giusto? In casa?
2: Sì.
1: Quella roba lì. Quella roba lì lo so che per noi italiani è inaccettabile, però è un deterrente. Perché quando tu sai che una persona comunque è armata in casa,
2: ma non ha le cartucce, attenzione.
1: No, allora, vabbè, ma non importa. Però tu sai che una persona potrebbe essere armata.
3: No, ma aspetta,
1: tu non ci pensi due volte, Marco, entrare in casa di
3: no,
1: uno.
3: No, perché i posti dove le armi sono liberi sono i posti dove la gente si ammazza di più. Non è quello. No. L'arma loro non ce l'hanno per difendere se stessi. Ce l'hanno per difendere
1: in caso di guerra,
3: per difendere la Svizzera.
1: Ho capito.
3: Quindi cioè, non c'entra niente.
1: È
3: che in Svizzera non si ruba perché la gente non ruba.
2: Comunque.
3: La gente non ruba, non inquina, non fa le scritte sui muri.
1: Tu sei stato in Giappone, ma hai detto che i bambini di 3 anni, 4 anni
3: vanno a scuola
1: da soli.
3: Sì.
1: Da soli, nessuno ha paura che qualcuno li stupri, li violenti, non ci sono pedofili che rompono il cazzo.
3: I giapponesi fanno così, cioè il vagone per gli stupri. apposta, sulle metropolitane.
0: In che senso?
3: Sì, scusa. Allora, nei vagoni.
2: No, sì, non dire sì
3: allora,
2: così.
3: No, allora, adesso sto scherzando. Allora, nelle metropolitane c'è una parte apposta del vagone dove è vietato guardare sotto le gonne delle ragazze.
0: Ma che cazzo
2: gli altri, scusa.
3: No, gli altri tu fai come vuoi. Però tu, se tu hai paura, se ti dà fastidio lo sguardo indiscreto delle persone, sì, ok? Vai in questa zona del vagone e nessuno ti guarda sotto le mutande.
0: Cioè, fai un paragone. Adesso lui è un coglione e spara cazzate.
3: No, però... questo è vero, te lo può confermare
0: no,
3: anche Lucilla. Dico,
0: fai
3: che
0: un paragone.
3: Non ci stava.
0: Fai un paragone. Allora, sui treni italiani, ok? Treni bellissimi, tra l'altro. Noi abbiamo dei treni molto belli, credo tra i più belli del mondo. C'è il vagone silenzio, ok? E ovviamente, quando noi abbiamo fatto tutte le varie tappe a teatro, ci hanno messo
4: abbiamo
0: dove?
4: Abbiamo rispettato il
0: vagone
4: silenzio.
0: No, zero, perché noi siamo così. Cioè, capisci? Quello. È proprio... è un problema culturale il nostro.
4: Ma di maleducazione,
2: no, ragazza,
4: scusami.
2: La zona silenzio del treno è quella che serve per prendere il posto quando non lo trovi nelle altre zone.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è la zona di scorta del treno.
0: Cioè, no, noi non rispettiamo nulla e più siamo lascivi in queste cose e più la gente continuerà a fare peggio. Eh?
4: Io il silenzio lo rispettavo nel vagone
0: ma
4: silenzio.
0: Stai zitta, ma
4: eravate voi che te con
0: ma
4: il
0: che cantavi ridere e piangere, piangere,
4: non nel vagone silenzio del treno.
2: Pensa, hai fatto anche il balletto.
3: Che sullo Shinkansen in Giappone c'è il vagone beffe. La gente non parla proprio... fa tutte queste robe qua marameo però senza dire niente.
2: Sai che Beffe e Marameo mi hai cambiato la giornata.
3: Bellissimo, Marameo.
2: Beffe e Marameo farei una linea d'abbigliamento, cazzo.
0: Ma io credo che in Svizzera cioè una persona se fa determinate cose viene immediatamente buttata in carcere.
3: No,
0: cioè,
3: ma non lo fa perché non è abituata a farlo, Marco. Cioè, è come il cazzo di danese. Il danese non fa determinate cose.
0: Siamo d'accordo che è un
3: abituato.
0: Problema culturale
3: sì,
0: il nostro.
3: Sì.
0: È così. Cioè io quando faccio delle troiate in macchina qua mia moglie mi dice non fare l'italiano, cioè capisci? Cioè, ormai è quel modo lì, quello sbagliato, è fare l'italiano. Cioè, io dico, io sono italiano, amore, va bene, vedrai poi dopo. Spiegaglielo al poliziotto, non gli frega un cazzo che tu sia italiano.
2: È vero, quando mi ferma
0: cinese.
2: Sono italiano. Ah, ok, allora vai.
3: Anche mio nonno,
2: anche mio nonno.
0: Paolo, quando ti ferma la polizia qua, pensano che tu sia un ragazzo disabile, capito? È per questo che ti dicono,
2: con dei problemi mentali. Beh, non è il giorno giusto per fare battute, però voglio dire, cioè, dipende.
5: Io l'ho visto guidare lo scooter, Paolo, a Miami.
4: E com'era?
2: Ma sai
4: a rischio arresto?
0: Beh, io e il mio carissimo, adesso siamo di nuovo amicissimi, abbiamo fatto pace, io e il mio carissimo amico Fabio, quando abbiamo fatto questo meraviglioso viaggio stupendo insieme,
3: di cui non abbiamo mai parlato tra l'altro,
0: mai litigato io e lui, mai litigato neanche una volta.
3: No, viaggio mai.
0: Mai. Ti ricordi che abbiamo provato a fare gli italiani zizzagando tra il traffico? Ci ha fermato uno
3: dopo
0: sbirro.
3: 22 metri.
5: Fa quello Paolo, fa quello.
2: Sì. Ma no, non solo quello.
0: Sì.
3: No, allora Paolo ha due modi di guidare lo scooter. Andata e ritorno. Andata la città è vuota, sono le 5:30. Dobbiamo fare sto ponte e lo facciamo così. Su una ruota. Al ritorno lo facciamo.
2: Non è vero, ritorno di solito siamo anche un po' al ticci, dai.
3: Ritorno a 22 all'ora, così.
2: Ma non è vero.
0: Mamma mia, che
2: brutta persona.
0: Ma ragazzi,
2: lo scooter è il mezzo più economico e giusto per girare in città.
3: Anzi, se qualcuno ne vende uno, devo comprarmi uno scooter.
0: Comunque, secondo me, sai cosa dovremmo fare?
4: Ci sono i concessionari che li vendono.
0: Sapete cosa dovremmo fare? Noi dovremmo obbligare chi rappresenta il nostro paese, chi ha il governo, a fare un bel viaggio, ovviamente pagato da loro, non da noi. Cioè, dovrebbe fare un viaggio e andare in tutto il mondo, in tutti i paesi dove si presume si stia bene, per qualche motivo, no? Vanno, che ne so, la Polonia adesso sta esplodendo, vai in Polonia e porti a casa il meglio di ogni paese e poi lo fai diventare legge.
3: Io non sono d'accordo, Marco, questo è troppo difficile da realizzare. Secondo me, invece, dovremmo rovinare gli altri paesi.
2: Bravo!
3: Perché il termine di paragone che ti crea le insicurezze.
2: Hai ragione.
3: Se tu adesso mandi 1,5 milioni di italiani in Svizzera, in 10 anni è un cacatoio.
2: Sì.
3: E non hai più il problema del paragone con la Svizzera.
2: Bravo. Sono loro che sono sbagliati.
3: Vai in Polonia, 2 anni e mezzo, li riduci in default.
2: Bravo.
3: Basta.
2: Vaffanculo ai danesi, andiamo a rubare.
3: Ma sì, cioè, il paragone.
0: Scusa, però facci caso, no? Nel 2020 è successa la pandemerda, no? E siamo riusciti ad abituare 8 miliardi di persone a indossare una mascherina perché c'era un motivo, no? C'era paura. Allora, secondo me puoi fare lo stesso anche applicando delle leggi a cui noi non siamo abituati,
1: ma dove inizi a integrare sempre di più la disciplina.
2: Sei un razzista.
1: Gente... sì, certo, sono razzista
2: sei
1: io.
2: Sei un razzista
1: proprio.
2: Perché mi vuoi obbligare a seguire le regole.
1: Esatto.
2: Fai schifo solo,
1: ma
2: perché,
1: non è
2: sono
1: razzismo
2: solo perché sono meridionale. Vergogna.
1: No, tu non sei meridionale.
2: Io sono nato così, le mie abitudini.
1: Tu sei
2: sono
1: peruviano, quelle. Paolo, non sei.
2: E da noi in Perù si guida lo scooter così, quindi non mi rompere il cazzo.
1: Va bene. Dai, abbiamo 22 bellissimi secondi di pubblicità e poi giochiamo con Lucilla al cielo manca.

0: Smettila.
1: Non rubare il lavoro a Lucilla.
0: È antipatico, eh.
1: Che oggi è vestita anche da gondoliere veneziano.
0: Esatto, gondoliere o meccanico, come vuoi.
1: Uno scrive: Marco, comunque noi italiani qua in Svizzera, Romanda, siamo ben visti anche nella parte tedesca. Sono i ticinesi che considerano tutti gli italiani dei terroni. Massimo da Ginevra.
2: È vero.
1: Calabrese doc. Un altro dice: abito in Svizzera e non è vero quasi nulla. Fanno finta che tutto sia bello, ma campano solo dei soldi che entrano attraverso gruppi criminali, narcos, mafia. Vabbè, chi se ne frega?
2: Anche allora, quello.
1: Chi meglio? Meglio. Guarda, Miami è stata costruita con i soldi della droga, ma almeno hanno investito in cose buone. Hanno fatto grattacieli, strade,
2: case, ponti, scuole. I treni arrivavano in un orario quando c'erano i drogati.
3: Hanno modificato l'agro floridino.
1: Allora, cara Lucilla, ti presento la tua vittima di oggi, ma prima di presentartela direi che è finalmente ora di metterlo. Sono tre giorni.
0: Puoi metterlo, Marco?
1: Sì. È brutto? È brutto.
0: No, come l'hai detto, sembrava... Vabbè, niente. Ho trovato io un doppio senso.
4: Sei
0: quando
4: maliziosa.
0: Nessuno...
3: Oh, ascolta, torna a condurre Franca. L'albero azzurro e non ci rompere i coglioni. Dai.
1: Allora, Lucilla è molto brava di bocca. Questo ce l'ha detto più volte Wender.
0: Che ne sa, ma che ne sa.
1: Come che ne sa?
3: L'abbiamo visto anche dei video.
2: Sì, revenge porn.
1: Esatto. Allora, lei ha deciso di realizzare questi remake dei film fatti interamente con la sua bocca, cioè tutti gli effetti, la musica e tutto. Sì. Per qualcuno è imbarazzante, per altri
3: soprattutto per lei. Sì.
0: Comunque Marco, disclaimer, oggi è vietato ai minori di 14 anni, eh.
1: Addirittura.
0: Certo, scusami.
1: Beh, è un film horror comunque, Shining.
0: Scusa. Preparatevi. Sì. Vabbè,
1: sentiamo cosa hai realizzato. 57 secondi poi. Via, andiamo.
5: Brava di bocca. Benvenuti all'Overlook Hotel. Sicuri che non sarà un problema restare qua soli tutto l'inverno?
6: No, mia moglie ne sarà entusiasta.
7: Ciao Danny, vieni a giocare con noi.
0: Paura.
6: Wendy, sono a casa amore. Wendy, luce della mia vita, non ti farò niente. Su, vieni fuori, dove ti nascondi? Cappuccetto rosso, su, apri la porta!
0: Jack! Ti prego! Jack! Jack! No!
6: Sono il lupo cattivo!
0: Che molto paura!
1: Molto ero lì.
2: Che film, posso dirvi che non l'ho mai visto?
0: No, adesso sì. Adesso sei
1: l'hai visto. L'hai visto, adesso l'hai visto. Questa è la sintesi,
2: cioè, come
1: perfetta.
2: Finisce?
0: Lui muore.
2: Ah, meno male, basta.
0: Lui muore come un filetto di merluzzo congelato.
2: Lei vive?
0: Lei vive col bambino.
1: Lei vive,
0: c'è il bambino.
2: Che cazzo lo guarda a fare sta merdata allora?
0: No, ma infatti
1: è bellissimo.
2: È un film di merda, dai.
1: Ma no, è un capolavoro di Kubrick.
2: Kubrick è un cretino.
0: Ha solo paura
2: di coglioni, dai. No. Quattro battute in tutto il film, dico due
1: Jack
2: parole.
1: Jack Nicholson è numero uno del
2: Jack
1: mondo.
2: Nicholson è un cretino.
1: Vabbè. Senti, ti presento Andrea da Rieti. Ciao Andrea.
8: Ciao ragazzi, bella, buon pomeriggio.
0: Bella a bella, te,
1: bella
0: brother.
1: Bella di padella, cosa fai a Rieti?
8: Mannoio. No, faccio il professore.
0: Di cosa?
1: Il professore.
2: Mannoio.
8: Professore, ingegnere e anche sommelier come la Puccioni.
0: Grande!
2: Che persona completa da scopare che sei.
0: Ma prof di cosa?
8: Tecnologia.
1: Insegnaci qualcosa, dai, insegnaci qualcosa.
2: Come si
1: via,
2: accende
1: vai.
2: Il computer?
0: Che materia di merda.
8: Le medie.
3: Cioè tu sei responsabile di Aranzulla, quindi. Nella tua vita. Ok.
1: Senti, allora, tu potresti diventare una persona per bene indossando un orologio Fumagazzi solo se riuscirai a rispondere correttamente al questionario del gondoliere Lucilla. Attenzione, base grazie, andiamo, vai.
0: Bene, sì, scusa, ero distratta. Andrea, ti dirò una sfezza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate per vincere il Fumagazzi. Zitto, mi devi dare 6 risposte esatte, iniziamo. Un locale dove si mangia durante la simulazione di un terremoto fortissimo.
8: Manca.
0: Cielo invece. Aia. Si trovava a Loret de Mar sulla costa spagnola, terremoto di 7.8. Oh. Cioè,
2: poi è crollato in seguito a un terremoto.
0: Esatto, sì.
3: E lo facevano con i rutti, tra l'altro. Sì. Quindi anche la sera era difficile.
0: Un odoraccio. La pigofilia è l'ossessione per i pulcini.
8: Manca.
0: È l'eccitazione sessuale nei confronti delle chiappe, cioè eccomi, ciò di cui è malato Fabio.
1: Fabio Lisè.
0: Esatto. Non puoi pronunciare la B senza che le tue labbra si tocchino.
8: Cielo,
0: sì, non puoi. Il paese con il maggior numero di piramidi al mondo è l'Egitto.
8: Cielo.
0: Manca, no. È il no. Sudan. Sì, ci frega così. È il Sudan.
1: Cazzo.
0: Sì, ne ha tipo 200. Un reality in cui devi indovinare chi è il tuo vero padre biologico.
8: Cielo.
0: Who's Your Daddy? Reality americano in cui una donna adottata da piccola doveva indovinare tra 25 uomini il suo vero padre.
1: Solo in America potevano
2: fare. Ma che crudeltà!
0: Aspetta, per vincere $100,000, cioè se azzeccava
1: pure
0: vinceva $100,000.
3: Il discorso che doveva farlo guardando lo sperma nelle provette.
0: Sì,
3: cioè,
0: esatto.
3: Così, scuotendolo poi dicendo, secondo me è Jim.
0: Esatto. Andiamo avanti, un dessert da $25,000.
8: Cielo,
0: si tratta del Frozen Hot Chocolate. Cazzo. Creato dal Serendipity 3 di New York, con oro e molti tipi di cacao pregiati. In Giappone, per chiedere scusa, si regala una scatolina con uno scarafaggio.
8: Manca,
0: me lo sono inventato, esatto. La rumpologia. Ah, ti manca una sola risposta esatta. La rumpologia è la pratica di predire il futuro leggendo le chiappe.
8: Manca.
0: E invece sì, cielo, invece
1: è
0: lì.
1: Dai,
3: domani piove.
2: Gli sto un culo.
0: Il tratturo è il trattore in sardo.
8: Manca,
0: esatto.
1: E ha vinto il culo De Marpiché. Il culo De Marpiché, c'hai un fumagazzi al polso.
8: Bellissimo.
2: Grande. No, bellissimo. Aspetta che ti arrivi, che ti mandiamo quello di merda.
1: Sì. Ma non è vero.
2: Quelli
1: non
2: belli
1: è vero.
2: Li vendiamo su fumagazzi.it
3: o su Vinted.
1: Comunque, scusate, rilancio l'appello, signor Augusto. Please, io non è che posso. Guarda, ho il polso vuoto, ma io posso circolare con un polso così potente,
0: nudo,
1: e così grosso senza un fumagazzi.
2: Tra l'altro, lo spatec è proprio di una leggerezza.
1: Vai a fanculo, lo voglio. Figlio di puttana, ce l'hai il polso tu?
2: Bello,
0: perché
2: bello.
0: Non ce l'hai, Paolo?
2: Ce l'ho di là, lo vado a prendere immediatamente, cazzo.
1: Vai,
3: pensa
1: vai,
3: che
1: a
3: è in lega di idrogeno, quindi è gassoso addirittura.
1: Sì, sì.
3: Leggerissimo.
1: E se lo lecchi sa di champagne, sa di Dom Perignon. Wow. Andrea, comunque quello te lo devi comprare, noi ti regaliamo un altro modello fumagazzi, va bene?
8: Grandissimi.
1: Ciao, buona giornata, ciao.

0: Ma è evidente che non sappiamo un cazzo sulla Svizzera, perché poi ognuno ha scritto quel cazzo che gli pare.
1: Vabbè, ma poi c'è chi ci vive è residente e chi ci lavora, come prima. Allora, io sono 9,2 se non sbaglio.
0: E chi ci vive per non pagare le tasse in Italia. Fa bene. Ma, fa
2: guarda,
0: bene,
2: io esperienza personale, ho avuto un amico che si è trasferito per lavoro a Ginevra, ha detto che il paese è estremamente efficiente, i bimbi andavano a scuola, hanno imparato perfettamente l'inglese, il tedesco e il francese, ma lui si voleva tirare il collo.
0: Beh, è un po' noiosa.
2: No, perché dice che la fatica è creare relazioni umane. Lui era a Ginevra, che insomma è nella Svizzera.
0: Posso dirti una roba? È uguale negli Stati Uniti, è difficile. Cioè, alla fine poi ti ritrovi sempre a farti amici italiani. Fa vedere? Che spettacolo!
3: Aspetta un attimo, vengo vicino alla telecamera lì.
2: Sì.
0: Vai, vai, voglio vederlo da vicino, vai, vai. Cazzo, strano che te l'ha andato nero, come mai? Solito pensavo giallo, bianco.
2: Bello che non stanno attivando la telecamera.
1: Telecamera 6,
2: alla
1: Paolo.
2: Quale si è avvicinato Paolo. Infatti, neanche questa.
1: Neanche questa, no. Paolo.
2: No. Forse quella.
1: Quella? Ma neanche. Forse quella.
2: Eccola qua, sì.
0: No,
2: però è un grand'angolo.
1: No, Paolo.
2: Scusa Paolo, ma se tu stai fermo qua.
0: Di qui, vieni dove c'è Pippo, vai dove c'è Pippo. Vai dove c'è Pippo,
1: e
0: vai dove c'è
1: qua?
0: Pippo.
1: Questa.
2: Quella.
0: Ce la fa.
2: Di 40 anni di televisione.
0: Wow, bellissimo. No, non si è avvicinato, lo vedo da lontano, bello, molto bello, molto bello. Sono un po' geloso perché tu ce l'hai, io no, stai credendo adesso.
2: Aspetta che sembra Roberto il Baffo.
4: Allora, signori, guardate la bellezza di questo orologio. Guardate la chiusura d'acciaio che si chiude così che poi lo puoi riaprire. Vedete che qua si fa il giro delle lanzette, squadra l'orologio. Dietro c'è il fodello che si è aggiunto la calabrumetta.
1: Gira all'incontrario.
4: Allora, se tu lo metti al polso, guarda che roba. Diventa un orologio che poi tu puoi indossare.
0: Anche
4: aspetta, capito?
0: È un orologio.
4: Ebbene, allora con questo bisogna trasformare.
0: Ottimo. Grazie. Arrivederci.
4: Vuoi anche rubare? Ma che roba?
0: Arrivederci. Grazie. Madonna, peggior venditore della storia.
2: Che ciarlataneria.
0: Mamma mia, che ciarlatano che è. Dobbiamo collegarci. Allora, abbiamo messo il trailer l'altro giorno, venerdì, di questo capolavoro cinematografico di Supercomparsa. Il film è pronto. Praticamente lo scopo di Supercomparsa in questo film è quello di far inciccionire Taylor Swift, perché
1: certo,
0: dice che il mondo purtroppo sta andando verso il dimagrimento, la forma fisica, invece lui è arrapato solo con le ciccione. Questo medico vuole che tutti diventino grassi
2: come Wendell.
0: Sì, esatto, ci colleghiamo con il film di Supercomparsa.
5: Quest'autunno Supercomparsa è uno scienziato che lotta con le unghie e con i denti per salvare una specie a rischio d'estinzione. Candidato al premio Nobel per lo stronzo più stronzo degli stronzi.
6: Sì. Dottoressa Noressa, se non facciamo qualcosa più presto, entro il 2035 le chiattone rischiano di sparire completamente dalla faccia della Terra.
7: È una cosa buona, no? È buona, no? Non è buona?
6: Buona il cazzo, cane!
8: Non scampoli!
5: Come reagiresti se il mondo si stesse rapidamente trasformando nel tuo incubo peggiore?
8: Ma che è Tarzan? È proprio...
6: Tipo sb***ata.
8: No, beh, se lei lo vuole intendere così, lo intenda così.
6: Che non ho vedi mezzo, o sb***ata o rabbia.
8: Allora sb***ata.
5: Allentate le cinture. Quest'autunno Supercomparsa è uno scienziato che dovrà convincere Taylor Swift a diventare una chiattona in... L'uomo che voleva inchiattire Taylor Swift.
7: No, non voglio torti! Aiuti!
6: Olio, porco...
8: Ancora? Ma che sta diventando il tormentone?
5: E questo è solo il trailer. Immaginate il film completo.
9: Ok, that's a wrap.
0: Vale.
8: Oh, allora, il trailer è andato, pur, diciamo, con qualche problematica iniziale. Adesso... ci occupiamo della scena più importante, il professor Tantascrofa, che lei riesce in modo subdolo a intrufolarsi nel camerino di Taylor Swift.
6: E me la inculo.
8: No. Giunto nel camerino, ok? Convince la cantante a sottoporsi una dieta ingrassante facendo leva sul suo perfetto accento britannico. Che lei possiede. Per aver passato il provino. Ok. Ne nasce tuttavia una colluttazione, nella quale purtroppo il professor Tantascrofa ha la peggio. Silenzio motore! Azione!
7: E tu che diavolo sei? Aiuti, sicurezzi, aiuti!
6: Olio!
8: Non credo che questo facesse parte del parterre di battute degli immortali Loren e Hardy. Non credo, dubito fortemente. Comunque si attenga. Deve parlare in inglese, non ridacchi, non ridacchi per la sua butad squallida. Lei deve parlare in inglese.
6: No, white.
8: Come white? Miss... Ma che è bianca? No, wait.
6: No, wait. Miss Swiss. I am here for a very important reason.
8: Non è proprio di Birmingham lei, eh?
6: No, è di Manchester.
8: Molto di Manchester, sì. Manchester però la parte pakistana.
6: Miname is...
8: Non Miname, my name. No, wait, Miss Swift. I am here for a very important reason.
6: My name is Professor
8: Tanto... È la parte prima.
6: L'ha detta lei?
8: Ma che ce lo facciamo un po' per uno, scusi? Ma che è? Un duetto, eh?
6: No, wait, Swiss.
8: Miss Swift.
6: No, wait, Swiffer.
8: No. Ma chi è lo straccio? No, wait, Miss Swift.
6: No, wait, Miss Swift. I am here.
8: I am
6: here for a very important reason.
8: Reason.
6: My name is Professor Tantascrofa. And I really like fucking very fat woman. But everybody is slimming down and know why.
8: Nowadays.
6: I need you.
8: Nowadays. Sì.
6: I need you to get very fat. So other woman will imitate you.
7: Ma sei impazzito? Io non volevo diventare ciccioni. Via, via, show. Lasciami in pace.
9: Oh, io posso...
8: Senta la signorina che bella pronuncia inglese che ha. Affluente. Sembra un... Perfetta proprio. Vabbè. Anche con quella punta, eh? Non so se hanno dato quella punta di...
1: Cazzo.
10: Ecco.
8: Punta di cazzo. Intendevo di newyorkese io, però comunque
6: anche
8: vabbè pure
6: signora,
8: cazzo.
6: Vedo l'eleganza questa. L'avete
8: presa. Prego, andiamo con la sua battuta.
6: No, no, please, Miss Swift. I beg you, you must start eating right now. I brought this giant gun.
8: Brought.
6: I brought a cattive.
7: No, non voglio torti. Aiuti.
9: Olio, porco...
8: Ancora, perché sta diventando tormentone?
6: Eat, puttana, eat it. Mangia, porco.
8: Ma non si lasci, però. Che fa? Ma che si è mangiato un pezzo della torta, scusi?
6: Sì, c'è polistirolo dentro.
8: Sono
6: allergico.
8: Purtroppo.
6: Lo signore... mangio, muoio.
8: Sì, le sue ore sono contate. Si è mangiata una fetta, si è mangiata.
7: Aiuti, sicurezzi.
6: No, no, fermi. No shot.
8: No, fermi.
6: No shoot.
8: Ora la crivellano dei colpi e muore.
0: Ma come?
8: Proprio... Beh, non vorrà rimanere qua tutta la mattinata col polistirolo in gola. Prego, si faccia crivellare. Motore, azione!

0: potere.
1: Bellissimo, perfetto, crevato, grazie, perfetto. Oh. E adesso le sue ultime parole famose, lasciate a Taylor Swift, recuperano con una manovra ad anello il concetto iniziale dell'antropofagia. Ha capito?
2: No.
1: Dica, dica, deve dire mangiami, mangiami, mangiami, mangiami. Prego, motore, azione. Perché ha tirato fuori il cazzo? Stop, stop, stop, stop. Niente, niente, via, un'altra volta.
2: Posso andare che c'è il signore della Mercedes che mi sta aspettando?
1: Sì, vedo che è già in erezione, tra l'altro.
2: Ah sì?
1: Eh sì,
2: c'è ancora duro.
1: Eh sì, se
2: sta... che non deve prendere le pastiglie prima di scopare.
3: Non sappiamo perché e non sappiamo quando, ma questa porcheria prima o poi sarà al cinema.
4: Ecco.
3: L'uomo che voleva inciccionire Taylor Swift. E poi ci chiediamo perché il cinema è fallito.
4: Bravissimo, invece, molto bravo.
0: Il soggetto era bello, secondo me. È la regia che è carina.
4: Così. È che la parte dove lo trivellano è un po' lunghina,
0: sì,
4: con i
0: sì,
4: laser.
0: Sì, però ho goduto, devo dirti la verità, in qualità di regista ho goduto molto.
4: Torniamo tra pochissimo, state lì, andiamo. Vai.
3: Cari amici, il piano diabolico dello zoo per conquistare il mondo sta entrando in azione. Stiamo lentamente coprendo tutto. A breve ci sarà il docufilm dello zoo. Arriverà a Zootify, l'app dello zoo contenente le nostre canzoni AI. Paolo ha aperto il suo podcast Il Bar del Lunedì e a breve sarà su Amazon con il programma The 50. Mazzoli sta conquistando l'America con la sua radio. E questo è solo l'inizio. Stiamo arrivando. Noi siamo lo
4: zoo. Tanto mia moglie è andata a Las Vegas, capito? È partita stamattina alle 4, è andata a Las Vegas. Devo andare, devo andare, devo risolvere i problemi. E dico, vabbè.
0: Okay. E torna uomo, pensa.
4: Ma magari.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al canco.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
8: Perché è un coglione, infatti, ecco, è un coglione del giorno, no? Cosa?
9: No,
8: chi?
9: Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
10: Oddio!
11: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
9: banco.
11: Vai a pagare
9: col banco.
8: Cos'è il banco?
10: Hai mala faccia!
11: Bancomat!

0: Puccions, lui ti piace, ti piace, il cantante di Maroon 5, ti piace.
1: Tutti, diciamo. Ma
2: ti piace?
0: Come te, in che senso?
1: Così,
3: che bella affermazione.
1: A pagare l'occhio, certo. Perché
0: cioè,
1: no?
0: Nel senso, tutti.
3: E anche i cugini di campagna.
0: Madonna.
3: E quello stivaletto lì mi fa.
4: Basta che ne siano una band.
1: Tutti bellocci.
0: Soprattutto quando ha bestemmiato lanciandosi dall'elicottero.
3: Scusa, adesso, con le zeppe, girato di schiena, i capelli ricci, non te lo faresti.
1: Sì. Oh, okay, sì.
0: Scusa. Vabbè. È che ultimamente sono un po' delle carcasse.
3: Si può avere tutto, 5 di mattina un po' fattarello via.
0: Cazzo, quella è stata la scena più bella del mondo. Ma... cioè quello è stato epico,
3: che noi sappiamo la verità, lui l'ha fatto in lui è stato squalificato in aria.
4: Sì.
3: Cioè in realtà quello che è successo sulla spiaggia è la conseguenza.
4: Certo.
3: Però Elvin ci ha raccontato che lui si è lanciato dalle
0: bestemmiando
3: ha bestemmiato a mezz'aria, toccando l'acqua era già stato eliminato. È il record dei record,
4: cioè, non è mai stato sull'isola,
3: non è mai stato neanche sull'acqua dell'isola.
0: Sai cosa mi dispiace? Che comunque i cugini di campagna hanno fatto una lunghissima carriera,
3: sì,
0: no? Tante canzoni famose, e lui verrà ricordato al suo funerale,
3: sì,
0: che ha fatto il discorso.
3: È la squalifica più bella della storia della televisione.
4: Sai che lanciano la bara al suo funerale dall'elicottero?
3: Sì, sì, sì. Con una registrazione. Con
4: per coerenza. Arrivano e staccano la bara.
3: Che meraviglia.
0: Ma la faccia delusa quando è arrivato.
3: Io il meme.
0: Ce l'hai.
4: Non se l'aspettava.
3: Mamma
0: mia. Com'è andata? Porca. Proprio la sparata su.
3: Il primo porcone l'ha tirato cadendo l'elicottero e tutti sulla spiaggia. No, c'era già in redazione che cercavano il sostituto da mandare sull'isola.
0: Senti, allora, siccome prima parlavamo di complotti, no? Poi sì, avevamo il blocco complotti complottosi, ma Pippo ha deciso di cambiarlo. Leggevo le teorie del complotto più famose. Vabbè, c'è quella di John F. Kennedy,
1: sì,
0: l'Apollo 11, gli attacchi dell'11 settembre, gli Illuminati, perché c'è l'idea che un'elite segreta controlli governi, banche, media, musica e tutto il resto, le chemtrail, che sono le scie chimiche,
1: sì,
0: moltissime ovviamente sul Covid-19, e poi ci sono i complotti pop culture, tipo Elvis Presley è ancora vivo, Paul McCartney sarebbe morto nel 66,
1: sì,
0: Tupac è ancora vivo, e poi tutta un'altra serie, madonna mia.
3: Ma guarda che, non so se l'hai visto, se non l'hai visto forse perché sei negli Stati Uniti e hai visto la pubblicità, comunque Giorgino ha fatto questo speciale sui complotti,
0: sì,
3: alle Iene, una puntata speciale di
0: Gaston Zama,
3: di due ore, bellissimo. Guarda,
0: ma perché poi lui va a cercare quel terrapiattista.
4: Ma io non ho capito quel complotto secondo il quale Gianni Morandi è austriaco. E quindi cosa cambierebbe?
3: Perché ti sembrano mani italiane quelle.
4: Ma ore per dimostrare che in realtà è di Innsbruck.
0: Ragazzi, se è vero che le mani corrispondono alla grandezza del pene, Gianni deve averne uno. Cioè, un fucile, cazzo.
4: C'è la grossa anche per il pene di un altro.
3: Sono le mani da andrologo, ricordiamolo. Sì. Le mani
0: è il dottor Manone.
4: Sì, il dottor Manone.
3: Ricordiamo che tutti gli andrologi del mondo vengono scelti dalla medicina in base alla dimensione delle proprie dita.
4: Cioè, loro devono dare un esame di mani.
0: Ma effettivamente è vero. Cioè, io le poche volte che sono andato a farmi mettere il dito nel culo dall'andrologo.
3: Enorme.
0: Grandissimo. Ma perché, scusami?
3: Perché ti devono far godere.
0: Ma no, che poi adesso l'esame lo fai con l'esame del sangue, non hai più
3: bisogno. Ma io sono alla vecchia maniera.
4: Sì, ho una ditata, comunque fa sempre piacere, ma una volta lo faceva mia moglie, adesso devo pagare.
0: Cioè tu vai nell'istituto medico e dici, guarda, dovrei fare un controllino alla prostata. Sì, le facciamo l'esame. No, preferisco il dito in culo.
3: Preferisco il dottore. Sì.
4: Cioè, ti danno il catalogo per scegliere il tipo di dito, questo le piace.
0: Vabbè, ma metti l'altra, Pippo.
5: Ormai
0: sì,
5: è troppo lungo, no, te l'ho detto.
0: Che cazzo, allora vedi, ci sono i complotti complottosi, allora.
5: Andiamo.
6: Complotti complottosi.
7: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti.
3: Sì.
7: Che il burro è buono e che se è buono, allora probabilmente è il demonio.
8: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino: stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Peggiore.
7: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo.
3: Sì.
7: Il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
2: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
7: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
5: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici.
0: Che fa?
5: È successo solo a me. Ah, vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda, per quel che ti resta da vivere.
7: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare.
0: Sì.
7: Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita, per quel che ti resta da vivere.
9: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
7: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
10: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con, e soprattutto prodotti studiati ad hoc.
7: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
11: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi del sangue.
7: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
0: No!
4: Chi l'ha detto?
12: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
7: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso. Ti promette: forse va meglio al prossimo controllo. Ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia. Loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
13: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, light, senza, con, ricco di povero di... Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
0: Come è possibile?
7: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool? DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
0: Cos'è?
14: DinoCool abbassa il colesterolo.
7: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
15: Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo, se vuoi io ho una soluzione. Speravo si trattasse del DinoCool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
4: Ma come slurp?
7: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza.
0: Molto,
7: ma
0: sì,
7: la prossima
0: sì.
7: volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo
1: mai.
7: Mai.
0: Mai. Comunque c'è veramente una teoria del complotto sul colesterolo.
1: Su zuccheri e grassi, ti ricordi? Vero,
0: sì, è l'idea secondo cui il colesterolo sarebbe stato trasformato artificialmente in un nemico pubblico da le industrie farmaceutiche
3: hanno alzato
0: il
3: livello, la soglia di pericolo.
0: Esatto, prima era un numero, adesso l'hanno modificato.
4: Con le uova, con lo zucchero, periodicamente.
1: L'industria dello zucchero ha discriminato, diciamo, l'industria dei grassi per emergere.
4: Bilanciare.
3: Cioè, c'è un'industria che fabbrica i grassi.
1: Sì, vabbè, tu sei quello che
0: tu arrivi da quella, tu arrivi da.
3: Ah, gliel'ho messa nel culo adesso.
0: Va bene, ci sentiamo domani. Grazie a Pippo Palmieri, ciao! Grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, grazie a Paolo Nois.
3: Grazie a Mazzoli.
4: Dai, Tattone, non te la prendere, Tattone.
0: Hai rovinato la giornata.
4: Lo so, mi dispiace, Ciccio, lo so che c'è già un sacco di problemi.
3: Vuoi che gli rispezzo il collo alla Letizia?
0: No, no, ma dovrei rispezzarlo a Fabio, perché sì. Puccioni?
4: Ce l'hai più bella.
3: Ho sentito anche croc croc. Io farei un controllino se fossi in te.
0: Tu picchi forte, Paolo, scusami. No, dovresti essere il mio braccio armato.
3: No,
0: cazzo.
3: Io piano piano l'ho presa.
0: Ma non a lei, a lui.
4: A lui è più friabile, urla più forte.
0: Ma è una donna. Non si toccano le donne.
3: Per lo spettacolo.
4: Ma dai che mi ha appoggiato anche il sedere.
0: Il sedere.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma.

0: manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure!
2: Wingo Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Radio 105 presenta TAF, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
15: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
14: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
18: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: La versione, come dire, del Martin filosofo, ho visto che ti ha un attimino destabilizzato.
1: Perché mi sono fermata un attimo per capire bene la frase.
0: Ma non era difficile.
1: Ho capito, ma volevo entrare più in profondità e ho pensato anche, cioè ho messo la sua frase nella vita quotidiana. Devo dire che non mi è dispiaciuta.
0: Sì? Sì. Mi sei sembrata a tratti Simone quando non capisce. Stai mentendo o hai capito?
1: Ho capito.
0: No, hai capito.
1: Ho capito e credo che sia tutto molto giusto.
0: Va bene, va bene.
1: Bravo Martin.
0: Bravo Martin e bravi voi che siete venuti a trovarci questa sera qui a Spazio Lenovo. Fateci sentire un applauso vero una volta che vi abbiamo. Che è molto diverso da quello finto che mette Simone. Attenzione, tenete l'applauso perché subito vi presento Simone. Prego, prego, vieni a prenderti l'applauso.
2: Ciao ragazzi.
0: Sembra che non ci sia, ma in realtà c'è.
2: Sto facendo.
0: Nuova puntata quindi in diretta da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. Questa sera verrà a trovarci Paola Jezzi, che abbiamo salutato un po' velocemente e qualche...
1: Sì.
0: Minuto fa,
1: bellissima,
0: però è prontissima.
1: Bellissima.
0: Bellissima. Siamo contenti di passare una serata con Paola.
1: E posso dire una cosa? Lei è talmente stilosa che anche il pubblico che c'è stasera è stilosissimo.
0: È vero, ma noi abbiamo imparato in questa serie di puntate in diretta qui da Spazio Lenovo, dove fondamentalmente chi viene a trovarci? Il fandom, la fan base dell'artista, no? Prevalentemente. Poi abbiamo un po' di affezionados che vengono più o meno a tutte le puntate, però abbiamo capito che il pubblico somiglia un po' all'artista.
1: Sì.
0: Mi viene in mente un parallelo che però non è carino fare in questo momento.
1: Ho paura.
0: E no, sai che si dice sempre che anche... No, dai, non lo dico.
1: No,
0: cioè, l'avete capito, voi l'avete capita, no? Ma no, no! Cioè, si dice che quando vedi in giro le persone che, per esempio, sono super stilose e hanno un cane meraviglioso, cioè, si dice che si somigliano.
1: È vero, è vero.
0: Ed è un po' la verità, no?
1: Sì, sì.
0: E c'è questo tipo di connessione, l'abbiamo riscontrata molto tra i fan e gli artisti che ci vengono a trovare. Per chi non lo sapesse, la puntata, quando siamo nella versione live, è un po' special, nel senso che... la maggior parte della puntata la fate voi che ci siete venuti a trovare, che avrete un microfono a disposizione, che potrete fare domande a Paola Jezzi, che fra qualche minuto sarà qui seduta al posto tuo.
1: Eh sì, vabbè, io vado.
0: Tu puoi andare, puoi tornare.
1: Grazie
0: più
1: di
0: tardi.
1: Tutto.
0: Non andare troppo lontana, però, perché servi per portare il microfono.
1: Servi, mi sembra proprio un brutto termine.
0: Non sono partito benissimo.
1: No, stasera tutto sbagliato.
2: Sì, Trazzani servi,
1: dire,
2: ma
1: io
0: mi rifaccio.
1: Ma
0: adesso.
1: Dai, provaci,
0: sì,
1: provaci.
0: Sì, adesso mi rifaccio.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: su questo mood un po' gezzato diamo il benvenuto a Paola Iezzi qui a 105
1: Eccomi.
0: In casa live.
1: Ciao Max.
0: Ciao Paola, come
1: che bello
0: stai?
1: Questo spazio, mi piace un sacco.
0: Ma tu sei bellissima,
1: ma
0: stilosissima.
1: Grazie. Ma ho detto vado a 105, lo spazio è nuovo, in centro a Milano mi metto come
0: ma
1: si
0: guarda,
1: deve.
0: Ma fai paura, fai bene, scusa. fai bene. Senti, come stai?
1: Molto bene, molto bene. Sono molto felice, è un bel periodo, sto facendo un sacco di cose, sto programmando anche un sacco di cose. E quindi, insomma, si va avanti a testa alta.
0: Sai che io ormai guardo pochissime cose in televisione, però mi capita di guardarne una che ti riguarda. E la televisione fa un brutto scherzo, perché ti dà la sensazione di essere in contatto con la persona, anche se non è così.
1: È vero, è vero.
0: Nel senso, io e te, è tanto che non parliamo, però ho la sensazione invece di viverti.
1: Grazie,
0: no?
1: Questa è una bella cosa,
0: sì,
1: anch'io.
0: Però tramite lo schermo, forse, insomma, ti volevo dire che sei stata e sei molto brava, veramente.
1: Grazie, che carino.
0: Sai quanto amo proprio la materia musica?
1: Sì.
0: E mi piace molto come la tratti.
1: Grazie,
0: no, veramente.
1: Questo è uno dei più bei complimenti che io abbia ricevuto,
0: mi
1: posso dire.
0: Mi piace tanto come tratti.
1: Perché possono dirmi tante cose, ma... Io alla musica tengo in un modo particolare.
0: Sì, ma si sente, si vede.
1: Grazie, sono felice che tu dica questo. La materia della musica è una materia che mi è cara e la difendo. Anche il modo di trattarla la difendo in televisione, dovunque vado. E quindi, insomma, mi piace che questa cosa traspaia.
0: Senti,
1: che tu te ne sia accorto.
0: E dimmi come ti approcci alla tua musica.
1: In quale senso?
0: Alla tua nuova musica, come ti approcci?
1: È una domanda interessante, perché quando sono, diciamo, con Paola e Chiara ho un approccio, e quando sono per conto mio ne ho un altro, nel senso che il duo Paola e Chiara, il mondo musicale di Paola e Chiara rimane una parte integrante di me, fa parte di me, ovviamente io sono una parte di esso, però poi c'è una parte che è soltanto mia e che emerge quando faccio le cose per conto mio, come anche una parte della mia personalità che magari non esce quando sono insieme a Chiara a fare le cose.
0: Certo.
1: E quindi mi faccio un altro tipo di problema quando sto facendo le mie cose e in qualche modo mi sto scoprendo adesso. Io è tanto tempo che faccio anche cose per conto mio, però diciamo che anche il ruolo che ho come giudice mi ha anche dato la possibilità di analizzare una parte nuova di me che non avevo visto fino in fondo, e oggi anche quella cosa lì mi dà una libertà in più di poter sperimentare cose nuove che prima magari non avevo pensato.
0: È interessante
1: fare.
0: Questa cosa, qual è la parte che pensi di aver un po' scoperto, sulla quale pensi di aver messo un po' più di luce rispetto a prima, e che ti sei ritrovata anche grazie alle esperienze televisive, per esempio?
1: Per esempio, non pensavo di riuscire a trasferire delle cose ad altre persone. Cioè, il fatto di riuscire a trasferire una passione, anche una costanza, una sorta di dedizione proprio il concetto di questo mestiere, non soltanto la passione per la musica, c'è anche la passione per il mestiere, che sono due cose differenti, no? E ad altre persone, a dei ragazzi magari giovani, che spesso, sai, i ragazzi non ascoltano tantissimo.
0: sì, vabbè.
1: Ne vedi tanti anche tu, quindi insomma alcuni hai la percezione che capiscano, interiorizzino, altri invece non ti ascoltino proprio. Però mi piace il fatto di essere lì e di essere a disposizione,
0: certo,
1: in qualche modo,
0: certo.
1: Di essere un pochino un faro che poi, grande o piccolo che sia, che possa dare il mio contributo per questi ragazzi che in fondo stanno cercando di affermare loro stessi, e riesco a capire anche la loro impazienza, la loro arroganza,
0: certo.
1: Mi piace anche questa cosa,
0: sì.
1: Mi piace che siano sfrontati, che siano anche un po' sfidanti, però che abbiano voglia di imparare, abbiano voglia di mettersi in discussione, che ci si scorni anche, ma che poi emerga la volontà da parte sia mia che loro di riuscire a portare un risultato nel loro percorso, in quello che loro stanno facendo.
0: Alcuni di questi atteggiamenti che descrivi sono quasi necessari in una fase iniziale, no?
1: Io non capisco quelli che dicono maleducati, ma cioè, fa parte di quell'età, anzi non sarebbero qua se non ci avessero un po' quella grinta in più che poi gli fa anche un po' sbordare.
0: Sì, diciamo che hai bisogno di buttare giù talmente tante porte,
1: sì,
0: che un po' di rincorsa ci vuole.
1: Sennò...
0: E in quella rincorsa ci stanno anche degli atteggiamenti che magari non sono proprio, come dire, consoni, ma poi consoni a che cosa?
1: Esatto.
0: Cioè, quindi...
1: Ma poi io penso sempre comunque che alla fine tu sei lì e gli dici le cose, no? Poi loro provano, fanno tutto un mix nella loro testa e poi alla fine è la vita che sì, ci pensa, cioè sì, ci sì. pensa un po' la vita a... perché tanto tu dici io ho veramente poco tempo per passargli queste informazioni, quindi cerco di farlo nel modo più veramente caloroso possibile, materno possibile, in modo che loro non si chiudano a riccio. Perché abbiamo poco tempo, quindi in quel tempo non posso che pretendere che siano questo, quell'altro perfetti. Però magari in quel tempo lì qualcosa gli passa che sì. gli servirà poi quando usciranno da qua, che sono solo mazzate.
0: La sintesi delle cose importanti, no?
1: Uno ci prova.
0: Senti, Stessa direzione, che è la tua canzone, è della prima che ascoltiamo, tra l'altro. Noi abbiamo una sorta di guilty pleasure qui in questa trasmissione, che è quello di andare un po' a capire dove nascono le canzoni, qual è il primo germoglio, qual è il primo seme, che cosa ha dato vita a che cosa. E ci racconti qualche aneddoto della genesi di
1: certo.
0: Stessa direzione.
1: Allora, prima di tutto è una canzone che ho scritto insieme a Riccardo dei Pinguini, a Riccardo Zanotti, con un bel team, Alex Rage insieme, poi Marco Paganelli che ha prodotto e scritto con noi. E questa canzone, quando mi sono incontrata con Riccardo, avevo proprio la voglia, a parte volevo collaborare con lui da un sacco di tempo, e ci siamo incontrati a un paio di concerti di Max, anzi uno a cena a casa di Max a Pavia, okay. e un'altra volta a un concerto a Imola.
0: Max è Max Pezzali,
1: ovviamente il Pez, che salutiamo, che reduce tra l'altro da un tour trionfale sì. in Europa sì. E sì. io volevo andare alla data di Londra, ma non sono potuta andare, e quindi c'era la voglia di collaborare con Riccardo e ci siamo trovati in studio da lui. E io gli ho proprio detto: io vorrei scrivere una canzone per celebrare un po' il mio inizio di quando ho costruito questo grande sogno con Chiara, okay. no? Quindi questo percorso a due, questa relazione che ha portato la realizzazione di questo grande sogno che è stato il nostro progetto insieme. E quindi è fondamentalmente un riassunto fatto di fotografie, di immagini, di cose anche di istantanee, proprio sembrano proprio quasi delle Polaroid, di un percorso che è stato meraviglioso, e volevo appunto volevo chiudere un cerchio e dire questa cosa è stata questa roba qua per me, mm-hmm. no? E non importa se i nostri percorsi sono differenti, l'importante è che andiamo e andremo sempre nella stessa direzione, perché è la coerenza che mi ha sempre, insomma, in qualche modo dentro di me ho sempre visto una strada dritta. Uh-huh. Poi ovviamente a volte ci si perde, ci si ferma in un posto, si fanno delle pause, ci si perde con gli altri, ci si ritrova a volte no. Però l'importante è sapere dove stai andando, sapere che quello è la strada, è quella lì, e poi ogni tanto si divaga, però si torna poi sulla strada maestra.
0: Quando mi parlavi di Polaroid, adesso la sentiamo la canzone, però quando mi parlavi di Polaroid e di immagini, mi veniva anche in mente che Riccardo è molto bravo a scrivere per immagini.
1: Sì, è vero, no? È vero, è verissimo.
0: Spesso nelle sue canzoni ci consegna quel tipo di lettura. La ascoltiamo, Paola Iezzi, che è con noi questa sera qui a 105 Mi Casa, con Stessa direzione.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Le 20 e 27 minuti in diretta su Radio 105, siamo nel centro di Milano, da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. È venuta a trovarci ospite Paola Iezzi.
1: Eccomi, e frattempo mi sono tolta gli occhiali.
0: Sì, come sì, sto? Sì, molto bene, grazie. Molto bene.
1: Beh, non ho gli occhi azzurri belli come i tuoi, però sì. Ci provo.
0: Allora, abbiamo fatto girare il microfono, sai che ti spiegavo che io ho quasi finito, io potrei andarmene,
1: sì.
0: Perché adesso le domande te le fanno le persone che sono venute
1: bisogna
0: a trovarti.
1: Bisogna vedere, perché sono sempre timidi, fanno tutti così, e poi quando è ora...
0: Vediamo un po'.
1: Si ritraggono.
0: Il microfono è finito nelle mani di...
2: Raffaele.
0: Ciao Raffaele.
1: Ciao Raffaele.
2: Ciao, sei bellissima come al solito.
1: Grazie.
2: Stessa direzione stupenda.
1: Grazie.
2: Volevo chiederti soltanto se ci sarà un album di inediti, se hai in cantiere un album... oppure che raccolga le canzoni precedenti e in più qualche inedito.
1: Allora io me lo auguro. Sono work in progress su questa cosa dell'album. Sai che comunque è un percorso in salita, comunque difficile. Oggi la realizzazione in generale della musica e degli album, io poi tengo particolarmente la qualità, ne parlavo con Max poco fa, per cui preferisco fare degli step e piano piano realizzare cose. Sono una concreta.
0: Sei all'interno di un bel viaggio musicale,
1: sì.
0: E di tappa in tappa vedrai.
1: Vedremo.
0: Dove ti porta il tuo viaggio.
1: Esattamente,
0: sì. Caro Christian, io ho... Ciao. Imparato i nomi in queste settimane.
1: Sì, sì. Ho detto, mazzo, come ha fatto?
0: Mi sento un professore che inizia a imparare i nomi degli alunni.
1: Bene.
0: Dica Christian.
3: Allora, sei stupenda.
1: Grazie.
3: Allora, io volevo chiederti, ascoltando i tuoi pezzi, Vamos a Bailar, Furore e Festa Totale.
1: Sì.
3: Da dove è nata l'ispirazione? E poi ti volevo chiedere, quale metteresti in cima al top tra questi tre pezzi e perché?
1: Ah, tra questi tre, aspetta, Festival, Vamos a Bailar e Festa Totale. Così.
3: Allora, Festa Totale, Furore e Vamos a
1: Bailar. Ah, Festa Furore. Totale, Furore e Vamos a Bailar. Allora, dunque, l'ispirazione, sono tutte e tre ispirazioni completamente diverse, anche periodi molto diversi, no? Però posso dirti che nell'intento di Paola e Chiara di far musica c'è sempre stata una componente molto importante che non è mai mancata, cioè il ritmo. E abbiamo sempre cercato di fare musica che animasse la gente, che animasse le persone. Abbiamo fatto anche, chi conosce bene la nostra produzione, i nostri vecchi dischi, sa anche che abbiamo fatto anche tante ballate, tante cose più lente, più diciamo riflessive, parecchie anche. Però diciamo che abbiamo sempre puntato come singoli più sui brani movimentati, perché abbiamo sempre riscontrato che l'energia che riusciamo a ricevere dalle persone quando le persone sono, diciamo, animate dal ritmo è molto più forte. E anche perché c'è bisogno di ritmo nella vita in generale, sempre, e di animo. E quindi il divertimento anche, che è una componente essenziale, fondamentale del nostro modo di fare comunicazione e musica quando abbiamo scelto di fare questo lavoro.
0: Per chi avesse voglia, io così, da appassionato di musica, il progetto Paola e Chiara chiaramente ha piazzato delle hit gigantesche, dei tormentoni incredibili a BPM alto, ma voi avete delle ballate bellissime.
1: Sì, è vero, ce l'abbiamo.
0: Ma bellissime.
1: Grazie.
0: Bellissime, quindi insomma chi avesse voglia di andare a riscoprire anche un po' di musica fatta qualche anno fa, c'è una parte meno sicuramente ai fan conosciutissima, ma al fan più generalista meno conosciuta, ma bellissima.
1: Grazie.
0: Proprio veramente molto molto belle. E abbiamo risposto, Christian.
1: No,
0: sì,
1: mancava.
0: Cosa
1: qual
0: mancava?
1: Era la preferita delle tre?
0: Ah sì, sì,
1: allora,
0: nella top 3 è difficile.
1: Non ho una preferita, però forse ti direi sempre l'ultima. Festa Totale, anche Furore, perché allora Vamos, ok, è un pezzo di cuore, però quando riesci a ritornare come siamo riusciti a tornare noi dopo tanto tempo, non è scontato, no? Max lo sa che fa questo lavoro da tanto tempo, per gli artisti è sempre difficile riuscire a restare diciamo sulla cresta dell'onda, è un lavoro fatto proprio di alti e bassi,
0: sì.
1: Una marea, un roller coaster come si dice,
0: sì, sì.
1: E spesso quando vai giù, magari stai giù per tanto tempo e poi capita, come a noi è capitato, di ritornare sulla cresta dell'onda e con una bella canzone che i fan capiscono immediatamente, ritrovare una connessione con il pubblico che magari avevi perso. nel nostro caso noi siamo state lontane 10 anni come duo, e quindi per noi è stata un po' una magia, quindi ti direi furore per una questione proprio di affezione.
0: Ci è capitato proprio in queste sere qui da Spazio Lenovo di parlare dell'importanza delle canzoni, e ogni carriera è fatta di X canzoni importanti per vari motivi, no? Forse anche qui è difficile dire quale è più importante di un'altra, però insomma, se tu dovessi pensare veramente benedire una canzone che è arrivata perché insomma o ha aperto una strada o a un certo punto ha rimesso il progetto sulla strada, a che canzone pensi?
1: Sicuramente Vamos a Bailar.
0: Vamos a Bailar.
1: Sì, perché era anche lì, noi siamo partite facendo un genere e poi Vamos ci ha dato l'opportunità di cambiare genere. Noi eravamo partite un pochino eravamo più su un genere pop rock,
0: sì,
1: molto influenzato dall'Irlanda, quindi con le chitarre acustiche, anche le elettriche, comunque decisamente con uno stampo più rockeggiante. La dance è arrivata come un flash nelle nostre vite, e sono stati due incontri musicali importanti, sicuramente Believe di Cher, che uscì, e che era credo il 98, se non sbaglio, corrigitemi se sbaglio, Believe di Cher nel 98, e poi il famoso album di Madonna, Ray of Light.
0: Certo.
1: Madonna è sempre stato un po' comunque un faro da quando eravamo ragazzine, e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di nuovo nel pop, cioè il pop negli anni 90, fine 90, c'era tanto rock, c'erano gli Oasis,
0: certo,
1: c'era tutta l'ondata, diciamo, Brit,
0: grunge,
1: esatto. Poi piano piano è tornato il pop e la dance. Quando è arrivata quell'ondata anche un po' Latin, perché poi è arrivato Ricky Martin, noi abbiamo sentito un po' di campanelli suonare, abbiamo detto ricordo ancora che eravamo in camera, nella vecchia cameretta dei miei genitori, cioè quella nostra che era di casa vecchia, e diceva, e abbiamo detto facciamo un pezzo che invitiamo le persone a ballare, mi ricordo che fu questa la partenza, e poi ci venne Vamos a Bailar perché c'era questa roba latina che tornava, che era già arrivata negli anni 80, perché c'è stato un periodo in cui il mondo latino e caraibico era diventato, ti ricordi la Lambada, Madonna che fece la Isla Bonita, c'era un sacco di robe caraibiche, anche Jackson fece Liberian Girl, c'erano tutti questi ritmi un po' caraibici e di nuovo era il momento del latin, e quindi abbiamo detto facciamo sta roba, non sapevamo nemmeno cosa stavamo facendo.
0: Però funzionavano bene quelle antenne,
1: sì,
0: evidentemente.
1: Però era il momento in cui noi eravamo disperate perché il disco precedente era andato malino rispetto al primo e ci avevano un po' sganciate, eravamo un po' sotto, avevamo bisogno di tornare con qualcosa di
0: non
1: fatto.
0: Rispondevano più a tutte le telefonate,
1: no,
0: una volta,
1: diciamo che
0: ogni
1: era
0: tanto
1: abbastanza
0: sì, ogni tanto no,
1: era più no, diciamo. Era più no che sì, però ecco, quella roba di trovare sempre, capito, la motivazione è quello che vorrei dire ai ragazzi di oggi, che quella cosa non deve mai morire.
0: No,
1: finché c'è quella
0: resilienza.
1: Sì, non mollare mai.
0: Mettiamo Superstar e poi prendiamo qualche altra domanda.
4: Se non sai cos'è il peccato, guardaci, il tempo vola, siamo angeli.

0: diretta con Paola Iezzi questa sera, che è venuta a trovarci qui da Spazio Lenovo. Abbiamo ascoltato Superstar. Continuiamo a prendere qualche domanda dagli amici che sono venuti a trovarci questa sera. C'era un Matteo da qualche parte. Ciao Matteo.
1: Ciao, buonasera. Matteo,
2: buonasera.
1: Io volevo chiederti come è nato il featuring con Danny Five e Rovazzi, che per me è stato inaspettato.
2: Anche per me.
0: Per tutti, credo.
2: Per tutti. Allora, è nato da Rovazzi, fondamentalmente. Cioè, Rovazzi che ha messo insieme me e Danny Five. È proprio arrivata da Fabio, voleva fare questo brano con quella tematica. Io, che sono matta, ho detto subito di sì, perché mi piace molto Fabio. E poi è stato, credo, una delle promozioni più divertenti che abbia mai fatto. In 30 anni che faccio sto lavoro non mi sono mai ammazzata da ridere così tanto come con loro due in giro.
0: Ci credo.
2: Stato molto divertente. Poi mi piaceva il pezzo, l'ho sentito, ho detto bello, parla di un tema che mi fa ridere, mi gasa, e l'abbiamo fatto.
0: Ogni tanto quei progetti lì, quando vanno in promo, regalano proprio quel momento, no?
2: Guarda, ti dico, per me sembrava al liceo. Sai,
0: la gita.
2: Sì, che io non mi sono mai divertita così tanto, certo, al liceo. Invece con loro è proprio stato uno spasso.
0: Certo.
2: Sì.
0: Dov'è il microfono? Prego.
3: Ciao Paola,
2: ciao,
3: sono Johan.
2: Leon?
0: Johan.
2: Okay. Avevo capito Leon, ho detto wow.
3: Ti seguo dai tempi di Paola e Chiara, quindi complimenti anche per l'ultimo singolo. Ti volevo chiedere, siccome ne hai fatti pochi di featuring con da sola, ti volevo chiedere
0: di brani da sola.
2: No, di featuring senza Chiara.
0: Nel progetto, sì.
3: Da
0: okay.
3: sola. Esatto, da sola, sì. E con chi ti piacerebbe duettare in un futuro, sia italiano che...
2: Oddio, queste sono sempre le domande che mi mettono in crisi, perché ce ne sono un sacco, per cui non voglio fare nomi, perché non lo so, non mi hai colto di sorpresa. Guarda, di solito non mi lascia nessuno senza parole,
0: dimmi,
2: ma
0: dimmi
2: tu...
0: Chi ti piace oggi a livello internazionale, un disco che vai a sentire?
2: Beh, sicuramente Ray Styles è un disco che oggi vado a sentire, ma Bad Bunny, insomma, ce ne sono, c'è tantissima gente in giro brava.
0: Hai fatto due nomi di artisti che stanno provando, e probabilmente ci riescono, a spostare il confine del pop, no?
2: Ma pensavo che ci stanno provando a diventare
0: qualcuno.
2: Però pensavo fosse una battuta. Sì, è vero,
0: entrambi,
2: sono,
0: no?
2: Sono molto, diciamo, entrambi hanno, diciamo, allargato il range di quello,
0: sì,
2: che è la pop music,
0: rischiando anche,
2: sì molto, ed è quello che mi piace un po' all'estero, è questa voglia ancora dei grandi, di quelli che fanno i numeri, di mettersi in gioco. Questa cosa io l'ammiro e l'apprezzo tanto.
0: Magari
2: noi abbiamo un po' meno coraggio da questa parte.
0: Vero.
2: Dovremmo prendere più ispirazione da... Ma non parlo solo degli artisti, parlo proprio di chi investe sugli artisti. Non giocare sempre dei campionati
0: facili. O pseudo sicuri.
2: Esatto.
0: Va bene, eccolo qua. Come ti chiami?
4: Buonasera, Domenico.
0: Ciao Domenico.
2: Che elegantone.
0: Sì, Domenico. Grazie. Non lo vedete voi in radio, ha preso il premio del meglio vestito questa sera e ha un buono per venire anche la prossima volta.
2: Beh, mi pare ovvio.
4: Prendo e porto a casa. Generosissimo. Allora, io vorrei fare una domanda, non vorrei troppo sofisticare, però in questa tua nuova canzone, Stessa Direzione, è possibile leggere, secondo me, un po' l'apice di un percorso che è concluso, di consapevolezza anche personale. Io sono molto affezionato a una tua canzone, fu il tuo primo singolo, Alone, Io Mi Perdono, e dicevi una cosa molto bella che mi colpisce sempre: di un per sempre mi ammalai, ma era un sempre troppo uguale al mai. Ecco, il tema del perdono, dell'acquisire una consapevolezza e anche una pace con se stessi attraverso anche il perdono di chi ci ha tradito in senso ampio, è anche questa una componente di questa tua nuova canzone? Questa qui era la domanda seria, poi ne ho un'altra che però magari aggiungo dopo. Scusa.
2: Sei un filosofo, Domenico.
4: Non troppo.
2: No, in realtà hai toccato un punto abbastanza importante di quello che è, di quello che sono i temi urgenti per me quando scrivo. E sicuramente il tema della consapevolezza e dell'andare avanti è una cosa che sento, a parte il tema dell'esistenza, che è sempre un tema per me molto, molto importante, molto forte. Dell'amore universale, l'amore per se stessi, il fatto di pensare in modo collettivo, di avere una visione che guarda al futuro, no? Per me non esiste il futuro se non c'è un senso di collettività e di consapevolezza di sé. Cioè, non puoi amare un altro se non impari a prenderti cura, se non altro. Amare è una parola grande, però prenderti cura di te stesso. Parlavamo prima con Max di una cosa importante, di capire qual è il limite massimo che puoi sopportare e prenderti degli spazi di sani per te stesso, no? Dove tu non debba sempre essere preda di qualcuno o dedicarti a qualcuno. Perché dedicarsi a qualcuno non è sinonimo d'amore, sempre. Cioè lo è quando tu hai esaurito, diciamo, i compiti che devi a te stesso. Allora hai la tranquillità e la serenità per poterti occupare degli altri. Ma se tu, per occuparti di qualcun altro, non ti prendi cura della tua testa, del tuo corpo, delle tue cose, finirai col perdere anche l'altro, non so come dire. È un discorso che magari non tutti condividono, però io ho imparato a mie spese, con qualche anno in più che ho sulle spalle, e a parte che la consapevolezza non si esaurisce mai, è fatta a step, no? Cioè più cresci, più impari delle cose della vita, perché poi la vita che ti insegna e ti dice se tu, insomma, gli dai retta. E quindi questo fondamentalmente è quello che vuole dire, che voleva dire Elon allora, cioè perdonare se stessi e proprio riandare avanti. Perché per me la cosa più importante non è quello che è stato. Quello che è stato, cioè, nessuno lo può contestare, nessuno lo può cambiare. Quello che puoi cambiare è quello che c'è oggi e quello che ci sarà domani, in parte, perché poi c'è anche la vita che è imprevedibile nella sua, diciamo, come si può dire, quando non vedi le cose chiaramente, no?
0: Beh, meritava forse un applauso già la domanda, sicuramente la risposta lo merita. Io sono molto felice di averti avuto qui.
2: Grazie Max,
0: perché ci hai regalato una bella chiacchierata, veramente una bella chiacchierata. Grazie anche alle domande che sono arrivate da voi, però siamo stati molto molto bene insieme, che è un po' la mission di questo programma. La puntata
2: sono
0: ci fa ricordare la mission.
2: Da Dio, posso dire, qua con
0: grazie,
2: voi.
0: Grazie Paola, grazie davvero, grazie anche a tutti voi che siete venuti a trovarci.
2: Grazie ragazzi.
0: Noi andiamo avanti ancora qualche minuto, ma intanto ti lasciamo andare.
2: Grazie, viva la musica!
0: Ti auguriamo
2: viva
0: il 105. Meglio, so che fai una bella estate.
2: Farò una bella estate, farò un po' di date live con i miei concerti e un po' di, ovviamente, promozione con Stessa Direzione. Venite a trovarmi dunque io sia, io bene, vi accolgo.
0: Bene, ci vedremo in giro quest'estate. Ciao Paola, grazie ancora.
2: Grazie a voi, ciao!
5: Radio 105.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Dove tutta questa passione e conoscenza che ha rispetto alla materia e a quella che è stata proprio la sua più grande passione viene fuori, no? E un po' tutti credo si siano accorti di quanto poi non fosse a caso il successo così importante avuto con Paola e Chiara. Sono molto molto felice. Allora, domani sera chi ci viene a trovare?
4: Domani sera, Simo, chi ci viene a trovare?
5: Domani sera...
4: Domani
5: no,
4: sera...
5: Non è una domanda questa.
4: No, lo so io. Domani sera è
3: ma
4: una...
3: perché lui non lo sa mai?
4: Non lo sa perché è molto distratto. Ma io lo so, domani sera siamo intimi.
3: Cioè?
4: Siamo tra,
3: ah, siamo
4: noi.
3: Tra di noi domani sera, noi. Ma veramente?
4: Sì, perché noi abbiamo fatto stasera in mezzo alla gente, domani sera siamo tra di noi.
3: Ci riprendiamo un attimo e poi capiremo. Va bene ragazzi, grazie a tutti per essere stati all'ascolto, grazie ragazzi che sono venuti a trovarci qui da Spazio Lenovo, torniamo domani alle 20 su 105, ciao!

0: programma con menzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
2: Radio 105.

0: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Paola, buongiorno Tony, buongiorno Rosso.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Avremo una settimana piena di ospiti.
4: Sì. Piena di cespiti.
3: Saltiamo.
0: Ma perché saltiamo? Una volta che abbiamo
3: veniamo.
0: Che viene gente a casa, scusa, a trovarci.
3: C'è gente a casa.
4: Anzi, dobbiamo sistemare l'appartamento perché vengono delle persone. Dobbiamo rassettare, spolverare.
3: Meno male che non dobbiamo pulire i vetri. È complicato pulire i vetri. Qui non ne abbiamo, però.
2: Comincio a pulire.
0: Tocca spolverare.